0: una specie di relicatura.
1: Questo qua che sto facendo anche della relegatura è un lavoro che ci vuole molta concentrazione e precisione. Mi piace molto farla.
2: La nostra attività editoriale ha un valore, diciamo, di battaglia culturale. Le nostre ragazze e le nostre ragazze in quota svantaggio aiutano sicuramente perché contribuiscono al lavoro di magazzino, al lavoro di logistica, alle spedizioni, la posta. Il loro contributo è certamente prezioso.
1: Dolce aprile sei arrivato e mille emozioni hai portato, nell'azzurro del tuo cielo un aquilone danza leggero. Io dico anche le poesie, anche i colleghi.
3: Lavorare nella stessa impresa con persone con disabilità dà tanti vantaggi. Intanto il confronto costante anche con la fragilità e poi danno benessere e imprevedibilità al lavoro di ogni giorno. Il tema della sostenibilità economica non è scontato ed è una lotta quotidiana, ma noi siamo convinti che il nostro modello economico sia valido, perché dopo 15 anni siamo ancora qui, siamo protagonisti della scena dell'informazione, dell'editoria, della cultura della nostra città, e credo che l'economia sociale che noi rappresentiamo non sia un modello residuale, ma sia il modello sul quale tutta l'economia deve guardare per il futuro.
4: Vincenzo, prima Stefano ti chiedeva quante altre GOEL potete aggregare e qui torniamo a un tema che è: prima bisogna sconfiggere quel Moloch, quel grandissimo ostacolo che è la depressione sociale cui tu accennavi, che è un atteggiamento anche di rinuncia, di rassegnazione, di dire non potremo mai, né io né insieme ad altri, fare la differenza.
5: Sì, la depressione sociale noi l'abbiamo capita a partire dagli attentati dell''Ndrangheta. Ma in realtà poi ci siamo resi conto che la depressione sociale è una strategia di controllo sociale oggi globale e che non riguarda solo l''Ndrangheta. In Occidente la depressione sociale è utilizzata da tutti coloro che vogliono che le democrazie siano solo formali, non sostanziali. Ora, la depressione sociale perché è lo strumento di controllo sociale perfetto? Perché un popolo depresso è un popolo che si rassegna a rimanere sottomesso, che nemmeno ci prova a cambiare, no? E che il potere non deve preoccuparsi di reprimere. Quello che è davvero pericoloso per l''Ndrangheta, ma anche per tutti i poteri antidemocratici o fintamente democratici, è la speranza. La speranza è il motore politico della storia. La speranza mette grilli in testa, tra virgolette, alle persone e le convince che il loro impegno serve a qualcosa. Allora, oggi i media, attraverso una tecnica che nel libro descriviamo come il bouquet giornalistico, oggi non c'è bisogno di mentire. Sì. Anche perché con i social
4: basta emarginare anche il tema,
5: basta semplicemente selezionare certo. Quelle notizie quotidianamente che restituiscono una visione ineluttabile e dannata del
4: più
5: mondo.
4: Chiaro di così non poteva essere, ed è una sfida che insomma stiamo provando a raccogliere, lo fa Vita, Buone Notizie del Corriere, prova a farlo siamo noi, ma non solo, ed è davvero una sfida che è una responsabilità sociale anche per noi nella comunicazione. Andiamo brevemente in pubblicità, poi torneremo a Ballorò, ma torneremo anche ancora da voi. A tra pochissimo.
6: Quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
7: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
8: Effettivamente piace.
6: No. Alla fine non è difficile. No? Con la zapata va.
8: Cioè, la telecamera va bene
6: ecco,
8: qua.
6: Idee a profusione.
9: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
10: Buongiorno!
11: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
12: Siamo nel cuore di Cascia.
13: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
14: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
15: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
16: Vi faccio una bella fotografia.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
4: Eccoci, rientrati in studio assieme a noi, usciamo subito però dallo studio per rientrare, per tornare a Ballarò, là dove una realtà bellissima che è quella di molti

0: Volti ha creato una comunità internazionale multiculturale. Marta, a te.
1: Sì, Gabriella, Molti Volti nasce appunto come impresa sociale nel 2014. Negli ultimi anni, lo dicevamo prima, si è allargata ulteriormente, ha aperto anche una gelateria che ha un nome molto evocativo, si chiama Barconi, e sono proprio i barconi con cui tanti ragazzi, ma non soltanto, arrivano sulla rotta migratoria proprio verso la Sicilia. Una storia internazionale che si arricchisce ulteriormente di anche nuove persone che in realtà bazzicavano già molto all'interno di questa impresa sociale. Vi presento infatti Yodit Abra. Yodit è una cittadina etiope, in realtà sei in Italia da tantissimo tempo, sei all'interno di Molti Volti da tantissimo tempo, però da poco sei diventata socia. Perché?
2: Allora sì, come dicevi appunto, Molti Volti lo conosco da quando è nata, chiaramente ho condiviso i principi etici in cui nasceva, quindi in realtà sono sempre stata in maniera non formale. Quest'anno ho deciso appunto di formalizzare, diciamo, la mia partecipazione a Molti Volti, perché è un posto in cui ho sempre creduto, che mi rispecchia. Mi piace la visione che hanno del mondo, delle persone, delle relazioni, e sicuramente lo considero un luogo nutriente e quindi è un posto che ho scelto, che possa diventare la comunità dove crescere mio figlio, in cui ha nutrimento non solo dal punto di vista intellettuale, emotivo e relazionale.
1: E allora vi presento invece un'altra nuova entrata, che è invece Sharifa Tijani. Sharifa, tu vieni dalla
3: Tunisia.
1: e però nel mondo del volontariato ci sei stata per tanto tempo. Poi a un certo punto, a dicembre dell'anno scorso, ti hanno proposto di entrare a Molti Volti e tu hai detto sì.
3: Sì. In realtà sono stata da, diciamo, un anno e mezzo come volontariato, poi a un certo punto mi hanno chiesto se voglio fare parte come una collaboratrice a Molti Volti. Io ho detto sì.
1: Di cosa ti occupi?
3: Per adesso faccio cameriera al ristorante e poi faccio pure mediatrice alla parte sociale di Molti Volti.
1: Perché è bello stare qui dentro? Si respira un'aria internazionale, la famosa aria internazionale.
3: Allora, io volevo, in realtà, quando mi hanno chiesto, volevo de dedicare il mio tempo di più qua, come tipo quando sono stata assunta, perché appunto un spazio in cui pieno di diversità. E ci impara tantissimo e poi ci condividiamo le stesse valori.
1: Si scambia con i ragazzi, siete tanto giovani.
3: Sì, cioè, imparo tantissimo dagli altri persone che vengono da diversi paesi e che sono anche io vengo da un altro paese, quindi ci impariamo uno dell'altro.
1: E vi scambiate il tempo. Io ringrazio le mie ospiti e Gabriella da Ballarò, ti restituisco la linea.
0: Grazie, grazie davvero. Allora Stefano Arduini, tu hai raccontato questa realtà di Molti Volti in un articolo in cui attraversi anche altre imprese sociali che hanno abbracciato proprio questo tipo di innovazione. Mi dai un'idea, Stefano, dei numeri, di che cosa stiamo parlando, visto che insomma sono realtà ed esperienze che generano opportunità di lavoro?
4: Diciamo che oggi possiamo calcolare in circa 25.000 le imprese sociali in Italia e diciamo che solo le imprese sociali, solo quelle che sono riconducibili al terzo settore, quindi senza parlare delle cooperative non sociali, abbiamo fatturato di circa 90 miliardi di euro. Quindi una bella fetta di economia e voglio sottolineare questa parola, stiamo parlando di economia, non stiamo parlando solo di inclusione, è un'inclusione che genera economia e che genera profitto e che genera benessere, questo è importante. Non è l'economia dei buoni, sarà l'economia dei bravi e l'economia di persone che guardano lontano, un'economia altruistica, solidale, ma è pur sempre un pezzo di economia. E questo va sempre tenuto presente, e come va tenuto presente che sono pezzi di economia che stanno, mi piace sottolinearlo, in tutti i settori, compreso il settore dell'editoria, il caso di Piacenza è un caso importante che avete raccontato, Vita è un altro caso, perché Vita da qualche anno, anche Vita è un'impresa sociale. E si può fare economia, si può generare lavoro e si può generare buon lavoro. Oggi abbiamo una grandissima opportunità, e qui chiudo, perché l'Italia a fine dell'anno scorso ha licenziato il suo piano d'azione sull'economia sociale, che è un framework nazionale, che darà nei prossimi mesi dovrà essere portato a terra con dei decreti attuativi, e mi auguro che ci siano delle soluzioni, dei veicoli che possano favorire e moltiplicarsi imprese come quella che abbiamo raccontato e quelle che hai raccontato tu oggi pomeriggio.
0: Grazie, grazie Stefano. Senti Vincenzo, abbiamo sentito i numeri e sono numeri considerevoli. Se minoranza deve essere una minoranza che cresce, è una minoranza che può dar vita a un effetto, e lo sta già facendo, a un effetto domino, queste realtà del terzo settore no profit sono determinanti per il cambiamento, però

0: potere che possiamo esprimere. Se attraverso la festa della ripartenza,
1: ecco,
0: abbiamo...
1: Che ce la devi un pochino anche un po' rispiegare,
0: sì,
1: perché
0: cioè noi,
1: la conosciamo.
0: Partendo da quello che dicevamo prima, cioè che, dalla consapevolezza che l'Ndrangheta fa gli attentati per la depressione sociale, per promuovere depressione sociale, noi abbiamo detto da adesso in poi risponderemo esattamente all'opposto, cioè con la festa. Quindi agli attentati e ai danneggiamenti dell'Ndrangheta abbiamo organizzato feste che non solo erano capaci di riparare tutti i danni che l'Ndrangheta faceva, ma addirittura di far ripartire le vittime più forti di prima. Dopo tre sole feste, l'Ndrangheta, che viene considerata oggi la mafia più deleteria al mondo, sventola bandiera bianca ed è da 8 lunghissimi anni che non si azzardano nemmeno ad avvicinarsi alle realtà di Goelle. Allora, se questo lo hanno potuto fare 500 persone in Calabria, organizzate in cooperative, imprese sociali, eccetera, immaginiamo cosa potrebbero fare 6 milioni e mezzo di persone in Italia coinvolte all'interno del terzo settore. E una piccola curiosità, non so se voi sapete qual è il numero degli iscritti ai partiti in Italia. Sono 950.000 persone, 6 milioni e mezzo, 950.000. Chi è che determina il presente e il futuro di questo paese? E chi è che va in giro a mettere le toppe dove qualcun altro fa i danni?
1: Ci hai dato, come dire, il titolo, la traccia per una futura puntata e abbiamo compreso quanta forza c'è in questa etica efficace e possiamo così terminare abbracciando questa speranza che è dirompente. Grazie davvero che ci avete accompagnato in questa riflessione. Vincenzo, buon lavoro. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Siamo qui dal lunedì al venerdì. Vi aspettiamo in questo studio intorno alle 15:15.
2: Buonasera e bentrovati, un nuovo appuntamento di In Cammino. Questa sera parliamo di giovani e di affettività. Proveremo a raccontare anche le iniziative di una diocesi, quella di Modena Nonantola. Dopo la sigla.

0: Scoprire il corpo e l'affettività attraverso il dialogo e la conoscenza di se stessi e dell'altro, un percorso che diverse chiese in Italia stanno facendo. Noi oggi affronteremo il percorso che sta facendo la diocesi di Modena, un percorso che ha strutturato e messo al servizio insieme ai ragazzi. Ne parliamo con in studio chi si occupa di famiglia a livello nazionale, Don Ignazio De Nichilo, dell'Ufficio Nazionale per Pastorale della Famiglia, della CEI, ben trovato.
1: Buonasera a voi, buonasera a tutti.
0: Grazie per essere con noi. E poi, a proposito di Modena, apriamo il collegamento perché abbiamo due ospiti da presentarvi. Elena Rocchi, ben trovata, buonasera Elena.
2: Buonasera a tutti, molto lieta di essere qui con voi in questa puntata.
0: È un piacere nostro, pedagogista, fa parte del servizio della pastorale giovanile dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola. E poi Don Simone Cornia, ben trovato Don Simone.
3: Ben trovati, buonasera a tutti, un saluto pieno di gioia dalla terra emiliana di Modena.
0: Fantastico, grazie, direttore del servizio per la pastorale giovanile, adolescenti e giovani, anche tu chiaramente dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola, ma anche direttore del Centro Diocesano Vocazioni. Allora, insomma, un discorso ampio che vorremmo fare questa sera, partendo dall'ascolto dei giovani, del rapporto con l'affettività e Don Ignazio, anche per capire come è cambiato il modo in cui la Chiesa si interfaccia con questo tema.
1: Beh, è un tema che soprattutto forse nell'ultimo decennio, ma anche un po' di più, è un tema che è stato davvero ripreso in mano, ma perché è chiaro che è un argomento che per noi, per tutti, soprattutto anche per i nostri ragazzi e adolescenti, è un tema totalizzante, perché riguarda tutti gli aspetti della certo. loro vita. Quindi, ecco, poterne parlare, poter tornare su questo argomento, poterlo approfondire, è qualcosa che ci rende, diciamo...
0: Tu dici tornare a parlare, perché c'è stato, diciamo così... un periodo, non dico un periodo, ma si faceva fatica all'interno della Chiesa nel parlare di questi argomenti.
1: Sì, si faceva fatica sicuramente, però anche il fatto forse di averlo tabuizzato, averlo reso come un argomento che bene non trattare.

0: adattare a volte. Allora, diciamo, è chiaro che invece si poteva davvero far diventare, diciamo, la Chiesa, ma noi, ecco, cristiani, quasi persone che sull'argomento è meglio che non parlano perché sappiamo già come la pensate. E invece in questa maniera poter avere la possibilità di interrogarsi, essere anche critici, essere anche diciamo in cammino su questo, essere anche diciamo approfondire questi argomenti, diventa un modo anche per poter intercettare anche
1: Certo.
0: le nuove generazioni.
1: Don Simone è invece, diciamo così, al di là del detto non detto, una chiesa come quella di Modena sono diversi anni, direi lustri, che propone dei percorsi formativi, di dialogo, di interlocuzione, diciamo, su alcuni temi come quelli dell'affettività. Si chiama Quando si ama questo percorso? È molto interessante perché c'è anche un punto interrogativo.
2: Esatto, confermo, il titolo è proprio Quando si ama, con il punto di domanda finale che mi piace sottolineare perché il tema dell'affettività e della sessualità è una grande domanda che ogni giovane si porta nel cuore, ogni giovane, ogni adolescente, anche per questo appunto il nuovo servizio è per adolescenti e giovani, con adolescenti e giovani, la domanda dell'affettività e della sessualità che nasce. Fin da subito, ma poi in modo particolare adolescenti e giovani, insomma, esplode. E con questi percorsi di incontro, di condivisione, di formazione, vogliamo provare a trovare le risposte, o meglio, aprire ancora di più gli orizzonti della domanda e provare a vedere qual è quella risposta bellissima che alla luce dell'amore di Dio i giovani possono trovare. Un percorso che dava avanti da più di 30 anni nella nostra diocesi, nacque per i giovani, si ampliò poi nel tempo agli adolescenti, quindi arrivò a intercettare anche gli adulti. È infatti un progetto vissuto in collaborazione con l'ufficio famiglia della diocesi, per cui abbiamo vissuto dei weekend bellissimi dove lo stesso formatore accompagnava gli adulti a venerdì sera e gli adolescenti e i giovani il sabato pomeriggio, così attraverso lo stesso formatore arrivava con linguaggi diversi a raggiungere le diverse fasce di età. E c'è stato un momento importante che mi piace raccontare di questo percorso, che è il
1: Prego.
2: 2020. Il Covid blocca questi incontri con centinaia e centinaia di adolescenti e di adulti, tra i quali appunto famiglie, ma anche educatori, sacerdoti. Allora, come ripensare il progetto in modo laboratoriale nelle parrocchie? Il Covid, appena c'è stata la possibilità, ci ha portato sul territorio, nelle varie parrocchie della diocesi, a vivere in modo laboratoriale con gli adolescenti e i giovani questi incontri, non solo nelle parrocchie, ma anche nelle scuole, quindi le varie classi delle scuole superiori, ecco, con i quali, quindi attraverso i prof di religione, siamo riusciti a raggiungere tantissimi ragazzi. E questo ha portato a vivere momenti bellissimi e anche alla produzione di alcune pubblicazioni, di alcuni sussidi, grazie anche alla presenza del vescovo Aereo, che è sempre stato un po'
1: Certo.
2: il capofila di questo progetto in questi anni qua.
1: Elena Rocchi, da pedagogista, te lo chiedo, insomma, qual è il rapporto che avete con queste giovani generazioni? Abbiamo visto anche delle immagini che ci raccontano delle vostre attività, ma quali sono le domande che poi vi arrivano, dai più giovani?
3: È un'immensa gioia per noi partecipare a questa missione di accompagnare le nuove generazioni a scoprire la bella e la buona notizia dell'amore. E devo condividere che ogni gruppo che incontriamo nelle comunità appunto parrocchiali o nelle scuole è una sorpresa. E soprattutto la vita di ogni giovane e di ogni adolescente è un dono e un mistero. Facciamo nostre le parole di Papa Francesco che diceva appunto di accostarsi togliendosi i sandali per poter accogliere appunto l'unicità, l'originalità di ciascuna storia, che sempre è una storia di amore e di salvezza. E i giovani nel loro cuore che cosa portano? Domande di radicalità, domande di autenticità. Desiderano essere felici, il desiderio della felicità batte nel loro cuore, anche nelle loro storie, molto spesso oggi ferite, proprio all'interno anche delle loro famiglie o da esperienze anche un po' precoci, così rispetto anche alle relazioni. Dunque, cerchiamo veramente di accoglierli, di accompagnarli, di ascoltarli con lo stile della pedagogia di Gesù, di guardarli con gli occhi di Dio, per poter cogliere la buona notizia che è inscritta nella loro vita e soprattutto cercare attraverso le domande, anche noi poniamo delle domande, di dilatare i desideri del loro cuore. Perché ricordiamo che i desideri più belli e più profondi scritti nel cuore portano verso l'alto, no? Certo. A dilatare l'orizzonte, i sogni, per rispondere poi personalmente con un cammino sia personale che di gruppo, che li faccia sentire anche il senso di appartenenza alla comunità cristiana, alla chiamata più bella dell'amore.
1: Certo. Don Ignazio, un percorso come questo aiuta poi anche le famiglie nel lavoro, diciamo, quotidiano con i propri figli?
0: Assolutamente, è sfidante e affascinante fare in modo che davvero i giovani, gli adolescenti e le famiglie possano, ecco, davvero parlare, diciamo, la stessa lingua, perché poi si rischia di parlare con due registri diversi, di non capirsi. Ed è poi l'esperienza che abbiamo fatto e che ha permesso poi anche a me di conoscere Don Simone ed Elena, con cui è nata una bella amicizia, e abbiamo insieme al direttore dell'ufficio e a tutto l'ufficio realizzato questo scambio e questo intreccio tra i giovani e le famiglie, che
1: convegno
0: è stato la settimana
1: Verona,
0: di spiritualità,
1: no?
0: A Verona, dove appunto tutte le famiglie d'Italia, perché c'erano famiglie che venivano da tutte le regioni italiane, oltre 600 persone, che hanno ascoltato, quindi i relatori erano i ragazzi e da relatori sono passati ad essere parte di ogni tavolo, perché poi a Verona erano divisi in 40 tavoli, una dodicina di persone, 12-15 famiglie a tavolo, persone a tavolo, e ogni giovane è stato lì ad ascoltarli e a confrontarsi con gli adulti, con le famiglie. E poi ci hanno regalato e hanno regalato a tutta Italia, perché poi l'abbiamo resa pubblica, la lettera che hanno scritto a termine di questa meravigliosa esperienza. E il fatto che poi le famiglie hanno apprezzato e abbiano anche vissuto in maniera molto emotiva, siamo stati tutti commossi da questo lavoro, ci dice, almeno a noi dice, la bellezza di, diciamo, e l'importanza di entrare in relazione.
1: Conforta anche questo feedback da parte dei più giovani nella missione, no? Che avete, diventa anche carburante per poter continuare con entusiasmo.
0: Assolutamente
1: su questa strada.
0: Sì, e lo dicevo, diciamo, ci si confrontava con Don Simone me lo rimandava, e il fatto che questi giovani siano stati chiamati ad essere protagonisti di un modo di essere chiesa diverso. Dal solito, li ha davvero fatti diventare qualcosa, ha fatto diventare l'evento qualcosa di meraviglioso.
1: Ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo, andremo anche a sentire dalla viva voce di questi ragazzi, quelli che insomma fanno parte della pastorale giovanile di Modena e Nonantola, alcuni di loro erano anche a Verona, vediamo proprio, ascolteremo dalla loro viva voce queste impressioni che abbiamo cercato di riassumere in questa prima parte di In Cammino. A tra poco.
4: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
5: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
6: La luce valgo è una deformità progressiva.
7: Lentamente in questa posizione.
8: Stiamo mandando diversi suoni.
9: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
10: Ti rilassi completamente.
11: Cadono 100 capelli al giorno.
12: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
13: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
5: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
1: Bentornati in studio, questa sera con i nostri ospiti stiamo affrontando il tema dei giovani e affettività, nello specifico l'impegno della Chiesa di Modena Nonantola su questo argomento, e allora andiamo subito a vedere e ad ascoltare i giovani della diocesi emiliana, che cosa hanno da dirci rispetto appunto al tema di cui stiamo parlando, vediamo.
14: L'esperienza in pastorale giovanile è pienezza di vita, ovvero nei vari percorsi che vengono proposti nella nostra diocesi Modena Nonantola e Carpi sono veramente tantissimi, a partire dalla vocazione, a poi proprio il sociale, la musica, il canto, la preghiera, la lode, è poter proprio stare in un ambiente in cui ci si sente a casa. L'affetto è quello, il calore è quello e la gioia è quella.
10: E diventa un'esperienza non solo di fede, di incontro importantissimo con Gesù, ma anche di chiesa, di relazioni, amicizie intense che ti portano a camminare insieme verso il Signore.
15: Credo che sia bellissimo partecipare con altri giovani alle attività che la Chiesa propone. La cosa bella secondo me è condividere la fede con altri coetanei.
16: È stato un punto di svolta anche nel mio cammino di fede, un nuovo inizio, una nuova ripartenza, perché grazie appunto alla realtà della pastorale giovanile ho potuto scoprire un rapporto nuovo con il Signore e quindi anche un amore ancora più grande di quanto avessi mai fatto esperienza prima.
14: Verona per me è stata un'esperienza veramente arricchente. Io ho sentito, ho percepito veramente questo ascolto profondo, senza pregiudizi, quelli di cui avevo paura, e invece c'è stata proprio apertura. Quindi penso che sia stato proprio terreno fecondo per nuovi percorsi.
10: Sono state tantissime le parole buone, le parole bellissime che abbiamo acquisito dagli altri, dagli adulti.
16: Ho potuto incontrare famiglie, sacerdoti che veramente avevano un desiderio profondo di mettersi in dialogo con i giovani, di potersi diciamo anche aprire e mettere in gioco.
15: Quando abbiamo letto la lettera finale dopo che abbiamo fatto i laboratori ho percepito dal silenzio, dai loro sguardi un interesse e anche una gratitudine che mi ha riempito molto.
14: Insieme alle persone che ci sono vicine, che possono essere coetanei, possono essere educatori, sacerdoti, consacrati, si trova insieme la gioia, perché proprio vuol dire far parte di una comunità e appunto sentirsi amati e quindi ricevendo questo amore poter amare altrettanto.
10: Cerco di non raccontare la mia esperienza cristiana con catechesi, ma se posso più con piccoli gesti, con sorrisi, cercando di portare un atteggiamento solare, leggero, ma anche sincero.
15: Anzitutto è un'amicizia che cresce nel tempo e alla luce del Vangelo si arricchisce enormemente.
16: Ho scoperto come in realtà anche un piccolo sorriso, a volte uno sguardo, un momento di ascolto possa fare anche tanto. Io questo l'ho sperimentato perché tante persone si sono messe di fianco a me, hanno camminato insieme a me, mi hanno guidato e spero nel mio piccolo di poterlo fare un po' anch'io.
1: Don Simone, dicevamo che questa iniziativa che avete, che si chiama Quando si ama, nelle parole di questi giovani ci sono un po' le risposte.
2: Sì, è stato bellissimo sentire questi racconti, anche per noi è la prima volta che ascoltiamo queste testimonianze, credo che sia proprio un frutto bellissimo di questi punti. Elisabetta parlava di punti di svolta, tanti punti di svolta. È stato bello sentirli adesso e che bello poterne vivere ancora. Chissà quanti altri ci attendono insieme come diocesi di Modena, Nonantola e Carpi insieme.
1: Bellissimo. Elena, quanto l'affetto e l'emozionalità fanno parte di questa ricerca di un continuo rapporto e dialogo tra generazioni? Mi sembra che da qui diventa più semplice il lavoro, avendo ascoltato questi giovani, vedi che da una parte c'è una chiesa che aiuta a fare discernimento, a trovare delle risposte, di conseguenza delle domande. È un po' la domanda che avevo fatto prima a Don Ignazio, no? Le famiglie credo che ne beneficino rispetto a tutte queste attività.
3: Sì, assolutamente sì, direi proprio che questo è un cammino di edificazione reciproca per poter far sbocciare le vocazioni nella Chiesa, perché la gioia di tutti possa essere piena. E quindi penso alle famiglie, agli educatori, agli insegnanti, ai sacerdoti, alle consacrate, ai consacrati, che vivono nella relazione con le nuove generazioni anche una generatività, una fecondità che viene donata anche dall'amore di Dio, dall'alto, e allo stesso tempo i giovani che vedono nel mondo degli adulti la possibilità di compiersi, di compiere il loro cammino, non soli ma in cordata appunto, certo, appartenenti a una famiglia più grande che si prende cura di loro e che li aiuta ad attraversare le loro domande, le loro crisi e così ad accogliere i desideri più grandi per realizzare il sogno di Dio, armonizzando, e questo ci tengo a dirlo, in modo integrale tutte le dimensioni della loro vita, della loro storia, l'aspetto della corporeità, dell'emotività, dei sentimenti, quello della ragione, quello della volontà e soprattutto quello anche della fede, accogliendola nel cuore.
1: 20 secondi prima di tornare da Don Ignazio, Don Simone, voi avete anche un luogo, la città dei ragazzi, insomma,

0: che aiuta a sentirsi a casa, una battuta.
1: Sì, è un luogo speciale. L'anno prossimo vivremo l'80° dalla fondazione. Penso che lo Spirito Santo che vive in questo luogo sia anche frutto di chi ha dato la vita per questo luogo. Don Elio Monari, ispiratore, muore martire durante la Seconda Guerra Mondiale. Il sangue dei martiri è l'inizio di nuovi
0: Bellissimo,
1: cristiani.
0: certo.
1: Allora, forse questi sono i giovani di oggi.
0: Don Ignazio, in chiusura, qui c'è lo zampino del cammino sinodale, in tutta questa dinamica che abbiamo raccontato.
2: Assolutamente sì, perché dicevo prima, anche Verona noi l'abbiamo vissuta ai tavoli, diciamo, non c'era la platea e chi, diciamo, parlava in fila. Erano 40 tavoli con 40 adulti che si guardavano in faccia e si confrontavano. E condivido quello che diceva prima Don Simone, davvero riascoltare e ritornare su questo è davvero confortante perché ci fa capire che non è stato un momento Verona, cioè Verona non è l'evento che adesso ricordiamo, ma è un'eredità che ci aiuta a continuare a
0: Certo.
2: porre i primi passi. Lo dicevi prima, c'è una chiesa che lavora. Io penso che ci sia una chiesa che accompagna, una chiesa bella che accompagna e che ci permette di continuare a mettere un passo davanti all'altro.
0: Don Ignazio, Elena, Don Simone, grazie per questa condivisione. Se volete, anche questo è stato un tavolo, dove
2: Certo,
0: abbiamo messo in
2: certo.
0: comune quanto avevamo da condividere, quindi è molto bello pensando ai vostri ragazzi e a tutti i ragazzi che segue, se vogliamo, la Chiesa, no? In tutto
2: Certo.
0: lo stivale, isole comprese. Grazie per essere stati con noi. Noi torniamo
2: Grazie a
0: domani
2: voi.
0: sera, come sempre, a partire dalle 19:30 con un altro appuntamento di In Cammino. Buona serata e a presto.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare e vi dico subito che c'è il nostro chef Fabio Cinelli già ai fornelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno a te Beatrice, buongiorno a tutti.
0: E buongiorno ai nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Ciao Bea, ciao Fabio e buongiorno a tutti.
3: Fabio e Beatrice, buongiorno e anche alle nostre amiche.
0: Bene, allora siamo pronti, avete allacciato il grembiule, spero per cucinare con noi. Chiedo subito al nostro chef qual è la ricetta che preparerà subito per noi. Chef.
1: Oggi prepariamo un primo piatto con melanzane, pomodorini e tonno fresco.
0: E come si chiama? Un primo piatto, pasta, spaghetti, qualunque cosa?
1: Beh, sì, il formato di pasta naturalmente è libero, noi abbiamo scelto dei rigatoni.
0: Rigatoni, allora vado subito a leggere la lista degli ingredienti per preparare questa pasta con melanzane e tonno fresco. Occorrono 2 melanzane di media grandezza, 10 pomodorini datterini, 200 g di tonno fresco, 2 cucchiai di capperi sott'aceto, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 1 spicchio di aglio, sale e pepe, menta, 4-5 foglie, olio per friggere, 280 g di pasta corta rigata. Bene, allora, per prima cosa vedo che hai già preparato le melanzane.
1: Sì, prima di friggere. Le abbiamo tagliate a cubettini. E poi le abbiamo messe sotto sale, quindi abbiamo mischiato del sale, abbiamo ben amalgamato il tutto e abbiamo posto poi un piatto con un peso al di sopra affinché sotto pressione perdano acqua e perdano quella componente amarognola delle melanzane.
0: Senti chef, io mi faccio sempre le dita nere quando taglio le melanzane, cosa fai tu poi per togliere il nero?
1: Con del limone, potremmo passarlo anche in maniera preventiva, metterne un pochettino, esatto. Non eliminiamo completamente, ma già nella prima fase ne assorbiamo meno e quindi poi pulire sarà più semplice.
0: Ottima idea, lo sai come si chiamano giù da noi in campagna queste melanzane a funghetto? Perché si tagliano a dadini, poi si friggono, sono buonissime per fare anche i timballi, con il pomodoro.
1: Da contorno tutto, è un piatto fantastico.
0: Bene, bene, stai sfidando un po' il palato della nostra Sonia con l'accostamento melanzane e tonno, Sonia?
2: Sì, direi che ha proprio scelto l'abbinamento perfetto, è proprio siciliano-siciliano.
1: E anche il tocco finale, la menta.
2: Della menta, sì, sì.
0: E invece tu, Luigi, le cucini mai queste cose a Sonia, visto che per coccolare ogni tanto sei tu che prepari a casa?
3: Allora, io le faccio più buone dello chef, più tipiche perché uso la granella di pistacchio, pomodorini, granella di pistacchio e tonno.
1: Il bresciano, il pistacchio, che è una cosa incredibile.
2: ma lo fa per me.
3: Lo faccio per lei.
2: Lo fa per me.
0: Per andare incontro al gusto di

0: Sonia, che poi però si è anche raffinato perché tu hai viaggiato molto, sei stata anche in Giappone dove il tonno viene fatto perfino come sashimi, come sushi, anche,
1: sì,
0: ma non solo.
1: Certo, il sushi e il sashimi chiaramente sono la base della cucina giapponese. Poi ci sono le predilezioni, per esempio nella penisola di Sapporo sono famosi i ramen, per cui il brodo di miso di sì, soia con questi spaghetti e con l'aggiunta di verdure, eccetera, eccetera.
0: Hai visitato diverse province tu, Tokyo, Kyoto?
1: Allora, io di base stavo a Tokyo, sono sincera. Facevamo delle gite così fuori porta, diciamo, perché poi durante la settimana tra studio e lavoro non avevo molto tempo per girare.
0: Arigato Sonia per questa tua per questo tuo racconto. Bene, invece io devo tenere sotto controllo perché devo imparare, quindi friggiamo le melanzane, allora, le mettiamo
2: esatto su un foglio con della carta per fritti, quindi per far assorbire l'olio in eccesso.
0: Ti ho visto prendere invece l'olio extravergine d'oliva con l'aglio nella padella.
2: Nella padella lo facciamo andare leggermente, dove poi andremo ad aggiungere i nostri pomodorini.
0: Bene.
2: Nel frattempo il nostro
0: tonno,
2: che abbiamo in parte già tagliato a cubetti, l'altra andiamo a fare.
0: Che
2: ora.
0: Belle queste bistecche di tonno,
2: sì,
0: perché sembrano delle vere e proprie bistecche.
2: Bistecche.
0: Ci si può fare anche la tartare, quante cose buone.
2: Ma è un pesce che si può trattare come la carne, o la carne si può trattare come il tonno, ma...
0: E viene abbattuto, giusto? Perché il modo per renderlo innocuo, perché comunque nel pesce crudo possono
2: dovrebbe essere abbattuto, pericolosi. Esatto, dovrebbe essere abbattuto col macchinario adatto. Altrimenti deve rimanere almeno 24 ore nel congelatore.
0: Nel congelatore, quindi a casa, per essere certi che il tonno fresco non contenga magari dei batteri, però, qualcosa, si può tenere 24 ore nel freezer.
2: In freezer. Bisogna questo congelare. Naturalmente è valido perché se abbiamo intenzione di consumarlo crudo.
0: Crudo, ma noi questo lo faremo cotto.
2: Scottato, questo è stato abbattuto comunque. Questo...
0: Abbattuto, quindi siamo senza pericolo, Luigi?
2: No, esatto.
0: Grazie. Sei contento?
3: Sono felicissimo.
2: Abbiamo
3: comunque...
2: la certificazione, abbiamo tutto, qualsiasi cosa.
3: Del tonno ci sono vari pezzi e ognuno ha il suo modo per essere cucinato.
0: E a te quale piace?
3: C'è quello
0: di
3: un
0: più?
3: Po' più grasso, quello meno grasso. La ventresca,
0: la
3: più pregiata, ma anche quella ha tre parti diverse.
0: Bene. Intanto i pomodorini possono andare in padella perché tu hai tolto l'aglio, giusto, chef?
2: Sì, perché altrimenti ci va un pochino oltre. Abbiamo abbassato leggermente. Spostati perché qua
0: c'è
2: un po' di tutto.
0: Sono pomodorini datterini.
2: Datterini.
0: Però potevamo usare anche il ciliegino.
2: Ciliegino, il piccadilli.
0: E il datterino giallo, che è un po' più dolce rispetto al rosso, ci sta bene col tonno?
2: Ci sta bene tantissimo. È da colore, sarebbe bello mischiarli. Un pochino più difficile reperirli, per cui rendiamo la cosa un pochettino. Poi, come diciamo sempre, in cucina ci vuole fantasia,
0: fantasia
2: e sentimento. Se vi ci piacciono, li mettete. Mettete anche quelli da sugo.
0: Tu?
2: Pomodoro.
0: Hai scelto una pasta, hai detto
2: i
0: rigatoni, ma si poteva prendere anche una pasta all'uovo per dire appunto i tonnarelli, o c'è un motivo
2: no,
0: per
2: No, pochino
0: cui...
2: meno, difatti noi abbiamo specificato possibilmente pasta rigata.
0: Rigata.
2: Affinché trattenga un pochino di più questo condimento così particolare, poi ci piace l'idea pasta rigata, forata, perché metti caso che ci finisca dentro un pezzetto di tonno, è ancora...
0: Più saporito.
2: Più gustoso.
0: Bene, bene. Poi i capperi vanno aggiunti ai pomodori?
2: Sì, dopo li aggiungiamo dopo. Erano questi dei capperi in salamoia. Quindi abbiamo dovuto soltanto sciacquarli un paio di volte. Se avessimo usato dei capperi sotto sale, andavano lasciati a bagno per qualche ora in acqua tiepida. Altrimenti troppo sapido.
0: Troppo sapido,
2: troppo
0: certo,
2: sapido.
0: Certo. Tutti gli accorgimenti per poter far sì che questo piatto sia perfetto, ce li svelerà il nostro chef.
2: Sì, poi questa è un'ottima ricetta anche perché dà un effetto, guarda, incredibile sul piano di cottura.
0: Sì.
2: Bellissimo.
0: Bello, davvero.
2: Bello, veramente. Difficile da ottenersi.
0: Bene. Allora, chef, mentre tu continui a preparare, intanto le melanzane si stanno friggendo, i pomodorini saltando.
2: Il tonno l'abbiamo
0: tagliato. Io farei entrare la nostra ospite di oggi. È una marchigiana doc, è nata e vive a Montegranaro e si chiama Anita Mancini. Anita, benvenuta!
4: Buongiorno, grazie,
0: è sempre
4: un piacere.
0: Il nostro chef è alle prese con rigatoni con tonno.
4: Spettacolo.
0: melanzane fritte, però è una roba,
4: si sente un bel profumo,
0: si sente già il profumo. Infatti i nostri assaggiatori sono lì.
1: Buongiorno.
0: In attesa.
1: Ciao Anita, benvenuta.
3: Anita, benvenuta.
4: Grazie.
0: E ti aspettavano anche perché gli ho raccontato, tu vieni da questo posto, Montegranaro, e già Luigi si informava sull'origine del nome del paese.
3: Sì, anticamente era un deposito proprio di grano.
0: Di grano, quindi c'era una montagna di grano.
4: È una zona con grande produzione, era insomma di cereali, per cui sì, avevamo il grano.
0: E infatti, a proposito di cereali, io prendo subito gli ingredienti che tu mi hai chiesto di preparare. Abbiamo già qui questa bella ciotola e inizieremo a fare un impasto, non sveliamo subito che cosa, ma puoi cominciare. Abbiamo farina integrale?
4: Sì, e abbiamo due tipi di farina, un po' di amido di mais, e sale e un po' di lievito.
0: Cominciamo a fare, nel frattempo ti chiedo, tu hai un'attività a Montegranaro, sì, cosa ti serve? Un cucchiaio. Hai l'attività che è un negozio in cui vendi prodotti sfusi.
4: Sì.
0: Prima vendevi soltanto, hai faticato un po' a farti conoscere perché all'inizio
4: non è stato proprio facile, perché comunque proponevo qualcosa di nuovo.
0: Di nuovo, quindi si va lì col proprio contenitore, eccolo qui, abbiamo il tuo negozio, all'inizio vendevi soltanto, ci ha portato una bella foto, mentre poi hai cominciato proprio a preparare tu delle
4: poi,
0: cose.
4: Poi sì,
0: perché
4: nel tempo ho abbinato una piccola produzione di pane e dolci che realizzo personalmente,
0: ecco.
4: Ed è stato un motivo di grande soddisfazione ma anche di crescita dell'attività.
0: Di crescita, ecco, un'altra bella foto, è proprio bello questo negozio, così ampio, così ordinato.
4: Sì, pane, sono un po' maniaca in questo.
0: Brava, brava. Pane e dolci, ti aiuta in questo negozio tua figlia?
4: Sì, assolutamente sì.
0: Che ha 23 anni.
4: È giovanissima.
0: Eccoli qua i tuoi figli.
4: Sì, sono Matteo e Alessia, la seconda, quella con gli occhiali, che è la ragazza che mi aiuta, e Giulia, la più piccolina.
0: La più piccola. Adesso sono un po' più cresciuti rispetto
4: sì,
0: a questa foto.
4: Che sono
0: lei
4: foto
0: ti aiuta e hai parlato di pane.
4: Sì.
0: Che tu hai imparato ad impastare, ti piace impastare da
4: ma
0: un...
4: sai, io sono cresciuta con mia nonna. E ricordo ancora che lei faceva il pane, avevamo il forno a legna, io sono nata in campagna, quindi ricordo questi filoni di pane che lei faceva una volta a settimana. Altra specialità erano le tagliatelle, immancabili ogni domenica. E poi ho rispolverato forse la mia infanzia e mi sono rimessa a fare il pane.
0: Quindi le origini, l'input, quell'imprinting che si ha può diventare poi la strada per realizzare noi stessi come ha fatto
4: assolutamente
0: Anita.
4: Sì.
0: Allora, mentre impastiamo questa cosa, non diciamo che cos'è,
4: okay,
0: lasciamo i nostri amici con qualche minuto di pubblicità e ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di quel che bolle in pentola.
5: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
6: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
7: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci anche quest'anno di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
6: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
0: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. Siamo qui con la nostra amica Anita Mancini, e che ha iniziato già ad impastare. Lei viene da Montegranaro e il nostro chef invece sta scolando le melanzane,
2: esatto,
0: che abbiamo fritto per fare la sua pasta con melanzane, tonno, pomodorini e i capperi
2: e menta.
0: E menta. Ma questi capperi che hai aggiunto, ho visto, sono quelli di Pantelleria per caso?
2: No, mi sarebbe piaciuto.
0: Quanto sono buoni, vero Sonia, i capperi di Pantelleria?
2: Sì, sono fantastici.
1: Decisamente
0: migliori. Si possono usare, abbiamo detto, capperi sia in salamoia che sott'aceto.
2: Sott'aceto, sotto sale, è solo una questione di qualche accorgimento nell'utilizzo.
0: Per la sapidità.
2: Esatto.
0: E invece noi, a proposito di sapidità, facciamo qualcosa che ha un bel nome. Che cosa stiamo preparando?
4: Facciamo dei crackers semi integrali e li abbiniamo con dei cappellacci di bresaola.
0: Vado subito a leggere gli ingredienti. Per fare questo piatto fantastico, crackers semi integrali con cappellacci di bresaola. Occorrono per i crackers 110 g di acqua, 40 ml di olio di semi, 50 g di farina integrale, 25 g di amido di mais, 200 g di farina zero, 3 g di cremor tartaro, 5 g di sale, 20 g di semi misti, lino, papavero, sesamo e chia. E per i cappellacci 100 g di bresaola, 500 g di ricotta, 40 g di rucola, 30 g di grana

0: grattugiato, scaglie di parmigiano, scorza di limone grattugiata, olio extravergine d'oliva. Non è difficile farli.
1: Tanti ingredienti, ma in realtà
0: è molto,
1: molto
0: semplice e si mangiano in un attimo.
1: Ecco, questi anche veramente bisogna dire.
0: Ma quanto è bello questo impasto particolare
1: con tutti i semini.
0: Al nostro chef interessano molto gli impasti, vero
2: sì,
0: chef?
2: A parte ne rimango affascinato. Comunque perché si parte da pochi elementi, poi li metti insieme e tiri fuori cose stupende.
0: E Anita ci raccontava di una nonna che le ha insegnato a impastare addirittura il pane con il lievito madre, vero?
1: Sì, sì, anch'io lo faccio con il lievito madre, diciamo che abbiamo ripreso un po' la tradizione, adesso anche mia figlia sta imparando. E quindi da una generazione all'altra senza perdere le sane abitudini.
0: E infatti, da una generazione all'altra, dici bene, perché anche Sonia ha il suo lievito madre. Aspetta, il tuo come si chiama? Un nome?
1: No, non diciamo che non l'ho battezzato.
0: Bene, invece Sonia ha un lievito madre ormai famoso tra di noi che si chiama?
3: Carmelo.
0: Carmelo, il lievito che va ravvivato ogni due o tre giorni,
3: sì. In genere io lo ravvivo ogni 2 o 3 giorni.
0: Se ti dimentichi lo fai fare a Luigi.
3: Sì, al limite.
0: È il compito di Luigi.
3: Però di solito me ne occupo io.
0: Ma dove hai trovato ispirazione per aprire questa tua attività a Montegranaro, dove vendi i prodotti sfusi, anche i preparati per le tue clienti che non vogliono cucinare?
1: È successa una cosa un po' strana, nel senso che avevo perso il lavoro e dovevo inventarmi qualcosa. Quindi navigavo spesso in internet e guardavo sempre, io ho avuto sempre questa mia sensibilità per il rispetto per l'ambiente, la differenziata, il riciclo, no? E vedevo che c'era un negozio in Germania dove vendeva prodotti sfusi, dove non c'era l'imballaggio, e io sognavo mentre lo guardavo. E poi mi è capitata l'occasione di presentare un progetto, questa mia idea è stata scelta e questo mi ha dato lo slancio di iniziare. Però ahimè in un piccolo paese di provincia ho fatto tanta fatica a far capire, a far passare quest'idea, ma devo anche dire grazie ai tanti clienti che comunque mi hanno dato fiducia e che mi hanno fatto festeggiare 10 anni.
0: 10 anni di attività,
1: sì.
0: Ma lei non è contenta perché appunto ha questo desiderio di rendere più bella la società, l'ambiente nel quale si trova e organizza anche un sacco di eventi, uno perché è una mamma, è una
1: sì,
0: mamma
1: diciamo
0: che ha cuore,
1: che l'ispirazione parte da quello.
0: Ha a cuore il futuro dei figli che vediamo in questa foto bellissimi, questi 3 ragazzi che sono davvero dei bravi ragazzi, sono bravissimi, li conosco.
1: Per ora sì, diciamo che per ora sì.
0: Un maschio e 2 ragazze, diciamo i nomi, ripetiamoli.
1: Matteo è il grande che ha una grande passione per la musica, lui è laureato in pianoforte. E Alessia che appunto è con me e la piccola che invece frequenta il liceo linguistico.
0: Ed è una ballerina, una danzatrice,
1: sì, ballerina di danza moderna.
0: E qui infatti abbiamo Matteo che suona un concerto, sta facendo.
1: Sì,
0: che
1: questo
0: bello.
1: È un bellissimo palazzo di Fermo che spesso ci ospita e ospita le nostre iniziative, si chiama Palazzo Vinci Gigliucci, è una struttura privata molto molto bella.
0: La nostra Anita è piena di iniziativa, addirittura fai parte di un'associazione Genitori Oggi,
1: sì,
0: e con
1: esatto.
0: Questa associazione organizza eventi per promuovere la bellezza, la cultura,
1: sì,
0: tra i giovani.
1: Esatto, anche di prevenzione contro le dipendenze, che penso ce ne sia bisogno.
0: Prevenzione, soprattutto.
1: Ma anche per far riscoprire appunto la bellezza, ecco, e
0: infatti,
1: portarli in questi ambienti e far.
0: E all'ultimo evento che hai organizzato c'ero anch'io, c'è una bella foto con tutti quanti gli organizzatori qui nel teatro.
1: I nostri ragazzi.
0: Di Fermo. E poi dopo ti capita anche di cucinare per gli organizzatori.
1: Eh sì, sempre nella stessa struttura di prima ci hanno ospitato. E abbiamo invitato le autorità
0: e ti sei ritrovata a cucinare per 40 persone.
1: Eh sì, ahimè sì.
0: Certo,
1: devo dire grazie
0: persone.
1: A delle collaboratrici preziose che mi hanno dato una mano. Però è stato veramente un bel momento perché poi ci siamo goduti la bellezza di quello che avevamo fatto, perché in fondo abbiamo regalato delle belle emozioni.
0: Belle emozioni ai ragazzi, bei valori, trasmissione dei valori. E 40 persone, chef, quando arrivi a cucinare per 40 persone ormai non sei più...
2: No, hai sicuramente delle ottime capacità organizzative.
1: Caspita.
2: Quello ci vuole, complimenti a te.
0: E infatti, Anita piace moltissimo cucinare, deliziare tutte le persone, però si fa aiutare anche dai membri dell'associazione, le altre mamme tutte insieme.
1: Esatto, cerchiamo di renderci utili in questa società e di restituire qualcosa di ciò che abbiamo avuto noi.

0: Facendo anche da esempio a questi giovani, perché la collaborazione, l'armonia, sì, il contributo, ognuno con il proprio talento.
1: Che poi l'hai visto, no? Facciamo in modo che questi ragazzi possano esprimere il loro talento e loro non ci dicono mai di no, ogni volta che li invitiamo sono sempre disponibili.
0: Sempre una volta c'erano 3.000 giovani ad un evento organizzato da te e l'ultima volta 1.500.
1: Erano 1.500, sì.
0: Bene, questi crackers con i semi sono pronti da andare in forno,
1: sì.
0: Li mettiamo sulla teglia, li vado ad infornare, quanto tempo devono stare?
1: Ma circa 20-25 minuti.
0: 20-25 minuti in forno a
1: 180.
0: 180 gradi. Li vendi nel tuo negozio questo?
1: Assolutamente sì. Manca soltanto un particolare, sì? Con la forchetta, così non si gonfia.
0: Ah, vedi, per non farli gonfiare vanno bucherellati.
1: Esatto.
0: Questo chef me l'aveva già insegnato quando si fanno i dischi di pasta sfoglia per la torta Napoleone. Quindi li mettono nel forno e nel frattempo
1: siamo.
0: Vai a fare i cappellacci,
1: esatto.
0: Si chiamano così, giusto?
1: Sì. Allora, prima di prendere la bresaola...
0: Adesso, prendiamo. Per fare i cappellacci la cosa importante è scegliere delle fette di bresaola belle grandi e soprattutto non rotte.
1: Esatto, quello è fondamentale.
0: Bisogna avere un salumiere di fiducia a cui si va a dire, guarda,
1: sì,
0: con questa bresaola devo fare i cappellacci. Quindi mettiamo ricotta...
1: Ricotta, parmigiano, un filo di olio, perché poi mettiamo nel piatto sopra la bresaola.
0: È carina quest'idea, chef, dei cappellacci di bresaola. Vero? Facciamoli belli farciti, questi cappellacci. Che poi, che peccato chiamarli cappellacci.
2: Sì, sembra, quasi
1: sembra un dispregiativo.
0: Ma invece
1: ma in realtà sono buoni.
0: Perché sono grandi, cappellacci. Fammi vedere come fai, che devo capire. Tipo tortellino.
1: Esatto.
0: Guarda
2: tortellone.
0: Un po'. E poi come rimane chiuso così?
1: Allora prendiamo, ci siamo portati un po' avanti.
0: Ah, guarda, perché lei ha portato da Montegranaro altri crackers già pronti.
1: Già pronti.
0: Questi li hai fatti nel tuo bel negozio.
1: Sì.
0: Facciamone ancora, ti prego. Non ci provo a farli io perché altrimenti rovino.
1: Ne facciamo un paio.
0: Guarda che bella fetta di bresaola grande,
2: sto guardando. Sì.
0: Questa è una bresaola che poi con la dolcezza della ricotta si va a stemperare un po' la sapidità della bresaola, che è accostamento perfetto, vero? Uno però lo devo fare, mi sa, vero? Volete vedere tutti
2: sì.
0: Come...
1: Certo.
0: Tu sei pronto con la pasta, chef? Non ti distraiti, non mi guardare mentre faccio questa cosa.
2: So, perché...
0: perché se tu mi guardi io vado in
2: ansia. Noi siamo pronti.
0: Vai, allora facci vedere come impiatti la tua pasta.
2: Eccola.
0: Faccio così... Aspetta, poi faccio, questa è un po' rotta, non fa niente, fai finta di... Non guardare, chef! Mi sa troppa? No, dai. Poi, farò...
1: Così.
0: Aspetta,
1: È
0: lo
1: così.
0: So, lo so. Ah, ecco, guarda, questo si alza su, fai così...
1: Ecco, semplicemente va accostato, esatto.
0: Ecco, va accostato, mettilo qua, fai finta di niente, va benissimo così. Bello!
2: Spieghiamolo bene, bellissimo.
0: Più che un cappellaccio, ho fatto un salto in bocca, avrei fatto meglio a ingoiarlo direttamente. Un po' di scaglie di parmigiano per decorare e poi delle zeste di limone che con la bresaola vanno benissimo.
1: E un filo di olio.
0: Un filo di olio, mentre il nostro chef... Piuttosto che le zeste di limone, aggiungerà foglioline di menta ai suoi rigatoni con tonno, melanzane, capperi, pomodorini e menta.
2: Allora.
0: Vedo la pasta cotta al dente.
2: Sì.
0: Un po' di acqua di cottura, immagino.
2: Ormai non, niente.
1: Non c'è più nessun segreto.
2: Sì, sì. Depositaria di tutti i segreti della cucina ormai.
0: Ormai ho imparato.
2: Poi adesso anche i cappellacci di bresaola, per cui ormai...
0: Cappellacci di bresaola sono bellissimi. Ce n'è uno che è bello cicciotto, quello è mio. Impiattiamo i rigatoni. Eccolo pronto, il nostro chef con i suoi rigatoni con tonno, pomodorini, melanzane. Veramente la Sicilia nel piatto oggi,
2: sì.
0: Devo dire. I capperi e poi la menta. Sonia avrebbe aggiunto anche il suo finocchietto selvatico.
2: E ci siamo salvati dalla mollica.
0: La mollica, è vero! La mollica!
1: Che secondo me sarebbe pure bello.
0: Sono d'accordo.
2: Sono d'accordissimo.
0: Sono d'accordo, però la menta, guarda che bella questa pioggerella di menta. Bene, anche i rigatoni sono nel piatto e noi possiamo chiedere ad Anita qual è la prossima ricetta che ci preparerà.
1: Faremo dei biscotti con la farina di legumi.
0: Wow, farina di legumi, vado a leggere subito la lista degli ingredienti. Per fare i biscotti con la farina di legumi occorrono 100 g di farina di legumi, 100 g di farina di riso, 60 g di acqua, 80 g di olio di semi, 80 g di zucchero di canna, 12 g di cremor tartaro, 50 g di cioccolato bianco per guarnire. Bene, farina di legumi, una farina in modo che tutti possano mangiare questi biscotti, farina alternativa.
1: Sì, poi sono anche proteici, senza uova.
0: Esatto, non abbiamo avuto un secondo, però abbiamo un dolce che va a bilanciare il nostro menù di oggi, perché ci sono le proteine dei legumi. Quindi cominciamo a mescolare tutto.
1: Mescolo le farine.
0: Tu le usi le farine di legumi? Poco? Nella
2: pochissimo,
0: cucina?
2: Sono pochissimo. Sincero, pochissimo, però sicuramente è una frontiera.
0: È una frontiera, infatti Anita è all'avanguardia, e mentre tu prepari questi biscotti guardiamo, sì, un po' chi ti pensa da casa.
3: Buongiorno, oggi prepariamo un risotto al radicchio rosso bio. Prima di tutto prepariamo il brodo vegetale. Un filtro piramide di verdure disidratate biologiche in un litro d'acqua e lasciamo bollire 10 minuti. Nel frattempo, in una pentola con un filo d'olio, mettiamo della cipolla e uno spicchio d'aglio e prepariamo un bel soffritto. Aggiungiamo poi un cucchiaino per persona di radicchio essiccato. Aggiungiamo il riso e a fuoco basso continuiamo a mescolare ancora un po', finché si tosta un po' il radicchio con il riso. Iniziamo ad aggiungere un po' di brodo e ultimiamo la cottura del nostro risotto. Una volta pronto il nostro risotto, impiattiamo una spolverata di grana e il nostro risotto è pronto. Ciao Anita!
0: Bravissima, chi è lei?
1: Lucia. Lucia è una persona splendida che ho conosciuto in fiera. Lei produce verdure disidratate con cui fa dei brodi fantastici, quindi molto pratici, veloci.
0: Infatti,
1: da utilizzare.
0: Bello, poi aveva quella pentola.
1: E anche delle tisane con il sedano, con radicchio, insomma, che a dirle così sembrano cose un po' strane, ma sono veramente buone. E poi lei è una persona fantastica.
0: Infatti anche questa è all'avanguardia, no? Il risotto con il radicchio disidratato, il brodo anche. Sì, bella quella pentola trasparente,
2: bellissima, certo. Bellissima, anche la sacchettina già pronta, molto bella.
0: Molto elegante, come sì, in maniera elegante stanno assaggiando i tuoi cappellacci e anche la tua pasta, chef, i nostri assaggiatori.
1: Temo il loro giudizio.
0: Temiamo il giudizio, che dite?
4: Vai. Allora, scusami, faccio due complimenti. Uno ad Anita, perché i crackers con i semini sono interessantissimi, e l'altro complimento lo devo fare a te, perché ho beccato il cappellaccio fatto da te, cappellotto, perché cappellotto, veramente è buonissimo, è perfetto.
2: Una
4: brava. Un
2: riconosciuto.
4: Perché l'ho visto, ho seguito l'andamento della preparazione.
0: È bello pieno, capito?
4: Un era quello pieno, esatto.
0: E invece grazie Sonia. Luigi, tu?
5: Allora, io purtroppo mi devo ricredere su quello che ho detto prima. La pasta dello chef è più buona della mia.
0: Ti stai scusando, eh?
5: Guarda, le melanzane danno una morbidità al tonno che altrimenti sarebbe troppo asciutto.
2: Vabbè, comunque è qualcosa
5: complimenti,
2: che puoi superare, eh?
5: Complimenti.
2: Non la prendere.
0: Bene, e su questo simpatico battibecco del nostro chef, che devi essere contento, dai. Certo, lasciamo i nostri amici con qualche minuto di pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di quel che bolle in pentola con i biscotti fatti con la farina di legumi. A tra poco.
6: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
7: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
8: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
9: La marmellata è solo a base di agrumi.
10: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
11: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
7: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
0: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. Siamo sempre qui con Anita Mancini da Montegranaro, Salutiamo tutti gli amici di Montegranaro.
1: Assolutamente, un saluto a tutte le mie clienti, a tutte le mie amiche.
0: Ecco, lì nelle Marche, in provincia di Fermo, ci sono state anch'io tante volte. Anita ci sta facendo i biscotti con la farina di legumi.

0: buoni. Abbiamo detto questa farina alternativa che possono mangiare tutti, sei un po' all'avanguardia, il nostro chef non usa tanto queste farine ma imparerà oggi, lo vedo già lì armeggiare con qualcosa misteriosamente già alle prese con la sua ricetta.
1: Lo abbiamo ispirato.
0: Con la ricetta del riciclo, mentre i nostri assaggiatori sono attenti a vedere come farai questi biscotti che poi decoreremo. Mentre tu cominci a prepararli, poi li andranno in quella teglia e nel forno, io ti leggo una frase che ho annotato sul mio libro di cucina, proprio per te, perché mi ha fatto pensare a te. È una frase che dice: bisogna creare tutta la bontà e tutta la bellezza che si può finché si può. E quando non potremo fare più nulla, il bene e il bello che avremo fatto continueranno senza di noi il loro cammino e ci forzeranno, nostro malgrado, a seguirli ancora. È una frase di Marie Noël, una devota poetessa francese, è in corso la sua beatificazione e mi ha fatto pensare a te perché abbiamo parlato prima di questi eventi che tu organizzi per i ragazzi, l'ultimo aveva proprio come tema la bellezza e il coraggio. Assaggiatori, quanto è importante il coraggio delle proprie scelte, cercare la bellezza.
2: La bellezza, il coraggio che devono fungere secondo me come come mezzo per raggiungere la propria passione, la propria...
0: E incoraggiare questi giovani ad avere appunto sempre questo spirito di ricerca per realizzare se stessi nel bene, nel bello e nel vero.
1: Quando si è giovani è sempre molto difficile perché ci sono tante sfide. E il coraggio devi allenarlo.
0: Devi allenarlo e noi adulti dobbiamo essere un po' un esempio. Hai una frase anche che vuoi dirci oggi, una che ti ispira particolarmente?
1: Mi viene in mente una cosa, io nella vita mi sono sempre data da fare, non mi sono mai arresa. E la frase che tengo sempre in mente è che nulla è facile ma niente è impossibile.
0: Brava.
1: Quindi con l'impegno, il coraggio, la tenacia poi si riesce a raggiungere degli obiettivi.
0: E non è stato impossibile infatti per te imparare anche a fare delle cose nuove, realizzare il tuo sogno di avere questo negozio in sì. cui vendi questi prodotti sfusi, in cui cucini per le tue clienti. Quanti dolci hai fatto? Hai portato delle foto con delle torte bellissime.
1: Negli ultimi anni proprio ho messo alla prova la mia creatività continuamente.
0: Infatti, perché hai un talento. Hai fatto anche tante torte con la pasta di zucchero.
1: Sì, ho iniziato perché avevo bambini piccoli, quindi mi piaceva
0: guarda
1: per loro. Questa era in occasione dell'8 marzo.
0: Che bello, i biscotti che fai sono bellissimi.
1: Sì, diciamo che a me piace sì farli, ma più che altro piace la parte successiva, quella della decorazione.
0: Decorarli, infatti
1: stiamo vedendo le colazioni.
0: Tutto
1: che propongo alle clienti.
0: Sano, buono e bello soprattutto anche da vedere.
1: Beh sì, perché a volte vediamo che i prodotti magari biologici eccetera sono un po' colori spenti, sembrano un po' tristi, invece non è assolutamente vero, possiamo rendere belle anche la natura stessa ne è una testimonianza.
0: E sono affascinati anche i nostri assaggiatori che sono degli artisti, potreste mettere la vostra manualità, la vostra creatività anche nel fare dolci, tu li fai Sonia?
2: Io li faccio, però come Anita adoro più la decorazione finale.
0: Allora,
2: utilizzo anche dei fiori edibili, chiaramente. Sì, diciamo che la creatività si vede soprattutto nella decorazione.
0: E allora vedremo dopo come decorerai questi che vanno nel forno, quanto tempo?
1: Per circa 12-15 minuti.
0: Benissimo, mettiamo i nostri biscotti nel forno e andiamo a vedere dove è andata Francesca oggi, che è in giro alla ricerca di nuove ricette da proporre a noi di Quel che bolle in pentola. Eccola lì.
3: Buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina sono venuta al mare, sono ad Ostia, al ristorante Mami Roof, e con me c'è lo chef Mattia Evangelista.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno chef, grazie Buongiorno. Per l'ospitalità. Noi qui abbiamo una vista mozzafiato e anche qui cose buonissime. Che ci prepari, chef?
4: Allora, oggi io intanto vi presento uno spada in chiave estiva, quindi andremo a servirlo con delle pesche. Lo spada innanzitutto l'abbiamo fatto abbattere e poi marinare in una leggera salamoia al 4%, quindi un litro d'acqua, 40 grammi di sale, 12 ore, che va a far compattare la carne, gli dà una consistenza più delicata al palato. Andremo a servire con pesche infornate, un mix di semi che sono limo, papavero e sesamo che abbiamo tostato, e una salsa ponzu che richiama un pochino la chiave asiatica, però l'abbiamo...
3: Soia quindi?
4: Sì, quindi soia, l'abbiamo resa più mediterranea con i nostri agrumi, quindi arancio, limone, e un pochino di

0: miele per dare un pochino di dolcezza.
1: Bene, allora sono molto curiosa, intanto sul taglio, che mi sembra un po' un mix tra un sashimi
0: Sì, tra un sashimi e un
1: e un
0: carpaccio, quindi
1: carpaccio.
0: anche qui siamo andati a unire la tradizione asiatica con quella nostra mediterranea. Abbiamo fatto
1: Un po'
0: un
1: più di
0: insieme, quindi
1: corposità,
0: abbiamo qui un
1: beh.
0: pochino di corposità, però non troppo come il sashimi, perché sennò lo spada potrebbe tendere a essere troppo pesante, troppo forte in bocca.
1: Bene,
0: Vogliamo
1: allora,
0: procedere?
1: certo, andiamo subito a vedere questo bellissimo piatto del nostro chef.
0: Andiamo a impiattare lo spada.
1: Come si presenta qui al Mami Roof?
0: Qui andiamo a fare con.
1: Voi siete straordinari in questo, voi chef, devo dire, la creazione di un quadro su un piatto,
0: Diciamo
1: eh?
0: che sì, ci divertiamo così, sennò la vita è monotona e noi ci piace complicarci la vita tante volte, dico
1: E poi è
0: io.
1: anche vero che si mangia prima con gli occhi, no? La
0: Certo, poi al
1: bellezza
0: giorno
1: proprio
0: d'oggi
1: di un
0: soprattutto.
1: piatto.
0: Quindi siamo andati a dare un pochino di movimento.
1: Andiamo a mettere le pesche.
0: Sì, che sono state leggermente infornate con un filo d'olio e un
1: Una
0: pochino di
1: pesca noce
0: sale.
1: poi avete scelto.
0: Sì, che va anche
1: Grazie.
0: a dare un pochino d'omaggio alla romanità. Io sono
1: Certo.
0: romano e ci tengo alle origini. Il foglio, Francesca, me lo chiudi con un pochino, con il mix di semi?
1: Ma certo, chef, sono pronta. Vado con il mix di semi così. Se
0: Vai, sì, come se fosse sale.
1: fosse sale. E quindi io abbondo perché mi
0: Vai,
1: piace
0: vai, vai.
1: molto.
0: Tanto anche con il crunch, il tostato aiutano molto. E in mezzo ci mettiamo un pochino di salsa ponzu.
1: Che bello, bellissimo piatto. Grazie Mattia. Noi mostriamo il piatto a tutti i nostri amici. Beatrice, Fabio, io sono pronta ad assaggiare.
2: Bene, bene. Anche Francesca oggi con il pesce spada. Chef, questo chef giovane ti piace,
3: Sì,
2: vero?
3: mi
2: Ha un bel
3: piace,
2: modo.
3: ha un bel modo, ha un bell'approccio, tende al nuovo sempre, giustamente giovane. Siamo noi un po' più grandi che dobbiamo arranchiamo un pochino per mantenere il passo,
2: E
3: però
2: poi
3: finché c'è passione.
2: la pesca giallorossa ti è piaciuta tantissimo.
3: Sì, non si può negare, non
2: Non
3: si
2: si
3: può
2: può
3: negare,
2: negare.
3: no.
2: Bene, noi intanto abbiamo messo i biscotti nel
3: Grazie.
2: forno, ma li avevamo già infornati. Anita ce ne ha portati altri di già pronti con questa farina di
1: Sì.
2: legumi e cominciamo a decorarli.
1: Adesso possiamo o decorarli con un po' di cioccolato
2: Cioccolato bianco
1: bianco,
2: fuso
1: oppure possiamo mettere una goccia di colorante.
2: Abbiamo, ecco, questa cosa di mettere il colorante nel cioccolato bianco
1: Utilizzo un
2: per
1: attimo questa.
2: avere un po' di varietà nella presentazione di questo pasticcino, questo biscotto che diventa una piccola opera d'arte, un po' come quando Sonia fa i suoi orecchini, cerca dei colori particolari, oppure quando il nostro Luigi dipinge i suoi quadri, realizza le sue opere, le sue lampade. E anche in cucina ci vuole tanta fantasia, abbiamo visto anche lo chef che era con Francesca, che con i colori, le forme, come
3: Poi
2: fai tu del resto?
3: con poco, alla fine con poco, è solo questione di avere un po' di estro.
2: Di estro. E anche la capacità, il coraggio, dicevamo prima, di realizzare i propri sogni. Tu hai realizzato il sogno di avere questo negozio a Montegranaro, ma hai ancora
1: Sì.
2: un sogno nel cassetto da realizzare, più di uno, uno in particolare, qual è il tuo
1: Sì, uno in
2: sogno?
1: particolare è quello di scrivere un libro. Ho fatto talmente tante cose che vorrei raccontarle, vorrei che un giorno i miei figli avessero di che leggere di tutte le cose che ho fatto, ma soprattutto di tutte le difficoltà che ci sono state dietro e che magari loro non hanno visto e
2: Non
1: che
2: hanno
1: possa essere un
2: visto.
1: esempio per loro e un aiuto magari nel cammino che dovranno fare.
2: Bello, bello, lasciare una memoria, una
1: Sì.
2: testimonianza. Anche il nostro chef potrebbe lasciare una bella memoria di tutti i ristoranti nei quali ha cucinato e poi le ricette. Devi scrivere un libro con le tue ricette, chef.
3: Se riesco a ricordarle, sì, sarebbe molto, molto carina
2: Dobbiamo
3: come
2: fare
3: cosa.
2: un libro delle ricette del riciclo del nostro chef. Che ne pensate?
3: Però considerando che ognuna dura 2 minuti, cioè facciamo tipo il bignami di una volta,
2: Bignami,
3: bignami
2: esatto.
3: del riciclo,
2: Oppure
3: carino.
2: raccontiamo del tuo ristorante, magari i tuoi clienti, i tuoi avventori, qualche aneddoto. Ma nel frattempo noi vi raccontiamo tutti i procedimenti che abbiamo seguito finora per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare la pasta con le melanzane e il tonno, abbiamo lavato le melanzane e le abbiamo tagliate a cubetti. Le abbiamo messe in uno scolapasta, abbiamo aggiunto sale fino e le abbiamo massaggiate bene con le mani. Poi ci abbiamo messo sopra un peso e le abbiamo lasciate così per circa mezz'ora. Dopo le abbiamo strizzate e fritte in olio di semi bollenti.

Abbiamo cotto in padella i pomodorini tagliati a metà con olio e uno spicchio d'aglio. Poi abbiamo aggiunto i capperi strizzati, le melanzane fritte e il tonno. Abbiamo lasciato insaporire a fiamma viva per 5 minuti, mescolando spesso. Nel frattempo

0: Le farine con l'amido di mais, il cremor tartaro, il sale e i semi. Poi abbiamo impastato con l'acqua e l'olio di semi. Abbiamo ottenuto un panetto liscio ed elastico. Lo abbiamo steso con il mattarello e lo abbiamo tagliato a rettangolini. Abbiamo infornato a 180 gradi per circa 10-12 minuti. Nel frattempo abbiamo mescolato in una ciotola la ricotta con il grana e un filo d'olio. Abbiamo messo al centro di ogni fetta di bresaola un cucchiaio di farcia e abbiamo chiuso dando la forma ai nostri cappellacci. Abbiamo impiattato questi ultimi con i crackers e completato con rucola, scaglie di grana e scorza di limone grattugiata. Per preparare i biscotti con farina di legumi, abbiamo impastato la farina di legumi con la farina di riso, il cremor tartaro e lo zucchero di canna. Abbiamo unito olio di semi e acqua fino ad ottenere un panetto. Dopo abbiamo steso il panetto e dato la forma ai nostri biscotti e abbiamo infornato a 180 gradi per circa 10 minuti. Abbiamo lasciato freddare e guarnito con cioccolato bianco fuso e colorante rosso. Ed ecco qui le nostre ricette realizzate, impiattate, buonissime. Io sto sgranocchiando, nel frattempo abbiamo i nostri rigatoni con il tonno e le melanzane, i capperi e la menta che ha fatto il nostro chef per poi arrivare a questi fantastici crackers di farina semi integrale con i semi che accompagnati ai cappellacci di bresaola ripieni di ricotta, parmigiano, mamma mia che buoni, io li sto mangiando. E infine ci sono i biscotti con la farina di legumi decorati col cioccolato bianco e un po' di colorante, mamma mia, davvero Anita, grazie.
1: Buoni da mangiare e belli da vedere.
0: Buoni e belli, un aperitivo. Ma che dite voi assaggiatori, avete provato?
2: Noi abbiamo assaggiato adesso i biscotti con la farina di legumi, eccezionali veramente, da sgranocchiare come diceva prima lei a proposito.
1: Quindi promossa?
2: Assolutamente sì.
3: Io non mi sono nemmeno accorto,
2: ho già finito.
0: Solo le briciole nel piatto di Luigi. E il nostro chef, come ti dicevo prima, era alle prese con qualcosa, perché non è finita qui, cara Anita. Ora lui ci delizierà con la sua fantasia e la sua esperienza, perché riutilizzerà quello che ha avanzato dalle preparazioni e realizzerà per noi una ricetta del riciclo. Andiamo a vedere?
1: Che bravo!
0: Io intanto continuo a mangiare i crackers, mamma mia! Che buoni! Che cosa ha fatto? Delle palline, polpette.
3: Delle polpette con le melanzane che avevamo utilizzato per la pasta.
0: Quindi fritte.
3: Fritte. Poi la ricotta che abbiamo utilizzato per i cappellacci. Un po' di menta e quasi un classico, una ricotta fritta dorata.
0: Mamma mia! Quindi hai fatto queste belle pallottine.
3: Eccole.
0: E le metti nell'olio caldo.
3: Abbiamo aggiunto l'albume, sempre la sua volta.
0: Quello che era avanzato.
3: Un pochino di farina. Abbiamo fatto delle polpette, passate nella farina, le passiamo nell'uovo, cerchiamo di sporcarci il meno possibile.
0: Una doppia panatura, diciamo.
3: Ma più che altro in questo caso la farina serve anche per dare sostegno, perché altrimenti rischieremmo
0: che si aprano.
3: La nostra polpetta potrebbe aprirsi.
0: Quindi prima farina, poi uovo.
3: Sì.
0: E non per la seconda volta farina.
3: No, in questo caso ci basta una sola volta.
0: Bene, bene. Quindi l'albume tiene insieme la ricotta con le melanzane. E...
3: ormai è Beatrice...
0: No, io devo imparare, ripasso. Noi facciamo ripassare alle nostre amiche a casa tutti i procedimenti e io in diretta poi cerco di memorizzare, perché sono tante le ricette che stiamo proponendo. Alla fine uno può fare confusione e invece io...
3: No, invece fa piacere, anche perché ha dimostrato che abbiamo comunque una grande fantasia.
0: Sì.
3: Un po' tutti, perché era iniziato con io che facevo queste ricette e poi piano piano abbiamo coinvolto tutti. E quindi dalla scelta del nome, dai suggerimenti...
0: Infatti, la scelta del nome, perché il gioco è un po' questo. Alla fine della puntata dobbiamo cercare di capire cosa fa e dare un nome a questa nuova ricetta che ha inventato qua per qua. Che
3: inventato...
0: dite? Inventato, rielaborato, dai, un po'
3: perché di fantasia. Perché io sostengo che in cucina non inventa più niente nessuno.
0: No, è vero, però... reinventare, sì. Hai visto?
3: Rivestiamo cose nuove.
0: Come le vogliamo chiamare? Come... sono belle sostanziose, con la ricotta, le melanzane fritte.
3: Melanzane, fritto su fritto, insomma.
0: Buono. Fritto su fritto, fritto al quadrato.
3: No, un'esperienza con una pasta non bellissima.
0: No? Che dici, Sonia?
2: Allora, secondo me, visto che sembra quasi una puntata dedicata alla Sicilia, direi profumato, pasticciotto, perché è un

0: Un pasticciotto siciliano.
1: Pasticciotto no. Siciliano profumato, dorato e fritto.
0: No.
1: Fai prima a mangiarlo.
2: No. Esatto, ecco, le fa mangiate, punto e basta.
1: Bene, e allora salutiamo la nostra Anita che torna a Montegranaro dai suoi bellissimi figli. Grazie per essere
0: grazie
1: stata con noi.
0: Grazie a voi di avermi ospitato, grazie mille.
1: Grazie ai nostri assaggiatori che anche oggi ci hanno divertito e ci hanno un po' fatto compagnia, Sonia e Luigi. E grazie al nostro chef che come sempre ci stupisce. E continueremo a stupirvi, ci vediamo domani alla stessa ora su TV 2000 nella cucina di Quel che bolle in pentola. Ciao a tutti, ciao!
0: Ciao!
1: Ciao!
3: Buongiorno!
4: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
5: Siamo nel cuore di Cascia.
6: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
7: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
8: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
9: Vi faccio una bella fotografia.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
11: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
10: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.

0: Teresa, io non ti ho mai chiesto grandi favori, ma ora ti prego, ascolta la piccola Edith. Vieni, Edith, parla. Lei ti ascolta.
1: Su, Edith.
2: Teresa, io non voglio essere cieca. Io voglio vedere.
0: È coperta di lividi. Ancora.
2: Voglio imparare a leggere e voglio correre come prima. Non voglio essere cieca.
0: Santa Teresa, di a Gesù bambino di prendersi cura di Edith. Di grazia.
2: Grazie, Santa Teresa e Gesù bambino.
0: Brava, grazie.
1: Grazie.

0: Edith Piaf, una delle principali protagoniste della canzone francese, era molto devota a Santa Teresa di Lisieux. Una devozione che risaliva a quando era bambina e una grave malattia agli occhi le aveva fatto perdere la vista. Era infatti miracolosamente guarita dopo le novene fatte a Santa Teresa dalle prostitute del bordello gestito dalla nonna, dalle quali veniva allevata dopo la morte della madre e che per ottenere la grazia l'avevano portata anche in pellegrinaggio a Lisieux.
1: L'Église se réjouit de cette merveilleuse richesse des dons spirituels. Thérèse de Lisieux, qui, jusqu'à une époque récente, fut en effet notre sainte contemporaine. C'est ainsi que je la vois personnellement dans le cadre de ma vie.
2: Beh, Santa Teresina del Bambino Gesù è legata intanto a mia madre, perché mia mamma si chiama Teresa e non in onore di Santa Teresa, ma proprio di Santa Teresina del Bambino Gesù, della quale poi a Roma esiste una chiesa, c'è cioè una chiesa dedicata a Santa

0: Santa Teresina molto bella, in cui si parla di questa santa molto bella. È sempre stato un angolo dell'anima. Andare a sentire la messa a Santa Teresina vuol dire anche fare riaffiorare tanti ricordi proprio di un'intera vita nella quale ogni tanto, come un filo rosso, Santa Teresina si è ripresentata e ci ha accompagnato per un certo pezzetto di strada.
1: Teresa di Lisieux era una giovane monaca, morta a 24 anni, quindi giovanissima, nata in un paesino dell'Alta Normandia, ha vissuto 9 anni in un monastero di clausura. Dal punto di vista logico avrebbe dovuto scomparire nella storia. Come ha potuto diventare la più grande santa dei tempi moderni, così l'hanno definita, patrona delle missioni cattoliche, dottore della Chiesa, addirittura una donna giovanissima che diventa dottore della Chiesa è pressoché è qualcosa di molto strano. Ecco, è una santa amata anche al di là dei confini del cattolicesimo, la amano gli ortodossi, la amano i protestanti, perfino nel mondo arabo è venerata. Ecco, come questo è stato possibile?
2: Dal momento della sua morte, la piccola Teresa ha fatto irruzione nel mondo come un uragano di santità, come la definì Papa Pio XI. È venerata con affetto dai cristiani di ogni lingua e paese, ma lei è semplicemente Santa Teresina, la piccola suora morta quando aveva appena 24 anni. La sua è stata una vita breve ma intensa, pervasa da un'esperienza religiosa nuova e totale, molto più vicina a noi di quanto si potrebbe credere.
1: La storia di Teresa comincia in una famiglia di fine 800, che è normale, è una famiglia che ha i suoi problemi. Teresa subisce anche delle sofferenze particolari, la mamma le muore quando ha 4 anni, quindi è una bambina facile alla malattia, ha i drammi anche così affettivi, normali, di un'infanzia forse troppo protetta, ma in ogni modo la sua famiglia è una famiglia dove la fede impregna l'esistenza. Ma a me piace questa espressione, la sua casa era vissuta come una chiesa e così poi quando la famiglia andava in chiesa, la chiesa era vissuta come una casa.
3: Il mio carattere felice mutò totalmente dopo la morte di mamma. Vivace ed espansiva com'ero, divenne timida e dolce, fin troppo sensibile. Bastava uno sguardo per farmi piangere. E ritrovavo la mia gaiezza soltanto nell'intimità della famiglia.

Teresa fa la sua prima comunione, sperimenta una fortissima unione con Gesù e quando poi deve commentare l'avvenimento scrive: io ero come una piccola goccia d'acqua che si perdeva in un oceano.

Quando Teresa ha 9 anni, anche la sorella l'abbandona. Paolina entra nel monastero carmelitano della città per diventare suora di clausura. È un grande dolore, una seconda perdita.

0: In un attimo capii che cosa è la vita. Vidi che era soltanto sofferenza e separazione continua. Piansi amaramente, perché non comprendevo ancora la gioia del sacrificio.
1: Teresa subisce, diciamo, la pena di vedere una sorella che va in monastero, in clausura, e però nonostante il distacco, quando la sorella le spiega che clausura vuol dire un luogo dove tu puoi stare sola con Gesù, dove puoi dargli tutto, non so, come Maria Maddalena che sta ai piedi di Gesù per ascoltarlo, la bambina capisce: anch'io devo entrare in questo luogo, questo è il mio posto, il posto che Dio mi ha destinato da tutta l'eternità. Ed è talmente convinta che chiede, una cosa rara per i suoi tempi, di entrare, ancora più oggi, chiede di entrare in monastero, nonostante abbia soltanto 15 anni.
0: Sentì che il Carmelo era il deserto dove il buon Dio voleva che anch'io andassi a nascondermi. Volevo andare al Carmelo non per Paolina, ma per Gesù solo. Pensai molte cose che le parole non possono rendere, ma che mi lasciarono una grande pace nell'anima.
1: Evidentemente trova l'obiezione di tutti, l'obiezione dei parenti, l'obiezione del vescovo, l'obiezione, diciamo, degli zii, dei cugini, però non trova l'obiezione del papà. Perché il papà le dice: Dio ti ha affidato a me, io ti ho fatto crescere, adesso se lui decide di prendere questo piccolo fiore che tu sei e di trapiantarlo su un'altra terra, ebbene, io dico di sì. E questo il papà lo dice nonostante sappia di essere gravemente malato. Teresa, vedendo attorno a sé soltanto delle difficoltà, decide col papà di partecipare a un pellegrinaggio a Roma, un celebre pellegrinaggio, diciamo, per l'anniversario così delle nozze d'oro di Leone XIII.
2: Novembre 1887. A Roma è prevista l'udienza in cui i pellegrini sfileranno davanti al pontefice per ricevere, uno ad uno, la sua benedizione.
1: Durante l'udienza tutti raccomandano ai pellegrini di non parlare al Papa perché il Papa è molto vecchio e molto stanco. Teresa, quando si inginocchia davanti al Papa, si aggrappa alla sua veste. Non riescono a smuoverla, neanche le guardie nobili che cercano di sollevarla, non riescono. E Teresa dice: Santità, permettetemi di entrare al monastero a 15 anni. Il Papa non capisce bene, chiede spiegazioni al vicino, gli dicono: Santità, è una bambina, vuole entrare al monastero. E Teresa insiste, il Papa dice: Beh, fate quello che vi diranno i superiori. E Teresa ribatte: Sì, i miei superiori, però se voi dite di sì, tutti diranno di sì.
0: Beatissimo Padre, se voi diceste sì, tutti sarebbero d'accordo. E pronunciò queste parole: Bene, bene, entrerete se Dio lo vorrà.
1: E Dio l'ha voluto, perché nonostante tutte le difficoltà Teresa riesce a ottenere il permesso e entra in monastero a 15 anni.
3: Ecclesiae universalis doctorem declaramus, Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

me di Santa Teresa ha colpito questo, quando nella tempesta cercava di svegliare Gesù. Lei cerca sempre di svegliare Gesù, cerca sempre in ogni istante della vita di trovare il suo amico che le sta vicino.

0: Dopo aver abbracciato tutti i miei cari, mi inginocchiai dinanzi al mio incomparabile padre, chiedendogli la benedizione. Per darmela, si mise egli stesso in ginocchio e mi benedì piangendo.
1: Nel monastero Teresa viene chiamata Teresa del Bambino Gesù, proprio come allusione anche alle sue devozioni, alla sua infanzia, ma subito il papà si ammala. Papà si ammala una malattia che lo colpisce anche nella mente, che lo rende così umiliato, ecco, nella sua dignità. Era un bel vecchio venerando, a volte quando andava a visitare la figlia quasi si vergognava, si copriva il volto con un fazzoletto. E Teresa, guardandolo, pensa al velo della Veronica, pensa alla Sindone e comincia a dire: ecco, papà sta diventando il bambino del buon Dio.
0: Io mi ero offerta a Gesù bambino per essere il suo trastullo e gli avevo detto che non si servisse di me come uno di quei balocchi di pregio che i fanciulli si contentano di guardare, ma come di una piccola palla di nessun valore, qualcosa che potesse fargli piacere.

0: Così chiede di farsi chiamare Teresa del Bambino Gesù del Volto Santo, e per lei è tutta la stessa cosa. È il figlio di Dio, bambino, che nasce bambino sulla terra e che fin sulla croce mantiene questa sua filialità, questa sua infanzia. L'infanzia come totale abbandono nelle mani di Dio Padre.
1: L'obbedienza di Santa Teresa non è l'obbedienza delle pecore, è l'obbedienza dei bambini, che obbediscono perché si sentono amati e amano chi gli chiede l'obbedienza. E l'obbedienza è sia accettare problemi della vita, sia anche obbedire proprio parola per parola quello che ti dice il tuo superiore. Ma non c'è niente di militaresco, di infelice, ma è la semplicità.

0: guardando un'immagine di Nostro Signore in croce, fui colpita dal sangue che cadeva da una mano sua divina. Provai un dolore grande, pensando che quel sangue cadeva a terra, senza che alcuno si desse premura di raccoglierlo. Un grido di Gesù sulla croce mi echeggiava continuamente nel cuore. «Ho sete!» Volli dare da bere all'amato e mi sentii io stessa divorata dalla sete delle anime.
1: Un monastero è un piccolo mondo dove le monache fanno praticamente tutto, dalla cucina alla lavanderia, alla fienagione, alla preghiera, tutto. E Teresa impara a vivere tutto con questa sua dedizione. È significativo che appena arriva in monastero, la prima cosa che fa, incide con uno spillo sulla porta la frase «Gesù, mio unico amore». E poi cerca di vivere in maniera che le piccole cose, le cose di tutti i giorni, siano un dialogo tranquillo, semplice, tra lei e Gesù. Lei si sente amata e con le piccole cose della sua vita risponde a questo amore.
2: È bello guardare le fotografie di Santa Teresina. Ce ne ho una mentre lei lava i panni con le consorelle. Ce n'è un'altra mentre lei si veste per una recita teatrale da Santa Giovanna d'Arco e fu presa in giro atrocemente dai giornali laicisti. Ma lei con semplicità faceva quello che le chiedeva sua madre e che il suo cuore le diceva e obbediva.
1: Una delle sante più amate da Teresa era Santa Giovanna d'Arco. Questo amore dipendeva dal fatto che Teresa diceva: Giovanna è una ragazza dal grande cuore. E poi dice stessa, diceva: anch'io, anche se vivo in un monastero, ho desideri grandi, infiniti, immensi, e sono sicuro che Dio vorrà esaudirli, perché lui dà sempre di più di ciò che fa desiderare. Particolarissima era la devozione di Teresa verso la Vergine Santa. Amava pensarla così, come raffigurata in questa immagine. La Vergine stringe il bambino, però tra lei e il bambino c'è un'altra bambina abbracciata da tutti e due. Così Teresa pensava a se stessa. Diceva: i predicatori, i preti, non dovrebbero parlarne sempre con tanti aggettivi, mostrando della vita straordinaria, ma mostrando come Maria ha avuto una vita semplice, vicina alla nostra esistenza. E sul letto di morte, ormai con mano tremante, scrive uno dei suoi ultimi biglietti in cui dice una frase straordinaria. Dice: «O Maria, se io fossi la regina del cielo e tu fossi Teresa, io vorrei essere Teresa perché tu fossi la regina del cielo». Sembra un gioco di parole, ma è l'amore che pensa della persona amata il meglio che riesce a immaginare.

0: Yes, I won.
1: Quello che venivo a fare nel Carmelo lo dichiarai ai piedi di Gesù Ostia. Sono venuta per salvare le anime e soprattutto a pregare per i sacerdoti.
0: Saints, go march by.
2: Nel primo periodo di vita nel monastero, la sofferenza più grande di Teresina è la malattia del padre. Una paralisi alle gambe e una grave forma di arteriosclerosi che ne fanno quasi un povero demente e per la quale verrà poi internato in manicomio.
1: Soffro. Il 12 febbraio, un mese dopo la mia vestizione, il nostro babbo amato ha bevuto alla coppa più amara e più umiliante. Quel giorno non ho detto che avrei potuto soffrire di più. Sì, i 3 anni del martirio di papà mi sembrano i più amabili, i più fruttuosi di tutta la nostra vita. Io non li darei per tutte le estasi e le rivelazioni dei santi.

0: L'esperienza di Teresa in monastero scorre in molta semplicità, ma inaspettatamente diventa drammatica sul finire della sua vita. Teresa si ammala di tubercolosi, una malattia che allora non si sa come curare, ma è come se anche si soffrisse dentro ed sperimenta quella che viene definita la prova della fede, quasi il dubbio. E dirà Teresa di se stessa: è come se mi fossi seduta alla tavola dei peccatori, alla tavola di quelli che non credono. Questa prova che Dio dà a molti santi, se ne è parlato anche per Madre Teresa di Calcutta, significa questo, che mentre diciamo questo amore porta le persone sempre più vicine a Dio, è come se Dio dicesse: ecco, devi imparare ad abbracciare tutto, devi condividere quello che Gesù ha patito sulla croce, quando si è sentito abbandonato, quando ha dato la vita per tutti. E la prova che questa oscurità della fede viene da Dio è che mentre la fede sembra oscurarsi, la carità, diciamo, irraggia sempre di più.
1: Negli ultimi tempi della sua vita temeva di precipitare nell'inferno, oppure ha anche temuto non ci fosse niente nell'aldilà. Però lei sapeva che Dio se ne frega dei nostri dubbi. Dio è più forte delle nostre incertezze. Per questo, anche nel tormento, lei si affidava con tutta la semplicità del mondo.
2: Le cure non danno risultati apprezzabili. Il 6 luglio ha nuove emorragie. La febbre alta la indebolisce. Il 31 luglio riceve l'estrema unzione e la comunione.
0: E così, quando la sofferenza l'assale, dice: ecco, è come se io sentissi il rumore dei passi del mio sposo, di Gesù, che viene a prendermi. E negli ultimi giorni della sua vita ha delle espressioni incredibilmente belle, quando dice: ho capito che tutto è grazia. Oppure quando scrive: io non posso temere un Dio che per mio amore si è fatto così piccolo.
1: Io penso che, specialmente nelle situazioni di dolore e di prova, la compagnia di Santa Teresina sia importante. Lei ha detto una cosa che mi ha sempre molto colpito, ed è questo. Lei diceva che non avrebbe mai riposato in cielo, non andava in cielo per riposare. E questo mi è piaciuto tantissimo, perché è proprio il segno che i santi ci sono vicini. Ha detto questo. Lei promise che avrebbe impiegato il suo cielo per far del bene sulla terra. Si sarebbe riposata solo dopo aver udito dall'angelo: il tempo è finito.
3: No, rien de rien. No, je ne regrette rien.
4: La prima volta che all'infermeria mi hanno dato dell'uva, ho detto a Gesù bambino: com'è buona l'uva. Non lo capisco.

0: Teresa è stata proclamata dottore della Chiesa e questo significa che ha una dottrina per tutta la Chiesa, per tutti i cristiani. E tuttavia Teresa è capace di una profondità teologica straordinaria. Nella sua autobiografia, proprio all'inizio, mette dei principi di un'ampiezza e di una profondità che meritano veramente tanta riflessione. Dirà, per esempio, la perfezione consiste nell'essere ciò che Dio vuole che noi siamo. Ancora un'altra espressione molto interessante è questo: l'amore di Dio è tanto più contento quanto più può abbassarsi verso la nostra povertà, verso la nostra miseria. Oppure, come il sole rischiara tutta la creazione, così l'amore di Dio si prende cura di ciascuno di noi, come se ognuno di noi fosse l'unico ad esistere. E Dio è capace di organizzare, ecco, questa è un'espressione straordinaria, è capace di organizzare tutto l'universo al bene di ciascuna anima.
1: Pio XI è stato il Papa che l'ha prima beatificata il 29 aprile del 1923 e poi l'ha canonizzata nel maggio del 1925. E non c'è niente di più diverso che le due personalità. Pio XI aveva la virtù del capo, era prudente, severo, un grande intellettuale. Santa Teresina del Bambin Gesù non era un intellettuale, era una bambina nel senso positivo, una ragazza intelligentissima che scriveva bene, però offriva semplicemente se stessa senza preoccuparsi dei destini dell'universo. Eppure Pio XI ha riconosciuto in lei la più grande santa dell'età moderna, insieme al santo curato d'Ars. Santa Teresa del Bambin Gesù fu definita da Pio XI la stella del mio pontificato. La stella del mio pontificato, ma è la stella che secondo me può illuminare anche i nostri giorni.

0: La fine dell'agonia di Teresina arriva poco dopo le 7 del 30 settembre 1897. Le sue ultime parole, guardando il crocifisso che tiene stretto fra le mani, sono:
1: oh, l'amo, Dio mio, vi amo.
2: Tu quando non hai, puoi avere di più, e dopo che hai.
3: Teresa è chiamata la santa delle rose, viene sempre raffigurata con un fascio di rose in mano, ma come altre sante, come Elisabetta d'Ungheria, come Santa Rita, ma diciamo l'origine di questa immagine è abbastanza semplice. Teresa era sul suo letto di malata, le hanno letto una vita di San Luigi Gonzaga, dove il santo diceva: dopo la mia morte farò cadere una pioggia di rose, e lei risponde: anch'io farò la stessa cosa. Ecco, e poi i fedeli continuano a invocarla come la santa delle rose, per tutte le migliaia e migliaia di grazie che di fatto sono accadute.
4: Era, non so come, il cuore, diciamo, la chiesa di Santa Teresina di un quartiere di amici, di persone che si volevano bene, e forse anche questo non è casuale, il fatto che una chiesa dedicata a una santa così particolare rappresentasse il perno attorno a cui ruotava un mondo di amore, di amicizia, di affetti che è durato per tantissimi anni.
5: E io invito ad andare nella Basilica di Teresina perché c'è la fonte battesimale dove sono stati battezzati Pio XI e Don Giussani, e poi più avanti lungo la stessa lato della navata c'è questa reliquia di Santa

0: Santa Teresina del Bambin Gesù si festeggia il 1 ottobre. La sua presenza è diffusa in ogni angolo del mondo ed eccede ogni confine geografico, religioso e culturale. Sono circa 800 i monasteri di clausura di Carmelitane scalze sparsi in ogni parte del mondo. E di questi più di 70 sono in Italia. In queste centinaia di monasteri di clausura vivono, pregano e lavorano oltre 13.000 suore e più di 4.000 frati del Carmelo o Carmelitani scalze. Santa Teresina è compatrona di Francia, dell'Australia e del Canada, ma soprattutto patrona di tutte le missioni cattoliche del mondo.
1: Che Santa Teresa del Bambino Gesù ci aiuti a comprendere che davvero tutto è grazia e tutto dobbiamo accogliere dalle mani di un Dio che ci vuole bene.

0: buongiorno a tutti voi, benvenuti allora a questa nuova puntata del Mio Medico. Apriamo subito il nostro ambulatorio parlando di alimentazione e benessere in estate. Beh, le temperature sono cambiate, il nostro fisico ci sta rimettendo davvero. Allora, che cosa mettere nel piatto può fare la differenza? E poi parleremo di prevenzione delle cadute negli anziani. Ci sono dei percorsi innovativi che fanno anche in questo caso la differenza proprio per prevenire le cadute, le fratture negli anziani. Ed ancora parleremo di leucemie, queste patologie che negli ultimi anni hanno fatto dei grossi cambiamenti, ebbene grazie anche a diagnosi e terapie davvero efficaci. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al Mio Medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
2: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
2: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, oggi parliamo di alimentazione e benessere in estate, perché lo sentite, insomma, il caldo ci sta mettendo a dura prova, ci sentiamo stanchi, affaticati, il nostro metabolismo un po' cambia e scegliere, capire che cosa mettere nel piatto ogni giorno può fare, anzi sicuramente fa la differenza, ma che come ci dobbiamo soprattutto idratare, ci spiegherà tutto la professoressa Deborah Raseo. Bentornata.
1: Grazie,
0: professoressa.
1: Buongiorno.
0: Biologa, oncologa, nutrizionista, ricercatrice alla Sapienza di Roma. Allora, professoressa, ci sta mettendo davvero a dura prova, no? Questo caldo, ma è soltanto, come dire, è il metabolismo che cambia oppure è un senso di fiacchezza un po' in generale?
1: Allora, l'estate intanto ci rende molto vulnerabili alla disidratazione, che è un evento che non dobbiamo assolutamente sottovalutare, perché ogni anno abbiamo decine di migliaia di ricoveri ospedalieri negli anziani fragili disidratati. Quindi l'anziano è naturalmente predisposto alla disidratazione perché ha una ridotta riserva di acqua corporea, perché beve poco, perché sente poco lo stimolo della sete, quindi questo è classico dell'anziano, meno si beve meno si ha sete, e poi spesso fa anche delle terapie che lo predispongono alla disidratazione e all'abbassamento della pressione, pensiamo alle antipertensive o a quelle terapie diuretiche. E quindi nell'anziano questi ricoveri sono sia per infezioni delle vie urinarie o blocco intestinale, ma anche e soprattutto per stati confusionali, cadute, delirium. Quindi l'anziano deve assolutamente idratarsi, perché le conseguenze possono essere davvero pericolose.
0: E infatti anziani un po' tutti noi, perché questo senso di fiacchezza, dunque, insomma, cambiano il nostro corpo, come dire, si deve adattare in maniera anche molto veloce a questo stato così, insomma, di caldo intenso ed improvviso. E allora ci sono degli errori però noi commettiamo in maniera... Quali sono gli errori più comuni che noi commettiamo in questo periodo dell'alto? A parte gli anziani appunto non hanno più lo stimolo della fame, ma ci sono altri errori che noi commettiamo?
1: Beh, siccome fa caldo e siamo spostati, spesso e volentieri poi le persone non vogliono neanche più cucinare e quindi magari si appoggiano ad alimenti che sono a loro volta disidratanti. Pensiamo al pane, ai cracker, alle fette biscottate, alimenti precotti, già pronti. E quindi invece l'estate cosa fa? Ci dà a disposizione proprio quello di cui abbiamo bisogno, perché l'estate è la stagione della frutta fresca, è la stagione delle insalate, dei cetrioli, dei pomodori, che sono alimenti molto ricchi di acqua di vegetazione. L'acqua che è contenuta dentro questi alimenti è diversa dall'acqua che beviamo, perché contiene in forma colloidale sciolti minerali, oligoelementi, sostanze antiossidanti e segnali biochimici che derivano dalla pianta. Quindi idratarsi consumando molta frutta e verdura è una delle cose che ci apporta benessere, sali minerali di cui abbiamo bisogno, perché sudando perdiamo acqua ma anche sali minerali.
0: Sì, per cui questi sono un po' le strategie, gli alimenti che noi dovremmo implementare nella nostra alimentazione di questi giorni, professoressa, per cui abbiamo detto frutta e verdura sicuramente freschi, e poi?
1: Poi per esempio, allora, non dimentichiamo il latte idrata, quindi per chi lo tollera bere il latte, ma anche il kefir, magari un latte fermentato che può essere molto più gestibile per molti. E poi non facciamo l'errore di bere le classiche bibite zuccherate fredde, perché in realtà lo zucchero a sua volta ha bisogno di essere diluito da acqua, quindi non ha lo stesso potere idratante di un'acqua ricca invece di minerali. Allora prepariamo in casa delle bevande come tè freddi a base di tè verde, tè rosso, o anche delle tisane, delle acque aromatizzate con il limone, lo zenzero, la menta. Per chi non ama proprio bere acqua semplice, può essere una strategia alternativa.
0: E lei ci darà poi qualche idea, no? Per una tisana, anche per un drink anche energizzante, che va bene un po' per tutti noi in questo periodo. Alla fine ve lo diremo esattamente che cosa ci consiglia in maniera concreta la professoressa. Lei ha parlato però di frutta fresca. La frutta estiva è buonissima, anzi ne mangiamo a volte anche troppa, e allora e contiene magari anche troppo zucchero, mi dica se sbaglio, professoressa, ma proprio per non incorrere in questo errore che ne mangiamo troppo, c'è una quantità sana che noi possiamo mangiare?
1: Ma è davvero individuale, no? Tante persone consumano anche un chilo di frutta al giorno senza nessun effetto sulla glicemia o sul peso corporeo. Bisogna fare un po' attenzione al cocomero, perché il cocomero è assolutamente reidratante, però contiene tanti zuccheri, e magari ne mangiamo una bella fettona, magari consumata a fine pasto, in realtà è più pesante da digerire e può portare zuccheri in eccesso per chi ha un disturbo del controllo glicemico. Però, come ho detto, questo davvero non è per tutti.
0: Non è per
2: tutti, per cui allora,

0: Rispondiamo a Martina, le scrive da Pescara e le chiede: in vacanza mi capita spesso di mangiare in modo disordinato tra crackers, focacce, pizzette, e allora come posso regolare un po'? Lei ha detto, in realtà noi, è vero, soprattutto durante l'estate, abbiamo questa alimentazione un po' improvvisata, proprio perché non ci va di stare, no, in mezzo ai fornelli. E allora che cosa può fare la nostra Martina?
1: Ecco, appunto, portiamoci frutta fresca, che poi abbiamo dimenticata la frutta come spuntino. Io vedo anche ai bambini si danno le merendine anziché portare anche una banana, che è facile da mangiare ovunque. Quindi recuperiamo la frutta, ma anche lo yogurt, abbiamo detto il kefir, che sono alimenti ricchi di minerali. Abbiamo detto non perdiamo soltanto liquidi, perdiamo sali minerali, quindi abbiamo bisogno di reintegrare il magnesio e il potassio e i derivati fermentati del latte. Il latte è un alimento completo, e quindi perché non prendere yogurt, kefir, ci possiamo aggiungere il miele grezzo, che non aumenta la glicemia. L'altra cosa misteriosa, sono lo zucchero del miele, in realtà non impatta la glicemia tanto quanto lo zucchero, perché contiene 180 e più sostanze bioattive che modulano il metabolismo del glucosio.
0: Per cui possiamo mettere il miele, professoressa,
1: miele grezzo. Assolutamente, si è visto che nei diabetici, pensate, fino a 40 grammi di miele al giorno, quindi due cucchiai, non impattano la glicemia nel paziente con diabete di tipo 2, e quindi è una forma di zucchero che ci fornisce tante informazioni e anche un effetto sul microbiota, perché contiene delle fibre prebiotiche per il nostro microbiota.
0: Non possiamo non parlare di acqua ghiacciata. Molti di voi, molti di noi, quando beviamo un bicchiere di acqua molto fredda ci dà questa sensazione di freschezza in maniera generale. È giusto bere l'acqua ghiacciata oppure bisogna fare attenzione, professoressa?
1: Allora, premesso che comunque dobbiamo bere,
0: esatto.
1: Però dovremmo prendere a modello i popoli che vivono sempre nel caldo, e loro in realtà bevono bevande calde, tisane calde, perché non soltanto intanto il caldo ci aiuta a digerire, quindi bere acqua ghiacciata al pasto blocca la digestione, perché interferisce con l'attività degli enzimi digestivi e perché chiude l'afflusso di sangue all'apparato digerente, quindi è controintuitivo bere acqua fredda durante i pasti. E poi rischiamo anche una congestione, perché il freddo può bloccare appunto l'afflusso di sangue, innescare una reazione che si chiama vasovagale, che è molto pericolosa per esempio al mare, perché avere una congestione al mare, insomma,
0: non
1: è qualcosa
0: bello,
1: che vogliamo evitare.
0: Assolutamente no. Allora parliamo anche di, diamo altri consigli, cosa possiamo portare a tavola, quali alimenti. Lei ha parlato di frutta e verdura in maniera molto generale, ma nello specifico, magari per una giornata, magari siamo all'aperto, magari siamo fuori al mare, in montagna, oppure magari a casa sul terrazzo, cioè la cosa non cambia.
1: Ecco, per fortuna possiamo portare tante cose senza bisogno di cucinarle, no? Non dimentichiamo i legumi, ci sono i legumi in vetro che non richiedono preparazione, ma sono appunto una buona fonte di minerali, quindi un barattolo di legumi in vetro ben sciacquati, conditi con l'olio extravergine di oliva, che ci protegge anche dalle radiazioni ionizzanti, aggiungendo magari del pesce, tonno, sgombro, possiamo portare una manciata di mandorle da aggiungere allo yogurt, possiamo sempre portare la frutta fresca, il cocco è anche un alimento molto nutriente per chi non vuole aumentare troppo la glicemia e non regge gli zuccheri della frutta, sono anche le uova sode, no? Le possiamo anche preparare in eccesso, tanto non vanno a male, le possiamo conservare in frigorifero e portare due uova al mare, sono tutte soluzioni molto semplici che non richiedono davvero preparazione culinaria.
0: Professoressa, ci può dare una struttura del pasto che non appesantisce ma che ci nutre, cioè colazione, pranzo e cena, un po' estivi, abbiamo detto, magari a colazione, la prima colazione, uno yogurt, un kefir.
1: Esatto, fantastico. Con il miele, noci, quindi mandorle e nocciole, che sono una fonte di minerali, ci possiamo mettere i frutti di bosco, perché questa è l'estate e anche la stagione dei frutti di bosco, quindi come potere antiossidante. Se non mangiamo l'insalata in estate, quando è che la mangiamo?
0: Esatto.
1: Quindi le insalate sono tantissime, preferiamo le crucifere, abbiamo la rucola, la verza, il cavolo rosso, che fanno una base di queste verdure che hanno un effetto antiossidante, ma anche in grado di stimolare degli enzimi a livello del fegato che ci aiutano a detossificare. E poi una fonte di proteina molto semplice, il pesce, che può essere in vetro, possono essere i legumi, formaggio fresco, chi mangia la carne, le uova, e chiudiamo con un frutto. Anche così, magari una fetta di pane di segale a lievitazione naturale è ricca di fibra, che serve proprio a modulare l'assorbimento degli zuccheri, magari della frutta.
0: Parliamo di un altro alimento buonissimo che è presente sempre, magari, anzi molto spesso, il gelato. Allora, ci sono delle accortezze che noi dovremmo avere quando mangiamo il gelato per non rendere questa merenda, questo sfizio, un bel carico glicemico, professoressa.
1: Allora, il gelato non è tutto uguale. Innanzitutto, vabbè, se prendiamo un gelato artigianale, cerchiamo di leggere le etichette, perché tutti i gelatai ce le hanno da mostrare proprio per legge, perché spesso e volentieri quello che pensiamo essere un gelato artigianale in realtà contiene molti emulsionanti che hanno un effetto negativo sulla barriera intestinale. Il gelato dovrebbe contenere 4 ingredienti: latte, panna, zucchero e poi uova o pistacchio o cioccolato, quello che dà il gusto al gelato. In realtà si è visto sempre dagli studi che consumare gelato non si associa a un aumento ponderale. È un po' questo mistero, no, che ritroviamo anche con la cioccolata fondente, con le noci, le mandorle. In realtà chi consuma regolarmente un gelato a base di latte, il latte è molto misterioso. Quando lo cambiamo come formato così freddo, consideriamo che il gelato alle creme ha un indice glicemico più basso rispetto ai sorbetti di frutta o il gelato alla frutta, che contiene più zuccheri, e questo grasso interferisce con l'assorbimento degli zuccheri. Certamente contiene zuccheri, quindi l'ideale sarebbe consumato a fine pasto. Paradossalmente il freddo del gelato non interferisce con la digestione.
0: No, mi
1: sta dando
0: delle notizie meravigliose, io la guardo stupita, perché ogni giorno vorrei avere... Dunque, professore, si sta dicendo che noi anche tutti i giorni potremmo mangiare un bel gelato alle creme?
1: Ovviamente dipende, no?
0: Dipende. Che cosa mangiamo magari prima?
1: Tra frutta, zuccheri della frutta, o anche un gelato di qualità che apporta anche le proteine, i grassi e le sostanze nutritive del latte utilizzato, è un'ottima soluzione. Soprattutto molti anziani sono inappetenti, quindi invece possono prendere le proteine dal gelato, e quindi consumato a fine pasto è un ottimo modo per chiudere il pasto.
0: Mi piace avere con me la professoressa Erasio. Parliamo anche di ghiaccioli e di granite. Vale lo stesso discorso? Beh, soprattutto la granita siciliana.
1: Beh, è buonissima. Contiene tanti zuccheri, ok, quindi magari ci possiamo mettere la panna, no? Una doppia panna sopra e sotto, perché i grassi interferiscono con l'assorbimento degli zuccheri. Poi, se ci concediamo una granita, magari nell'arco della giornata basta con gli zuccheri, quindi possiamo ridurre naturalmente l'apporto di frutta che invece avevamo raccomandato. Però l'abbiamo già presa magari dalla granita, e quindi riduciamo e compensiamo così. Allora, può essere anche una cena, cioè anziché cenare, uno alle 6 va a prendersi una bella granita con la panna, la chiudiamo lì, e quindi questo può anche essere favorevole per chi non vuole prendere peso.
0: Ah, bellissima idea, buonissima idea. Professoressa, adesso ci può dare la ricetta, perché abbiamo detto che insomma noi dobbiamo bere di più in questo periodo dell'anno, soprattutto questo vale come consiglio per le persone di una certa età. C'è un drink energizzante sia per le persone di una certa età, sia per le persone magari giovani che fanno dell'attività sportiva?
1: Esatto, soprattutto chi fa sport, ma abbiamo visto anche gli anziani, ma tutti noi,
0: sì, tutti.
1: In estate abbiamo bisogno di reidratarci, ma l'acqua però per entrare ha bisogno anche di sali, e ha bisogno anche, per rimanere, di una certa quota, se lo sportivo fa, ha bisogno di reintegrare anche gli zuccheri. Allora, anziché fare questi sport drinks che sono ricchi di fruttosio, che in realtà induce stress ossidativo a livello del rene e quindi è veramente sfavorevole, prepariamo in casa una bevanda con un litro di acqua, poi ci mettiamo o il succo di un limone, o ancora meglio frulliamo un limone intero, così prendiamo anche gli antiossidanti della buccia e della polpa bianca. Poi ci aggiungiamo un cucchiaino di sale marino integrale, che contiene non solo cloruro di sodio ma anche tanti oligoelementi che derivano dal mare, di cui abbiamo bisogno per funzionare. Poi ci possiamo mettere anche del bicarbonato per lo sportivo, perché aiuta a contrastare l'acidità muscolare. E poi lo sciroppo d'acero, che è uno zucchero sempre molto ricco di minerali. La quantità di sciroppo d'acero per uno sportivo che fa tante attività,
0: certo,
1: può essere anche 4 cucchiai, magari per noi basta un cucchiaio. Fra l'altro è buonissimo il limone spremuto intero, cioè frullato intero
0: con lo
1: sciroppo d'acero, un po' di sale e acqua. Fantastico.
0: Da provare, provatela anche voi, magari scriveteci. Dottoressa, ci dia le 3 regole d'oro proprio per affrontare questa stagione meravigliosa senza fare errori.
1: Ma io direi bere, mi raccomando, abbiamo detto soprattutto per l'anziano, reintrodurre i sali, quindi se non riusciamo a farlo con la dieta, anche magnesio e potassio in estate possono dare quella sferzata in più. E poi misuriamo la pressione sanguigna, perché in estate si abbassa naturalmente, le persone che prendono tanti farmaci antipertensivi e diuretici possono andare in ipotensione. Se vedete che bassa, parlatene con il cardiologo, perché magari si può rivedere il dosaggio.
0: E si va rimodulata un po' la terapia, parlatene sempre con il medico. Grazie alla professoressa Deborah Razio, grazie per questi consigli, per questo bel consiglio, ottimo consiglio. Adesso io mi sposto e saluto e ringrazio la professoressa Silvia Giovannini, bentornata professoressa.
2: Grazie,
0: io ricordo Dottor, professoressa e direttrice dell'unità operativa semplice di riabilitazione multidimensionale e tecnologie integrate al Policlinico Gemelli di Roma. Bentornata.
1: Grazie.
0: Perché adesso parliamo di un problema che preoccupa molto le persone di una certa età, cadere. Quanta preoccupazione non solo per la persona che cade, ma soprattutto anche per i familiari che stanno intorno a questa persona. Però per fortuna voi al

0: Gemelli, ci sono queste terapie davvero innovative, questo percorso innovativo che può aiutare la persona a ritrovare anche e soprattutto la propria autonomia. Molte cose le vedrete adesso perché noi siamo entrati nei nostri legami all'interno della palestra robotica del Gemelli. Allora, perché preoccupano tanto le cadute negli
1: Perché
0: anziani?
1: hanno importanti conseguenze, Monica. Quindi quella più riconoscibile è sicuramente la frattura, ma molte altre anche più insidiose, no? Pensiamo alla paura di fronte all'inciampo, alla difficoltà di cadere e quindi all'isolarsi all'interno delle mura domestiche, ad uscire di meno, a sentirsi meno pronti. Ecco, quello che affrontiamo in questo approccio riabilitativo è proprio non solo la parte motoria, ma anche tutto il cognitivo che c'è dietro questa difficoltà che hanno i pazienti anziani.
0: E la paura, no?
1: Esattamente. E poi ti voglio dire, è importante che chi sta a casa alzi l'allarme quando ci sono delle condizioni. Primo su tutti il rallentamento della velocità del cammino. Cioè una persona non solo dopo i 65 anni, ma in generale con l'invecchiamento, se vede rallentare il proprio cammino, deve cominciare a drizzare le orecchie, così come se sente un'instabilità ai cambi di direzione. E così ancora se ha difficoltà, per esempio, a gestire due compiti insieme, camminare e parlare,
0: E
1: no?
0: ci sono anche degli strumenti per misurare, come dire, il rischio di caduta nell'anziano,
1: Esatto,
0: professoressa?
1: fino a qualche tempo fa noi lo facevamo solo con delle scale, latinetti, però sicuramente riduttivo, no Monica? Grazie a queste piattaforme robotiche che noi abbiamo in palestra riusciamo a misurarle in maniera tecnologica e molto puntuale. Mettiamo dei sensori al torace del paziente e valutiamo proprio qual è il rischio di caduta in percentuale. Sappiamo anche per quale motivo quel paziente cade di più. Qual è?
0: Ecco, e allora noi siamo entrati, no? Nel senso, poi entreremo con le telecamere, però in che cosa consiste questo percorso così innovativo che voi fate al Gemelli,
1: Allora,
0: professoressa? In
1: si
0: cosa
1: accede
0: consiste?
1: attraverso una normale visita geriatrica, noi abbiamo un numero dedicato e poi c'è un approccio multidimensionale, cioè noi valutiamo l'aspetto di attenzione, memoria
0: Che
1: e
0: cosa
1: lo
0: stiamo
1: sta.
0: vedendo adesso? Beh, il paziente entra e questo, e cosa
1: Questo è
0: succede?
1: esatto, come avviene la valutazione? Cioè al paziente noi facciamo una serie di domande che fanno parte dell'anamnesi e in particolare andiamo a valutare lo stato nutrizionale, lo stato di attenzione e di memoria attraverso alcuni test cognitivi, nonché appunto chiediamo quante volte è caduto e soprattutto che patologia, perché chiaramente Monica alcune patologie sono più a rischio di caduta. Pensiamo a tutte le
0: Immagino.
1: patologie neurodegenerative, il Parkinson, la sclerosi multipla, non so, anche tutti i pazienti che hanno avuto un ictus che ha lasciato degli esiti. Quindi chiaramente quando c'è una patologia di quel tipo andiamo nel dettaglio a valutare in quel caso perché la caduta si può
0: Ecco,
1: verificare.
0: che cosa stiamo vedendo? Questa è una sorta
1: È un
0: è un
1: sensore,
0: sensore.
1: esatto.
0: E poi c'è una piattaforma che ho visto, tipo
1: Esatta, queste
0: una.
1: sono le basi sensorizzate, sono due, ce n'è una circolare più grande e poi c'è una pedaliera che proprio dà degli impulsi. Il paziente, vedi, in grande sicurezza il fisioterapista sale sulla pedana col paziente, viene sensorizzato e come vedi, diciamo, la pedana dà degli stimoli a cui il paziente deve reagire contrapponendo dei movimenti.
0: Ecco, e su quali movimenti lavora
1: Allora,
0: soprattutto,
1: soprattutto
0: professoressa?
1: sulla stabilizzazione del tronco, su tutti i muscoli che reggono, diciamo, la colonna vertebrale, quindi vanno a lavorare soprattutto sulla forza degli arti inferiori e sul mantenimento dell'equilibrio in tutte le sue dimensioni, dinamico, statico e reattivo, cioè il nostro equilibrio da in piedi senza muoverci, da in piedi camminando e reattivo agli stimoli. Per esempio, cammino per strada, trovo l'inciampo, devo riuscire a reagire senza cadere. Noi lavoriamo su quello.
0: Su questo, quanto è importante anche, no? Come dire, anche riabilitare il cervello. Infatti, noi adesso ci dobbiamo fermare pochissimi minuti di
1: Sì.
0: pubblicità, poi torniamo perché vi faremo vedere esattamente come allenare oltre al corpo, oltre al movimento, anche il cervello per riappropriarsi un po' delle capacità cognitive. Di tutto questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
3: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15:15.
4: Buongiorno! Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
5: Siamo nel cuore di Cascia.
6: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
7: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
8: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
9: Vi faccio una bella fotografia.
3: Di buon mattino, tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 7:30.

0: Un po' il movimento dell'anziano all'interno di questa palestra robotica che avete al Policlinico Gemelli di Roma, ma voi non valutate solamente il movimento, il corpo, come si muove, valutate anche la capacità cognitiva. Che cosa significa?
1: Perché noi ci siamo accorti, e questo c'è un'esperienza scientifica molto ampia, che il movimento segue la capacità attentiva e di concentrazione. Cioè io cado a volte non solo perché ho dei problemi motori, ma molto spesso, soprattutto dopo una certa età, perché comincio ad avere delle difficoltà cognitive, cioè ho dei processi più lunghi, per esempio, per rispondere a cambiamenti, ho delle difficoltà a fare due compiti insieme, cioè camminare e parlare mi crea più facile l'inciampo. E allora quella che stiamo vedendo, Monica, è proprio il macchinario che sono molto onorata di dire che abbiamo solo noi in tutta Italia, si chiama Senso, viene dalla Germania e ci permette proprio, come vedi, di allenare la capacità cognitiva, cioè il paziente mentre sta su questa pedana sensorizzata e si muove, risponde a delle sequenze molto specifiche, vede che fa dei movimenti, esatto, che sì, vengono praticamente indicati da ciò che vede a video che cosa deve fare il paziente? Deve mettere insieme il movimento che fa con quello che viene richiesto dalla sequenza che vede.
0: E questo allena proprio il cervello, per cui anche il coordinamento, per questo si dice che è molto importante la coordinazione nelle persone di una certa età.
1: Esatto, noi la si chiama modalità dual task, cioè io ti richiedo un compito motorio mentre ti faccio fare un compito cognitivo, in questa maniera alleno i tuoi riflessi e banalmente quando mi capita di inciampare, Monica, ho delle risorse più veloci, più immediate per riprendermi.
0: Perché
1: il cervello guida, sa cosa deve fare.
0: E allora diamo delle indicazioni,
1: sì,
0: perché magari molte persone che ci stanno seguendo saranno incuriosite da questo percorso che fate voi al Gemelli, perché insomma questa macchina è una dei pochi esistenti in Italia. Allora chi può accedere a questo percorso?
1: Tutti i pazienti fragili che hanno cominciato ad esperire questo rallentamento del cammino, che sono in difficoltà, e anche pazienti che vogliono solo fare uno screening, Monica. Non lo so, sono incerto, però mi sento meno pronto, meno attivo anche cognitivamente, vengo e faccio uno screening.
0: E cosa serve esattamente? Una ricetta, una
1: richiesta? Si accede attraverso una visita geriatrica chiamando un numero dedicato.
0: Io adesso do i numeri delle informazioni, non abbiamo adesso un cartello che abbiamo preparato, però ve lo dico, ve lo ripeto, magari chiamate TV2000, chiedete della redazione del mio medico, insomma, e noi saremo pronti a darvi delle indicazioni. Allora il numero di telefono per poter accedere a questo percorso è lo 06 30 15 43 82, l'ho detto lentamente, allora ripeto, 06 30 15 43 82, c'è anche un indirizzo email che poi magari daremo a chi ci chiamerà. E questo basta accedere con una
1: visita geriatrica che si fa con un approccio multidimensionale. Noi facciamo una valutazione sulla pedana del rischio di caduta e una valutazione con alcuni test cognitivi, nonché una valutazione nutrizionale, perché abbiamo visto che anche lo stato della nutrizione, i muscoli sono anche nutrizione, no? La capacità di stare in piedi bene deriva anche da ciò che mangiamo. Dopo tutta questa valutazione, in base anche alla valutazione che avviene sulla pedana, siamo in grado di dire e fare degli esercizi che sono studiati per ciascun paziente. Anche in pazienti che hanno stessa patologia, Monica, a volte il trattamento è differente, perché il Parkinson può avere differenti epifenomeni.
0: Certo,
1: no?
0: Certo.
1: E quindi facciamo poi un percorso personalizzato che va su queste due pedane in tandem, quindi si comincia dall'aspetto della piattaforma robotica che lavora più sul motore e poi si va sul senso che ci permette di allenare anche la cognizione.
0: Ecco, come reagiscono le persone anziane a questo percorso e quali risultati avete concretamente ottenuto, no, con questo percorso?
1: Allora, grazie a questo percorso noi siamo risultati vincitori di un PNRR industriale, quindi
0: bello.
1: Abbiamo adesso dei dati che usciranno e sono molto brillanti, devo dire. L'approccio dell'anziano è molto bello perché si divertono, comunque è una modalità di riabilitare, ma hanno un'alta compliance perché si sentono intanto accolti in un percorso vero e proprio dedicato a loro. E poi diciamo che questi esercizi vengono studiati in modo che siano progressivi, che non si sentano sovrastati dalla difficoltà dell'esercizio, vengono un pochino accompagnati nel miglioramento e sono anche divertenti, Monica.
0: Esatto, e per cui si divertono e con dei risultati davvero importanti.
1: Ottimi.
0: Ci sono degli errori che a casa si commettono? cioè, vengono commessi più frequentemente dalle persone anziane? Quali
1: sicuramente
0: sono?
1: Anche, diciamo, riguardano soprattutto gli ambienti, no? Mettere molti tappeti, non dotare il bagno per esempio di adeguati maniglioni o sostegni che li possono aiutare, l'illuminazione di casa che deve essere pensata anche nel tragitto camera-bagno, perché magari alcuni anziani si alzano la notte, quindi diciamo cercare di dotare la casa e renderla il più sobria.

0: possibile. Senza
1: esatto, adesso lei ci ha dato delle indicazioni, le vogliamo commentare, insomma anche la scarsa illuminazione.
0: Sì, sicuramente.
1: L'assenza
0: non avere degli appoggi, no? Perché alcuni hanno bisogno di un minimo di repero ogni tanto mentre camminano. Le scarpe, anche le ciabatte per esempio, molto spesso sono responsabili di una caduta perché magari non sono chiuse col velcro e tendono a scivolare, per cui è bene che anche le calzature siano quelle adeguate. E poi ecco, cercare di essere comunque sempre molto attivi. Adesso noi stiamo andando avanti con questo percorso riabilitativo, tenteremo con delle sempre tecnologie di trattarli anche a casa, Monica. Cioè abbiamo degli iPad che lasciamo ai pazienti e loro non li possiamo controllare da remoto, questo per dare all'anziano e al paziente fragile in generale tutte le possibilità. Vieni in ospedale in ambulatorio oppure da casa riusciamo a seguirti dal punto di vista motorio e cognitivo.
1: Molti anziani magari che hanno subito, insomma, sono caduti, magari hanno subito anche una frattura, adesso hanno difficoltà anche ad uscire di casa, hanno paura, lei ce l'ha detto all'inizio, come aiutarli allora a superare queste paure, magari questo percorso anche al gemelli può aiutare.
0: Assolutamente, noi abbiamo visto molti di questi pazienti riprendere in mano la vita, perché tu hai bisogno di sentirti più stabile. Questa riabilitazione mirata al controllo del tronco, all'aumento della forza degli arti inferiori, a farti sentire più stabile nello spazio, no? Facciamo degli esercizi che servono a farti sentire stabile nel cambio di posizione, nel girare, nel voltarsi, sentendosi più sicuri cominciano ad uscire di più, quindi di conseguenza fanno più attività, la forza muscolare è più importante, certo. E la qualità della vita non può che averne un vantaggio.
1: Un vantaggio, questo sì. Allora vogliamo ripetere a chi bisogna contattare per poter accedere a questo
0: noi
1: percorso.
0: Abbiamo un numero che è lo 06 30 15 4382. C'è anche un indirizzo email per i più digitali, che è maturando.sani@policlinicogemelli.it. E saremo lieti di accogliere il maggior numero di persone possibili, perché grazie a questa dotazione che è aumentata di pedali siamo in grado di trattare anche un numero maggiore di pazienti.
1: Grazie di cuore, grazie alla professoressa Silvia Giovannini, grazie per questi consigli e per queste novità così importanti. Adesso seguitemi, io saluto e ringrazio il professor Adriano Venditti, benvenuto al mio medico. Professore, io ricordo, il professore è il direttore del Dipartimento di Oncoematologia del Policlinico Tor Vergata di Roma, e adesso parliamo di leucemie. Allora, parole che un po', una malattia che fino a qualche tempo fa metteva un po' paura. Allora, nel corso degli anni, per fortuna, molte cose sono cambiate grazie ad una diagnosi e terapie sempre più efficaci. Questi percorsi che anche voi fate, voi studiosi, voi ricercatori, molte state fatto e molto si sta facendo. Allora, vogliamo capire di più che cosa sono le leucemie, per spiegarne magari in maniera molto semplice al pubblico che ci sta seguendo, professore?
2: Certamente, dunque la leucemia, innanzitutto diciamo che è un termine piuttosto generico, che raccoglie una ampia famiglia di patologie. Diciamo che una prima distinzione molto semplice è quella che riconosce forme di leucemie acute e forme di leucemie croniche. Ciascuna di queste due famiglie a sua volta riconosce diversi sottotipi, diciamo così, che possono essere forme linfoidi o mieloidi, questo dipende dal tipo di cellula che viene colpito. Però ovviamente avere un'idea precisa di ciò di cui noi stiamo parlando è importante non solo da un punto di vista diagnostico, quindi riconoscere il tipo di leucemia, ma da un punto di vista terapeutico, perché poi ogni forma di leucemia ha il suo specifico trattamento.
1: E questo è importante, perché le terapie per curare le leucemie sono molto personalizzate. Negli ultimi anni quasi tutta la medicina è diventata personalizzata. Professore, quanto conta la diagnosi precoce? Quali sono i segnali che devono essere captati dalle persone, magari che si sentono un po' diverse dal solito?
2: Beh, la diagnosi precoce è ovviamente un tema importante, rilevante, perché prima si interviene e migliore può essere la prognosi. Diciamo che in generale, quando parliamo di malattie del sangue, ci sono alcuni segnali che non vanno trascurati, assolutamente, sui quali bisogna indagare, quali possono essere la stanchezza, la presenza di febbre, la tendenza a fare complicanze infettive, le febbricoli, le febbri. Ecco, tutti questi sono segnali di una malattia del sangue
1: che deve essere
2: esplorata, diagnosticata. In alcuni casi specifici, per alcune forme di malattie, per esempio i linfomi.

0: alcuni tipi di leucemie, c'è anche da porre molta attenzione al rigonfiamento delle ghiandole, dei linfonodi. Ecco, tutti questi sono segnali che dovrebbero allarmarci e comunque spingerci a chiedere una visita.
1: E certo, esplorare di più che cosa sta succedendo al nostro fisico. Allora, abbiamo detto che è molto importante la diagnosi precoce, però per fortuna la ricerca è andata avanti e ci sono sempre più cure a nostra disposizione. Allora, ha fatto davvero un grandissimo passo in avanti la ricerca onco-ematologica. Quali sono le novità più importanti, professore?
0: Beh, le novità più importanti riguardano, se vuole, in generale la possibilità di poter in un futuro prossimo pensare a delle strategie che siano libere dalla chemioterapia. È chiaro che la chemioterapia per noi è uno strumento formidabile, certo, e di cura per i nostri pazienti.
1: Salva la vita.
0: Assolutamente. Però è anche un tipo di terapia della quale abbiamo imparato a conoscere bene gli effetti collaterali, quanto possa questa incidere sulla vita di un paziente proprio in termini di tollerabilità. Quindi il poter prefigurare in un futuro prossimo degli approcci di terapia che siano liberi da chemioterapia intensiva, ecco, io penso che questo sia un aspetto molto importante per, non soltanto per ottenere una cura, ma proprio per la qualità di vita dei nostri pazienti. E devo dire che questo è un tipo di obiettivo che gradualmente si sta realizzando in diverse forme di malattie del sangue.
1: Perché grazie anche a questi farmaci, parleremo anche delle CAR-T, che è un po' il futuro delle terapie ematologiche, ma anche altri farmaci intervengono nella cura. Oltre alla chemioterapia ci sono anche altri farmaci, professore?
0: Assolutamente, io direi che i farmaci...
1: Ci sono tanti, è vero.
0: Sono tanti, però diciamo che possiamo identificarli in due categorie grosse, che sono quei farmaci che rispondono a criteri di terapia immunologica, quindi immunoterapia, sfruttando quindi i meccanismi immunologici di cura del tumore, della leucemia. E poi c'è un'altra moderna branca di attività di ricerca, che è quella della terapia mirata, ossia identificare farmaci che possano interferire con specifiche alterazioni molecolari, genetiche, che caratterizzano la gran parte delle malattie del sangue.
1: Allora, lei prima ha detto che le terapie personalizzate, adesso voglio dire, ogni persona è unica. E anche in questo caso, che cosa significa terapia personalizzata?
0: Terapia personalizzata significa, da un lato, la adeguata conoscenza delle caratteristiche biologiche della malattia. Prima mi riferivo alle presenza di specifiche alterazioni genetiche, molecolari. Ecco, conoscere queste alterazioni è importante perché oggi noi abbiamo farmaci che possono colpire direttamente quel difetto molecolare, genetico o di funzionamento della cellula leucemica. E questa è già una forma molto importante di terapia personalizzata. Però in questo caso parliamo di una personalizzazione che va per categorie. Faccio un esempio: se una persona ha una leucemia con l'alterazione di un gene X, noi sappiamo che ci sono i farmaci per colpire quell'alterazione. Una forma più moderna ancora di terapia personalizzata è proprio quella che attiene le caratteristiche immunologiche della malattia e del paziente e quindi pensare a delle terapie che a quel punto sono effettivamente un abito che noi ritagliamo al paziente.
1: Ecco, la rivoluzione è data dalle CAR-T.
0: Proprio dalle CAR-T.
1: È proprio lì. E che risultati state vedendo? Per chi pazienti, per chi sono queste le CAR-T? E poi ci sono anche dei limiti nell'utilizzo di queste tecnologie, di queste terapie, professore?
0: Certamente. Beh, il CAR-T è l'ultima frontiera della moderna tecnologia. E riguarda proprio il tema della terapia personalizzata, individualizzata. I pazienti che oggi possono essere trattati con questo approccio sono tanti, perché parliamo di alcune forme di leucemie, per esempio la leucemia linfatica acuta, parliamo di mielomi, parliamo di alcune forme di linfomi. Quindi la platea è molto ampia. È importante sottolineare che l'indicazione per questi pazienti è un'indicazione che riguarda però linee successive di terapia, ossia quando il paziente ha già ricevuto precedenti trattamenti e la malattia è tornata o è resistente, c'è l'indicazione all'erogazione dei
1: carti. Professore, lei collabora con l'AIL, questa associazione meravigliosa di sostegno non solo ai pazienti e anche ai familiari. Quanto è importante avere un supporto come un'associazione come l'AIL?
0: Beh, AIL, come dire, è un nome e una garanzia. Ormai il rapporto tra l'AIL e l'ematologia è un rapporto decennale ed è un rapporto importantissimo e estremamente fruttuoso. Basti pensare che l'AIL si mette a disposizione per supportare l'attività di ricerca. Si mette
1: infatti
0: a disposizione...
1: stiamo vedendo il sito in questo momento dell'AIL.
0: Si mette a disposizione per supportare i pazienti. Per esempio pone a disposizione servizi di supporto psicologico. AIL pone a disposizione delle case per accogliere i nostri pazienti, soprattutto quelli che vengono da fuori regione e che hanno difficoltà quindi a muoversi all'interno e all'esterno della propria regione. E quindi, e poi peraltro devo dire che l'AIL ha delle, si occupa di iniziative molto, ma molto importanti, come per esempio quelle che riguardano l'ambiente.
1: Certo, l'ambiente.
0: Questo è un altro aspetto importante.
1: Quanto è importante l'epigenetica nella... Purtroppo quando insorgono queste notizie, lei recentemente in un'intervista ha detto proprio questo, che i fattori ambientali incidono molto purtroppo nell'insorgere di queste patologie, è vero?
0: Eh sì, si discute molto dell'impatto con i fattori ambientali e con tutta una serie di sostanze che probabilmente, la cui lista probabilmente nel tempo si espande grazie anche alle conoscenze, alla tecnologia più moderna. Quindi, questo è un aspetto importante.
1: Stiamo parlando di cattiva alimentazione, di fumo,
0: infatti,
1: alcol.
0: C'è anche al di là dell'esposizione ai tossici ambientali, diciamo così, però poi c'è da considerare, questo è importantissimo, il proprio stile di vita, quindi il fumo, il peso, l'eccesso di cibo. Adesso devo dire che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo tra i cattivi anche il vino, quindi attenzione...
1: Perché si esagera purtroppo, magari...
0: Attenzione all'esagerazione,
1: è la dose che fa il veleno, non l'ho detto io, ma qualcuno più importante di me. Professore, vogliamo magari dare un messaggio alle persone che ci stanno ascoltando e magari che stanno vivendo e magari questo percorso di malattia come una leucemia, un mieloma, un linfoma?
0: Il messaggio è che è di grosso incoraggiamento per queste persone, perché pur vivendo queste persone una tragedia personale e familiare importante che cambia completamente la visione di vita, però le incoraggio ad avere fiducia, perché le possibilità terapeutiche che noi abbiamo oggi a disposizione sono effettivamente ampie. Io faccio un esempio per tutti, che è quello del mieloma. Le prospettive di durata di vita del mieloma 10 anni fa, 15 anni fa erano non oltre i 3 anni. Queste persone ora hanno una prospettiva di vita che noi pensiamo nel tempo possa di fatto eguagliare quella di una persona sana.
1: Esatto, per cui viene trattata e curata come una malattia cronica. Speriamo che nel prossimo futuro sia davvero così. Grazie,
0: grazie
1: professor Venditti, grazie di cuore.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo dei prodotti biologici, quali sono, quanti sono, in che modo riconoscerli e soprattutto i prezzi sono più alti, sono stabili, c'è stato un aumento, un incremento. Insomma, cercheremo di fare il punto su tutto quello che mangiamo e che magari andiamo ad acquistare nel negozio sotto casa a un supermercato che è marcato biologico. Ne parleremo con un esperto, uno degli esperti del nostro paese, uno dei massimi esperti, il responsabile bio della Coldiretti, Francesco Giardina.
1: Buongiorno,
0: ben ritrovato
1: buongiorno.
0: Nei nostri studi.
1: Grazie a voi.
0: Come sempre, se avete delle domande, c'è Maris qui per voi.
2: Eccomi qui, pronta a ricevere tutte le vostre domande e a rigirarle ai nostri esperti. Allora, se ne avete e volete partecipare alla diretta, potete scriverci tramite WhatsApp o SMS al nostro numero, e il numero è il seguente: 340-880-1035. Vi ricordo ovviamente anche la nostra mail, per email più dettagliate, vediamoci chiaro, @tv2000.it è il vostro riferimento, e vi esorto ovviamente a seguirci e scriverci anche tramite Facebook, Instagram ed X.
0: Quanto è cresciuto, Giardina, il biologico sulle nostre tavole? Tanto, tantissimo, ne vediamo tanti prodotti anche qui presenti nel nostro studio.
1: Sì, non tutti sanno che l'Italia è davvero leader europeo in queste produzioni. Noi abbiamo oltre 2 milioni e mezzo di ettari certificati in biologico, e quindi vuol dire che siamo già oltre il 20% delle superfici complessive, quindi vuol dire che un campo su 5 già è da agricoltura biologica. Abbiamo dei obiettivi europei che sono quelli di arrivare al 25% nel 2030, degli obiettivi europei ai quali siamo davvero molto molto vicini, e siamo il primo paese in Europa ad avere queste cifre così, così importanti. Il più grande numero di imprese biologiche, oltre 80.000 imprenditori che fanno agricoltura biologica, quindi è davvero un comparto che sta crescendo tantissimo e che assicura una produzione di qualità per tutti i consumatori.
0: I prodotti biologici però costano di più generalmente?
1: Diciamo che i prodotti biologici costa di più produrli, quindi costa di più davvero al momento della produzione. Questo perché? Perché quando si produce si coltiva un prodotto biologico, si va verso la complicazione dei sistemi. Questa è la chiave di lettura del biologico. Il biologico non va verso la semplificazione, ma va verso la complicazione. E la complicazione vuol dire sicuramente maggiore equilibrio ambientale, ma anche chiaramente qualche costo in più.
0: Sono prezzi in aumento, stanno crescendo.
1: Adesso sui prezzi è davvero, c'è una confusione totale, perché quello che sta succedendo lo stiamo vedendo con degli aumenti anche molto ingiustificati, a prescindere, diciamo, su tutto l'agroalimentare, dovuto soprattutto poi ai fenomeni del trasporto su gomma, quindi andiamo su fenomeni che sono trasversali al mondo dell'agroalimentare. È chiaro che il biologico si posiziona sempre a un valore aggiunto superiore, proprio perché stiamo parlando di un prodotto di qualità superiore che nasce dal campo e che segue poi tutta la filiera.
0: Domande da casa.
2: Beh, abbiamo parlato insomma dell'importanza del bio in Italia, ma i telespettatori ci chiedono anche: i prodotti biologici invece provenienti dall'estero sono affidabili secondo lei quanto quelli italiani?
1: Dunque, tutto il biologico fa riferimento a delle regole europee, cioè esistono delle regole europee che stabiliscono quando un prodotto può essere biologico o meno, e in queste regole ci sono anche delle regole su come questi prodotti possono essere importati in Europa. Chiaramente si stanno facendo dei passi importanti verso la reciprocità. Coldiretti è molto impegnata sulla reciprocità, cioè sul fatto che regole uguali vengono applicate sia in Europa sia nei paesi terzi. È un fenomeno che deve un po' ancora migliorarsi, per cui noi consigliamo sempre comunque di consumare prodotto italiano, e su questo l'etichetta ci aiuta.
0: Ecco, parliamo di queste etichette, ce l'abbiamo presente, abbiamo anche graficamente, l'abbiamo realizzata. Che cos'è? Questa è l'etichetta?
1: Questa è l'etichetta che bisogna trovare su un prodotto, cioè bisogna cercare per acquistare, per essere certi di comprare un prodotto biologico. Quindi questa Eurofoglia si chiama, è un marchio appunto stilizzato che rappresenta proprio l'Unione Europea e l'agricoltura biologica. E attenzione, in basso è obbligatorio che sia sempre riportato l'origine del prodotto, della materia prima. Quindi noi siamo certi, comprando agricoltura Italia, che il prodotto sia italiano. Quando invece possiamo trovare agricoltura extra UE, comincia ad avere qualche dubbio, e quindi è sempre bene preferire prodotto biologico italiano.
0: Ci trasferiamo da un produttore biologico, uno dei più importanti anche lungo la penisola, ci trasferiamo in Campania, in particolare nella provincia di Caserta, Capua, dove c'è Enrico Amico, produttore bio della Coldiretti, presidente peraltro della Coldiretti di Caserta. Benvenuto, ben ritrovato. Allora, ecco, lo vediamo in mezzo a un campo meraviglioso, bellissimo. Se non sbaglio sono delle fragole. Fragole biologiche, così come tanta frutta e tanti ortaggi biologici. Sta crescendo questa attenzione?
3: Sì, buongiorno innanzitutto a tutti, bentrovati, vi accolgo in questo campo così bello di fragole. In realtà siamo in piena raccolta anche perché le condizioni climatiche ci mettono nella condizione di poter anticipare anche di qualche giorno la raccolta. I consumi sì, come diceva il dottore Giardina, stanno aumentando e questo ci fa ben sperare anche per il prosieguo di quella che è l'annata agraria. Va detto però che questi giorni sono giorni difficili, non solo per l'agricoltura biologica, ma un po' per tutto il settore dell'agroalimentare, proprio perché questi venti di guerra ci inducono a pensare che ci saranno degli aumenti. Aumenti che in alcuni comparti che ci interessano, come l'autotrasporto, sono già in essere. Già da lunedì a noi hanno applicato degli aumenti importanti per quanto riguarda la logistica, anche oltre il 10%.
0: Ecco, frutta, ortaggi, quali sono i prodotti principali che voglio dire caratterizzano, anche perché ha detto anche Giardini Studio, è un'eccellenza italiana il biologico. Insomma, in base alla sua esperienza, i prodotti che sono più ricercati, quelli biologici, da parte dei cittadini e dei consumatori, quali sono sostanzialmente?
3: Allora, guarda, le dico, in realtà davvero

0: Voglio prendermi questo merito, tra i più bravi in Europa. L'ortofrutta italiana è riconosciuta non solo dai consumatori italiani, ma anche dai consumatori stranieri. È chiaro che chi compra biologico compra tenendo conto anche della stagionalità. Andiamo verso la prima frutta, che non sarà più appunto arance e mandarini, ma saranno fragole come queste belle che vedete qui, fino ad arrivare pesche e albicocche. Quindi il consumo è molto funzione anche della stagione.
1: Ecco, le faccio un'ultima domanda, poi ci ricollegheremo con lei per parlare sempre del biologico, però mi colpisce perché sto vedendo un'immagine meravigliosa, un campo di fragole. Lei è anche il presidente della Coldiretti di Caserta, in quell'area che per tanti anni è stata un po' bacchettata, penalizzata, si è parlato anche forse un po' a dismisura della cosiddetta terra dei fuochi. È una rinascita totale in quella zona, visto che ci sono produttori come lei che puntano al biologico, quindi a una qualità, all'eccellenza massima del prodotto agricolo. È anche una sfida questa che voi avete lanciato lì in quel porzioni di territorio della Campania.
0: Guardi, mi fa piacere di questa domanda perché questo mi permette, di poter sottolineare due cose. Innanzitutto siamo in una terra fertilissima, lo dicevano, gli antichi romani, siamo, nella Campania Felix perché proprio la qualità, la fertilità dei suoli, insieme a questo clima e a questo sole così bello fanno sì che qualsiasi cosa venga prodotto qui sia un'eccellenza, ma soprattutto sia saporita da un punto di vista organolettico. Negli ultimi anni, proprio in Campania e proprio in provincia di Caserta, il Ministero ci dice che il numero delle aziende è quello che è maggiormente aumentato tra le aziende biologiche. Quindi la Campania, attraverso il biologico, sta portando avanti una vera e propria rinascita.
1: Grazie, ci vedremo tra qualche istante, torneremo da lei, grazie al produttore Biocoldiretti, Enrico Amico, che è anche presidente, come ha sottolineato, della Coldiretti di Caserta, di questa splendida terra casertana. Torniamo in studio, domande da casa, Maris.
2: Allora, la signora Marina, ecco, insomma, parlando anche dei prezzi, insomma, il biologico già costa un po' di più in questo periodo, a causa, insomma, di forza maggiore, stanno lievitando anche i prezzi un po' in generale, però lei si chiede, ma buongiorno, come si spiega che i prodotti biologici stanno lievitando, in particolare in questo periodo, tenendo presente che però si comprano a chilometri zero e quindi non ci sono costi di carburante, non ci sono passaggi di mediazione? Che cosa ne pensa, Giordina?
3: Su questo bisogna fare un po' di chiarezza, perché il chilometro zero non sempre è un prodotto biologico. Noi abbiamo un fenomeno strano, le nostre meravigliose eccellenze biologiche italiane molto spesso vengono vendute all'estero, cioè noi abbiamo una cosa molto strana, perché abbiamo della grande, con i numeri che dicevo prima, una grandissima produzione di biologico, però un consumo che non è tanto elevato, un consumo di prodotto biologico certificato che è soprattutto rivolto all'estero. Quindi noi abbiamo il 70-80% del nostro prodotto che va all'estero. Quando parliamo di filiera corta, c'è anche una filiera corta biologica e quindi in quel caso sicuramente ci sarà un risparmio di prezzo. Nei mercati di Campagna Amica c'è tanto prodotto biologico e lì si coniuga il chilometro zero, quindi la vicinanza territoriale tra la
2: Certo.
3: produzione e il consumo e la sostenibilità delle produzioni con il biologico,
1: Come
3: appunto.
1: riconoscere un'azienda certificata bio, Giardina, sostanzialmente? Perché spesso è difficile,
3: Sì,
1: no?
3: è certo, è difficile in questo caso, però appunto l'etichetta ci aiuta, guardare l'etichetta è fondamentale, questo logo è sicuramente il primo elemento da guardare, in più parlavamo prima dell'origine e poi c'è quell'altro codice che rappresenta l'ente di certificazione che ha verificato questa azienda, perché noi nel biologico abbiamo un controllo che parte dal campo e arriva fino alla tavola.
1: Ecco, sarebbe necessario un ente unico di certificazione nazionale, non dico europeo, nazionale, per dare una maggiore trasparenza al tutto?
3: Noi abbiamo un sistema purtroppo molto complicato, sia di norme sia che di controlli. È un sistema che è un sistema efficace, che riesce appunto davvero a valorizzare le nostre produzioni. È chiaro che anche Coldiretti da sempre sta chiedendo una maggiore semplificazione, una sburocratizzazione delle procedure e sul sistema di controllo anche degli interventi bisognerà fare perché il controllo e la certificazione in questo ambito sono fondamentali. Il consumatore può spendere di più soltanto se ha la certezza che quel prodotto davvero è un prodotto biologico e quindi queste garanzie servono sia al consumatore che al produttore per davvero dare credibilità a tutto il comparto.
1: Allora, ci trasferiamo nuovamente a Capua, provincia di Caserta, da Enrico Amico, produttore bio della Coldiretti e anche presidente della Coldiretti di Caserta. Ecco, lo vediamo con delle fragole, ha preso direttamente, ha raccolto le fragole direttamente dal

0: al suo terreno, le chiedo però, oltre alle fragole c'è anche tutto un lavoro di trasformazione, c'è il biotrasformato, quanto è importante? Peraltro so che voi fate una tipologia di bio proprio ai massimi livelli, insomma, cioè non solo biologico, ma un passo ancora in più, ce lo spiega di che si tratta?
1: Sì, in realtà nella nostra azienda pratichiamo di base l'agricoltura biologica, ma siamo specializzati in quello che è questo concetto antico per quanto riguarda le sue origini, ma molto moderno per quanto riguarda la sua applicazione, che è appunto l'agricoltura biodinamica. Per essere azienda biodinamica, appunto, bisogna essere anzitutto un'azienda certificata biologica, ma oltre a questo, nelle aziende biodinamiche c'è un concetto di gestione integrata di tutti quelli che sono i fattori della produzione. In primis anche la presenza obbligatoria degli animali. Noi nella nostra azienda abbiamo mucche, vacche da carne, abbiamo la razza marchigiana e poi alleviamo questo maiale molto conosciuto che è la razza casertana, che è molto buona sia per utilizzarla come carne fresca che come insaccati. Tutto il discorso del trasformato è un discorso molto importante, perché oramai in biologico ci si può alimentare dall'A alla Z, quindi partendo dall'ortofrutta fresca fino ad arrivare a qualsiasi prodotto di trasformato. Il consiglio è quello di comprare, come si diceva, a chilometro zero, presso i nostri mercati di campagna amica o addirittura venire nelle nostre aziende, dove molto spesso ci sono anche gli spacci aziendali.
0: Prima di salutarla e di ringraziarla, le chiedo, essere un'azienda bio vuol dire anche usare il meno possibile, cioè essere al massimo dell'aspetto naturale, cioè non usare prodotti a rischio per la salute delle persone, oltre che per degli animali nel caso specifico. Quanto è importante eliminare tutte queste produzioni?
1: Guardi, questo è importantissimo. È chiaro che il biologico anzitutto vieta l'utilizzo di ogni sostanza di sintesi chimica, ma non è solo questo. Biologico vuol dire avere grossa attenzione alla cura del suolo e della sua fertilità, alla cura dell'acqua. Basta pensare che le coltivazioni vengono tutte quante irrigate con sistemi a goccia, dove l'acqua viene data goccia a goccia proprio per creare quel rispetto e quel risparmio dell'acqua che oggi è molto importante, perché diventa un fattore limitante, e questo è vero per tutti quelli che sono i fattori della produzione. Quindi il consumatore che sceglie un prodotto biologico non solo fa bene per la propria salute, per quella dei propri familiari, dei propri figli, ma fa bene all'ambiente, perché favorisce un'agricoltura che attraverso agricoltori che come me cercano appunto di rendere l'ambiente in cui viviamo sempre più sostenibile e sempre più bello.
0: E allora la saluto, la ringrazio, grazie. Buon lavoro ad Enrico Amico, produttore bio della Coldiretti, presidente peraltro della Coldiretti di Caserta, davvero buon lavoro, perché lì è nei campi, sto dalle prime ore dell'alba, quindi davvero un grande lavoro. Torniamo in studio, grazie davvero, domande
2: grazie
0: da casa.
2: Grazie, si goda quelle grazie splendide fragole anche per noi. Allora, telespettatori molto attivi, allora ci fanno delle domande un po' spigolose.
3: Sono
2: ossia...
3: preoccupato.
2: No, non si preoccupi. Giardina Angelo dice, ecco, bio significa che non si usano pesticidi, ma una domanda sorge spontanea. Dice, se il proprietario del campo accanto usa pesticidi, non c'è il rischio di contaminazione?
3: Beh, questo è veramente molto attento, perché è un tema proprio centrale in tutta la parte normativa. Noi stiamo cercando di quindi c'è il divieto dei pesticidi chimici di sintesi, quindi attenzione, ci sono alcuni prodotti che possono essere utilizzati, il rame per esempio, quindi non è un'agricoltura diciamo che fa ritorno all'antico senza utilizzare niente, si utilizzano alcuni prodotti molto mirati e facendo molta attenzione a utilizzare il minimo indispensabile. È chiaro che poi un tema c'è rispetto alle contaminazioni. Quando l'azienda vicina utilizza fitosanitari, eccetera, ci possono essere dei problemi, e in questo caso è l'ente di certificazione che interviene dando delle prescrizioni all'azienda, quindi molto spesso si obbliga a costruire delle siepi di separazione, oppure si può evitare di certificare la prima fascia, la prima zona della produzione, perché potrebbe essere soggetta ad inquinamento. Quindi l'attenzione massima è quella di portare al mercato produzioni che non hanno nessun residuo di prodotto fitosanitario, proprio a garanzia, anche se sono involontari, quindi anche se sono da contaminazione indiretta.
0: Ancora Maris, domande?
2: Ancora ci chiedono, è possibile che un prodotto sia bio, perché a volte al supermercato anche troviamo, oltre ad andare al produttore, troviamo dei prodotti certificati bio, ma anche se si trovano in confezioni di plastica?
3: Questo è un altro tema molto interessante, i telespettatori sono proprio molto attenti.

0: Senti, è un tema molto interessante perché effettivamente le confezioni, qui ne abbiamo alcune per esempio, con l'utilizzo della plastica, servono proprio anche a mantenere l'integrità del prodotto e quindi favoriscono la tracciabilità del prodotto. È chiaro che però rispetto alla filosofia del biologico l'utilizzo della plastica ha sempre dei grandi problemi e quindi bisogna trovare delle soluzioni un po' mediate tra la necessità di avere la garanzia e la certezza, quindi la tracciabilità, e di trovare invece dei packaging che sempre possono essere più sostenibili. Molti sviluppi si stanno facendo anche con le plastiche dal mais, quindi dei plastiche biosostenibili e il biologico o anche confezioni di cartone. Il biologico sempre di più sta andando in questa direzione, anche se appunto la plastica è diciamo, è comoda, è facile, è poco costosa,
1: Sigilla
0: quindi
1: bene.
0: purtroppo spesso bisogna utilizzarla.
1: In un mondo globalizzato, insomma, le eccellenze italiane in prospettiva saranno quasi tutte quante biologiche, perché per differenziarsi dai prodotti che arrivano da ogni parte del mondo, sarà la nuova sfida quella del futuro, cioè le eccellenze, visto che tutto è possibile realizzare in biologico, dall'olio alla frutta, insomma, fino alla pasta, insomma, sarà la nuova sfida?
0: Questo è un tema che sta appassionando davvero tanto gli economisti e quelli che stanno facendo gli scenari globali, perché sul costo del cibo bisogna fare dei ragionamenti anche molto, molto attenti. Sicuramente la sostenibilità è un tema che dovrà essere preso da tutti e cavalcato da tutti. È chiaro che però bisogna fare dei ragionamenti anche sul costo del cibo e molto spesso bisogna anche però su questo ragionare anche sul costo troppo basso del cibo spazzatura. Noi oggi abbiamo un altro problema, abbiamo il cibo
1: Sì.
0: biologico che può costare tanto, ma dall'altra parte lo confrontiamo con un cibo spazzatura che costa troppo poco e che comporta poi dei danni che paga tutta la collettività. Quindi davvero bisogna trovare degli equilibri e ci si sta interrogando molto sugli scenari futuri, anche sul tema dello spreco, quindi comprare meno, comprare più di qualità, proprio per garantire una produzione del cibo che sia quanto più sostenibile possibile.
1: Maris.
2: Ringraziamo la signora Grazia che ci ha mandato la foto dei broccoli che è in casa, sicuramente saranno bio, ecco, per rimanere in tema, ma oltre, insomma, agli alimenti, a volte arrivano anche dagli animali, come ad esempio faccio un esempio delle uova. E quindi si chiedono ai telespettatori, ma gli allevamenti biologici garantiscono anche un miglior benessere dell'animale, in questo caso ad esempio delle
0: Sì,
2: galline?
0: questo è un tema centrale nel regolamento del biologico. La zootecnia ha alcune caratteristiche che devono essere seguite, quindi anche qui l'utilizzo di alimentazione biologica per gli animali, gli
2: Non
0: spazi
2: prezzati.
0: adeguati e poi un benessere generale in tutta la vita dell'animale, proprio regolamentato dai regolamenti europei e quindi fa parte dei valori fondanti del biologico.
2: Bene.
1: Grazie davvero per questo sguardo estremamente interessante al futuro, perché questa è l'agricoltura, a mio giudizio, del futuro, quella biologica, attenta alla qualità. Quindi grazie davvero al responsabile bio della Coldiretti, Francesco Giardina.
0: A voi.
1: Grazie.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Prega con noi questa sera il Santo Rosario Monsignor Salvatore Pappalardo, Arcivescovo emerito di Siracusa, il quale al termine impartirà la benedizione. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono, e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo quando il tempo ce lo permetterà, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Gesù si allontanò dai suoi discepoli circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà». La prima totale offerta da parte di Gesù è l'accettazione della lotta interiore per rimanere fedele al Padre. Egli completerà tutto ciò che il Padre gli ha chiesto, affidando a Lui la sua volontà affinché il mondo conosca la salvezza.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. La sovrana cattiveria umana si scaglia contro Gesù. Tuttavia l'odio non è entrato nel suo cuore. La violenza non provoca reazioni. Nel suo cuore i fragelli non riescono a far sorgere ribellione né contro Dio né contro gli uomini.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, Re dei Giudei». Gesù è acclamato re dei giudei, ma questa è una presa in giro. Egli sì è re, ma non uno che domina, ma ama fino al dono di sé. Per noi quel gesto di malvagità dei soldati è divenuto profezia, è divenuto rivelazione delle vere intenzioni di Dio.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come a noi meritiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio,

0: Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò

0: nessun segno, si è caricato sulle spalle la croce lungo la via del Calvario, dicendoci così che tutte le nostre croci possiamo portarle dietro di Lui.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Grazie oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. «Tutto è finito, sì, ma tutto è giunto a compimento». Lasciamo che questa scena della morte di Gesù tocchi il nostro cuore e ci conduca ad una profonda conversione. Come i santi ci hanno insegnato, non stacchiamo mai lo sguardo dalla croce e facciamone una grata memoria.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: tua morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Amen.

0: O Maria, donna e madre, tu hai tessuto nel grembo la parola divina, tu hai narrato con la tua vita le opere magnifiche di Dio. Ascolta le nostre storie, custodiscile nel tuo cuore e fai tue anche quelle storie che nessuno vuole ascoltare. Insegnaci a riconoscere il filo buono che guida la storia. Guarda il cumulo di nodi in cui si è aggrovigliata la nostra vita, paralizzando la nostra memoria. Dalle tue mani delicate ogni nodo può essere sciolto. Donna dello spirito, madre della fiducia, ispira anche noi. Aiutaci a costruire storie di pace, storie di futuro e indicaci la via per percorrerle insieme. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
2: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.

0: negozio appunto è stato chiuso un po' come tutte le altre attività in seguito al lockdown per più di un mese. Poi purtroppo a questo evento si è anche aggiunta la mia malattia, nel senso che io mi sono purtroppo ammalato anch'io di Covid.
1: Quando è iniziata la pandemia e abbiamo vissuto il momento del confinamento, la prima cosa che abbiamo capito è che immediatamente questa serrata, no, anche delle attività commerciali, eccetera, avrebbero colpito non solo i fragili, che sono le categorie quelle a cui Caritas è più abituato, ma che una nuova fascia di gente, di nostri concittadini, di popolazione, sarebbe stata colpita immediatamente dal lockdown e dalle conseguenze di questo, ed era la fascia dei vulnerabili. Il Fondo San Petronio è stato reso possibile dal fatto che abbiamo messo a disposizione milioni di euro. Per arrivare a questa cifra ovviamente è stato anche importante, determinante l'apporto dell'8 per mille, e questo per noi è anche significativo perché sono proprio aiuti economici che arrivano concretamente poi nella vita delle persone.
2: Io ho due figli, io ho la fortuna che per tanti anni ho lavorato anche nell'edilizia, mi sono arrancato lavorando a destra e manca, chiedendo aiuto a piccole imprese che comunque conosco da tanti anni, che sono amici, che mi hanno dato la possibilità di fare la giornata lavorativa e di portare qualcosa da mangiare. Poi ringrazio, questa volta lo posso dire, ringrazio molto la Chiesa, che con quel bando che abbiamo fatto non ci speravamo di vedere quell'aiuto, ma è arrivato e grazie a quell'aiuto ho potuto sostenere anche delle spese.
3: La collaborazione con i parroci è stata davvero un tratto qualificante e distintivo del Fondo San Petronio e per noi è stato fondamentale. Ecco, ci sono state persone che ad esempio non avevano messo i loro recapiti, quindi noi non potevamo contattarli in nessun modo. E i parroci si sono prestati molto carinamente ad andare a citofonare a casa loro e quindi insomma fare in modo che potessimo dialogare.
0: Il futuro, diciamo che mi sforzo di vederlo positivo, spero anch'io piano piano di rimettermi in piedi e di poter piano piano insomma risollevare un po' anche l'attività lavorativa, l'attività economica e anche un pochino il morale.

Questo è il progetto che ci ha mosso verso un sogno, si chiama Casa Ilaria, un luogo di ospitalità e lavoro per persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale e svantaggiati sociali. Noi qui abbiamo il desiderio di far lavorare ragazzi che altrimenti starebbero a casa anche dopo la scuola. E grazie ai fondi dell'8x1000 noi abbiamo potuto realizzare molto di questo progetto.

0: Sono un inserimento socio-lavorativo, cominciato i primi di maggio dell'anno scorso, 2019, quindi ho fatto 2 anni a Maggiora. Aiuto a fare cassette, mi mettono in campo a cogliere, piantare. Il mio futuro mi auguro di rimanere a lungo qui, più tempo possibile.
1: Adesso qui abbiamo a lavorare una decina di persone nell'agricoltura biologica sociale e 6 ragazzi autistici nel progetto Ristorazioni, e poi verranno a lavorare qui nella struttura, nel ristorante, al servizio dei tavoli.

0: Io sono Simone Brogi, il titolare del ristorante Il Cavatappi, dove praticamente formiamo i ragazzi autistici nel servizio, nella professione di camerieri. È un progetto legato a Casa Ilaria, chiuderà il cerchio nella struttura di Montefoscoli, dove i ragazzi poi troveranno, si spera, il loro spazio nel lavorare dentro il ristorante.
1: Questi ragazzi sono partiti in un modo e stanno arrivando in un altro, e in tutto questo, diciamo, percorso il bello nostro è che abbiamo visto veramente cambiamenti, piccoli cambiamenti che per loro sono grandissimi, come lo sono anche per noi, grandissimi cambiamenti.

0: Per noi è stato difficile tantissimo stare fermi, perché noi non siamo abituati a stare fermi. Le nostre luci sono le luci sono il nostro giorno e la notte quando sono spente.
1: Il 2020 è stato un grandissimo incubo per tutti quelli dello spettacolo viaggiante e circense.
2: Sono Savino Russo, sono diacono permanente, sono il coordinatore di questa struttura che è la Casa della Carità Madre Teresa di Calcutta di San Ferdinando di Puglia. Dall'emergenza in poi questa è diventata, soprattutto nella prima fase, è diventato un campo di battaglia e luogo di raccolta di tutto quello che veniva donato, che viene donato ancora e che viene poi riconsegnato a queste persone.
1: Sono nata in questo mestiere. Io appartengo allo spettacolo viaggiante dalla nascita. Vederla vuota così, pavimento che arrugginito, che non gira nessuno, non è bello, proprio per niente.
3: In accordo col Vescovo, grazie al contributo che è arrivato dalla Conferenza Episcopale Italiana, è stato possibile creare alcuni fondi, quindi fondi dell'8 per mille. Attraverso questi fondi, in maniera particolare, ci sono state tre linee di intervento. Un primo fondo di 100.000 euro a favore direttamente dei centri Caritas cittadini. Poi c'è stato un altro fondo di circa 100.000 euro a favore delle famiglie povere. L'ultimo fondo di 200.000 euro è per, l'abbiamo definito, fondo Talitacum, per aiutare le persone che avevano perso in maniera particolare il lavoro.
0: I Volontà Caritas sono stati moltissimo di aiuto, moltissimo. Possiamo dire niente, anzi dobbiamo dire grazie per molte cose che ci hanno offerto. Ci hanno dato dei buoni spesa da consumare di alimentari, in cui ho potuto comprare e mangiare per i miei due figli.
1: Non è una cosa brutta dire la Caritas, se ci aiutano ben venga, perché dire di no?
0: Io spero bello, il mio futuro lo vedo, perché io sono cresciuto qui in mezzo alle giostre, mio padre mi ha imparato a lavorare da quando ero bambino, anzi, viene questo mestiere mi ha imparato ad amarlo, portarlo avanti per me è un onore, sperando che si può andare al meglio e che finisca questa pandemia e ritorneremo alla nostra origine e tornare a lavorare.

0: Io sono la dottoressa Ercolena della Onlus Comici Camici e qua siamo ai Babbin Gesù di Santa Marinella.
1: Cioè, gira, gira, gira, gira, gira, e è sempre qua la pizza. Sono sotto il fuoco amico e nemico, sotto il fuoco ovunque.
2: Guarda, come ti muovi, ti muovi.
1: Prendi un piccione. E mi devo proteggere.
3: Questo è un progetto nato nel 2014 e negli ultimi 2 anni è stato finanziato grazie ai fondi dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica. È un progetto importante che ci permette comunque di accompagnare le famiglie nel loro percorso di cura. Qui sono famiglie che mediamente stanno 1 settimana, 2 settimane per dei cicli di riabilitazione e la nostra presenza serve per dargli appunto un accompagnamento in questa fase.
4: Dottor Trastullo, papà, attenzione, ce la sto per fare.
1: Trasporti eccezionali qua.
4: Ce la sto per fare. Mamma, mi sto per staccare.
1: Però quasi, bellissimo.

0: È un'epoca molto materialista e il poterci donare a qualcuno non è così scontato. Questo tipo di lavoro in ospedale mi permette di contattare tanta umanità e ci fa vedere quante tante persone stanno in grande difficoltà, ma queste mamme, questi papà che tirano una forza da leoni grandissima e questo per me è un grande esempio. La loro forza è per me proprio un nutrimento, perché nella vita tutti i giorni, se ce la fanno loro, ce la posso fare anche io.
1: Il nostro obiettivo non è quello di lavorare solo sul bambino, sulla famiglia, nel tempo che restiamo noi, nelle 2 ore, 3 ore, quelle che sono. Per noi è importante creare una comunità omogenea affinché il livello emozionale che lascia il clown venga ripreso anche dagli altri. Questo per noi è importante perché dà un segno di un approccio nuovo, cioè di vedere il bambino, il paziente comunque al centro del percorso di cura.
2: Allora, adesso vi saluto tutti quanti. Siate pronti perché vi saluto così. L'ho fatta un'altra volta, mi è scappata. A cipicchia. Vabbè. Ciao.
3: Buonasera e bentrovati, un nuovo appuntamento di In Cammino. Questa sera parliamo di giovani e di affettività. Proveremo a raccontare anche le iniziative di una diocesi, quella di Modena Nonantola. Dopo la sigla. Scoprire il corpo e l'affettività attraverso il dialogo e la conoscenza di se stessi e dell'altro, un percorso che diverse chiese in Italia stanno facendo. Noi oggi affronteremo il percorso che sta facendo la diocesi di Modena, un percorso che ha strutturato e messo al servizio insieme ai ragazzi. Ne parliamo con in studio chi si occupa di famiglia a livello nazionale, Don Ignazio De Nichilo, dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia, della CEI, ben trovato.
4: Buonasera a voi, buonasera a tutti.
3: Grazie per essere con noi. E poi, a proposito di Modena, apriamo il collegamento perché abbiamo due ospiti da presentarvi. Elena Rocchi, ben trovata, buonasera Elena.
5: Buonasera a tutti, molto lieta di essere qui con voi in questa puntata.
3: È un piacere nostro, pedagogista, fa parte del servizio della pastorale giovanile dell'Arcidiocesi di Modena Nonantola e poi Don Simone Cornia, ben trovato Don Simone.
6: Bentrovati, buonasera a tutti, un saluto pieno di gioia dalla terra emiliana di Modena.
3: Fantastico, grazie. Direttore del servizio della pastorale giovanile, adolescenti e giovani, anche tu. Chiaramente dell'Arcidiocesi di Modena Nonantola, ma anche direttore del Centro Diocesano Vocazioni. Allora, insomma, un discorso ampio che vorremmo fare questa sera, partendo dall'ascolto dei giovani, del rapporto con l'affettività e Don Ignazio, anche per capire come è cambiato il modo in cui la Chiesa si interfaccia con questo tema.
4: Beh, è un tema che soprattutto forse nell'ultimo decennio, ma anche un po' di più, è un tema che è stato davvero ripreso in mano, ma perché è chiaro che è un argomento che per noi, per tutti, soprattutto anche per i nostri ragazzi e adolescenti, è un tema totalizzante, perché riguarda tutti gli aspetti della
3: Certo.
4: loro vita. Quindi, ecco, poterne parlare, poter tornare su questo argomento, poterlo approfondire è qualcosa che ci rende,
3: Tu dici
4: diciamo.
3: tornare a parlare perché c'è stato, diciamo così, un periodo, non dico un periodo, ma si faceva fatica all'interno della Chiesa nel parlare di questi argomenti.
4: Sì, ci faceva fatica sicuramente, però anche il fatto forse di averlo tabuizzato, non so, averlo reso come un argomento che è bene non trattare a volte, allora diciamo è chiaro che invece si poteva davvero far diventare, diciamo, la Chiesa, ma noi, ecco, cristiani, quasi persone che sull'argomento è meglio che non parlano perché sappiamo già come la pensate. E invece, in questa maniera, poter avere la possibilità di interrogarsi, essere anche critici, essere anche, diciamo, in cammino su questo, essere anche, diciamo, approfondire questi argomenti, diventa un modo anche per, poter intercettare anche le nuove generazioni.
3: Don Simone è invece, diciamo così, al di là del detto non detto, una chiesa come quella di Modena sono diversi anni, direi lustri, che propone dei percorsi formativi di dialogo.

0: di interlocuzione, diciamo, su alcuni temi come quelli dell'affettività. Si chiama Quando si ama questo percorso, è molto interessante perché c'è anche un punto interrogativo.
1: Esatto, confermo, il titolo è proprio Quando si ama, con il punto di domanda finale che mi piace sottolineare perché il tema dell'affettività e della sessualità è una grande domanda che ogni giovane si porta nel cuore, ogni giovane, ogni adolescente, anche per questo appunto il nuovo servizio è per adolescenti e giovani, con adolescenti e giovani, la domanda dell'affettività e della sessualità che nasce. E fin da subito, ma poi in modo particolare adolescenti e giovani, insomma, esplode. E con questi percorsi di incontro, di condivisione, di formazione, vogliamo provare a trovare le risposte, o meglio, aprire ancora di più gli orizzonti della domanda e provare a vedere qual è quella risposta bellissima che alla luce dell'amore di Dio i giovani possono trovare. Un percorso che va avanti da più di 30 anni nella nostra diocesi, nacque per gli giovani, si ampliò poi nel tempo agli adolescenti, quindi arrivò a intercettare anche gli adulti. È infatti un progetto vissuto in collaborazione con l'ufficio famiglia della diocesi, per cui abbiamo vissuto dei weekend bellissimi dove lo stesso formatore accompagnava gli adulti a venerdì sera e gli adolescenti e i giovani il sabato pomeriggio, così attraverso lo stesso formatore arrivava con linguaggi diversi a raggiungere le diverse fasce di età. E c'è stato un momento importante che mi piace raccontare di questo percorso, che è il
0: Prego.
1: 2020. Il Covid blocca questi incontri con centinaia e centinaia di adolescenti e di adulti, tra i quali appunto famiglie, ma anche educatori, sacerdoti. Allora, come ripensare il progetto? In modo laboratoriale nelle parrocchie. Il Covid, appena c'è stata la possibilità, ci ha portato sul territorio, nelle varie parrocchie della diocesi, a vivere in modo laboratoriale con gli adolescenti e i giovani questi incontri, non solo nelle parrocchie, ma anche nelle scuole, quindi varie classi delle scuole superiori, ecco, con i quali, quindi, attraverso i prof di religione, siamo riusciti a raggiungere tantissimi ragazzi. E questo ha portato a vivere momenti bellissimi e anche alla produzione di alcune pubblicazioni, di alcuni sussidi, grazie anche alla presenza del Vescovo Erio, che è sempre stato un po'
0: Certo.
1: il capofila di questo progetto in questi anni qua.
0: Elena Rocchi, da pedagogista, te lo chiedo, insomma, qual è il rapporto che avete con queste giovani generazioni? Abbiamo visto anche delle immagini che ci raccontano delle vostre attività, ma quali sono le domande che poi vi arrivano, dai più giovani?
2: È un'immensa gioia per noi partecipare a questa missione di accompagnare le nuove generazioni a scoprire la bella e la buona notizia dell'amore. E devo condividere che ogni gruppo che incontriamo nelle comunità appunto parrocchiali o nelle scuole è una sorpresa. E soprattutto la vita di ogni giovane e di ogni adolescente è un dono e un mistero. Facciamo nostre le parole di Papa Francesco che diceva appunto di accostarsi togliendosi i sandali per poter accogliere appunto l'unicità, l'originalità di ciascuna storia, che sempre è una storia di amore e di salvezza. E i giovani nel loro cuore che cosa portano? Domande di radicalità, domande di autenticità. Desiderano essere felici, il desiderio della felicità batte nel loro cuore, anche nelle loro storie, molto spesso oggi ferite, proprio all'interno anche delle loro famiglie o da esperienze anche un po' precoci, così rispetto anche alle relazioni. Dunque, cerchiamo veramente di accoglierli, di accompagnarli, di ascoltarli con lo stile della pedagogia di Gesù, di guardarli con gli occhi di Dio per poter cogliere la buona notizia che è iscritta nella loro vita e soprattutto cercare attraverso le domande, anche noi poniamo delle domande, di dilatare i desideri del loro cuore, perché ricordiamo che i desideri più belli e più profondi scritti nel cuore portano verso l'alto, no?
0: Certo.
2: A dilatare l'orizzonte, i sogni. Per rispondere poi personalmente con un cammino sia personale che di gruppo, che li faccia sentire anche il senso di appartenenza alla comunità cristiana, alla chiamata più bella dell'amore.
0: Certo. Don Ignazio, un percorso come questo aiuta poi anche le famiglie nel lavoro, diciamo, quotidiano con i propri figli.
3: Assolutamente, è sfidante e affascinante, fare in modo che, davvero i giovani, gli adolescenti e le famiglie possano, ecco, davvero parlare.

0: diciamo, la stessa lingua, perché poi si rischia di parlare con due registri diversi, di non capirsi. Ed è poi l'esperienza che abbiamo fatto e che ha permesso poi anche a me di conoscere Don Simone ed Elena, con cui è nata una bella amicizia e abbiamo, insieme al direttore dell'ufficio e a tutto l'ufficio, realizzato questo scambio e questo intreccio tra i giovani e le famiglie, che è
1: Convegno
0: stato la
1: spiritualità a
0: settimana di
1: Verona, no?
0: spiritualità a Verona, dove appunto tutte le famiglie d'Italia, perché c'erano famiglie che venivano da tutte le regioni italiane, oltre 600 persone, che hanno ascoltato, quindi i relatori erano i ragazzi e da relatori sono passati ad essere parte di ogni tavolo, perché poi a Verona erano divisi in 40 tavoli, una dodicina di persone, 12-15 famiglie a tavolo, persone a tavolo, e ogni giovane è stato lì ad ascoltarli e a confrontarsi con gli adulti, con le famiglie. E poi ci hanno regalato e hanno regalato a tutta Italia, perché poi l'abbiamo resa pubblica la lettera che hanno scritto a termine di questa meravigliosa esperienza. E il fatto che poi le famiglie hanno apprezzato e abbiano anche vissuto in maniera molto emotiva, siamo stati tutti commossi da questo lavoro, ci dice, almeno a noi dice, la bellezza diciamo, e l'importanza di entrare in relazione.
1: Conforta anche questo feedback da parte dei più giovani nella missione, no? Che avete, diventa anche carburante per poter continuare con entusiasmo su questa
0: Assolutamente
1: strada.
0: sì, e lo dicevo, diciamo, ci si confrontava con Don Simone me lo rimandava, il fatto che questi giovani siano stati chiamati ad essere protagonisti di un modo di essere chiesa diverso dal
1: Diverso.
0: solito, li ha davvero fatti diventare qualcosa, ha fatto diventare l'evento qualcosa di
1: Ci
0: meraviglioso.
1: fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo, andremo anche a sentire dalla viva voce di questi ragazzi, quelli che insomma, fanno parte della pastorale giovanile di Modena e Nonantola. Alcuni di loro erano anche a Verona, vediamo proprio, ascolteremo dalla loro viva voce queste impressioni che abbiamo cercato di riassumere in questa prima
0: Certo.
1: parte di In Cammino. A tra poco.

0: Luna è perduta, lo Yon. Io dico, combattiamo!
1: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
2: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
3: La vita di Cristo.
1: Dalla sua conversione religiosa
2: vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosine.
0: Ma lui è un Loyola!
1: Alle prime attività come predicatore.
0: Noi siamo l'esercito di Dio!
1: Ignazio di Loyola, questa sera, in prima serata.
4: Abbiamo un caso da risolvere.
5: Allora, su chi indaghiamo?
6: Preparati alla battaglia, Mary.
7: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
8: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
9: Che cosa accadrà dopo?
5: Neanche lei è troppo male come detective.
1: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17.30.
10: In studio questa sera con i nostri ospiti stiamo affrontando il tema dei giovani e affettività, nello specifico l'impegno della Chiesa di Modena Nonantola su questo argomento. E allora andiamo subito a vedere, ad ascoltare i giovani della diocesi emiliana, che cosa hanno da dirci rispetto appunto al tema di cui stiamo parlando. Vediamo.
11: L'esperienza in pastorale giovanile è pienezza di vita, ovvero nei vari percorsi che vengono proposti nella nostra diocesi Modena-Nonantola e Carpi sono veramente tantissimi, a partire dalla vocazione, a poi proprio il sociale, la musica, il canto, la preghiera, la lode, è poter proprio stare in un ambiente in cui ci si sente a casa. L'affetto è quello, il calore è quello e la gioia è quella.
12: Diventa un'esperienza non solo di fede, di incontro importantissimo con Gesù, ma anche di chiesa. Di relazioni, amicizie intense che ti portano a camminare insieme verso il Signore.
13: Credo che sia bellissimo partecipare con altri giovani alle attività che la Chiesa propone. La cosa bella secondo me è condividere la fede con altri coetanei.
14: È stato un punto di svolta anche nel mio cammino di fede, un nuovo inizio, una nuova ripartenza, perché grazie appunto alla realtà della pastorale giovanile ho potuto scoprire un rapporto nuovo con il Signore e quindi anche un amore ancora più grande di quanto avessi mai fatto esperienza prima.
11: Verona per me è stata un'esperienza veramente arricchente. Io ho sentito, ho percepito veramente questo ascolto profondo, senza pregiudizi, quelli di cui avevo paura, e invece c'è stata proprio apertura. Quindi penso che sia stato proprio terreno fecondo per nuovi percorsi.
12: Sono state tantissime le parole buone, le parole bellissime che abbiamo acquisito dagli altri, dagli adulti.
14: Ho potuto incontrare famiglie, sacerdoti che veramente avevano un desiderio profondo di mettersi in dialogo con i giovani, di potersi diciamo anche aprire e mettere in gioco.
13: Quando abbiamo letto la lettera finale dopo che abbiamo fatto i laboratori ho percepito dal silenzio, dai loro sguardi, un interesse e anche una gratitudine che mi ha riempito molto.
11: Insieme alle persone che ci sono vicine, che possono essere coetanei, possono essere educatori, sacerdoti, consacrati, si trova insieme la gioia, perché proprio vuol dire far parte di una comunità e appunto sentirsi amati e quindi ricevendo quest'amore poter amare altrettanto.
12: Cerco di non raccontare la mia esperienza cristiana con catechesi, ma se posso più con piccoli gesti, con sorrisi, cercando di portare un atteggiamento solare, leggero, ma anche sincero.
13: Anzitutto è un'amicizia che cresce nel tempo e alla luce del Vangelo si arricchisce enormemente.
14: Ho scoperto come in realtà anche un piccolo sorriso, a volte uno sguardo, un momento di ascolto possa fare anche tanto. Io questo l'ho sperimentato perché tante persone si sono messe di fianco a me, hanno camminato insieme a me, mi hanno guidato e spero nel mio piccolo di poterlo fare un po' anch'io.
10: Don Simone, dicevamo che questa iniziativa che avete, che si chiama Quando si ama, nelle parole di questi giovani ci sono un po' le risposte.
15: Sì, è stato bellissimo sentire questi racconti, anche per noi è la prima volta che ascoltiamo queste testimonianze, credo che sia proprio un frutto bellissimo di questi punti. Elisabetta parlava di punti di svolta, tanti punti di svolta, è stato bello sentirli adesso e che bello poterne vivere ancora, chissà quanti altri ci attendono insieme come Diocesi di Modena, Nonantola e Carpi insieme.
10: Bellissimo. Elena, quanto l'affetto e l'emozionalità fanno parte di questa ricerca di un continuo rapporto e dialogo tra generazioni? Mi sembra che da qui diventa più semplice il lavoro, avendo ascoltato questi giovani, vedi che da una parte c'è una chiesa che aiuta a fare discernimento, a trovare delle risposte, di conseguenza delle domande. È un po' la domanda che avevo fatto prima a Don Ignazio, no? Le famiglie credo che ne beneficino rispetto a tutte queste attività.
16: Sì, assolutamente sì, direi proprio che questo è un cammino di edificazione reciproca per poter far sbocciare le vocazioni nella Chiesa, perché la gioia di tutti possa essere piena. E quindi penso alle famiglie, agli educatori, agli insegnanti, ai sacerdoti, alle consacrate, ai consacrati, che vivono nella relazione con le nuove generazioni anche una generatività, una fecondità che viene donata anche dall'amore di Dio, dall'alto, e allo stesso tempo i giovani che vedono nel mondo degli adulti la possibilità di compiersi, di compiere il loro cammino, non soli ma in cordata appunto, certo, appartenenti a una famiglia più grande che si prende cura di loro e che li aiuta ad attraversare le loro domande, le loro crisi e così ad accogliere i desideri più grandi per realizzare il sogno di Dio, armonizzando, e questo ci tengo a dirlo, in modo integrale tutte le dimensioni della loro vita, della loro storia, l'aspetto della corporeità, dell'emotività, dei sentimenti, quello della ragione, quello della volontà e soprattutto quello anche della fede, accogliendola nel cuore.
10: 20 secondi prima di tornare

0: Don Ignazio, Don Simone, voi avete anche un luogo, la città dei ragazzi, insomma, che aiuta a sentirsi a casa. Una battuta.
1: Sì, è un luogo speciale. L'anno prossimo vivremo l'80° dalla fondazione. Penso che lo Spirito Santo che vive in questo luogo sia anche frutto di chi ha dato la vita per questo luogo. Don Elio Monari, ispiratore, muore martire durante la Seconda Guerra Mondiale. Il sangue dei martiri è l'inizio di nuovi
0: Bellissimo,
1: cristiani.
0: certo.
1: Allora forse questi sono i giovani di oggi.
0: Don Ignazio, in chiusura, qui c'è lo zampino del cammino sinodale, in tutta questa dinamica che abbiamo raccontato.
2: Assolutamente sì, perché dicevo prima, anche Verona noi l'abbiamo vissuta ai tavoli, diciamo, non c'era la platea e chi, diciamo, parlava in fila. Erano 40 tavoli con 40 adulti che si guardavano in faccia e si confrontavano. E condivido quello che diceva prima Don Simone, davvero riascoltare e ritornare su questo è davvero confortante perché ci fa capire che non è stato un momento Verona, cioè Verona non è l'evento che adesso ricordiamo, ma è un'eredità che ci aiuta a continuare a
0: Certo.
2: porre i primi passi. Lo dicevi prima, c'è una chiesa che lavora. Io penso che ci sia una chiesa che accompagna, una chiesa bella che accompagna e che ci permette di continuare a mettere un passo davanti all'altro.
0: Don Ignazio, Elena, Don Simone, grazie per questa condivisione. Se volete, anche questo è stato un tavolo, dove
2: Certo,
0: abbiamo messo in
2: certo.
0: comune quanto avevamo da condividere. Quindi è molto bello pensando ai vostri ragazzi e a tutti i ragazzi che segue, se vogliamo, la Chiesa, no? In tutto
2: Certo.
0: lo stivale, isole comprese. Grazie per essere stati con noi. Noi torniamo
2: Grazie a
0: domani
2: voi.
0: sera, come sempre, a partire dalle 19:30 con un altro appuntamento di In Cammino. Buona serata e a presto.
3: Particolare. Allora, quando si dice che due persone si assomigliano come due gocce d'acqua, quando ti viene naturale dire è il sosia, allora noi oggi vogliamo raccontarvi attraverso la splendida arte di due splendidi artisti come la parola sosia sia in realtà sminuente rispetto alla grande arte di saper essere qualcun altro che è un qualcuno che noi conosciamo molto, molto, molto, molto bene. Per noi canta i migliori anni della nostra vita, Daniele Quartapelle. Guardate voi!

0: stringimi.
1: Allora, signori,
2: grazie.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, accompagnato dal maestro Stefano Scartocci, grazie. Daniele, accomodati.
0: Grazie.
1: Dunque, intanto a Renato mandiamo tutti i baci del mondo, tutti. Perché guardate, questo è amore per un artista unico, unico e dico irripetibile, anche se tu non lo vuoi ripetere, tu sei, quando hai capito di poter essere ciò che sei diventato e ciò che sei come artista? Grazie con Renato Zero.
0: Allora, intanto grazie per avermi dato la possibilità di fare visita.
1: Noi contentissimi, guarda.

0: E dai,
1: molto belle.
0: E dai, hai iniziato questa discussione con la parola amore, perché senza amore non si può fare nulla nella vita, certo. In coppia, con gli amici, nel lavoro, senza amore non si può fare nulla, perché sennò
1: non si muove un passo, Daniele.
0: Esattamente. Quindi diciamo che questa è una parola che purtroppo lentamente sta uscendo un po' dai nostri dizionari, ma per fortuna c'è ancora qualche rappresentante nello sport, alle Olimpiadi. Io mi commuovo davanti a una signora, magari del balletto, che sta sulle punte. Io mi commuovo.
1: Ad
0: perché...
1: un gesto, hai ragione. Perché guardate, sapete, ecco, vedete come la parola, ma il sosia non sia tanto opportuna. Perché
0: ma guarda, il sosia.
1: Si parla per tu, lo fai per amore questo.
0: Ma
1: fai
0: questi
1: per
0: due divani sono simili. Lo puoi dire tra due divani, capito?
1: Sì, bravo.
0: È sosia, cioè sono due bottiglie uguali.
1: Bravo. Allora, attenzione. La formazione, Daniele Quartapelle ha una voce meravigliosa e la tua formazione musicale e vocale non è nata con, sì va bene, questi capelli meravigliosamente sempre lunghi anche da ragazzino,
0: sì.
1: Ma non è nata con Renato Zero, cioè tu sei un professionista,
0: allora
1: voce...
0: Io seguo Renato dagli anni 70, quindi stiamo parlando di tanti e tanti anni fa. Dell'altro millennio.
1: Guardatelo un po', se non era quell'uomo giusto, il ragazzino giusto al momento giusto.
0: Già all'epoca ero un po' un birbaccione.
1: Ottimo.
0: Mi piaceva, facevo degli spettacoli a scuola, ma c'avevo 5-6 anni. C'avevo un beauty case degli anni 800, sì. Dove dentro c'erano, che non so, gli occhiali rotti di mio padre. E facevo questi spettacoli, ma a me non mi ricordo niente.
1: Era corretto che lui diventasse così. Quando scatta... Daniele Renato.
0: Allora, guarda, ti dico un aneddoto simpatico. C'era una ragazza che mi piaceva molto. Alla fine mi dice, guarda, andiamo a Firenze, che c'era 040. Sì. Che Renato faceva i 40 anni a Firenze.
1: Sì, sì.
0: Io già mi ero fatto tutti i miei pensieri. Dico, vabbè, finalmente passiamo una notte fuori casa, perché all'epoca non è come adesso. Insomma, era un po' più complicata la questione. Dico, vabbè, è fatta. Non so se può essere utile, cioè che poi non è successo niente, ma comunque vabbè, questo è un piccolo gossip. io avevo già i capelli lunghi,
1: sì.
0: Ma faccio dalla finestra tutto sconsolato, no? Perché per questi motivi.
1: Dell'albergo.
0: Sì, ma faccio e sento perché mi hanno scambiato per Renato.
1: Hai capito.
0: E questa cosa poi ho iniziato magari a carnevale.
1: A furor di popolo,
0: sì,
1: quindi.
0: Sì, sì.
1: Signore, allora facciamo una cosa. Daniele Quartapelle ci regala Più su e noi continuiamo la nostra puntata dell'Ora Solare con altre storie. Prego, maestro, vada con il nostro applauso. È così, eh?
2: Al pianoforte il maestro Stefano Scartocci.

0: Grazie.
1: Daniele Quartapelle, maestro, grazie. Allora ci fermiamo soltanto per un attimo, ma tra poco così siamo di nuovo in studio con lui, perché Daniele Quartapelle ha tanto da raccontare. Ci
0: non
1: vediamo tra un attimo.
0: Canale.
1: Mai.
2: Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino agli inizi del Novecento.
3: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
2: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
4: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
5: Per quanti giorni abbiamo resistito?
6: 55.
2: 55 giorni a Pechino, domenica in prima serata.
7: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
8: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
9: Potete scegliere fra restare qui chiusi in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
10: Pubblica utilità.
2: Simon Birch, domani in prima serata.
11: Abbiamo un caso da risolvere.
12: Allora, su chi indaghiamo?
13: Preparati alla battaglia, Mary.
12: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
14: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
15: Che cosa accadrà dopo?
12: Neanche lei è troppo male come detective?
2: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17:00.

0: è Daniele Quarta Pelle, Stefano Scartoccia pianoforte. Maestro, grazie. Grazie a lei, grazie di cuore. Daniele, accomodati. Allora, ribadiamo ancora una volta, non parliamo di un'imitazione, ma parliamo di una dedica d'amore, di arte e musica che dura da una vita. Ma soprattutto tu, Renato, e come se l'hai conosciuto, e come se l'hai incontrato? Che ti ha detto?
1: Ma guarda, poi ci siamo incontrati, ma in realtà lui è stato un po' evasivo per quanto riguarda...
0: Ma lui ha detto quello che bastava.
1: Probabilmente quel silenzio forse raggruppava tutta una serie
0: anche
1: di...
0: Anche perché sono tanti quelli che vogliono
1: ce ne stanno tantissimi,
0: imitare, no?
1: Ma io, come ho detto anche quando abbiamo fatto la trasmissione, è un mio motto, ma al mondo c'è posto per tutti. Ognuno ha giustamente il diritto di manifestare quello che può o che sa fare. È ovvio che ognuno poi ha la sua intuizione.
0: Certamente.
1: Chi balla, chi canta,
0: senti,
1: insomma,
0: senti,
1: ognuno
0: senti,
1: fa
0: senti.
1: Il suo.
0: Allora, Domenica Inn, 1999, se sì, non vado errato, quella sì, proprio la consacrazione. Il locale romano.

0: Chauny.
1: Il Chauny, il Chauny.
0: Il Chauny, che è il luogo di tutti i sorcini,
1: era
0: sorcini un covo, di tutto il mondo.
1: Era un covo, tipo carboneria, capito?
0: Esatto, me lo ricordo bene, letteralmente. E poi hai vinto tale quale...
1: Guarda questo quanto ero più secco.
0: Quanto ero più secco adesso. Allora...
1: Non sapevo a chi dai resti.
0: Non sapevo a chi dai resti, questa è meravigliosa.
1: Questa è una battuta,
0: qui.
1: Però.

0: Lo volevo sottolineare.
1: Conti, effettivamente stiamo parlando.
0: Eccolo, eccolo.
1: È chiaro che.
0: Ci ho dormito con la targa.
1: Assolutamente. Allora, attenzione.
0: C'avevo paura che me la levavano.
1: Attenzione. Nel 2003, dimmi tu se sbaglio, da un fan club ufficiale di Renato Zero, tenuto dal fratello.
0: Zenzero, come no?
1: Esatto. Hai avuto una targa di ringraziamento per il rispetto e il talento dimostrato nell'interpretare Renato, nell'interpretazione, guardate che meraviglia, un ringraziamento a Daniele Quartapelle per aver partecipato a questo speciale incontro. Qual è la soddisfazione più grande che provi anni e anni, anni dopo quella prima volta in cui hai capito di poter essere il tuo Renato Zero?
0: Allora guarda, le soddisfazioni sono due. Cioè il profilo umano e il profilo artistico-musicale. Diciamo che il profilo umano è quello che io inseguo di più, perché se oggi siamo qua e se ci facciamo una chiacchierata è perché tramite il mio lavoro, quindi tramite la musica, ho conosciuto tante persone meravigliose.
1: E il tuo impegno e la tua serietà.
0: Sì, sì, assolutamente. Io metto al primo posto sempre questa cosa qua, poi tutto il resto. Anche perché poi quando vai in tournée con i musicisti magari ci stai 8 ore insieme, quindi per forza... deve essere il profilo umano, deve stare al primo posto.
1: Certo.
0: Ma questo sempre, io sono fatto così su, tutti,
1: vale
0: su tutte le mie cose.
1: Vale su tutto, Daniele.
0: Poi ovviamente il discorso artistico è cresciuto, per fortuna sempre andando sempre verso il meglio, ma sempre per questa dedizione assoluta, perché tanti pensano che basta essere simili o avere una voce simile, basta magari e avanzi addirittura per avere poi accesso... al mondo dello spettacolo, non è così.
1: Non è così.
0: Io personalmente sono quasi 30 anni che faccio questa cosa qua e tutti i giorni della mia vita mi alzo e inizio a lavorare sul progetto.
1: Bravo Daniele, bravo.
0: Tutti i giorni.
1: Allora,
0: è come chi fa il podista.
1: È bravissimo, guardate, è come essere un atleta, è la stessa identica cosa.
0: Sì, sì, sì.
1: Che cosa ti ha... Intanto la canzone, ci sarà una canzone che ami più di tutte, per forza.
0: Beh, I migliori anni, intanto perché mi ha portato fortuna.
1: Lo so, è così.
0: E poi perché era la canzone preferita da mia madre.
1: Cara, esatto, quindi c'è un doppio motivo, il più importante. Che cosa ti ha insegnato essere Renato Zero? Cosa ti ha insegnato Renato Zero? Che lezione hai tratto da questa vita che tu fai? Tu fai concerti, sei un artista a tutto tondo.
0: Allora, qua potremmo veramente parlare per 10 ore di fila e non abbiamo il tempo. Però, diciamo, intanto scindere le cose. Perché io nella mia vita non sono Renato Zero, ovviamente. Certo. Quindi vado in giro con gli anfibi, insomma, molto rock. Quindi,
1: questo lo immaginavo adesso.
0: Non vado in giro
1: in giacca e cravatta.
0: No, faccio fare gli incidenti. Mi è successo più di una volta. Quello per salutarmi ha preso il cassonetto. Ma è successo più di una volta.
1: Per salutarmi, come l'ha detto bene. Maestro, dico bene, l'ha detto benissimo. Per salutarmi.
0: Io vengo dalle zone alte di Roma, dalla Garbatella.
1: Adoro. E quindi?
0: E quindi diciamo che ovviamente... è importante non farsi schiacciare dal personaggio, perché Renato Zero è una montagna, è l'Everest.
1: Certo,
0: quindi tu,
1: certo,
0: che sei piccolino, devi riuscire in qualche modo ad infiltrarti nei cuori della gente tramite il tuo nome, non tramite il nome di Renato.
1: Certamente.
0: E lo spazio a volte è veramente esiguo.
1: È sottilissimo.
0: Certo. E lo si fa sempre con la parolina magica che hai detto tu, con l'amore. Perché con l'amore si arriva ai cuori. E tramite questo, diciamo, evento chimico con le persone, le persone che vanno via dal mio spettacolo, è ovvio che si devono ricordare di me. Però io mi devo ricordare di lui. Quindi c'è un'alchimia molto molto complicata, capito? Perché devi essere te, ma devi essere pure lui. E quindi
1: manco Mago Merlino, questo è il meraviglioso teatro Brancaccio. Eccolo qua, Daniele si nasce, questo è il suo spettacolo.
0: Tu lo sai che io ci sono passato i giorni prima perché mi stropicciavo gli occhi, ho detto ma che so io questo qua? Perché
1: questa forse è la lezione più importante, ma che so io? Perché le persone che fanno cose grandi e che sanno mantenere i piedi ben piantati per terra sono quelle che fanno poi cose grandissime. Allora, noi ringraziamo Daniele Quartapelle perché intanto è arrivato qui a quest'ora del mattino.
0: Ho messo la sveglia alle 8.

0: Cioè che per una...
1: Scusate, ma qua mettiamo la sveglia alle 5, però per un artista ho smesso la sveglia alle 8.
0: Per me svegliarmi alle 8 è come quello che va a pesca, che mette l'orario alle 3.
1: Ci credo che quella è andata a pigliare il cassonetto, perché tu sei proprio uguale, guarda, ma è meraviglioso, proprio i toni, i modi, il tutto. Noi possiamo salutarlo senza chiedergli di cantarci un pezzo de Il Cielo? Non possiamo. Daniele Quartapelle, grazie. Grazie caro, grazie a te.
2: Grazie a voi.
1: Bravo, bravo, bravo.

0: finché avrà abbastanza stelle il cielo.
1: Grazie. Belle, Daniele Sinasce, il suo spettacolo. Grazie al maestro Stefano Scartocci. Grazie davvero. Bravi, bravi, bravi. Allora, signori, è puntata così questa. Sapete dove andiamo adesso? Andiamo a Milano a trovare Elizabeth Taylor. E siamo serissimi. Guardate.
2: Quarant'anni fa, quando mi incontravano per strada o al ristorante o anche in ascensore, tutti mi dicevano, come assomiglia Liz, ma sei Liz Taylor, e quindi mi scambiavano per Liz Taylor. A poco ho detto, allora sono veramente la sosia di Liz Taylor. E quindi ho iniziato con un piccolo trafiletto, la settimana dopo avevo i giornali pieni di questa Liz Taylor. Ho incontrato centinaia e centinaia di personaggi. Liz Taylor a Cannes, avrei voluto incontrarla, ma guarda, aveva tanti body e quindi io non ho potuto avvicinarmi assolutamente. Purtroppo non ho mai potuto sorriderle e vedere il suo sorriso dal vivo. Anche mio marito era Sean Connery, era un sosia, e c'è mio figlio, il commissario Montalbano, che sono veramente due gocce d'acqua. Quindi era la prima famiglia al mondo dei sosia. Chi è il sosia di un personaggio famoso? Beh, diciamo che è un artista, perché chi canta, canta veramente bene, e la fisionomia chiaramente vuol dire molto essere somiglianti. Questo è uno degli articoli che hanno scritto appunto su questa notte degli Oscar dei sosia, che ho lanciato naturalmente io. Mi hanno definito la regina dei sosia perché amo organizzare feste, organizzare eventi, organizzare concorsi, organizzare sfilate. Questo è il mio primo calendario dei sosia 2004. Qui abbiamo la grande Marilyn, il grande Danny DeVito. Qui ci sono tutti i sosia che allora iniziavano a crescere dentro nel mio fans club. Adesso sento dei ragazzi che dicono, Liz, posso fare la foto con te, che gliela porto a casa alla mia nonna. Avere un nipote che ti ferma e vuol fare una foto con te è una cosa veramente stupenda, una cosa che ci riempie il cuore, perché noi sosia siamo magici e non abbiamo nessuna pretesa, assolutamente, solo di un sorriso da parte vostra.
1: Siamo tornati al discorso dei sosia, impressionante veramente, ma di quello sul discorso sosia torneremo tra poco, perché c'è tanto anche da un punto di vista tecnico e molto di più da capire. Poi invece ritorniamo a due gocce d'acqua e ritorniamo a quel senso artistico che spinge una persona che somiglia inequivocabilmente tantissimo ad un cantante, per esempio, a lavorare di arte, perché è arte quella di Antonello Cuomo, del suo Antonello Venditti, e che fantastica storia è la vita.

0: che fantastico che è Antonello Cuomo! Antonello, vieni! Grazie mille, grazie a te, grazie a te!
1: Mi seguo qua?
0: No, sì, accomodati. Wow! Posso dire wow, vero? Wow! Allora, costui è armato di una voce meravigliosa. Tu hai una voce bellissima.
1: Troppo buona.
0: Ma è troppo buona, è tutto vero. Che era bellissima anche prima che tu scoprissi di poter essere il tuo Antonello Venditti.
1: Questa cosa mi ha fatto un bene e un male.
0: Perché?
1: Perché interpretare, io dico sempre interpretare, non dico mai imitare.
0: Interpretare, assolutamente, concordo in pieno.
1: Però ci sono stati dei momenti in cui mi sono guardato dentro e nasco come cantautore e ho 63 anni, quindi praticamente ho iniziato 23 anni fa a fare questo gioco, l'ho preso così come un gioco, perché tutti mi dicevano, data insomma la somiglianza, io dico sempre, senza interventi chirurgici, una semplice Ray-Ban ha scatenato questa cosa.
0: Allora fermate un attimo, Antonello Cuomo è di Napoli, e già questa è una cosa meravigliosa, perché voglio dire, Napoli, la ami. Genitori meravigliosi che amavano tanto, bella lui, quanto è bello! Questa è una fotografia, grazie Antonello. Papà e mamma innamorati.
1: Papà e mamma, Gennaro e Anna, mia madre.
0: Innamorati della musica.
1: Innamoratissimi, perché devi pensare che io a 9 mesi cantavo sulle ginocchia di mia madre, andando in macchina con papà. Un brano, allora una hit, che poi ho visto...
0: A 9 mesi?
1: A 9 mesi.
0: Tu cantavi a 9 mesi?
1: Canticchiavo.
0: Canticchiavi.
1: Se mi vuoi lasciare...

0: Dimmi almeno perché.
1: Beh, c'era qualcosa già di molto speciale, mettiamola così. Ecco. E quindi era musica. Renato Carosone, l'adorato Renato Carosone a
0: Io ho
1: cui noi. Che
0: avuto la fortuna di conoscere la sorella
1: meraviglia. Olga.
0: Olga, e poi mi ha portato a casa sua, via della Camilluccia, del maestro, e io omaggiavo dei brani, i brani storici del maestro, e lui mi ha autografato una cassetta che ce l'ho proprio gelosamente custodita con la sua firma, una sua dedica.
1: Quindi Antonello Cuomo, voce splendida, arte, musica, ah, no, 9 mesi che antichiava, se mi vuoi lasciare dimmi almeno perché, voglio dire, è vero, i bambini gorgheggiano, ma insomma nel suo caso ha gorgheggiato molto bene fin dall'inizio. Quando è in questa fotografia, appena perso un
0: Un
1: dente, era
0: dente,
1: passato sicuramente il
0: avevo
1: topolino,
0: 6 anni.
1: avevi già in mente di fare musica, di cantare, sai, i
0: Sì,
1: bambini sono spiriti
0: perché
1: liberi.
0: papà suona ancora il pianoforte, c'ha 95 anni.
1: Wow, bacio e abbraccio al papà.
0: Mi sta guardando, starà piangendo dall'emozione.
1: Ma
0: Sono
1: caro.
0: qua veramente per i miei genitori, guarda,
1: Bravo.
0: perché a loro devo.
1: Bravo, bravo Antonello, bravo. Bravo, perché a loro devi.
0: A loro devo una. Come devo dire? Adesso mi sono emozionato, però devo tutto, perché io dico sempre a mamma: mamma, è colpa tua che io faccio questo mestiere, perché non sono nato per fare. È riduttivo dire il sosia. Però
1: No, ma attenzione, attenzione, senti.
0: adesso ho mischiato un po'
1: No,
0: le carte.
1: non hai mischiato le carte. A noi piace moltissimo questa puntata. Perché noi stiamo parlando di interpreti. Antonello Cuomo mi ha suggerito il verbo giusto, interpretare. Allora, da uomo con una splendida, straordinaria voce, da musicista bravissimo, che arriva a Sanremo giovani, tu hai fatto
0: Sì,
1: Sanremo
0: sì, sì,
1: giovani,
0: sì. Sì,
1: ad interpretare Antonello Venditti. Qual è la distanza che a un certo punto si fa sempre più piccola e ti porta a diventare quello che tu sul palco sei oggi?
0: allora, guarda Paola, voglio essere riduttivo, ma non ci vorrebbe una puntata un po' più lunga.
1: No, non ti preoccupare, cominciamo a riempirti 3 minuti, poi
0: Io penso
1: continuiamo.
0: che dopo 23 anni posso dire ai telespettatori e agli amici che mi conoscono da una vita, che dopo il secondo brano che io canto quando sto sul palco, sanno che io è un'osmosi, lascio Antonello Venditti, esco io
1: Bello.
0: con la mia anima, e io arrivo alla gente prima con l'anima e poi con la voce.
1: Bravo Antonello. Bravo Antonello.
0: È tutta
1: Bravo.
0: anima. Io adesso vorrei piangere dalla contentezza di essere qui. Innanzitutto ringrazio gli autori, ringrazio Sara, ringrazio chi mi ha. Sara, svegliate
1: Glielo
0: primavera.
1: stavo per chiedere, e beh, se non va di Sara, svegliati a primavera.
0: Infatti gliela volevo dedicare, poi il maestro se n'è andato, dico vabbè, fa niente. Insomma, alla
1: Allora,
0: fine.
1: momento, ecco, sono tutte emozioni. Dunque, papà e mamma, grazie innanzitutto, perché i genitori che crescono la passione di un figlio sono genitori doppiamente meravigliosi. La tua anima che esce fuori anche dalla stessa somiglianza e dalla stessa interpretazione che fai di Antonello Venditti. E questo è un altro elemento. Ci racconterai tra poco perché tu all'inizio abbia detto questa cosa mi ha un po' condizionato.
0: Sì,
1: Ma quando tu canti e canti come hai fatto poco fa e sei lui e sei tu che interpreti lui, che boom succede dentro il
0: allora, in
1: tuo
0: quel
1: cuore?
0: momento ti rispondo subito. Mi viene l'ansia da prestazione. Cioè,
1: Sì.
0: io
1: Certamente.
0: salgo sul palco e voglio giustificarmi, dico, non posso essere mai lui, lui è inimitabile. Quindi, e gli faccio un applauso, fammi un applauso ad
1: Assolutamente,
0: Antonello che ha
1: Antonello, ma lo
0: scritto
1: conosco bene
0: delle canzoni.
1: e bene tanto gli voglio. Ok, perfetto. Ma infatti tu non stai facendo un'imitazione. La tua non è
0: Mi arrabbio quando
1: un'imitazione.
0: dicono I capelli sotto, adesso posso

0: Tu dì una cosa fuori. Non
1: Sì.
0: ho la tinta, perché devi sapere. Dovrei fare il nome di una persona, ma non, insomma. Piero Chiambretti. Lo
1: Appunto,
0: posso.
1: facciamolo, assolutamente. Piero Chiambretti lo si nomina sempre volentieri.
0: Santoretti, devi fare il conto di andate tinta, perché io da giovane già avevo i capelli bianchi. E purtroppo l'Antonello si arrabbia se uno glielo dice, vada tinta. E io per essere uguale a lui mi devo fare pure la tinta,
1: Signori,
0: capito?
1: adesso non so Antonello cosa stia pensando, noi
0: Dice, fatti i
1: non
0: cacchi tuoi.
1: entreremo su questo punto, ma continueremo a raccontare, io mi sto divertendo così tanto, continueremo a raccontare altro e altro ancora di quell'Antonello Cuomo che sa essere il suo Antonello Venditti. Tra poco l'ora solare, signori, ancora ne abbiamo da dire, ne abbiamo, ne abbiamo.
2: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
3: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
4: Potete scegliere fra restare qui chiusi in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
5: Pubblica utilità!
6: Simon Birch, domani in prima serata.
7: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale.
8: Effetto notte, questa sera in seconda serata.

0: grazie.
1: Bravo, bravissimo. Vieni, Antonello.
0: Grazie, Paola. Grazie
1: allora,
0: a tutti.
1: Allora, ha interpretato in maniera magistrale, dimmelo tu cos'è, di Antonello Venditti, ma eravamo rimasti a quando tu hai deciso di comprare questi occhiali e di essere Antonello Cuomo che interpreta Antonello Venditti. Intanto questa è una foto dei due insieme che io trovo gustosissima, stupenda, stupenda.
0: Questa è una foto che risale a 20 anni fa.
1: Voilà.
0: E lì nel camerino lui mi ha detto una cosa, ha detto, c'hai gli occhi più belli dei miei.
1: Oh, che carino.
0: Questo lo posso dire perché gli piacciono gli occhi verdi al maestro. Io ce l'ho verdi, lui ce l'ha castani. E quindi questa cosa mi fece piacere perché ci fu un lungo abbraccio. All'epoca io conobbi il suo produttore di allora che mi invitò a Bari, era vivo ancora il compianto Pino Daniele, vorrei fare un applauso per il grande Pino.
1: Caro Pino.
0: E in quell'occasione ebbi anche...

0: complimenti da Pino. Quindi mi porto nel cuore in questa occasione perché lui faceva...
1: Che per un napoletano,
0: per un napoletano è il
1: massimo. E non solo, perché Pino Daniele era il mondo.
0: È
1: però,
0: il mondo, è ancora...
1: Però ti hanno fatto i complimenti.
0: Mi hanno fatto i complimenti perché lui disse, ma tu canti pure. Dissi, maestro, io... Mi dicono che devi cantare qualche canzoncina tua. E mi viene bene. Da lì poi una serie di circostanze, di aneddoti che adesso non mi posso prolungare, dato il tempo, che non abbiamo tanto... Magari mi puoi invitare pure un'altra volta.
1: Assolutamente sì, stravolentieri. Ma è chiaro, hai una lunga storia, carriera.
0: Sono tanti aneddoti. Tu hai detto come io...
1: Come
0: è iniziato? Ho iniziato proprio qui a Roma. Comprai un porto gli occhiali da quando avevo 7 anni. Mm-hmm. Quindi da vista, sono astigmatico, insomma. E quindi... E il mio oculista, amico qui di Roma, che saluto, ma non dico il nome perché non voglio fargli pubblicità, perché non se lo merita, disse, perché lui è stato...
1: Questo è molto Antonello Venditti, ma
0: non se lo merita,
1: ha queste battute fulminanti.
0: Non se lo merita perché mi ha fatto un danno.
1: Adesso lasciamo perdere l'oculista.
0: Perché mi ha azzeccato, se sarebbe al naso qui, d'incanto sono uscito dal negozio, e i fan mi fischiavano, Antonello, e da lì è partita questa cosa. Hai capito com'è nato?
1: Lo dobbiamo, ma grazie all'oculista, grazie dottore, grazie.
0: È vero.
1: Grazie, io ero lì che dicevo no, ma non è, no, cioè grazie, lei ha fatto un ottimo lavoro, ma non bastano gli occhiali.
0: No. Non bastano. Adesso ho fatto una battuta, ma è la verità però,
1: è
0: Paola.
1: È la verità, assolutamente. Senti, tu lavori... vivi e vai di pari passo con il tuo Antonello Venditti. E questa è una cosa bella, è una cosa che tu fai con
0: la faccio
1: passione.
0: La faccio perché io il primo brano che ho cantato, Che fantastica storia la vita.
1: Sì.
0: Molti dicono questa canzone sembra scritta per me. Mm. Io in realtà mi chiamo Antonio all'anagrafe,
1: sì,
0: come lui.
1: Sì.
0: Il brano recita così, mi chiamo Antonio e faccio il cantautore. Mio padre e mia madre mi volevano dottore. Ti giuro... Ti faccio chiamare dai miei genitori. È la cosa che loro volevano che io facessi.
1: Non dubito.
0: Questa canzone pensa che papà, che non è che è tonto, che è convinto che l'abbia scritta io.
1: Amore, allora!
0: Salutiamo Gennaro.
1: Signor Gennaro, grazie a lei e alla signora, avete fatto un eccellente lavoro. Ma facciamo una cosa, ma ci alziamo tutti in piedi per salutare Antonello Cuomo. Vieni qua, Antonello.
0: Mamma mia.
1: Vieni.
0: Grazie
1: a te.
0: Grazie.
1: Un bacio grande.
0: Grazie.
1: Uno, due. Antonello, grazie. Antonello Cuomo.
0: Grazie.
1: Nome lei capogruppo.
0: Grazie.
1: E si creano queste cose.
0: Grazie.
1: Allora suonare.
0: Voglio stringere la mano a tutti i presenti.
1: Ecco, il nostro direttore di studio si sta tirando i capelli. Facciamo 4 passi indietro e lasciamo il pieno dell'applauso a lui. Antonello,
0: grazie.
1: Cuomo. Allora, intanto le mie ragazze e ragazzo si sono risistemate, ma qui parlo del sosia. Secondo voi è vera quella storia in base alla quale ognuno di noi avrebbe un doppio? Anzi, addirittura pare che siano di più. Cioè, ci sono più persone che vanno girando nel mondo e che sono sosia. Lo chiediamo al giornalista, formatore, divulgatore, laureato in fisica teorica, collaboro con Galileo.it, Sandro Iannacone. Grazie mille. Perché se è vero che abbiamo aperto la puntata dicendo qui non è un caso di sosia, sono persone che interpretano i loro artisti, è vero che abbiamo dei sosia? Pare la faccia nostra.
2: In un certo senso è vero, ma con alcune precisazioni.
1: Precisiamo.
2: Intanto, diciamo, la cosa più interessante che dice la scienza, che in qualche modo conferma quello che hanno detto gli artisti che ci hanno preceduto, e cioè che siamo tutti unici e inimitabili e irripetibili. E
1: okay.
2: Questa è una cosa molto bella.
1: E questa è già una. Perfetto.
2: Detto questo, sulla questione di sosia ci sono stati
1: questi
2: tanti...
1: Questi sono gemelli o sono sosia?
2: Questi sono sosia, non sono gemelli.
1: Vabbè. Non sono gemelli, sono...
2: Ti somigliano,
1: cioè,
2: molto.
1: Sono due soggetti separati e distinti che si assomigliano.
2: C'è stato questo fotografo canadese che da 20 anni ha avviato questo progetto molto interessante di ricerca dei sosia nel mondo. Poi lui voleva cercare...

0: persone che fossero persone comuni, quindi non celebrità, come abbiamo visto
1: Certo,
0: adesso.
1: certo.
0: E ne ha riuscite a trovare tante. Se uno si va a guardare le foto, sono effettivamente impressionanti, sembrano gemelli omozigoti.
1: Allora, se, adesso arriviamo anche alla parola sosia, che è bellissima. No, lo facciamo subito. L'origine della parola sosia è un personaggio di una commedia latina, sosia. Come è accaduta questa cosa? Era un nome, praticamente.
0: Sì, era un nome di questo personaggio che però impersonava un'altra
1: Che
0: persona simile a
1: impersonava,
0: lui.
1: quindi sosia, e il sosia è diventato tale. Com'è possibile che qualcuno assomigli completamente a te e viva in un'altra parte del mondo?
0: È possibile perché noi come siamo fatti dipende dal nostro genoma. Non solo, ma in parte dipende, in gran parte dipende dal nostro genoma. E questa cosa è stata studiata. Degli scienziati hanno preso proprio queste coppie di sosia di cui
1: Sì.
0: parlavamo e hanno studiato, hanno raccolto dei loro campioni di saliva, hanno studiato il loro DNA e hanno visto effettivamente che ci sono delle parti condivise, perché il DNA è fatto da una sequenza di lettere e può capitare che si ricombinino in modo simile tra persone anche molto lontane tra loro. In particolare, per esempio, i geni relativi alla forma degli occhi o alla distanza degli occhi o alla forma della bocca o del naso. Possono ripetersi. Questo non vuol dire che siamo persone uguali, però, vuol dire che condividiamo alcuni tratti, mentre altri sono completamente diversi.
1: Altri sono completamente diversi, però quando si trovano, come la fotografia che abbiamo visto prima, due persone così uguali, insomma, fa un po', fa effetto, perché io credo che vedersi allo specchio, non avendo un fratello o una sorella gemella, non essendo gemelli, e quelli è naturale che siano
0: Certo.
1: identici, fa una tale impressione. Si gioca molto su questo numero, no? Ognuno di noi avrebbe sette sosia, uno dice grazie, me ne basta uno. Perché sette?
0: Allora, in realtà questa è una leggenda metropolitana che è
1: Ecco.
0: stata sfatata, diciamo. La matematica e appunto gli studi dicono un'altra cosa. In particolare c'è stato uno studio che ha esaminato 4.000 persone per cercare di vedere, identificando 8 tratti facciali, per vedere quanto fosse probabile che questi tratti fossero condivisi. Ne è venuto fuori che in realtà la vera probabilità di trovare una persona che condivide con noi questi 8 tratti facciali, in modo tale che sia indistinguibile, per esempio, in tribunale, perché poi qui viene la parte
1: Certo,
0: interessante,
1: certo.
0: è una su 1.000 miliardi. Quindi siamo 8 miliardi sul pianeta Terra, quindi diciamo che è molto, molto, molto improbabile che troviamo una persona così identica a noi. Perché,
1: Perché parlavi di tribunale? Perché la...
0: per esempio, nei casi, spesso quando vediamo anche i gialli, no? In TV o leggiamo, la soluzione sta nel fatto che quello aveva una persona molto simile a lui e poi viene. Però, appunto, in tribunale è molto importante capire se due tracce biologiche sono della stessa persona oppure due immagini che vediamo registrate da una telecamera sono di una persona o di un'altra. Quindi è importante capire come discernere, diciamo, scientificamente e in maniera certa due persone.
1: Sandro, ti faccio un'altra domanda. Capita a volte di andare in giro per musei, no? Di vedere dei ritratti, che raramente i ritratti sono di persone sorridenti, no? Sono sempre tutti molto seriosi, insomma, quelli stavano fermi là, gli facevano il ritratto. E di dire, ma quello è! Ed è impressionante, cioè è successo, capita,
0: Assolutamente sì.
1: accade. Quindi anche andando indietro, magari quello è vissuto nel Settecento. Ed è identico alla tua collega che con la quale tu ti vedi tutti i
0: Anche
1: giorni.
0: come espressione o
1: Come
0: come
1: espressione, ma è
0: portamento, certo.
1: impressionante.
0: E diciamo, questo in parte è dovuto a quello che dicevamo prima, cioè che ci sono delle caratteristiche oggettivamente condivise tra le persone. In altra parte, invece, è dovuto a un altro meccanismo interessante, relativo a come funziona il nostro cervello e a come funziona il modo in cui processiamo quello che
1: Mi
0: vediamo.
1: piace, andiamo. Che ovvero?
0: Hai presente quando ci sembra di vedere delle forme nelle nuvole, per esempio degli
1: Sì. Sì.
0: animali, oppure anche in una macchia sul muro, noi riconosciamo, che ne so, la forma di un cane o di un cavallo. Questa si chiama pareidolia, questo fenomeno. Cioè il nostro cervello cerca di interpretare quello che vede e di ricondurlo a una forma familiare. Quindi vuol dire che se noi vediamo nei tratti di una persona o in un quadro, come dicevi tu, qualcuno che per alcuni elementi ci ricorda un'altra persona, poi il nostro cervello lavora per riempire i buchi che mancano e per accostare
1: Cioè, tu dici,
0: quell'immagine che
1: Sandro, noi
0: vediamo a un'immagine
1: vogliamo
0: familiare.
1: vedere Quella somiglianza, guardate, le nuvole.
0: Funzioniamo così, evolutivamente
1: le nuvole
0: funzioniamo
1: sono il gioco
0: così.
1: dei bambini che non hanno giocattoli. E anche degli adulti che vogliono ritornare un po' a bambini. Però noi vogliamo vedere un elefante in quella nuvola, un altro accanto a noi dice elefante dove. E va bene, questo ti do perfettamente ragione, però a volte un quadro può proprio somigliare a una persona. Tu dici, siamo noi che elaboriamo quella somiglianza in modo tale da renderla proprio...
0: In parte siamo noi, in parte ci sono delle somiglianze anche oggettive, infatti poi si vede a Carnevale c'è anche chi si traveste da opera d'arte, io ho visto una ragazza che si era travestita dalla ragazza con l'orecchino di perla ed erano certo. identiche, poi fa molto anche il modo di acconciarsi ovviamente, il trucco, la posa.
1: È bello pensare, è l'ultima domanda che facciamo, ma di avere un sosia, cioè uno vorrebbe conoscerlo il proprio sosia.
0: Assolutamente, io vorrei conoscerlo se ci fosse un mio sosia, perché poi, so, guardando uno che ti somiglia, penso che puoi capire anche qualcosa di te e di come ti percepiscono gli altri.
1: Mi sembra una cosa molto divertente. Interessante. Mandarlo al posto tuo, sul posto
0: Magari,
1: di lavoro.
0: Sì, certo.
1: Oh, immaginate che divertimento, no? Delle cose potrebbero... Vabbè, vi stiamo dando delle suggestioni, il senso era questo. Non dire oggi, signori, è la puntata dei sosia, perché avremmo... tolto il rispetto dovuto a due artisti che sono stati con noi, Antonello Cuomo, Daniele Quartapelle, che hanno interpretato il loro Antonello Venditti e Renato Zero. Ma Sandro Iannaccone, lui ci ha raccontato cose che dobbiamo tenere molto a mente. Non ce ne sono sette per ognuno di noi, innanzitutto che è già una buona notizia, almeno per la sottoscritta, te pensa siete uguali, non se ne potrebbe proprio, lasciamo perdere. E grazie, leggeremo dalmio.it perché da lì impareremo molto di più.
0: Grazie.
1: Signori, a tutti voi che siete unici al mondo, grazie di aver seguito l'ora solare. Pensa Teresa in regia, sette Saluzzi che ti combinano nello studio, pensaci.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa,

una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17:30.

0: preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era all'inizio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro.
1: Sì.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine, è ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce. Smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascimare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, oh Signore. Aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme, e ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta a te, l'avete fatta a me, l'avete fatta a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole. Qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore e il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro.
2: Che sì.

dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia, che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme. Benedetta sia la croce di Cristo. Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori, diciamolo insieme.
1: Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Abbe Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma
0: liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina, Madre di misericordia,
1: vita,
0: dolcezza e speranza nostra,
1: salve.
0: A te ricordiamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine di Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

Padre Pio, San Francesco, Santa Teresa d'Avila, ma anche tanti altri santi e sante sono accomunati dai fenomeni mistici. Ma che cosa significa? Quando è che un uomo santo o una donna santa vengono definiti mistici?

0: cosa c'è dietro anche la loro esperienza e i fenomeni. Oggi lo scopriamo insieme.
1: Sì, Giacomo, ci facciamo aiutare dal nostro ospite e diamo il buongiorno a padre Raffaele Di Muro, rettore della Pontificia Facoltà di Teologia San Bonaventura Serapicum qui a Roma. Padre Raffaele, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a te, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: Vogliamo anche ricordare proprio un convegno che si è svolto su questo tema lo scorso novembre, la mistica, i fenomeni mistici e la santità, convegno al quale hai preso parte e siete stati anche accolti in udienza da Papa Leone. E allora, vogliamo iniziare proprio dalla definizione di mistico. Che cos'è la mistica?
2: La mistica è la nostra unione profonda, profondissima con Dio e sentire, sperimentare, avere consapevolezza che Dio è in noi e noi siamo in Lui. E questa esperienza unica, profonda, che tutti possiamo fare, questa è la mistica.
0: Possiamo farla tutti, ma ci sono dei caratteri specifici di questa esperienza? Possiamo riconoscerla in alcuni modi?
2: Sì, possiamo riconoscerla e innanzitutto ognuno ha il suo percorso, ognuno ha il suo cammino mistico, tutti possiamo averlo, anzi tutti lo abbiamo, dobbiamo solo riscoprirlo dentro di noi. Sì, e senz'altro coltivando questa unione profonda con Dio, senz'altro possiamo scoprirlo semplicemente vivendola, la mistica, attraverso le nostre abitudini quotidiane, attraverso la nostra preghiera, attraverso il nostro stare con Lui, il nostro dialogo con Lui. E Papa Leone ultimamente ci ha proposto un libricino molto interessante, si chiama La pratica della presenza di Dio, di un carmelitano del 600, padre Lorenzo della Risurrezione, che semplicemente dice in questo libricino: stiamo alla presenza di Dio, coltiviamola dentro di noi, Lui è in noi, noi siamo in Lui, viviamola con semplicità, con questo dialogo continuo, e allora senz'altro la possiamo sperimentare, avere consapevolezza di essere mistici.
1: Ci dicevi, padre Raffaele, che ognuno di noi può vivere questa esperienza e sono molti santi che l'hanno vissuta e dopo lo vedremo nel dettaglio. Però ci sono dei meriti del mistico? Nel senso, cosa devo fare per vivere questa esperienza? Per spiegarlo in maniera facile.
2: Semplicemente lasciarsi guidare. Non c'è una, come dire, una medicina per tutti, una soluzione per tutti, ma semplicemente un lasciarsi prendere per mano, un lasciarsi guidare, un abbandonarsi e poi semplicemente vivere quelle esperienze interiori, quelle esperienze di preghiera che noi pensiamo possano essere utili, ma fondamentalmente è un lasciarsi guidare da Dio, ecco, un essere docili, fondamentalmente è questo, cioè se io ho delle abitudini di preghiera, per essere molto concreti, molto pratici, se vedo che ci sono delle esperienze spirituali che in me vanno bene, che funzionano, praticarle, viverle con convinzione, con semplicità, ecco, è la preghiera di semplicità, uno stare semplice con Dio, e poi sarà Lui a prenderci per mano, a guidarci. Questa è un po' l'esperienza di tutti i mistici, però ognuno ha la sua, ecco, questo è ognuno ha la sua originale esperienza, il suo vissuto.
0: Vogliamo ricorrere a una definizione che ha dato della mistica il gesuita padre Albert de Blair, che ha detto: la mistica è l'esperienza diretta e passiva della presenza di Dio. Allora, padre Raffaele, analizziamo questa definizione punto per punto attraverso le tre parole che vengono adoperate: esperienza diretta e passiva. Prego.
2: Sì, sono tre parole chiave, sono molto importanti. Allora, innanzitutto l'esperienza e la mistica, per quanto ne abbiamo potuto organizzare un convegno, per quanto abbiamo potuto studiare e analizzare, è vita. Fondamentalmente è vita, è bello poterlo studiare, dico perché sono in prima persona impegnato in quello, però è vita. Ecco, questa esperienza è la vita, è quello che concretamente i mistici, ma non direi, ecco, i mistici, quelli conclamati, tutti noi, come ho detto prima, possiamo vivere. Quindi è il vissuto, è la vita, quindi questa prima parola, quindi non è teoria, è esperienza, concretezza. Passiva, è diretta prima, no? Dicevi diretta, esperienza diretta, cioè quello che dicevo prima, Dio è in noi, non abbiamo bisogno per sperimentarlo di mediazioni, di strumenti, di interposizioni, no, no, Lui è dentro di noi e noi siamo in Lui, cioè questo è una realtà.

0: realtà concreta, cioè è un essere a diretto contatto con lui, è uno stare uniti con lui in modo diretto, anche qui la concretezza, la vita che parla. E poi passività, la passività che non è una passività psicologica, non rimanere fermi, no, e invece è un lasciarsi guidare, cioè c'è l'opera della grazia, c'è Dio che ci guida, che ci accompagna e ci suggerisce e ci guida. Ecco, quindi in questo senso essere passivi, lasciarsi condurre, lasciarsi guidare, lasciarsi prendere per mano, perché lui sa dove accompagnarci nei nostri percorsi e soprattutto perché la nostra esperienza mistica possa diventare sempre più solida e profonda, possa essere tutta la nostra vita.
1: E allora vogliamo iniziare a parlare dei santi che hanno vissuto questa esperienza e partiamo da Padre Pio. Padre Pio che ha vissuto sette fenomeni mistici, tra questi le stimmate. Guardiamo in questo servizio.
2: Ci troviamo a Piano Romana, un luogo molto particolare perché ha visto questo luogo crescere Padre Pio e in questo luogo Padre Pio ha incontrato il Signore. Era una semplice campagna dove il papà e la mamma lavoravano la terra e lui da Fra Pio e anche da sacerdote veniva qui a respirare un po' d'aria pura. Questa cappella rappresenta il luogo dove Padre Pio ha ricevuto le stimmate. Perché c'è l'olmo in questa cappella? C'è l'olmo perché Padre Pio sotto quell'olmo riusciva a pregare. Nel 1911 noi abbiamo una lettera che Padre Pio scriverà al padre provinciale e dice apertamente: ieri mi è apparso in mezzo al palmo della mano un rossore pari alla forma di un centesimo, essendo forte dolore in modo particolare nella mano sinistra. Questo fenomeno si va ripetendo da oltre un anno. Possiamo supporre che dal 1910 Padre Pio ha ricevuto le stimmate subito dopo circa un mese dalla sua ordinazione sacerdotale. Questi fenomeni mistici hanno avuto inizio nel 1904. È precisamente da un anno che Francesco Forgione non era più Francesco Forgione, ma Padre Pio, Fra Pio da Pietrelcina. Nel 1962 io ero seminarista a Vico del Gargano, tenevo 12 anni. Il nostro direttore decise di farci conoscere Padre Pio. Puoi immaginare, ragazzi di 12 anni, noi non pensavamo a Padre Pio, a dire la verità. E incominciai a vedere che Padre Pio salutava, io davo la mano normalmente, al che dissi tra di me: io non ci credo che questo ha le stimmate. Escogitai uno stratagemma, dissi a me stesso: adesso che andrò a baciare la mano a Padre Pio, gliela voglio stringere. Padre Pio mi diede la mano per farmela baciare, io la presi con tutte e due le mani e la strinsi forte. A questo punto Padre Pio si mise a gridare. E disse in dialetto: guaglio, che mi fa male, esce il sangue! Alla fine mi accorsi che Padre Pio mi fece un sorriso, quasi a dire: ti sei convinto adesso che c'ho le stimmate? E terminò questo nostro incontro con un sorriso sia da parte mia che da parte sua.
1: Che bello anche questo aneddoto che è stato ricordato, perché comunque è stato un fenomeno scomodo, difficile anche per Padre Pio. Molti non gli credevano.
0: Sì, è un fenomeno tra i tanti fenomeni, come hai detto prima. Questo era quello più visibile e che era scomodo perché lo esponeva.
1: Certo.
0: Mentre gli altri fenomeni erano piuttosto interiori, anche quello più straordinario della bilocazione, però se ne accorgevano solo quelli che lo sperimentavano, quello era un fenomeno esterno. Infatti, quello che faceva soffrire di più Padre Pio era proprio questo. E in realtà all'inizio, quando ha avuto la prima volta le stimmate, ne parlava il frate a Pietrelcina, abbiamo appena visto, in realtà c'era tutto lo sconforto di Padre Pio perché non avrebbe voluto quel segno esterno che gli generava molto. imbarazzo.

0: ragazzo. Poi col tempo ha imparato a conviverci, ha imparato come dire, a fare tesoro, perché quello era un segno che poi attraverso il quale molta gente poi desiderava
1: Certo.
0: parlare con lui, e il dialogo con lui poi era rigenerante, quindi quello ha fatto poi la differenza. Quindi, oltre al fatto che era quello un modo per, attraverso cui lui era consapevole di essere unito particolarmente a Cristo. Ecco, questa esteriorità era quello che lo faceva più soffrire.
2: Hai accennato un altro fenomeno mistico a cui prendeva parte Padre Pio, che è quello delle bilocazioni.
0: Sì, è un fenomeno che tanti testimoni hanno sottolineato, cioè il fatto che a un certo punto Padre Pio veniva visto contemporaneamente dai suoi confratelli in convento e magari in altri luoghi in cui parlava con delle persone, addirittura confessava, e c'erano delle missioni che gli venivano affidate, per cui a un certo punto testimoni lo vedono presente con tanto di documentazione in due posti diversi, e per cui Padre Pio è rimasto quasi tutta la vita a San Giovanni Rotondo, tranne il 1917, che è stato un anno in cui ha viaggiato molto, prima delle stimate, ma poi è rimasto praticamente tutta una vita a San Giovanni Rotondo, dal 18 in poi, eppure tanti lo hanno visto anche in altri luoghi, e questo era un fenomeno particolare. Gli venivano affidate queste missioni e questo fenomeno mistico gli permetteva di essere presente in due luoghi contemporaneamente.
1: Padre Raffaele, vogliamo ricordare quali sono gli altri fenomeni mistici di Padre Pio?
0: Padre Pio ne ha avuti tanti, ha avuto le stimmate, la bilocazione che abbiamo visto, ha avuto il dono della scrutazione dei cuori, quindi la capacità di leggere quello che nel cuore di tanta gente c'era, magari persone che lui non conosceva, andavano a confessarsi o a parlargli, e lui riusciva a dire quello che magari la persona non riusciva. Quante persone non riuscivano a confessarsi ed era Padre Pio stesso che li aiutava raccontando la loro vita. E quindi la lettura dei cuori, la preveggenza, quindi il vedere prima quello che sarebbe accaduto, o anche il dono della transverberazione, cioè questo dolore interiore, no? Paragonato al dolore del costato di Cristo che viene trafitto, ma interiore, quindi non c'è nessuna ferita esterna. Oppure ancora un altro fenomeno era quello della profezia, cioè il dire nel nome di Dio alcune parole che poi si realizzavano. E questi sono solo alcuni, però ce ne sono molti, molti altri. Per esempio, anche il tocco divino, no? Queste intuizioni profonde che venivano da Dio, per cui lui poi si sentiva spinto a dirle, per esempio, ai suoi figli spirituali. Nasce da intuizione profonda anche l'idea di casa sollievo della sofferenza, dei gruppi di preghiera. Quindi ne aveva veramente tanti. Questi sono soltanto alcuni, potremmo stare tanto tempo a parlarne. Lui e Teresa d'Avila sono quelli che ne hanno avuti di più in
2: Ecco, dopo
0: assoluto.
2: la pubblicità proprio prenderemo in considerazione anche Santa Teresa d'Avila e San Francesco, ripercorrendo anche il loro esempio, vedremo anche che cosa del loro esempio e delle loro vite può anche parlare alla nostra di vita. Pubblicità.

0: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
1: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
2: Potete scegliere fra restare qui chiusi in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
3: Pubblica utilità!
4: Simon Birch, domani in prima serata.
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
9: Il buongiorno ti darò.
10: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così... Kinder Bueno Gelato, il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
11: Dolore articolare, nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%, disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
12: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
13: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
14: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
15: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
14: Ha il filtro UV.
15: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
16: Sparkle stilato? C'è Vim Carbonia.

0: vita. Vim carbonio attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: mattino con padre Raffaele Di Muro stiamo sondando un terreno particolarmente interessante e ricco di attrattiva, che è quello delle esperienze mistiche dei santi. Stiamo parlando di alcuni santi, però padre Raffaele ci ha detto e ci dirà che poi fanno parte, devono far parte, possono far parte anche veramente delle vite di tutti. Certamente alcuni santi le hanno vissute in maniera macroscopica, abbiamo visto padre Pio e San Francesco, di cui tra l'altro adesso siamo proprio nell'anno indetto da Papa Leone, nell'anno di Francesco per celebrare gli 800 dal transito, e San Francesco anche lui fu protagonista di esperienze mistiche.
1: Sì, assolutamente, è chiaro, la stigmatizzazione è quella che abbiamo visto in padre Pio. San Francesco la vive nel 1224, ma anche la sua vita è piena di questi fenomeni. E quello che mi piace ricordare di San Francesco, soprattutto le sue estasi, cioè Francesco amava molto raccogliersi in preghiera, raccogliersi in luoghi solitari, e pensate che quando era attorniato da tanta gente, per isolarsi un po', per pregare, utilizzava la manica del cappuccio nella quale infilava la testa, no? Per potersi raccogliere. E mi piace molto ricordare i suoi momenti estatici, cioè di abbandono totale in Dio, e quindi andava in estasi, andava in questa situazione di beatitudine interiore, esteriore. E mi piace ricordarlo anche in una comunione incredibile con tutto il creato, con tutta la realtà che lo circondava. Cioè Francesco aveva questa capacità di immergersi nella preghiera, ma era uno con tutti e con tutto, quindi nelle sue estasi era in comunione non solo con Dio, unito a Dio, ma unito a tutti i fratelli, a tutto il creato in assoluto. Quindi è veramente bello questo suo essere, questa contemplazione cosmica meravigliosa.
2: E a tal proposito lui ci lascia dei testi estatici di natura mistica. Cosa ci rivelano, cosa ci dicono?
1: Ci rivelano la sua profondità, la sua bellezza. E San Francesco non era un teologo, non era uno studioso di teologia, però quello che scriveva veniva direttamente dal cuore e con la più assoluta spontaneità, e quindi ci rivelano in trasparenza quello che lui viveva dentro, e sono un dono prezioso quello, i suoi scritti.
2: E allora noi vogliamo ascoltare un testo dalla Regola non bollata di San Francesco. Ci aiuta il nostro Giacomo.
0: Niente dunque ci ostacoli, niente ci separi, niente si interponga, e ovunque, noi tutti, in ogni luogo, in ogni ora e in ogni tempo, ogni giorno e ininterrottamente, crediamo veramente e umilmente, e teniamo nel cuore, e amiamo, onoriamo, adoriamo, serviamo, lodiamo e benediciamo, glorifichiamo ed esaltiamo, magnifichiamo e rendiamo grazie all'Altissimo e Sommo Eterno Dio, Trino e Uno, Padre e Figlio e Spirito Santo, Creatore di tutte le cose e Salvatore di tutti coloro che credono e sperano in Lui e amano Lui che è senza inizio e senza fine, immutabile, invisibile, inenarrabile, ineffabile, incomprensibile, ininvestigabile, benedetto, degno di lode, glorioso, sopraesaltato, sublime, eccelso, soave, amabile, dilettevole, e tutto, sempre e sopra tutte le cose, desiderabile nei secoli dei secoli. Amen.
2: Grazie Giacomo. Padre Raffaele, qui lui, Francesco, scrive dell'amore, sull'amore che lo lega a Dio.
1: Sì, è un testo bellissimo, la Regola non bollata, il numero 23, è uno dei testi più belli. E sapete qual è la cosa più interessante di questo testo? Che questo è un testo legislativo, è una regola. Ma a un certo punto Francesco, verso la fine di questa regola, sente la necessità, sente il bisogno interiore di esprimere questa lode a Dio, che è meravigliosa. Quindi da un lato c'è un testo legislativo, tutto quello che i frati devono fare, devono vivere. A un certo punto Francesco interrompe le leggi e inizia a contemplare. E qui si immerge in Dio. Abbiamo visto il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, il Dio Trinità. E questi aggettivi sono bellissimi, onnipotente, inenarrabile, altissimo. Sono, è tipico di Francesco, tanti tanti aggettivi superlativi a volte che esprimono tutta la sua gioia interiore, tutta la sua profondità e tutto il suo essere pieno di quel Dio che lo abita. E Francesco sente l'esigenza di tirar fuori tutto questo tesoro e lo scrive ai frati. Poi gli diranno che quella regola non va bene, perché? Perché è troppo spirituale, ne dovrà fare un'altra 2 anni dopo, perché era troppo contemplativa.
0: Ci si incontra o scontra sempre con il mondo. Ecco, noi diciamo, parliamo di ricerca spirituale, si presuppone che quando qualcuno fa una ricerca, uno è soggetto di una ricerca verso un oggetto che è l'oggetto della ricerca. Per quanto riguarda quello che stiamo conoscendo stamattina dell'esperienza dei mistici, ci sembra invece che sia più che altro un matrimonio con Dio, un'unione più che una ricerca.
1: Sì, proprio così. Il matrimonio spirituale è uno dei linguaggi più usati, la mistica sponsale cosiddetta, soprattutto in età medievale, ma anche successivamente. Il matrimonio è stato uno dei simboli, probabilmente il simbolo più utilizzato dalle mistiche soprattutto, ma anche da mistici, per indicare questa unione profonda, indissolubile, quella che il matrimonio propone. Allora, molti mistici hanno usato questa similitudine. L'unione tra me e Dio è così profonda, indissolubile, eterna, da essere paragonata a un matrimonio. Quindi molti mistici l'hanno usata proprio per far capire la profondità, la bellezza, la eternità della unione mistica. Vedi Giacomo, tu dicevi una cosa molto importante prima, la voglio sottolineare, cioè è quello che noi viviamo, quello che stiamo dicendo è dei santi, dei mistici, è possibile che anche noi la viviamo, anzi già la viviamo, la dobbiamo solo scoprire, rispolverare, riprendere. Infatti queste simbologie venivano utilizzate, quella del matrimonio ad esempio, proprio per dire, e i mistici lo usano per dire, guardate che tutti possiamo fare questa esperienza, noi la paragoniamo al matrimonio per farvi capire come funziona, come è possibile che avvenga.
2: Lo hai citata prima, altra santa mistica, Santa Teresa d'Avila. Anche lei, dicevi, è stata tra le sante che ha vissuto più fenomeni mistici, più esperienze.
1: Sì, fenomeni molto simili a quelli vissuti da Padre Pio, come la trasverberazione, per esempio, e Teresa che ha utilizzato il matrimonio spirituale come

0: simbolo di un'unione mistica nel suo castello interiore. Anche lei ha avuto tutta una serie di fenomeni che l'hanno accompagnata in un percorso molto particolare, quello di rifondare la vita carmelitana, che era, andava rivisitata, rinnovata, e lei, chiaramente ispirata da Dio, si prende questa responsabilità di fondare dei monasteri in cui la vita spirituale sia più autentica, più forte. Quindi Teresa è stata accompagnata, sostenuta, ispirata proprio da Dio in questa opera, ma vivendo anche tanti fenomeni. I due più famosi, sono appunto quello dell'estasi e quello della transverberazione. Abbiamo tante belle immagini di Teresa, appunto quel fenomeno di cui parlavo prima, l'abbiamo visto in Padre Pio, questa trafittura interiore, dolore interiore invisibile, ma è un dolore nello stesso tempo anche molto dolce che indica una unione profonda, intima con Dio.
1: Ascoltiamo allora le parole che la Santa adoperò proprio per descrivere questa sua unione con Dio.
2: Entrando un giorno in oratorio, i miei occhi caddero su una statua che vi era stata messa. Raffigurava Nostro Signore coperto di piaghe, tanto devota che nel vederla mi sentii tutta commuovere, perché rappresentava al vivo quanto egli aveva sofferto per noi. Ebbi tal dolore al pensiero dell'ingratitudine con cui rispondevo a quelle piaghe, che parve mi si spezzasse il cuore. Mi gettai ai suoi piedi in un profluvio di lacrime, supplicandolo a darmi forza per non offenderlo più. Santa Teresa ci ha appena raccontato nel libro della vita, al capitolo 9, di questo episodio che è stato poi anche un po' il processo più forte della sua conversione. Lei si ritrova dinanzi a una statua di un Cristo piagato, appunto Lecce Homo, che fino adesso è possibile venerare nel monastero dell'Incarnazione ad Avila. E vedendo questa statua che rappresentava appunto Cristo piagato, Teresa si commosse e attraverso quest'immagine lei poi riesce a vedere, riesce a riconoscere i suoi peccati, la sua miseria, e attraverso questa immagine, grazie a questa immagine possiamo dire, inizia il suo processo più profondo di conversione. Teresa riconosce la sua miseria, riconosce i suoi peccati, riconosce la sua ingratitudine, riconosce anche che lei è una persona amata da questo Dio che ha dato tutto se stesso per lei, e si rende conto che anche lei avrebbe dovuto dare tutta se stessa per lui, e quindi fuggire a quelle volte in cui lei si perdeva e scappava dal rapporto di intimità con il Signore, sfuggire a tutte le volte che lei si richiudeva in se stessa magari e cadeva nella sua miseria. Teresa, dinanzi a questo Cristo piagato, dinanzi all'umanità di Gesù, riconosce che veramente era l'unica cosa che l'avrebbe potuta salvare, essere sempre più da sola con colui che è solo, di lasciarsi amare da colui che la vuole amare, da colui che la ama, da cui lei si riconosceva amata. Attraverso le piaghe di Gesù anche noi siamo chiamati ad immergerci pienamente nella sua passione, a riconoscere che lui è l'unico che può salvarci, è l'unico che ha dato tutto se stesso per noi.

0: Le parole di Suor Emanuela ci fanno vedere questo momento della vita di Santa Teresa e ci sembra di cogliere una sincronicità fra contemplazione, fenomeno mistico e conversione.
1: Sì, Teresa contempla il crocifisso e quel contemplare vuol dire sostare, non solo davanti al crocifisso, ma immergersi in quello che il crocifisso rappresenta. E Teresa viene, come dire, infiammata profondamente, interiormente, dall'amore di Gesù. Cioè quel crocifisso le richiama, le rivela tutto l'amore di Gesù che si dona su quella croce. Questo evento sconvolge positivamente, naturalmente, Teresa, e questo contemplare, cioè questo sostare, ammirata, con grande trasporto, fervore, davanti al crocifisso, fa sì che questo crocifisso lei lo percepisca in sé e quindi percepisca tutto un amore profondo che porta, come tu dici, ad un cambiamento di vita, ad una conversione. Teresa sta vivendo un momento particolare della sua vita, diciamo così, un po' di distanza.

0: un po' di, diciamo, non grande fervore spiritualmente parlando. Questo evento che ci è stato appena raccontato rappresenta un lancio, un momento di trasformazione e di là Teresa, possiamo dire, inizia tutto un percorso che diventa mistico, cioè per lei la consapevolezza sempre più profonda di essere la mistica straordinaria che conosciamo e poi questo suo crescere sempre più in questa dimensione.
1: Ci rimane il tempo, padre Raffaele, 30 secondi per fare un cenno a un'associazione che hai creato, la Città della Mistica. Che cos'è e che obiettivi ha?
0: Un'associazione che condivido con Beatrice Carafa d'Andria, è un'associazione che sogniamo una umanità, una chiesa mistica, mistiche, quindi che la vita mistica possa essere sempre più presente, sempre più forte in tutti e per questo proponiamo dei percorsi che portano, conducono a quella libertà interiore fondamentale perché ci possa essere la vita mistica. Quindi questo è, come dire, il nostro sogno, il sogno di questa associazione che è fondata, portata avanti, vissuta attraverso anche delle esperienze concrete che possono essere dei ritiri, dei corsi, pratiche contemplative online, incontri, quindi tante attività che vogliono dire soprattutto questo, cioè l'esperienza mistica, la vita mistica ci appartiene e il nostro sogno è quello che questo possa essere vissuto con consapevolezza da tutti.
2: Padre Raffaele Di Muro, grazie,
1: Grazie.
2: grazie per essere
1: Grazie a
2: stato
1: voi.
2: con noi.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17.30.
1: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodoccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
2: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
4: Tra mille impegni le mie

0: frenati corrono veloci. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
1: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
2: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
3: Viaggia da sola.
2: So badare a me stessa.
4: Non ami ancora.
0: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
1: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.

0: Polizia Moderna è una rivista che fa un importante anniversario quest'oggi, quest'anno, e noi quest'oggi siamo contenti di ospitare non solo la rivista ma anche chi, diciamo, la crea, la porta avanti nel corso degli anni. Quindi diamo il buongiorno, benvenuta alla direttrice responsabile di Polizia Moderna, Annalisa Bucchieri.
1: Buongiorno.
0: Al direttore commerciale di Polizia Moderna, Pietro Bacci, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Il commissario Mascherpa è un po' taciturno questa mattina, ma fra poco conosceremo anche lui. E innanzitutto però conosciamo l'anniversario di questa rivista che ormai dal 1949 va avanti e che nel corso degli anni ha trovato varie evoluzioni fino ad arrivare a quest'oggi.
2: Sì, Polizia Moderna nasce nel 49, nel gennaio del 49, quindi siamo a un anniversario adesso a gennaio, ed è stato un investimento molto lungimirante. Consideriamo anche la situazione in cui versava il paese, si risollevava dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale, e investire in un strumento di comunicazione fu molto importante, perché è stato fondamentale per creare un sistema identitario di valori, al di là e oltre le differenze dei dialetti regionali, dei punti di vista politici, delle situazioni sociali, religiose. È stato un comune denominatore. Considerate che voi siete giovanissimi, ma la televisione ancora era lungi dall'arrivare, quel comune denominatore comunicativo che era la televisione. Quindi Polizia Moderna è stato il primo organo di comunicazione dell'istituzione, ha avuto proprio questo obiettivo, questa mission di creare un sistema identitario di valori, seguendo poi tutte le evoluzioni nel corso degli anni della polizia, anche raccontato i cambiamenti sociali e anche pezzi della storia del nostro paese. Ora, poi, naturalmente, essendo una rivista che si è rivolta principalmente agli appartenenti ed entra nelle case, nelle famiglie dei poliziotti e delle poliziotte, a un certo punto è sorta l'esigenza di aprirsi di più anche a un pubblico più giovane. Questa è una linea editoriale già che da molti anni seguiamo, quella di sviluppare, sempre in contemporanea a un discorso di aggiornamento professionale per gli appartenenti, ma di sviluppare di più l'approfondimento giornalistico rivolgendoci ai cittadini. E perché non ai lettori più giovani? Il fumetto è nato da questa esigenza. Un'esigenza che all'inizio è stata solo sulle pagine di Polizia Moderna, quindi era una specie di folleton ottocentesco a puntate. Poi fin dal primo anno, visto il successo, abbiamo detto perché non farne un libro? E quindi il commissario Mascherpa dal 2017, che viene pubblicato su Polizia Moderna e poi con degli arricchimenti si trasforma in un libro che lanciamo ogni anno a Lucca Comics and Games.
1: E oggi il commissario è arrivato nello studio di Buon Mattino. È qui, chissà se si troverà bene, poi ce lo direte, ma diciamo qualcosa in più di questo commissario.
3: Allora, questo commissario, a dire il vero, è un vice questore aggiunto.
1: Ecco, specifichiamo.
3: È il dirigente di un fantomatico commissariato calabrese della provincia di Cosenza, di Diamante, che è una ridente cittadina, località turistica sulla costa tirrenica. E insieme alla sua squadra, sono quattro i componenti della sua squadra principali, e ha a che fare con delitti legati alla criminalità organizzata, che poi si sovrappongono anche a dei reati che coinvolgono il mondo giovanile. Il commissario Mascherpa

0: è originario calabrese, quindi ama la sua terra e mette tutto il suo impegno. Ecco, potrebbe essere rappresentato da qualsiasi poliziotto che ama il suo lavoro e la sua terra.
1: E allora vogliamo conoscere meglio questo commissario Mascherpa e lo facciamo con queste immagini. Guardiamo.

0: già ci siamo appassionati pure io e Grazia. Direttrice, qual è l'immagine della polizia, del poliziotto, della poliziotta che volete fare arrivare attraverso il commissario Mascherpa?
1: Ma intanto non è un modello, è una persona che si ispira molto a quello che sono i poliziotti nella realtà. Ce ne sono tanti di Mascherpa nella Polizia di Stato. Non è un investigatore con superpoteri, è uno che ha una grande passione per il suo mestiere e che l'ha scelto come missione. Come tutti i ragazzini, quando era piccolo voleva fare il calciatore nella maggior parte degli anni. Poi un evento molto drammatico, l'uccisione da parte dell'andrangheta dello zio poliziotto, lo porta proprio con grande determinazione a pensare che lui potrà fare la differenza. Ed è questa la chiave di volta per chi fa questo mestiere, pensare di poter incidere positivamente, di salvare la propria terra, in questo caso la Calabria, che è una terra meravigliosa ma vessata dall'andrangheta, che è fra l'altro una delle mafie più potenti al mondo, e quindi è una missione molto forte. Quello che lui rappresenta è un po' il poliziotto moderno come adesso, perché non è uno alla Maigret solo riflessivo, è una persona, un ragazzo, poi è molto giovane d'azione, però sa anche aspettare il momento giusto e soprattutto sa lavorare in squadra. È uno che sa il valore delle tecnologie e sa anche come coinvolgere le varie espertise, i vari specialisti della Polizia di Stato nell'aiuto delle indagini, perché i risultati non si ottengono mai da soli, non è un solitario. È vero che il titolo ci dice il commissario Mascherpa, perché lui un po' è charmant, ha il fascino dell'investigatore latino, però è molto bello come si interfaccia con la sua squadra, tant'è vero che questa ultima copertina dell'ultimo libro, Un passato amaro, che abbiamo portato, ha per la prima volta l'agente Macolino, la sua collaboratrice, in primo piano, perché il commissario Mascherpa in questa storia è sul letto di ospedale che ha subito un attentato. E sono le donne a prendere in mano la situazione, a mandare avanti un'indagine molto delicata dell'omicidio di una docente e giornalista dell'Università di Rende in provincia di Cosenza. E anche un tributo al ruolo delle donne in polizia, che sono cresciute nella loro carriera, nella loro capacità professionale, sono entrate nell'81 quando c'è stata la riforma, e sono anche un passaggio importante nella storia del lavoro e della parità di genere, perché sono entrate.
2: È molto importante quello che ci sta dicendo la direttrice, perché tutto è molto in linea con la realtà. Non si parla di superpoteri, ma viene descritto tutto con grande attenzione a ogni dettaglio del vostro lavoro.
3: Sì, questo è vero, e c'è un grosso lavoro dietro, perché lo sceneggiatore, non abbiamo detto ancora, noi ci avvaliamo dello sceneggiatore Luca Scornajenchi e della matita di Daniele Bigliardo. Sono fortunati perché dietro alle loro sceneggiature e al loro disegno c'è un lavoro che fa la redazione di Polizia Moderna insieme agli esperti delle varie specialità della polizia, affinché venga ritratta con esattezza la realtà operativa, oppure fedelmente vengano ritratti sia la tecnica che le attrezzature che vengono messe in campo,
2: cioè.
3: E le procedure. E quindi sì, il nostro Mascherpa al lettore fa vedere

0: Diciamo che non c'è la soluzione immediata
1: Ecco.
0: come CSI propone. Ecco, è un grande
1: È
0: lavoro
1: un lavoro naturalmente di squadra perché abbiamo capito
0: che
1: che
0: ha.
1: c'è un volto, ma c'è una squadra dietro, ci sono personaggi anche che si affiancano naturalmente a lui. Lei ha nominato Daniele Bigliardo e allora colonna portante della Bonelli, insomma, illustratore e disegnatore, vogliamo scoprire anche con lui il lavoro che c'è dietro questo fumetto. Guardiamo.
2: L'antro del disegnatore, mi raccomando, allacciate le cinture. Albi di Mascheppa ho utilizzato ancora la tecnica tradizionale, quella della matita e della china. Gli ultimi in realtà sono passato completamente al digitale e quindi non c'è più un cartaceo o un originale, ma direttamente un file, che è questo che potete vedere. Io utilizzo Photoshop. La tecnica digitale ti permette una lavorazione più rapida e con più effetti senza rischiare mai di rovinare l'originale. Per ogni singola scena, naturalmente, io devo fare attenzione al rispetto delle divise e di varie altre necessità. In questo caso, per esempio, ho ricevuto dalla redazione l'elenco di tutte le divise disponibili per la polizia. Ad esempio, c'è differenza tra la divisa operativa e la divisa di base.

0: grazie, grazie a tutti. Ciao, ciao, alla prossima.
1: Grazie, grazie mille Daniele Gugliardo. Direttore, attraverso le vostre parole abbiamo capito che c'è un molteplice impegno dietro, dietro ciò di cui stiamo parlando, ma c'è anche qualcosa di importante. A chi sono destinati i proventi della vendita?
2: Allora, i proventi sia di Polizia Moderna che del fumetto vengono destinati il nostro editore, perché l'editore di Polizia Moderna e di tutte le pubblicazioni ad essa collegate è il fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato. È una sorta di welfare interno che ha come mission l'assistenza e il sostegno delle fragilità del dipendente della Polizia di Stato. E nasce questo fondo negli anni 60 e contestualmente nasce un piano cronici che aiuta e sostiene con un contributo economico le cure delle malattie pediatriche gravi dei figli dei poliziotti. Cosa succede nel 2008? Nel 2008, tra le altre cose che venivano organizzate, viene organizzato un pellegrinaggio a Lourdes. Vanno tutti questi bambini. Al ritorno, purtroppo, un ragazzo di 15 anni, assistito al piano cronici, perde la vita, muore. E quindi, proprio per ricordare in memoria di questo ragazzo, questo piano cronici, che aveva un nome un po' così anonimo, viene denominato piano Marco Valerio, per dare un volto a questo piano di solidarietà, e che ad oggi aiuta 936 bambini.
3: Quindi.
2: Nel 2025 ha dato un sostegno a 900.
3: Un sostegno importante.
2: Importante. Su 890 famiglie, il che significa che ci sono famiglie, certo, che hanno più bambini assistiti.
3: Certo.
2: Polizia Moderna nell'ultimo decennio ha contribuito a questo piano con oltre 350.000 euro all'anno, che non sono naturalmente sufficienti. E questo piano si alimenta grazie alle donazioni ed altre iniziative che mette in campo il collega o il fondo assistenza. Insomma, diciamo che leggere mascherpa fa bene.
3: Fa bene a tanti. Abbiamo 15 secondi, che vogliamo dire anche un progetto promosso per gli studenti in tutta Italia, davvero in una battuta.
4: Prevendiamo legalità. Esatto. Che è un concorso nel quale noi diamo le prime 10 tavole della nuova storia di mascherpa pubblicate sulla rivista e i ragazzi possono sviluppare il loro fumetto. La cosa meravigliosa è che il vincitore di questo concorso

0: viene pubblicato nel libro insieme al fumetto autoriale.
1: Grazie, grazie alla direttrice Marisa Bucchieri, grazie, grazie al direttore Pietro Bacci, grazie per essere stati con noi, Polizia Moderna.

0: Luna è perduta, Loyola. Io dico, combattiamo!
1: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
2: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
3: La vita di Cristo.
1: Dalla sua conversione religiosa...
2: Vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosina.
0: Ma lui è un Loyola!
1: Alle prime attività come predicatore.
0: Noi siamo l'esercito di Dio!
1: Ignazio di Loyola, questa sera, in prima serata. L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
4: La ricrescita!
5: Ci pensa il killer della ricrescita.
1: Ritocco perfetto.
6: 3, 2, 1, fatto!
1: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
7: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
8: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
9: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
10: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
11: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
10: Come ne è uscita?
11: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
10: Bravissima.
12: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
13: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.

Venerdì, al nord anticiclone africano potente. In questa giornata ci sarà tantissimo sole e farà tantissimo caldo, ma con temporali su Alpi e pianure vicine. Massime fino a 39 gradi Celsius. Al centro, l'anticiclone africano domina. Giornata caldissima e assolata. Il cielo sarà in gran parte sereno. Temperature massime fino a 39-40 gradi all'ombra su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud, regna l'anticiclone africano. Giornata prevalentemente soleggiata con cielo sereno e raramente poco nuvoloso. Temperature massime comprese tra 32 e 35 gradi. Vediamo ora la tendenza per sabato.

Un giorno dal TG2000, edizione Flash Spagna. Migliaia di migranti si sono riversati dal Marocco in poche ore nell'enclave spagnola di Ceuta in Nord Africa. Sembra che in quel momento la frontiera con l'Europa non fosse presidiata. Si aggiungono alle centinaia già sfuggite ai controlli nei giorni scorsi, 18 i morti in mare, disordini nella cittadina. Il governo spagnolo valuta l'invio dell'esercito per riprendere il controllo della situazione. Davanti alle immagini in arrivo dall'enclave, il governo italiano valuta la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, lo ha annunciato la premier Meloni sui social, spiegando che le immagini sono impressionanti e dimostrano come l'immigrazione clandestina fuori controllo sia una minaccia. Per il ministro degli esteri Tajani è sbagliata la scelta di Madrid e l'immigrazione incontrollata è un pericolo per la sicurezza. Parole alle quali il ministro degli esteri spagnolo Álvarez risponde convocando l'ambasciatore d'Italia per protesta da un paese amico e partner, ha detto: ci aspettiamo solidarietà europea e non demagogia. Il ministro spagnolo richiama la recente sentenza del Tribunale Supremo di Spagna, secondo cui sono illegali i respingimenti immediati alla frontiera di Ceuta per i migranti che arrivano via mare. Medio Oriente, accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza, lo scrive Donald Trump su Truth, secondo cui, completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e si lavorerà a una polizia internazionale palestinese per garantire la sicurezza di Gaza. La conferma è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas, è previsto un vertice dei negoziatori al Cairo. Sono continuate tutta la notte, sono ancora in corso le ricerche delle 6 persone disperse nel crollo di un edificio nel rione di Pistolina di Messina. L'edificio ospitava negozi al piano terra al primo piano e abitazioni al secondo. Si indaga sulle cause, forse un cedimento strutturale. Un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato nel carcere di Bancali a Sassari a causa di un incendio che lui stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. 5 poliziotti penitenziari sono rimasti leggermente ustionati. La procura ha aperto un'inchiesta. Il presidente Mattarella ha rivolto un richiamo ai partiti perché tensioni elettorali intempestive e aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese e ha definito inammissibile la violenza dei Nottavi in Valsusa, ribadendo il no a ogni forma di violenza, virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Dal capo dello Stato un monito sulla richiesta di grazia per Roggero: le regole della legge non devono adattarsi ai comportamenti individuali. E per arginare la violenza dei Notave, il prefetto di Torino ha messo un'ordinanza di divieto di campeggio libero per l'intero territorio del comune di Venaus da oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Proprio dal campeggio di Venaus ha preso le mosse il corteo violento di sabato 25 luglio contro i cantieri della TAV in Valle di Susa. Un contingente costituito da circa 400 militari italiani di aeronautica militare, schierato in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain dalla seconda metà di marzo 2026, e quanto si legge sul sito web della difesa, la task force concorre alla sorveglianza e alla difesa dello spazio aereo, nonché alla protezione delle forze e degli interessi nazionali presenti nell'area. Le opposizioni chiedono chiarimenti. Caldo africano sull'Italia, picchi di 40 gradi, continuano a aumentare le città, da bollino rosso e salgono a 11, diramata l'allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Oggi tocca Torino, Firenze e Roma, domani diventeranno 19 capoluoghi con temperature record, l'allerta si estenderà anche a Genova, Bari e Palermo. Al via l'esodo estivo, con l'arrivo di agosto sono attesi sulle strade italiane 16 milioni di veicoli, pubblicato da Autostrade per l'Italia. Il calendario dei bollini neri e rossi, il picco atteso tra venerdì 7 e domenica 9 agosto, cantieri sospesi e controlli rafforzati, ma già per domani mattina è previsto il primo bollino nero sugli spostamenti. Bollino rosso poi durante tutto il fine settimana vicino a Ferragosto, Milano, Napoli e Bologna e Taranto, le direttrici con picchi di traffico. Reso noto il calendario degli impegni di Papa Leone per il mese di agosto, si comincia giovedì prossimo, 6 agosto ad Assisi con l'incontro con i giovani nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, poi il 15 agosto tornerà a Castel Gandolfo per la messa in occasione della festa dell'Assunto, il 22 a Rimini per partecipare al meeting per l'amicizia tra i popoli di comunione e liberazione e da mercoledì prossimo infine riprendono regolarmente le udienze generali. La FIFA annuncia di voler proseguire il suo progetto per un piano di investimenti privato in vista del prossimo Mondiale di calcio, nonostante le dure critiche piovute ieri dalla UEFA. La Federazione Europea aveva minacciato di boicottare i tornei FIFA, aggiungendo che la Coppa del Mondo non è in vendita. Oggi la replica della FIFA: andiamo avanti nonostante le critiche. E un'ultima ora è arrivata pochi minuti fa, il calcio italiano in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi, aveva 66 anni, l'annuncia il Milan su X, la storia del Milan in lacrime per sempre. Capitano con la maglia del Milan, Baresi aveva giocato per 20 stagioni, legando il suo nome anche alla maglia azzurra della nazionale. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento è per le 12, grazie per averci seguito, più tardi.

Celebriamo oggi la memoria di Sant'Ignazio di Loyola. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia

0: alla misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison, Cristo, che nel tuo spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che hai chiamato Sant'Ignazio a operare nella Chiesa per la maggior gloria del tuo nome, concedi anche a noi, con il suo aiuto e il suo esempio, di combattere in terra la buona battaglia della fede per ricevere con lui in cielo la corona dei santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Geremia. All'inizio del regno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fu rivolta a Geremia questa parola da parte del Signore. Così dice il Signore: va nell'atrio del Tempio del Signore e riferisci a tutte le città di Giuda che vengono per adorare nel Tempio del Signore tutte le parole che ti ho comandato di annunciare loro. Non tralasciare neppure una parola. Forse ti ascolteranno e ciascuno abbandonerà la propria condotta perversa. In tal caso mi pentirò di tutto il male che pensavo di fare loro per la malvagità delle loro azioni. Tu dunque dirai loro, dice il Signore: se non mi ascolterete, se non camminerete secondo la legge che ho posto davanti a voi, e se non ascolterete le parole dei profeti, miei servi, che ho inviato a voi con assidua premura, ma che voi non avete ascoltato, io ridurrò questo tempio come quello di Silo e farò di questa città una maledizione per tutti i popoli della terra. I sacerdoti, i profeti e tutto il popolo udirono Geremia che diceva queste parole nel tempio del Signore. Ora, quando Geremia finì di riferire quanto il Signore gli aveva comandato di dire a tutto il popolo, i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo lo arrestarono, dicendo: devi morire. Perché hai predetto nel nome del Signore? Questo tempio diventerà come Silo e questa città sarà devastata, disabitata? Tutto il popolo si radunò contro Geremia nel Tempio del Signore. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.
2: Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.
1: Sono più numerosi dei capelli del mio capo quelli che mi odiano senza ragione. Sono potenti quelli che mi vogliono distruggere, i miei nemici bugiardi. Quanto non ho rubato, dovrei forse restituirlo?
2: Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio.
1: Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre. Perché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me.
2: Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio.
1: Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza.
2: Nella tua grande bontà rispondimi, O Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, venuto Gesù nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname e sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone, Giuda e le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua, e lì a causa della loro incredulità non fece molti prodigi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Andiamo adesso subito al Vangelo, ma ricordiamo la memoria che stiamo celebrando di Sant'Ignazio, che è un grande maestro della spiritualità cristiana. Teniamo per noi, nel nostro cuore, due espressioni che lui diceva: prega come se tutto dipendesse da Dio e lavora come se tutto dipendesse da te. L'altra espressione era: fai nel tempo dell'aridità ciò che faresti nel tempo dell'entusiasmo. Non è facile, ma è una via da percorrere. E andiamo al Vangelo. Il Vangelo ci presenta Gesù nella sinagoga di Nazaret, dove è cresciuto. I concittadini si fanno le domande che abbiamo appena ascoltato: da dove questa sapienza e questi miracoli? Ma non accettano Gesù come inviato di Dio, come Messia. E ci chiediamo perché. E l'unica risposta possibile è: perché lo conoscono, è uno di loro. Conoscono che è figlio del falegname, è figlio di Maria. Il Messia nessuno saprà da dove viene. Dunque l'umanità di Gesù diventa non un ponte verso Dio, ma un ostacolo. E questo perché? Per mancanza di fede. Solo la fede fa aprire

aprire al mistero e andare oltre rispetto a ciò che si vede e si tocca. Ricordiamoci della testimonianza dell'apostolo Tommaso, che resisteva nel credere a ciò che gli dicevano i suoi altri apostoli, che avevano già visto Gesù risorto. Quando Gesù compare davanti a lui, non è che dice: quello stesso che ho visto da lontano crocifisso ora è qui risorto, ma va oltre, perché dice, facendo la sua professione di fede: mio Signore e mio Dio. Vede in quell'uomo davanti a lui risorto Dio. Questo solo la fede ci può aiutare a farlo. L'Evangelista Matteo, ricordando che è chiamato figlio del falegname, dice, come all'inizio del racconto del suo Vangelo, che Gesù compie tutte le promesse di Dio. Gesù è discendenza di Davide, a cui aveva promesso una discendenza senza fine, un regno che sarebbe durato nel tempo. Giuseppe è chiamato all'inizio del Vangelo di Matteo dall'angelo figlio di Davide. Dunque garantisce legalmente Giuseppe la discendenza di Gesù, Maria la discendenza secondo la natura. È importante. Matteo scrive il suo Vangelo per gli ebrei convertiti che conoscono l'Antico Testamento e prova che le profezie in Gesù si sono compiute tutte. A questo punto ricordo la testimonianza di Pasqualino. Dico sempre il nome, il cognome, per riservatezza, per chi volesse conoscerlo lo potrà fare privatamente chiedendo. Diceva recentemente in una sua testimonianza: conoscevo la signora Iannuso, Nina Giusto, perché era più grande di mia sorella, giocavamo tutti nello stesso cortile. All'epoca dei fatti, a un certo punto, Nina Giusto si sposa con Angelo Iannuso e noi perdiamo un pochino i contatti con lei, perché va ad abitare in Via degli Orti. Nel 1953, in estate, cominciammo a sentire parlare della lacrimazione della Madonna, un quadro che Nina Giusto aveva sopra il suo letto matrimoniale. La cosa ci sorprese moltissimo, perché noi piccoli di 7 anni non capivamo, e arrivò una camionetta della polizia. Noi piccolini, subito curiosi, siamo andati lì in mezzo a vedere cosa succedeva. È sceso un poliziotto con il quadro. Appena poggiò il quadro, la Madonnina si è messa a piangere. Lo avevano il quadro prelevato per motivi di sicurezza pubblica, perché la gente affollava la zona. Però anche in questura l'immagine della Madonna ha cominciato a piangere. Lo hanno preso e lo hanno riportato nella casa di Via degli Orti. Era una cosa più grande di loro, hanno pensato. Adesso, dove era allora il commissariato,
c'è una grande targa.

preghiera che ricorda l'evento del pianto della Madonna anche lì. Me lo ricordo esattamente, dice, erano lacrime, proprio lacrime che scendevano come guardando un volto umano. La cosa mi sorprese moltissimo. Mia madre prese il cotone, lo appoggiò sul viso della Madonnina e lo conservò con tanto amore. Sì, nella manifestazione della Madonna qui a Siracusa traspare l'esperienza di Paolo a Corinto, quando Gesù gli appare di notte per incoraggiarlo a evangelizzare la città. Il segno delle lacrime è indice della volontà di Dio di entrare dentro il tessuto concreto della storia umana con il suo messaggio, la croce che salva. Questo segno, cioè le lacrime della Madonna, posto nel cuore della città, evoca inoltre la necessità di camminare insieme, credenti e non credenti, come cittadini partecipi e corresponsabili del bene comune, con una sfida che ci accomuna tutti: costruire la pace, perché oggi è minacciata davvero. E allora traduciamo tutto questo, l'invito della Madonna con le sue lacrime, in preghiera.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la tua santa Chiesa.
0: Ti siano gradite, o Signore Dio, le offerte che ti presentiamo nella memoria di Sant'Ignazio e fa che i divini misteri, sorgente di ogni santità nella Chiesa, santifichino anche noi nella verità, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito
0: In alto i nostri cuori.
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Ed è cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro,

tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di Sant'Ignazio, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te.

non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Il sacrificio di lode che ti abbiamo offerto, Signore, il rendimento di grazie nella memoria di Sant'Ignazio, orienti la nostra vita alla lode perenne del tuo nome, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia,
0: il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: una giornata come questa di 123 anni fa, era il 22 gennaio 1903, un giovane Francesco Forgione indossava per la prima volta l'abito francescano e prendeva il nome di Padre Pio. Oggi parliamo di quella giornata e parliamo anche del senso della vestizione e della giornata della fedeltà.
1: E lo facciamo dando il buongiorno a Padre Luciano Lotti. Bentornato, Padre Luciano.
2: Bentrovati. Buongiorno a tutti.
1: Giacomo ci ha dato le coordinate, è stato molto preciso. 22 gennaio del 1903, giorno della vestizione di Padre Pio. Cosa sappiamo di quel giorno?
2: Sappiamo che un pastorello che aveva scritto in un tema che sognava di andare in convento finalmente realizzava il suo sogno. Era un ragazzo adolescente di 15 anni che lì davanti all'altare, immaginate la comunità religiosa riunita, c'era poca gente in chiesa, questo gruppo di ragazzi arrivava davanti all'altare con in mano proprio l'abito di San Francesco, il cingolo, si toglievano la giacchetta, infilavano l'abito. Ecco, io l'ho vissuto questo momento bellissimo, perché senti proprio l'abito di San Francesco che ti viene addosso e senti di appartenere a San Francesco.
0: Francesco Forgione come si preparò a quel momento?
2: Ecco, da noi solitamente si fa la settimana di esercizi spirituali in prossimità della vestizione, però la preparazione è stata anche una preparazione scolastica, perché si faceva un esame vero e proprio davanti al padre provinciale, un esame più o meno corrispondente alle materie di terza media, e lì c'è un po' tutta una faccenda che all'inizio Padre Pio voleva andare come era normale, perché Pietrelcina era in campagna, voleva andare tra i frati di Napoli, non c'era posto, ci rimase malissimo, fece questo famoso tema del pastorello deluso in un sogno che non c'era, e poi finalmente i frati lo hanno invitato, a novembre fece questo esame, poi è stato ammesso ed è andato lì insieme al maestro di scuola, a uno zio e al parroco del paese che lo hanno accompagnato il 6 gennaio. La madre lo ha salutato e gli ha detto quella famosa frase: figlio, tu mi strappi il cuore, ma devi andare. Gli ha regalato una corona di rosario.
1: Padre Luciano, lui da Francesco diventa poi Padre Pio. Anche sì, questa scelta del nome, questo cambio del nome, ci puoi spiegare?
2: Ecco, nel cambio del nome adesso noi non lo facciamo più. Non lo facciamo più un po' per motivi giuridici, che guardate che è un macello distinguere il nome da religioso, però anche perché prima c'era un'idea che la professione religiosa fosse un secondo battesimo. Oggi col Vaticano II è stata data una grande importanza al battesimo e il nome si fa più. Perché si chiamasse Pio? Ci sono un po' delle ipotesi, soprattutto nella zona di Pietrelcina c'era la devozione a questo San Pio, martire, che è stato uno dei vescovi di Benevento, per cui facilmente potrebbe essere legato a questo nome.
0: E allora partiamo e andiamo insieme a Morcone, in provincia di Benevento, proprio nel convento dove Padre Pio indossò per la prima volta l'abito. Partiamo.

0: Pace bene e benvenuti nel nostro convento di Morcone. In questo luogo Padre Pio è stato per 6 mesi. C'è una fotocopia dove c'è la scelta di diventare frate minore cappuccino dopo un anno di noviziato. Ci troviamo nella chiesa in cui Padre Pio ha ricevuto sia il saio francescano dei frati minori cappuccini il 22 gennaio 1903 e l'anno dopo, sempre il 22 gennaio 1904, ha emesso la professione semplice. In più, in questo stesso altare, ha ricevuto il 18 luglio 1909 il diaconato transeunte.
1: Sarà il convento di Morcone.
2: Che tra l'altro posso salutare tutti i frati, ci sono stata da inviata ed è un posto davvero
1: Sì,
2: suggestivo
1: sì.
2: nella natura, nel verde, e quindi un saluto.
1: E allora ci uniamo al saluto ai frati che custodiscono anche appunto la memoria di Padre Pio. Parlavamo di vestizione, ci accennavi al fatto che naturalmente anche tu, Padre Luciano, hai vissuto questa fase. Cosa ricordi di quel momento?
3: Voi dovete capire che a 14 anni è un mondo che si apre. Io ricordo la cosa che dico che è una cretinata, però io la notte mi avevano già dato l'abito, ce l'avevo appeso alla fine del letto, ogni tanto accendevo la luce e lo guardavo, cioè c'era proprio questo legame. Poi chiaramente l'atmosfera è questa. A livello spirituale, a 14 anni tu hai un'idea della vita fatta di sogni, ma soprattutto hai questa carica di generosità. A quell'età tu sai che ti stai giocando tutto e lo sai benissimo, non è vero che a 14 anni non si capisce. Non sai i particolari, ma sai che lì ti giochi una carta e ti devi fidare. Ecco, in quel momento ci si fida di Dio, anche se poi non sai come andranno le cose.
2: Padre Luciano, ci hai portato un regalo che vediamo in grafica, c'è un atto della professione
3: Sì, sì.
2: del tuo giorno che è stato scritto da Padre Pio. Ce lo
3: Sì, questo
2: spieghi?
3: qui, no,
2: Ecco,
3: no, questo è proprio
2: è
3: l'originale scritto da
2: l'originale.
3: Padre Pio. Praticamente il giorno, lì c'è un fatto giuridico importante affinché non ci sia ambiguità, dice l'ho fatto o non l'ho fatto, uno deve scrivere di persona che lui ha fatto la professione. E qui vedete c'è proprio Padre Pio che scrive a mano, io fra Pio da Pietrelcina, che mi chiamavo Francesco Forgione, vedete nelle prime righe di Grazio e Giuseppina di Nunzio, nato, eccetera, eccetera, nel quale lui si impegna a
2: Quindi
3: vivere
2: questo è
3: per tutta
2: quello
3: la vita
2: di Padre
3: di
2: Pio.
3: Padre Pio, proprio scritto proprio a mano da lui quando era ragazzo. Questo qui è la
1: Però
3: professione.
1: abbiamo anche quello che è relativo
3: No, l'altro
1: alla
3: è il
1: tua.
3: verbale della vestizione, perché quando ci si vestiva da frati ci volevano i frati testimoni. Ecco, qui vedete, è il verbale dei frati che hanno scritto, si legge sopra, il chierico fra Pio, vedete ancora la forma vecchia, Pietra Elcina, che si chiamava eccetera, eccetera, ha fatto oggi la vestizione.
2: Grazie, grazie per
3: Credo, sono
2: averceli.
3: belli, sono ricordi belli perché ti fanno capire proprio un mondo, anche con le carte, certe volte si gusta quei mondi che erano anche pieni proprio di storie, di umanità, perché poi capite bene che in quel momento noi venivamo da quella che si chiama la cosiddetta soppressione dei conventi, cioè quando sono arrivati i piemontesi che hanno detto che hanno fatto l'Italia Unita. I conventi vennero tolti ai religiosi, quindi quando si è riaperta la provincia eravamo 25 frati in tutto noi. E allora lì proprio a Morcone si stava ricostruendo la provincia, quindi c'era anche proprio un pionierismo, una voglia di costruire il futuro da parte di quei frati.
2: Padre Luciano, tu poi hai avuto sempre un rapporto speciale, non so se è il termine è giusto, con Padre Pio. Padre Pio ti ha battezzato.
3: Sì. Padre Pio mi ha battezzato, mi ha fatto la comunione, insomma. Io non ne parlo mai volentieri perché sembra una cosa straordinaria, per noi era normale e forse più una responsabilità che altro, insomma.
1: Una sicuramente delle cose speciali che tante persone, tantissime persone vivono con Padre Pio e grazie a Padre Pio è proprio i gruppi di preghiera, di cui spesso abbiamo anche parlato, sì, nel nostro studio. Oggi è una giornata importante per questi gruppi. Ma come sono nati questi gruppi?
3: Sono nati in una situazione un po' come la nostra. C'era la guerra mondiale, noi abbiamo la guerra mondiale divisa, dice Papa Francesco, ma purtroppo c'è questa situazione, e Papa Pio XII chiese di pregare per la pace. E allora Padre Pio ha chiamato il dottor Sanguinetti, ha detto: chiami i miei figli spirituali che si incontrino insieme a pregare secondo l'intenzione del Papa per la pace. E da quel momento i gruppi di preghiera una volta al mese si riuniscono e hanno proprio come primo obiettivo la preghiera per la pace. Adesso siamo passati anche proprio alla consapevolezza di questo carisma che Padre Pio ci ha lasciato, il carisma di pregare nella Chiesa, per cui viviamo anche la preghiera come un dono alla Chiesa.
2: Come diceva Giacomo, oggi è una giornata importante per i gruppi di preghiera, oggi è anche la giornata della fedeltà.
3: Sì, ecco, noi abbiamo voluto caratterizzare questo giorno, invitiamo tutti per

gruppi di preghiera di Padre Pio a fare un impegno. Un impegno che è costituito da che cosa? Impegno a pregare veramente, cioè non, certe volte la devozione a Padre Pio è occasionale. Ho un problema, mi rivolgo a Padre Pio. Oppure non sempre poi l'impegno di vita corrisponde alla preghiera. Allora impegno ad essere cristiani veramente, a pregare quotidianamente e poi la caratteristica, fedeltà al Papa, fedeltà alla Chiesa.

0: Io dico, se uno vuole criticare il Papa, vada altrove, perché non c'è posto. Noi siamo legati al Papa e alla Chiesa.
1: Vogliamo conoscere più da vicino i gruppi di preghiera e allora vogliamo andare insieme a Simone Nestori a Viterbo. Partiamo.
2: Siamo nella chiesa di San Paolo ai Cappuccini, è la chiesa del convento dei Cappuccini di Viterbo. Qui oggi ci sarà l'incontro interdiocesano dei gruppi di preghiera di Padre Pio del Lazio Nord.
3: È una giornata che non c'è molto spesso, quindi fa piacere. Ci si incontra con altri gruppi di preghiera, che non è una cosa facile anche questa. E poi ecco, c'è un'aria di festa che non c'è sempre quando ci riuniamo.
4: Il rapporto con Padre Pio è iniziato 40 anni fa, insieme alla mia mamma. Avevo la bambina che stava tanto male e ho conosciuto Maria Sensi, figlia spirituale di Padre Pio, e mi ha aiutato tantissimo a superare ogni ostacolo. Questa bambina era molto piccola e non si sapeva che malattia avesse. Attraverso la preghiera, poi c'era un sacerdote che dava le benedizioni, con il sacerdote e con Maria Sensi siamo riusciti a tirarla fuori e io da lì non ho lasciato più il gruppo di preghiera. I gruppi di preghiera noi li facciamo ogni primo sabato del mese. Facciamo il rosario e la Santa Messa e ogni ultimo lunedì del mese facciamo la catechesi con il sacerdote spirituale. Mi dà forza, mi dà vita, non potrei farne più a meno di pregare di questa missione che Padre Pio mi ha assegnato.
3: Vuol dire impegnarsi nella vita in modo coerente, avendo presenti i principi del Vangelo.
2: Oggi più che mai credo che c'è bisogno proprio di una preghiera anche corale, quindi è ritrovarsi qui appunto per ripartire e poi diventare veramente messaggeri e testimoni di speranza.
1: Questo è un esempio di gruppi di preghiera, Padre Luciano, che come ci hai detto seguono fedeltà alla Chiesa e al Papa. Ma quando sono nati questi gruppi, la Chiesa come vedeva la loro esistenza?
0: Come tutte le cose umane, in alcune parrocchie hanno avuto subito un successo, qualche volta c'è stato un po' di perplessità. Il primo a proprio prenderli in mano è stato Monsignor Carta a Foggia, che ha approvato lo statuto, e poi dopo la morte di Padre Pio il Cardinale Casaroli ha approvato ufficialmente l'Associazione Internazionale Gruppi di Preghiera, che è guidata dal Vescovo di Manfredonia come Presidente dei Gruppi di Preghiera.
5: E allora vediamo una sedia, una poltrona vuota accanto a te e stiamo per accogliere la prossima ospite, che è Sonia Fanone. Sonia, buongiorno, fa parte del gruppo di preghiera di Suora Cassino.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno Sonia.
6: Buongiorno.
5: Allora, tu dici che Padre Pio è un po' un faro nella tua vita, però facciamo un passo indietro. Facciamo un passo indietro e capiamo come entra a far parte della tua vita. Tu cresci in una famiglia cattolica, però a un certo punto possiamo dire che ti allontani un po' dalla Chiesa.
6: Divento indifferente, magari come succede a tanti giovani, e resto abbastanza tempo lontano dalla Chiesa cattolica. A un certo momento della vita però sento l'esigenza di riavvicinarmi, e in questo contesto mia madre, erano già 2 o 3 anni che scendeva a San Giovanni Rotondo, e mi porta con lei, mi chiede di scendere, e io arrivo a San Giovanni Rotondo. Ecco, avevo già sentito parlare di questo frate santo, Padre Pio non era nemmeno venerabile, e trovo questo popolo di Dio, questa tante persone che andavano a venerare questo frate, e mi innamoro di Padre Pio. È stato un amore a prima vista. E quindi decido di scendere ancora di mia spontanea volontà, perché volevo conoscere meglio questo frate, questo santo, e volevo conoscere i suoi luoghi. Quindi sono scesa ancora 2 o 3 volte e ho capito che era un grande santo e che era il mio santo. Quindi questa è una cosa che ho capito subito. Però ho deciso che questi pellegrinaggi nella mia vita potevano bastare, perché

0: Avevo capito abbastanza, mi sembrava che avessi capito abbastanza. Ho deciso quindi di continuare a pregare dalla mia chiesa e dalla mia casa, se non che mia madre invece voleva scendere tutti gli anni. E quindi tutti gli anni mia madre in qualche modo mi trascinava giù a San Giovanni Rotondo. E quindi è cominciato questo cammino che aveva un punto focale che era il pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, dove io facevo i conti su come era andato il mio anno spirituale, se era andato bene, se avevo seguito la spiritualità di questo frate, di questo santo. E, ecco, passavano gli anni e mia madre insisteva sempre, quindi io comunque dovevo comunque scendere perché la dovevo accompagnare, c'era questa esigenza. Per me non era un'esigenza, potevo pregare anche a casa. Poi a un certo punto però ho capito che Padre Pio mi voleva a San Giovanni Rotondo, c'era una forza più grande della volontà di mia madre che mi chiamava giù. E a questo punto io ho chiesto al mio santo un segno, come fanno tanti pellegrini.
1: Allora,
0: Ecco.
1: Sonia, proprio su questa richiesta fermiamoci perché non capita appunto di cercare una rispondenza e tu l'hai cercata
0: Sì.
1: appunto in Padre Pio. Desideravi un segno che ti confermasse nella tua scelta e nell'amore che provavi per quel santo. Che cosa succede? Ce lo dirai dopo la pubblicità.
0: Va bene.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17.30.
1: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
2: Sparkle stilato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vim carbonio attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
0: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
2: Chimuemue ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimuemue non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimuemue per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimuemue.
3: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
4: Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino, agli inizi del Novecento.
5: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
4: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
6: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
7: Per quanti giorni abbiamo resistito?
8: 55.
4: 55 giorni a Pechino. Domenica in prima serata.
9: Pamplona è perduta, lo io. Io dico, combattiamo!
10: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
11: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
12: La vita di Cristo.
10: Dalla sua conversione religiosa...
11: Vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosina.
9: Ma lui è un Loyola!
10: Alle prime attività come predicatore.
9: Noi siamo l'esercito di Dio!
10: Ignazio di Loyola, questa sera, in prima serata.
4: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
13: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
14: Viaggia da sola.
13: So badare a me stessa.
14: Non ami ancora.
13: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
4: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.

0: 22 gennaio ricorre il giorno della vestizione di Padre Pio, ossia il giorno in cui per la prima volta ha indossato l'abito francescano ed è anche il giorno della fedeltà. Ne stiamo parlando quest'oggi con Padre Luciano Lotti nel nostro studio e stiamo anche ospitando la storia di Sonia che ci sta raccontando la sua vita. Sonia fa parte dei gruppi di preghiera. Non da quando c'è nata, c'è arrivata nel corso del tempo, nata in una famiglia credente cattolica, si è allontanata dalla chiesa per tanto tempo, sentiva di non averne bisogno finché a un certo punto è ricominciato anche grazie ai pellegrinaggi della madre, si è riaccesa la fiamma della passione, andando poi a San Giovanni Rotondo si è manifestato e concretizzato l'amore per Padre Pio e hai detto questo è il mio santo, questo è il santo che fa per
1: è
0: me.
1: È vero, sì.
0: Nel corso del tempo ci dicevi hai continuato ad andare a fare pellegrinaggi in quella terra chiedendo però a Padre Pio un segno e qua ci eravamo interrotti, quindi prego.
1: Sì, avevo chiesto a Padre Pio un segno perché forse volevo una scorciatoia per quello che era il mio cammino di santità, quindi volevo questo segno che mi aiutasse, mi poteva dare la forza per andare avanti. E devo dire che gli anni passavano, i pellegrinaggi si susseguivano e non c'era nessun segno. Ecco, io ricordo di andare a San Giovanni Rotondo e di immergermi in un grande silenzio interiore. Io arrivavo a San Giovanni Rotondo e sperimentavo il silenzio, ero in mezzo a migliaia di pellegrini, ma vivevo proprio questa esperienza, quindi questo camminare da sola, no, verso Gesù, e sostenuta da Padre Pio, certamente. Però ecco, mi aspettavo sempre questo segno che eclatante, esterno, no? Mentre oggi posso dire che il segno ero io, perché ogni anno tornavo, ogni anno aggiungevo un tassello al mio cammino verso la santità e ogni anno aumentavo la corsa verso Gesù. Ecco, ero arrivata a un punto in cui ero veramente in corsa, ecco, non camminavo più. E la ricerca di questo segno esteriore era diventata un peso per i miei pellegrinaggi. Quindi era un po' la delusione di andare a casa senza aver visto niente di straordinario. E quindi ricordo che in un pellegrinaggio mi sono fermato, ho fatto la mia riflessione e mi sono chiesta se veramente avevo ancora bisogno di un segno esterno e se veramente questo segno era per me. E ricordo in questo pellegrinaggio, che è stato il mio più bel pellegrinaggio, mi sono detta che non avevo bisogno di nessun segno e che io l'anno dopo sarei tornata di mia spontanea volontà, come già facevo da qualche anno. Non c'era più mia madre che mi trascinava, ma io non vedevo l'ora di arrivare ad ottobre per andare a fare i conti con il mio santo.

0: per andare a vedere come era andata il mio anno. E allora ricordo che ho abbandonato per sempre la ricerca del segno che era il profumo delle rose. Ecco, io volevo tanto sentire questo profumo delle rose e ho fatto il sabato il pellegrinaggio, un bellissimo pellegrinaggio. La sera è arrivata la fiaccolata mariana, io e mia madre non ce la siamo mai persa, sia con la pioggia, col vento, qualsiasi cosa, noi eravamo alla fiaccolata mariana a pregare la Madonna. E ricordo che quella sera sono andata io a prendere le candele. Libera dalla mia ricerca del famoso profumo, sicura di fare anche lì una bellissima preghiera, ho preso le candele e le ho annusate. E ecco, mi sono detta, sono ricaduta in questa tentazione. Ecco, un'altra volta, no? Pensavo proprio di essermi liberata, quindi ho fatto la fiaccolata pregando la Madonna che mi aiutasse, a camminare nella normalità, cioè continuare a camminare nell'ordinario. Ecco, il mio cammino a San Giovanni Rotondo era stato un cammino straordinariamente ordinario. Non c'era stato niente di eclatante, niente di strano che mi aveva trascinato, era stato solo proprio un cammino passo passo, con fatica, ogni volta aumentare un passo, andare un passo avanti. E ricordo questa fiaccolata molto bella, tornata in albergo contenta, nonostante la mia caduta nella ricerca ancora del profumo, le candele. Ce le siamo riportate in albergo perché i frati ci chiedono di riportare a casa le candele, di non abbandonarle sul sagrato, ma portarle a casa perché benedette. Noi ogni anno ci riportiamo le candele a casa, ancora oggi. Ho portato queste candele in albergo, la mattina ho rifatto le valigie per partire perché il pellegrinaggio è sempre di 2 giorni, almeno 2 giorni, e le ho messe in valigia, chiuse bene in modo che la cera non sporcava i vestiti. La domenica sera siamo tornati a casa. Ero sicura che a me quel segno non mi spettava, non mi riguardava e io non lo volevo proprio più, non mi serviva più, non era più il motivo per cui io scendevo. E siamo arrivati a casa, abbiamo aperto le valigie e dato le cose che si compravano per chi restava a casa, perché prima andavamo io e mia madre, adesso tutta la famiglia scende in pellegrinaggio. Chiudiamo la casa e scendiamo tutti e andiamo a San Giovanni Rotondo per 2 giorni. E abbiamo aperto tutte queste buste, abbiamo dato il cioccolato, le orecchiette, tutto quello che avevamo comprato, i ricordini, l'ultima busta, le candele, e mia nonna insisteva, voleva vedere queste candele. E quindi io ho aperto la busta per fargli vedere le candele, che non c'era altro oltre le candele. E devo dire che siamo rimasti tutti sorpresi. L'apertura della busta ha corrisposto a un'ondata di profumo di fiori intenso che poi è esplosa in un profumo di rose. Quindi praticamente abbiamo tutti cercato di capire che era successo, se in qualche modo queste candele profumavano, se la busta profumava. Le candele non profumavano perché io le avevo annusate, la busta era pulita e tutta la famiglia è stata testimone di questo
1: Qui
0: segno.
1: tutti avete sentito il
0: Tutti
1: profumo.
0: noi abbiamo sentito il
1: Padre
0: profumo.
1: Luciano, vorrei un tuo commento.
2: Il
1: Quando
2: mio
1: il segno
2: commento.
1: non si cercava più, quel segno arriva proprio in
2: Ecco,
1: quel
2: allora
1: momento.
2: innanzitutto è inutile cercare i segni, Dio li manda quando vuole. Né dobbiamo insuperbirci perché arrivi il segno. Però già Benedetto XIII, nel famoso testo sulle cause di beatificazione, dice a volte Dio manifesta la santità delle persone attraverso il profumo, perché richiama allegoricamente il profumo splendido di Dio. Quindi è possibile che avvenga questo. Poi fermarsi, l'ho sentito, non l'ho sentito, è venuto, poi cadiamo nelle banalità. Però Dio a volte si manifesta. Soprattutto, se mi permette, 30 secondi è importante, lo dico soprattutto per le persone che ci ascoltano, è importante quello che dice lei. C'è stata una circonvallazione. Io vorrei tranquillizzare le persone, ma mio figlio non va più in chiesa, mio marito non viene più in chiesa. Ci sono due strade. Le strade chiuse e le circonvallazioni. Se noi diventiamo un punto fermo, anche la crisi di fede degli altri non è una strada chiusa, ma è una circonvallazione. Sua madre è stato il punto fermo, lei ha avuto la circonvallazione. Questo è
3: Bellissima, bellissima immagine, Padre Luciano, grazie. E penso che potrà essere anche molto utile e preziosa per chi ci sta seguendo. Dicevamo, oggi giornata importante, la giornata della fedeltà, oggi avviene il rinnovo delle promesse e allora oggi sarà una giornata importante per tante persone che fanno parte dei gruppi di preghiera. Vogliamo vedere com'è stata importante l'anno scorso, dove c'erano le nostre telecamere, con Serena Cirillo, guardiamo.

oggi si ricorre la vestizione di San Pio di Pietrelcina, che si tolse i suoi panni per prendere quelli dei cappuccini. Noi facciamo parte del gruppo di preghiera di San Pio di Pietrelcina e oggi rinnoviamo le nostre promesse, come fece San Pio a 15 anni.

0: Per me oggi è una giornata molto importante perché è la giornata del rinnovo delle promesse. E per me la promessa è tutto, la promessa alla fedeltà al gruppo di preghiera, di fedeltà a San Pio che è il santo del mio cuore, di fedeltà a Maria, al Signore, a tutto. Queste promesse sono le promesse di una vita, nel senso che comunque è una vita dedicata anche la mia molto alla preghiera. E a quello che San Pio mi ha insegnato da quando ero piccola. Io ho cominciato a seguire San Pio dall'età di 18 anni e ha dato tanto alla mia vita, alla mia famiglia e per questo per me oggi stare qui e continuare a promettere quello che ho promesso facendo parte di un gruppo di preghiera è fondamentale ed importante veramente.
1: San Pio da Pietrelcina, nostro maestro.
2: Io non solo quando vengo qui, io ogni giorno faccio la promessa a Padre Pio, che gli sarò sempre fedele come so che lui è con me, mi porta per mano ogni momento, io senza di lui non sarei niente.
3: Sonia, oggi tu sei animatrice del tuo gruppo di preghiera. Cosa significa per te esserlo e che cosa significa la giornata di oggi con il rinnovo delle promesse?
4: Sì, oggi si rinnovano le promesse di fedeltà al Vangelo, quindi di vivere il Vangelo fino in fondo, e per noi del gruppo di preghiera secondo la spiritualità di San Pio, quindi secondo quelli che sono i principi di carità, di umiltà e di preghiera che lui ci ha insegnato con la sua vita, con i suoi scritti. E essere animatrice di un gruppo di preghiera oggi vuol dire guidare il gruppo verso la spiritualità di San Pio, quindi guidare il gruppo a vivere l'umiltà, a vivere la carità verso tutti e soprattutto a vivere la preghiera, perché noi, essendo gruppi di preghiera, il nostro compito principale è quello di pregare. Di pregare per tutti quelli che ce lo chiedono, per tutte le situazioni e poi in modo speciale di pregare per l'opera di San Pio e aiutare l'opera di San Pio. Quindi la preghiera e quando è possibile anche l'aiuto all'ospedale. Poi ecco, un animatore ha tanti compiti, tante sfaccettature, quindi ci sono i progetti del gruppo che magari vanno curati, vanno portati avanti. La nostra guida spirituale, Don Antonio Molle, ha bisogno di aiuto per portare avanti comunque il gruppo in base alle iniziative che si mettono in campo. E poi il nostro gruppo ha ricevuto, grazie alla collaborazione che oggi c'è tra i gruppi di preghiera, ha ricevuto una reliquia di San Pio. Quindi il gruppo San Giuseppe di Sora ha regalato al gruppo San Michele Arcangelo di Sette Frati una reliquia, perché noi non ce l'avevamo, loro ce n'avevano qualcuna in più e ce n'hanno regalata una. Quindi con questa reliquia noi andiamo verso le persone in difficoltà, le persone malate, le persone che hanno bisogno di pregare ma non possono venire all'incontro mensile che si fa in
5: E in
4: chiesa.
5: questo modo arriva anche da loro Padre Pio
4: Sì.
5: per persone, per esempio, che non possono fare dei pellegrinaggi ammalate. E poi dicevi anche proprio azioni concrete nei confronti di persone che stanno attraversando un momento di difficoltà. Penso,
4: Sì.
5: Padre Luciano, per esempio, quello che ci stavi raccontando, che vorrei condividessi anche con i nostri amici a casa, l'aiuto ai bambini
6: Sì,
5: in
6: ecco,
5: difficoltà.
6: vedete, Padre Pio ha legato la storia dei gruppi di preghiera a Casa Sollievo della Sofferenza, perché i due cardini della vita di Padre Pio sono appunto la preghiera, ma anche non solo la partecipazione alle sofferenze di Gesù, ma essere dalla parte dei sofferenti, quindi Casa Sollievo è frutto di tutto questo. E i gruppi di preghiera sono tra coloro che sostengono Casa Sollievo. Quando vedete le feste a San Giovanni Rotondo, vedete delle bandierine sul tetto di Casa Sollievo, ognuna di quelle bandierine le chiamiamo le fiamme, è la bandierina di un gruppo di preghiera del mondo che è legato a Casa Sollievo. Adesso ci sono delle iniziative speciali, ad esempio nell'isola della Maddalena in Sicilia, in Sardegna, chiedo scusa, già da diversi anni ospitano per 15 giorni i ragazzi dell'ospedale pediatrico, dell'oncologia pediatrica di San Giovanni Rotondo. Un'iniziativa che adesso si sta ripetendo da qualche anno in Sicilia, Poi ultimamente io giro un po' il mondo, quindi sono andato a incontrare i gruppi di preghiera del Belgio, non vi dico com'è bello lì, soprattutto gli italiani sono meravigliosi, sono stati in Olanda, e allora è nata questa iniziativa. Abbiamo detto: perché per Natale non fate un regalo ai bambini della pediatria di San Giovanni Rotondo? Il Belgio è la patria della cioccolata, sono arrivati 2 quintali di cioccolata a San Giovanni Rotondo.
5: Immagino la gioia dei bimbi.
6: Una festa, ma poi la cosa più significativa è questa. La cosa più significativa è stato il tipo di solidarietà, cioè il camionista che si è messo a disposizione gratuitamente, e non era una ditta che ha regalato la cioccolata. I pacchetti erano tutti diversi, cioè ogni persona ha mandato il suo pacchetto, per cui c'è stata veramente questa globalità, questa partecipazione da parte di tutti in questo momento di festa.
3: Ecco, allora forse questa è la cosa più bella con cui possiamo lasciarci quest'oggi, la concretezza caritatevole, sì, anche di chi sta da un'altra parte, ma che comunque nel segno di Padre Pio riesce a farsi prossimità e vicinanza. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi, grazie Padre Gonzalo, grazie Sonia per averci offerto la tua testimonianza e per averla proposta a chi sta a casa.
7: Buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Anche oggi ci sono tanti consigli per la vostra salute. Inizieremo parlando di uova. Ebbene sì, questo alimento così semplice, come dobbiamo implementarlo nella nostra alimentazione quotidiana? Tanti consigli per tutti voi. E poi parleremo di caduta di capelli. Ai ai ai, quante di voi in questo momento stanno notando questa caduta? Non vi preoccupate, perché qui in studio vi faremo vedere le ultimissime tecniche per favorirne la crescita e anche come bisogna comportarsi a casa, con i consigli davvero molto pratici. Ed ancora parleremo di ernia inguinale, che cos'è esattamente e come curarla. Adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al Mio Medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
9: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto, che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
8: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
9: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
8: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
10: Abbiamo un caso da risolvere.
11: Allora, su chi indaghiamo?
12: Preparati alla battaglia, Mary.
11: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
13: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
11: Che cosa accadrà dopo?
14: Neanche lei è troppo male come detective?
15: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 19.

0: 7. L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
1: La ricrescita!
2: Ci pensa il killer della ricrescita.
0: Ritocco perfetto.
3: 3, 2, 1, fatto!
0: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
1: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
4: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
5: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
6: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystown.
7: Potete scegliere fra restare qui chiuso in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
8: Pubblica utilità.
0: Simon Birch, domani in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino, agli inizi del Novecento.
9: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
0: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
10: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
11: Per quanti giorni abbiamo resistito?
12: 55.
0: 55 giorni a Pechino. Domenica in prima serata.
13: Pamplona è perduta, lo io. Io dico, combattiamo!
14: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
15: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
16: La vita di Cristo.
14: Dalla sua conversione religiosa...
15: Vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosina.
13: Ma lui è un Loyola!
14: Alle prime attività come predicatore.
13: Noi siamo l'esercito di Dio!
14: Ignazio di Loyola, questa sera, in prima serata.
0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17:30.
17: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
18: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Sentite già questi canti. Questi sono i canti delle uova, sono dei canti tradizionali e piemontesi, ben auguranti, in cambio proprio di uova, soprattutto nel periodo dopo l'inverno. Sapete, insomma, l'uovo è il simbolo della rinascita, e oggi parleremo proprio di uova, questo alimento così semplice ma sempre tanto discusso. Fa male, non fa male, alza il colesterolo, insomma ci sono tanti dubbi che dobbiamo chiarire, grazie anche ai consigli che ci darà la dottoressa Lara Lanuzza. Benvenuta, bentornata.
19: Grazie,
18: cara dottoressa, biologa, nutrizionista e docente all'Università Unica Millus di Roma. Tante proprietà questo alimento, un piccolo alimento, lo vediamo anche sul nostro bellissimo tavolo, ricco di proprietà. Allora, vogliamo dire esattamente quali sono le qualità delle uova? Questa è la prima domanda, ma poi ce ne sono tantissime altre domande che faremo alla dottoressa.
19: Sì, Monica, le uova sono un vero e proprio concentrato di nutrienti. Mm-hmm. Innanzitutto sono delle ottime fonti proteiche animali, perché contengono tutti gli amminoacidi essenziali, che sono quegli amminoacidi che noi non possiamo produrre e che quindi dobbiamo prendere necessariamente dagli alimenti. In più contengono ferro, contengono vitamine del gruppo B, in particolar modo la vitamina B12, contengono vitamina D, che ci aiuta a fissare il calcio nelle ossa, vitamina A e vitamina E, che è un potentissimo antiossidante. Nel tuorlo, tra l'altro, ci sono ottime concentrazioni di grassi buoni e di

0: Colina, che è una sostanza importantissima e che ci aiuta tanto, per esempio, nella concentrazione e nella
1: Ah,
0: memoria.
1: ottimo. Allora, abbiamo capito quali sono le qualità. Adesso cercheremo di capire come inserirle anche nella nostra alimentazione quotidiana. Però, insomma, la gustazio dei romani, l'antipasto famoso, no? Che serviva un po' per stimolare la fame, era composto da uova di gallina,
0: Sì.
1: pane, olivo e vino, un bel bicchiere di vino. Allora iniziamo proprio perché comunque le uova stanno bene sempre, ad ogni ora, dico io. Iniziamo proprio dalla prima colazione. E qui abbiamo fatto un po' degli esempi, grazie ai suoi consigli. E, come possiamo inserirle nella nostra prima colazione? In che
0: Allora,
1: modo?
0: le uova vanno benissimo a colazione innanzitutto e noi dovremmo sempre inserire delle fonti proteiche all'interno della nostra colazione perché le proteine ci danno sazietà e tra l'altro sono ottime anche per modulare il profilo glicemico. Le uova sono versatilissime perché noi le possiamo utilizzare nelle colazioni dolci, per esempio nell'impasto dei pancake oppure anche per dei tortini cotti velocemente nel forno a microonde con un pochino di cacao amaro o di cioccolata fondente e li possiamo utilizzare anche nelle colazioni salate, magari in abbinamento a del pane integrale tostato, a un pochino di olio extravergine d'oliva o a delle verdure fresche, per esempio possiamo fare anche un omelette o una frittatina con degli spinaci freschi.
1: E certo, allora qui ci sono, state leggendo nel cartello quanti esempi di prima colazione, per cui insomma già la prima colazione, mangiare le uova, ci dà la carica anche per affrontare la giornata e ci sazia
0: E ci dà
1: anche, no? C'ha
0: sazietà,
1: tanta
0: esatto.
1: sazietà. Lei prima ha parlato di tuorlo dell'uovo,
0: Sì.
1: ricco di colina, però anche ricco di colesterolo. Allora, sulle uova è stato detto di tutto e anche di
0: Di
1: più,
0: tutto.
1: che fa alzare il colesterolo. Cattivo, cosa c'è di vero? Che cosa contiene oltre alla colina? È vero, è ricco di colesterolo e fa male, non adatta a tutti?
0: Allora, diciamo che questa teoria è una teoria che fortunatamente negli anni è stata rivista e che va spiegata e contestualizzata. Sicuramente il tuorlo contiene concentrazioni medio-alte di colesterolo all'incirca 180-200 mg, ma quello che ci dicono le ultime ricerche scientifiche è che non esiste più questa correlazione tra il consumo di uova e l'ipercolesterolemia, perché sappiamo che quest'ultima è data per un 80% da fattori genetici, quindi da fattori non modificabili. Quindi se ci piacciono le uova, mangiamole senza nessun tipo di problema, ma magari inseriamole in un contesto alimentare che sia sano e bilanciato.
1: E allora, per rendere tutto sano e bilanciato, noi abbiamo chiesto aiuto a una chef eccezionale, meravigliosa, la nostra Federica Gis, che ci regala questa bellissima ricetta. Guardiamo insieme.
2: Ciao, oggi prepariamo i cestini di finta maionese, vera bontà. Ingredienti: 3 uova sode, 30 g circa di acqua, 2 cucchiai di olio evo, un cucchiaio di succo di limone, un cucchiaino di senape e un cucchiaino di capperi. Per guarnire, 3 piadine sottili all'olio, olio evo quanto basta, cime di cavolo romanesco quanto basta, mela grana quanto basta. L'uovo è quasi un oggetto di design, siete d'accordo? Ma è nato prima l'uovo o la gallina? L'importante è che provengano da galline felici, che facciano una vita dignitosa. Noi le facciamo sode in questo caso, poi prepariamo dei cestini mentre le raffreddiamo con la piadina. Io l'ho intagliata con dei coppa pasta. Scegliete voi la forma, non importa che siano regolari, l'importante è che si adattino ai pirottini. Prima spennellateli con una soluzione in parti uguali, insomma, di acqua e olio extravergine, un cucchiaio e un cucchiaio. Li mettete all'interno dei pirottini, 180 gradi circa, 10 minuti. Noi intanto sbucciamo le nostre uova. Ricordate che i gusci si possono riciclare nell'orto o anche per i vostri vasi di gerani. Sbucciamo le nostre uova sode, poi le mettiamo all'interno di un contenitore e frulliamo in immersione con un po' di acqua, un po' di senape e i capperi. Quindi non vado ad aggiungere sale perché il cappero si porta con sé la sua sapidità. Aggiungiamo il succo di limone, l'olio extravergine d'oliva e frulliamo bene a immersione. Otterremo così una salsa bella corposa che ricorda in qualche modo la maionese, di un colore giallo brillante. Adesso componiamo il nostro piatto. Andiamo a riprendere i nostri cestini croccanti, li disponiamo nel piatto, guarniamo con la nostra salsa cremosa che possiamo distribuire con un sac à poche, magari un beccuccio con la punta a stella, così da renderlo ancora più ornamentale. Poi aggiungiamo delle cime di cavolo romanesco e una spolverata di chicchi di melagrana. Si chiamano arilli in realtà. Un piatto fantastico, davvero gustoso, salutare, proteico, perfetto anche per il nostro tavolo delle feste. È una ricetta che mi piace e mi fa bene. Ciao, un bacione e alla prossima.
1: Che meraviglia, Federica, mi è venuta anche fame, sono le 10 della mattina, però dopo insomma faremo anche un piccolo spuntino a proposito di uova. Allora, continuiamo a capire esattamente le uova come si fanno. Quando uno va al supermercato davvero c'è tanta varietà. Dobbiamo fare attenzione perché insomma l'alimentazione sta diventando sempre più consapevoli di ciò che mettiamo sulle nostre tavole e c'è un codice. Sì. No? Stampato sulle nostre uova. Sì. Cerchiamo di leggerlo e capire che cosa significa quel codice, dottoressa.
0: Il codice numerico ci dà informazione in relazione alla tipologia di allevamento, quindi noi dovremmo sempre scegliere le uova che hanno un codice 0 o 1 che è relativo all'allevamento biologico o l'allevamento all'aperto e dovremmo cercare di ridurre il più possibile la frequenza di acquisto di quelle uova che hanno codici 2 o 3 che sono da allevamenti un
1: intensivi,
0: po' più intensivi,
1: diciamo così,
0: esatto.
1: Per cui insomma scegliete le biologiche che costano un po' di più, però insomma vale anche la pena. E a proposito, quante a questo punto uova possiamo mangiare durante la settimana, dottoressa?
0: Monica, secondo me la risposta più corretta da darti è dipende, perché sebbene le linee guida nazionali ci dicano che possiamo consumare da 2 a 4 uova a settimana, quelle americane sono ancora più elastiche e ci dicono che possiamo prendere anche un uovo al giorno, ogni consiglio nutrizionale va sempre contestualizzato e personalizzato in relazione a chi abbiamo di fronte, quindi se siamo soggetti sani, facciamo sport, abbiamo patologie, cerchiamo di riassestare un pochino questi consigli in base alla problematica di riferimento.
1: Però insomma le linee guida dicono da 2 a 4
0: a 4 quelle italiane,
1: a settimana,
0: ma insomma senza grandi vincoli.
1: Esatto. Allora parliamo anche di pasta all'uovo, perché non è soltanto l'uovo in sé, ma l'uovo insomma entra all'interno di tante ricette. Abbiamo visto anche la bellissima ricetta di Federica Gif. In questo contesto la pasta all'uovo è da preferire rispetto a quella di semola?
0: No, non è da preferire, è da alternare, è semplicemente un alimento diverso. Sicuramente rispetto alla pasta di semola contiene più grassi e proteine perché nell'impasto ci sono le uova, ma se noi per esempio la andiamo ad abbinare con dei condimenti un po' più leggeri, per esempio un sugo di pomodoro fresco con un po' di basilico, una crema di legumi, sicuramente andiamo ad alleggerire il pasto.
1: Il pasto, grazie davvero
0: grazie
1: a dottoressa Lara Lanuzza, grazie per questi consigli. Adesso seguitemi, parliamo di un altro argomento, che bello, un parterre tutto femminile, meravigliose le nostre ospiti. Io saluto e ringrazio la dottoressa Elisabetta Perosino, la cosmetologa della dottoressa Perosino, la dottoressa Letizia. Io ringrazio anche la paziente, la signora Irene, perché oggi appunto parliamo di capelli. E beh, il nostro bigliettino da visita, noi li dobbiamo avere sempre belli, soprattutto per noi donne, come dire, un punto fondamentale. Allora, dottoressa Perosino, è bello anche vedere una chioma bianca, però il capello bianco, dottoressa, che cosa significa avere un capello bianco? Significa che sta morendo e per cui è legato alla caduta, oppure non significa assolutamente nulla?
3: No, non significa assolutamente nulla. E il colore bianco è legato in parte alla genetica dell'individuo, per cui ci sono persone che iniziano ad avere capelli bianchi molto precocemente. E purtroppo, per favore, non lo sappiamo.
1: Anche perché un capello bianco ben curato è anche molto bello.
3: Assolutamente.
1: No?
3: E noi non possiamo intervenire nella pigmentazione, quindi nella stimolazione della pigmentazione del capello, perché realmente è al di fuori delle nostre possibilità da un punto di vista dermatologico, ci viene richiesto molto spesso. Diciamo che negli ultimi anni c'è in realtà un pochino è tornata la moda del bianco, e quindi cerchiamo sempre di raccomandare, di ridurre le tinte proprio per mantenerlo il più naturale possibile.
1: E oggi lei ci darà tanti consigli proprio per prevenire la caduta. contrastare la caduta, dei consigli anche molto pratici da adottare a casa. Infatti per questo c'è la dottoressa Letizia che è pronta a farci vedere anche le ultimissime tecniche che voi adottate nei vostri studi, proprio per capire come favorire la ricrescita. Allora andiamo

0: po' alle cause, dottoressa, perché cadono i capelli? È complice soltanto il cambiamento di stagione o c'è altro?
1: Allora, il cambiamento di stagione è sicuramente uno stimolo fisso alla caduta, effettivamente, per cui noi abbiamo, specialmente nel periodo estivo, un danno che è legato al calore e al sole diretto, per cui il calore implica una riduzione della vascolarizzazione del bulbo e quindi a distanza di un paio di mesi il danno che è avvenuto a giugno, luglio ed agosto causa una caduta 2-3 mesi dopo, per cui il timore di lavare i capelli per non farli cadere è assolutamente infondato.
0: Certo, questo è vero. Allora, c'era un cartello che devo far venire, Chiara mi ha detto che ci sono delle cause anche, possono essere genetiche, ormonali, carenze nutrizionali, stress e stile di vita, le cause, quelli un po' più seri, insomma.
1: Esatto, ecco, che questo ci devo far che preoccupare. Voi vedete nella tabella è effettivamente un riassunto di tutte le cause più significative. Manca questo, ma in realtà è incluso nell'ultimo, il discorso della chemioterapia, sono sempre farmaci, ma lì è un discorso ancora diverso.
0: Diverso, insomma, queste però sono le cause che portano a una caduta dei capelli. Allora, vediamo, grazie anche all'aiuto della paziente, quali sono un po' le zone interessate dalla caduta, quali sono specialmente, ce le può evidenziare,
1: ecco,
0: magari anche la dottoressa Letizia se ce le può evidenziare.
1: Specialmente proprio queste zone che vengono adesso evidenziate, nella donna, nell'alopecia androgenetica, che è una delle più comuni, vi è un risparmio della parte anteriore, quindi di quella frontale, per avere poi un diradamento nelle parti posteriori, che è tipico fra l'altro dell'uomo. Mentre la parte, diciamo, centrale posteriore non viene mai nelle donne completamente ridotta, nell'uomo invece sappiamo che la cosiddetta tonsura della parte posteriore è molto più evidente. Quindi il diradamento è costante su tutto il cuoio capelluto solamente nelle forme legate alla menopausa o nelle forme proprio di telogene fluvium, più tipiche delle donne che non dell'uomo.
0: Per cui le signore si devono preoccupare quando il capello cade da dove? Dalla parte centrale?
1: Diciamo dalla parte superiore del cuoio capelluto, quando inizia ad esserci un diradamento e bisogna sicuramente correre ai ripari. Vi ricordo anche come in menopausa si possono avere delle patologie tipo l'aumento dell'insulino resistenza, quindi l'aumento anche ponderale di peso, specialmente nella fascia addominale, che è causa a sua volta di problematiche di defluvium, di caduta dei capelli.
0: Per cui nella menopausa e post-menopausa praticamente insomma c'è una maggiore caduta dei capelli, dottoressa?
1: Sì, questo sempre, perché con la riduzione degli estrogeni vi è anche un minor irroramento, irrorazione del cuoio capelluto e di conseguenza viene proprio meno il nutrimento. Per questo è importante ricorrere al dermatologo per poter scegliere una terapia adeguata.
0: Per poter scegliere una terapia adeguata. La tecnologia è arrivata anche negli studi, per fortuna, tanta tecnologia, tanta ricerca. La dottoressa fa anche questo, ricerca nel suo studio ambulatoriale. Vediamo già infatti la dottoressa Letizia che sta usando un manipolo. Che cos'è questo manipolo? A che cosa serve? Quali sono le ultimissime tecniche per favorire la crescita dei capelli? E che cosa, quali consigli dovete fare a casa? Di tutto questo parlerà subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. La dottoressa Perosino, restate con noi.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà

0: la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Pamplona è perduta, Loyola. Io dico, combattiamo!
2: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
3: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
4: La vita di Cristo.
2: Dalla sua conversione religiosa
3: vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosine.
5: Ma lui è un Loyola!
2: Alle prime attività come predicatore.
6: Noi siamo l'esercito di Dio!
2: Ignazio di Loyola, questa sera, in prima serata.
7: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
8: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
9: Sparco stilato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vim carbone attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
2: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
3: Potete scegliere fra restare qui chiuso in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
4: Pubblica utilità!
5: Simon Birch, domani in prima serata.
6: Abbiamo un caso da risolvere.
7: Allora, su chi indaghiamo?
8: Preparati alla battaglia, Mary.
9: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
10: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
11: Che cosa accadrà dopo?
7: Neanche lei è troppo male come detective?
5: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17.30.
12: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia della dottoressa Elisabetta Perosino, della dottoressa Letizia, della paziente, la signora Irene. Stiamo parlando di caduta di capelli, allora adesso vogliamo capire esattamente se magari gli shampoo, dottoressa, che si vendono, perché magari quando, soprattutto in questo periodo, una persona perde un po' più di capelli, la prima cosa che fa magari va in farmacia, al supermercato, insomma in profumeria e chiede uno shampoo anticaduta. Allora, lo shampoo anticaduta funziona o non funziona? Chiariamo una volta per tutte.
13: Non funziona. Allora, in realtà lo shampoo che ha un contatto veramente molto breve sul cuoio capelluto non può svolgere un'attività di anticaduta, fermo restando che dobbiamo capire che cosa intendiamo per anticaduta. Allora, tutti, ma così anche come per i cosmetici, insomma per tutte quante i cosmetici che utilizziamo, bisogna sempre andare all'origine del problema.

0: Quindi nel caso delle cadute molto spesso la caduta è correlata ad una dermatite del cuoio capelluto che è molto frequente, associata appunto alla menopausa, come dicevamo prima, piuttosto che all'alopecia androgenetica e quindi con un'azione depurativa del cuoio capelluto. Non bisogna aver paura di utilizzare degli shampoo che vengono etichettati come antiseborroici o shampoo per la forfora, perché il nostro obiettivo è quello di mantenere il più possibile pulito il cuoio capelluto.
1: Vanno lavati i capelli, questo,
0: assolutamente,
1: devono essere...
0: Assolutamente sì, anche tutti i giorni se c'è la necessità.
1: Certo, allora parliamo di lozioni.
0: Sì.
1: Ci sono delle lozioni che funzionano, poi io già sto vedendo la dottoressa Letizia che sta mettendo una lozione sul capello, cercheremo di capire anche come deve essere applicata questa lozione. Che tipo di sostanze invece aiutano a rinforzare il nostro capello?
0: Allora, dottoressa, dividiamo innanzitutto farmaco e cosmetico, perché il farmaco che conosciamo un pochino tutti, sì, che è il minoxidil, ha un ruolo estremamente importante nella terapia e nell'anche prevenzione.
1: Okay.
0: Il cosmetico invece è costituito da sostanze che in qualche modo proteggono il bulbo oppure da amminoacidi solforati che sono fondamentali in questo caso per nutrire il cuoio capelluto, specialmente per quanto riguarda la menopausa. Per cui, ecco, come sta facendo vedere la collega, bisogna fare delle righe sul cuoio capelluto e spruzzare la lozione senza avere in realtà il problema di stare troppo a massaggiare. Nelle signore che mettono le lozioni vi è sempre un po' la remora di avere spesso il cuoio capelluto umido. Allora, non c'è la possibilità di fare solo una terapia orale, bisogna utilizzare anche le lozioni a casa se vogliamo un risultato più rapido.
1: Però si commettono anche tanti errori, no? Quando si...
0: Sì.
1: Ecco. Quando noi applichiamo la lozione, a cosa dobbiamo fare attenzione? Perché io vedo la dottoressa Letizia che sta cercando di... alla radice del capello sta andando e non sta toccando le punte.
0: Assolutamente, assolutamente sì, qualsiasi prodotto che viene messo sul cuoio capelluto deve essere messo sulla cute e non sul capello, perché ormai il capello, vi ricordo, che non ha delle cellule viventi, quindi ormai è solamente una struttura terminale, diciamo così.
1: Morta, ecco,
0: quindi il cuoio capelluto deve essere stimolato con dei prodotti adeguati.
1: Allora, c'è un altro trattamento, perché come dicevo prima, la dottoressa Letizia aveva un manipolo, ecco, in mano. La tecnologia è entrata all'interno degli ambulatori e questo che trattamento è? Che cosa fa al capello in realtà? Di cosa stiamo parlando?
0: Allora, questo è un trattamento che in realtà è centrale nella caduta dei capelli, così come nei trattamenti estetici del volto, perché è un veicolatore transdermico. Che cosa vuol dire? Che veicola all'interno della pelle, quindi fa penetrare, e vi ricordo che non è affatto facile far penetrare dei prodotti perché la pelle è un organo barriera. Quindi fa penetrare in questo caso gli amminoacidi solforati che abbiamo visto prima, ma anche tutti quei farmaci che sempre abbiamo visto prima e che servono alla stimolazione.
1: Certo.
0: Oltretutto viene abbinato ad una luce rossa e questa luce rossa sfiamma, ha un'azione opposta rispetto al sole, quindi fa sì che il bulbo venga irrorato in maniera adeguata e al tempo stesso stimola il bulbo a captare gli aminoacidi che vengono fatti penetrare.
1: E quante sedute occorrono per vedere dei risultati concreti?
0: Allora, mediamente un ciclo per ottenere non soltanto una ricrescita, ma anche la stabilità della ricrescita,
1: certo,
0: è più o meno di 10 sedute.
1: 10 sedute.
0: Sì.
1: E ci sono anche altri trattamenti, vero, dottoressa?
0: Allora, sì,
1: un po' più antichi. Questo è quello più moderno che noi abbiamo a disposizione,
0: sì,
1: dottoressa.
0: Questo è quello, diciamo, è uno dei trattamenti più moderni al quale noi possiamo abbinare, per esempio, il PRP. Che cos'è il PRP? È un acronimo riporta al concetto del plasma arricchito di piastrine. Lo possiamo vedere anche nel filmato. Abbiamo la siringa che voi vedete, che serve per il prelievo del sangue dello stesso paziente, naturalmente. E si riesce in questo modo, mediante una centrifuga e mediante questa particolare tipologia di siringa,

0: riesce a ottenere una sospensione che viene poi riniettata nella zona del cuoio capelluto in cui ci serve una ulteriore stimolazione.
1: Allora, abbiamo capito che comunque questo serve per far ricrescere un po' i capelli, per rinforzare il nostro cuoio capelluto. I capelli vanno lavati anche tutti i giorni se necessario, questo ce l'ha detto e sottolineato la dottoressa. Lì c'è una spazzola massaggiante, funziona.

0: Funziona per fare crescere i nostri capelli, dottoressa?
1: Allora, no, nel senso il capello, il cuoio capelluto beneficia effettivamente di un massaggio, ma che dovrebbe essere fatto continuativamente. Quindi in linea di massima, fra le spazzole che noi abbiamo sul tavolo, preferiamo sicuramente le spazzole, per esempio, in legno, con delle setole naturali che hanno un minor traumatismo e tendono a strappare di meno il capello.
0: Questo
1: sicuramente. Esistono anche, che vengono vendute anche online, delle luci rosse che sono sicuramente meno professionali rispetto a quelle che noi abbiamo a casa, ma che hanno poi...
0: Possono aiutare.
1: Sì.
0: Grazie, grazie davvero alla dottoressa Perosino, grazie alla dottoressa Letizia, grazie ovviamente alla signora Irene. Adesso venite con me, perché il mio medico non finisce qui, noi dobbiamo continuare a parlare di un'altra patologia che riguarda tante persone, uno degli interventi chirurgici più diffusi. Io intanto saluto e ringrazio il professor Walter Ripetti, professore associato di chirurgia generale e medico di chirurgia del pavimento pelvico e proctologia della Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma. Buongiorno innanzitutto.
2: Buongiorno a lei, è un piacere essere qui, cercare di dare qualche notizia utile ai nostri telespettatori.
0: E sì, anche delle ultimissime tecniche, anche chirurgiche, perché parliamo di ernia inguinale, questo dolore che si percepisce lungo tutta la gamba può essere un primo sintomo, però tante volte viene confuso con uno sforzo eccessivo, uno sforzo muscolare, è vero?
2: Sì, diciamo che il dolore irradiato alla gamba è un pochettino particolare, un po' più raro quando è causato dall'ernia inguinale. Generalmente il dolore è localizzato a livello della regione inguinale, ma spesso non compare neanche il dolore, c'è soltanto un po' di fastidio, un po' di un discomfort, ma soprattutto compare quel famoso bozzetto, quella tumefazione che normalmente non è
0: che
2: presente.
0: Che preoccupa tanto proprio i pazienti, per cui
2: li
0: cercano,
2: preoccupa giustamente, li preoccupa anche perché se trascurata può dare delle complicanze molto temibili, importanti, e quindi non va assolutamente
0: sottovalutata. E cercheremo di capire anche quando bisogna assolutamente andare dal medico e parlarne, quantomeno con il medico di famiglia. Allora iniziamo subito a chiarire che cos'è questa ernia inguinale. Qui facciamo un po' di anatomia anche, no?
2: Sì, certo. Diciamo, la regione inguinale è appunto la zona dell'inguine dove vi sono vi è il passaggio di alcune strutture anatomiche importanti prevalentemente per l'uomo ma anche per la donna all'interno attraverso il quale può incunearsi un viscere e quindi può succedere che una porzione di intestino fuoriesca da questo buco fisiologicamente presente. Ora, questo quando può accadere? Questo è, diciamo, ci può essere avvenire sia per una malformazione congenita, quindi questo avviene nei bambini, oppure prevalentemente negli uomini. Pensiamo che l'ernia inguinale è l'ernia più diffusa di tutte le ernie della parete addominale, in seguito o a una predisposizione oppure a sforzi. Non sforzi intensi come si pensa, in realtà è un'alterazione di un equilibrio fra le resistenze della parete addominale e gli sforzi, quindi l'aumento della
0: pressione. Cercheremo di analizzare anche dopo, più tardi, le cause anche, perché c'è una causa che interessa anche tanti nostri amici che ci stanno seguendo in questo momento. Ma esattamente lei ha indicato la parte destra.
2: Può avvenire anche a sinistra o bilateralmente, contestualmente.
0: Tutte e due.
2: Da tutte e due le parti e può anche essere recidiva. E cioè un paziente che è già stato operato può comunque secondariamente, a distanza di tempo, andare incontro a una recidiva, quindi a una ricomparsa della patologia. È molto più raro, questo avveniva prima dell'avvento dell'utilizzo delle protesi, quindi l'incidenza di recidiva era più alta, era intorno al 10-15%, con l'avvento delle protesi questo si è quasi completamente abbattuto, siamo circa intorno all'1-2% di probabilità che ciò avvenga.
0: E questo, allora, cerchiamo di analizzare appunto i fattori di rischio, perché sono tanti i fattori di rischio che comunque incidono un po' sulla comparsa dell'ernia inguinale. Allora, abbiamo preparato un cartello proprio per far vedere, per chiarire un po' quali sono le cause di questa fuoriuscita,
2: come dicevamo prima.
0: Allora, e ribadiamo i fattori.
2: Se escludiamo appunto questa malformazione di difetti congeniti e quindi viene trattata in età neonatale, i fattori di rischio più importanti sono degli sforzi, non devono essere intensi ma prolungati, l'obesità, la senescenza, E anche la gravidanza e il parto, quindi questi sforzi fisici, la stitichezza, gli accessi di tosse.

0: tutto ciò che determina un aumento della pressione intraaddominale, se non vi è una resistenza parietale adeguata, non è in grado di sopportarla e quindi può comparire questa protusione, questo bozzetto.
1: Per cui anche la stitichezza, tanti italiani sono stitici, per cui possono rischiare di...
0: Assolutamente sì, e difatti è una delle cose che bisogna correggere, soprattutto dopo che si è fatto un intervento di riparazione per un'ernia inguinale, perché se si continua appunto a sforzarsi, quindi aumentare la pressione intraaddominale, il rischio di quella recidiva aumenta indipendentemente dalla tecnica utilizzata
1: adottata,
0: e dalla idoneità della tecnica utilizzata.
1: Allora rispondiamo un po' di domande. Io, come ho detto all'inizio e come ha ribadito anche il professore, è uno degli interventi più diffusi, non bisogna aver paura, perché per fortuna anche in questo caso le tecniche sono davvero migliorate negli anni. Allora rispondiamo a Camillo, le scrive da Genova e le chiede: ho notato un bozzetto all'inguine dopo un episodio di tosse prolungato, ma non fa male, è possibile sia un'ernia?
0: Molto probabilmente sì, perché la comparsa appunto di questo famoso bozzetto, tumefazione, è paradigmatico della comparsa di un'ernia. Gli consiglio a questo telespettatore di farsi vedere anche dal suo medico di famiglia. La diagnosi è abbastanza banale, basta soltanto una visita generalmente, in casi particolari può essere necessario ricorrere ad un'ecografia, però insomma una diagnosi molto molto agevole.
1: Lei ha detto insomma all'inizio, abbiamo detto che le conseguenze di un'ernia inguinale non curata potrebbero essere abbastanza importanti. Quali sono le conseguenze?
0: Torno sul manichino.
1: Certo, un po' più avanti, perché mi dicevano che non si vede molto
0: il
1: bene.
0: Il rischio è che il viscere che esce da questo buchetto non riesca ad entrare, a ritornare dentro, quindi va incontro a due complicanze. La prima, che è l'intasamento, che è la meno temibile, ma comunque c'è questa tumefazione dolente che può evolvere nel famoso strozzamento, cioè quando il sangue non arriva più a vascolare, perché è strozzato, è chiuso in questo anello, non arriva più a vascolarizzare il viscere erniato, quindi va in necrosi, cioè muore. E in quei casi bisogna fare delle resezioni intestinali. Quindi una complicanza molto molto temibile.
1: Certo, questo quindi è pericoloso. Allora veniamo un po' ai trattamenti più innovativi.
0: Ma i trattamenti, appunto, negli anni la scuola italiana è un'ottima scuola sul trattamento della chirurgia italiana, no?
1: È un orgoglio, devo dire, la medicina italiana in generale.
0: Questo in generale, insomma, ma per l'ernia soprattutto, proprio abbiamo avuto grandissimi maestri. E diciamo, comunque, quello che ha cambiato proprio il trattamento è stato l'avvento di queste famose retine, queste toppe, che hanno abbattuto il rischio di recidiva e hanno consentito di fare l'intervento addirittura in regime ambulatoriale. Il paziente fa l'intervento.
1: Addirittura?
0: Sì, fa l'intervento, si alza immediatamente e cammina.
1: Ecco, e come viene inserita? Serve, che cos'è questa retina?
0: Ecco, questa è una retina, ci sono diversi materiali, diverse fogge, ma comunque il concetto è che va, è una toppa, volgarmente detto, che va a rinforzare la regione inguinale. Quindi si riposiziona all'interno del canale inguinale il viscere che si è erniato, o il grasso a volte, ma generalmente il viscere, e si mette questa retina, questa protesi, che impedisce che ciò si ripresenti. Quindi va a rinforzare la regione inguinale che si era indebolita per uno di quei fattori che avevamo accennato prima.
1: Per cui lei ha detto in ambito ambulatoriale c'è bisogno di anestesia. Come il paziente come deve essere preparato?
0: Allora, gli approcci possono essere appunto o in anestesia locale e ambulatoriamente. Nei casi più complessi, soprattutto nelle ernie recidive, si può fare in laparoscopia, quindi con i buchini, o addirittura in chirurgia robotica. La differenza però è che in questo secondo caso è necessaria una anestesia generale, mentre l'altro si fa in anestesia locale, si colloquia proprio con il paziente. Finito l'intervento, il paziente si alza e se ne ritorna a casa.
1: Per cui è cambiato completamente l'approccio rispetto a tanti anni fa, qualche anno fa. Che comunque il paziente doveva essere ricoverato in ospedale,
0: doveva stare una settimana immobile a letto, perché quando non c'erano queste protesi c'era il rischio che la plastica che si faceva cedesse. Poi questa è una plastica che non è in tensione, quindi il discomfort è quasi nullo nell'immediato post-operatorio. Appunto la deambulazione avviene immediatamente, gradualmente riprende le sue abitudini e dopo un mese può riprendere anche l'attività sportiva.
1: Ecco, questo parliamo del post-operatorio. A questo punto il paziente come si deve comportare? A livello ambulatoriale abbiamo parlato di recidive, però quando insomma viene fatto per la prima volta un intervento del genere, come si deve comportare il paziente, a cosa deve fare attenzione?
0: Beh, dobbiamo fare attenzione che non si ripresentino quei fattori che lo hanno determinato. Può avere una sua predisposizione, in alcuni pazienti c'è un'alterazione di alcune proteine particolari, certo. Vabbè, comunque senza entrare nello specifico.

0: Quindi stare attento a quello che dicevamo prima, non andare stitico, non avere accessi di tosse, controllare il peso, rinforzare la parete addominale ma in maniera adeguata in modo da opporre una resistenza corretta all'eventuale aumento delle pressioni intraaddominali che sono quelle che possono
1: Per cui fai un
0: far
1: po' di
0: produrre.
1: fisioterapia,
0: No, più
1: professore?
0: che fisioterapia, riprendere un'attività
1: Ah.
0: sportiva, magari all'inizio seguita da un trainer, ma poi gradualmente riprendere le proprie abitudini. Certo. Un sollevatore di pesi chiaramente molto più a rischio di un'altra persona, ma come dicevo prima, ci può essere una persona che ha una parete addominale fisiologicamente debole, quindi anche alzando la busta della spesa banale può
1: Grazie,
0: comparire l'ernia, quindi è un'alterazione di questo equilibrio.
1: grazie
0: Prego, è
1: di
0: stato un
1: cuore a
0: piacere.
1: professor Ripetti, grazie per questi consigli, grazie a tutti voi ovviamente per averci seguito. Vi ricordo come tutti i giorni che se volete rivedere questa nostra bellissima puntata scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000 e all'interno ci sono i consigli di tutti i nostri esperti. Ora subito la linea va a Giuseppe Caporaso e Maris Milanese con Vediamoci Chiaro e noi torniamo lunedì. È sempre alle 9:45. Vi abbraccio, vi bacio e vi auguro una buonissima giornata.
2: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
3: Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino, agli inizi del Novecento.
4: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
3: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
5: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
6: Per quanti giorni abbiamo resistito?
7: 55.
3: 55 giorni a Pechino, domenica in prima serata.
8: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
9: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
10: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
11: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci, ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce da Garnier.
12: Il TG parte fra 3, 2, 1.

0: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
1: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
2: Potete scegliere fra restare qui chiusi in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
3: Pubblica utilità!
4: Simon Birch, domani in prima serata.
5: Pamplona è perduta, lo io. Io dico, combattiamo!
6: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
0: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
7: La vita di Cristo.
6: Dalla sua conversione religiosa...
0: Vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosina.
5: Ma lui è un Loyola!
6: Alle prime attività come predicatore.
5: Noi siamo l'esercito di Dio!
6: Ignazio di Loyola, questa sera, in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17:30.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo dell'olio, l'olio extravergine d'oliva, che è una caratteristica italiana, quanto è importante per gli abbinamenti a tavola, ma soprattutto cercheremo di capire la produzione, come è andata quest'anno, i prezzi, come poter risparmiare, ma come poter scegliere un olio di qualità. Insomma, vi daremo delle indicazioni pratiche e utili che sono assolutamente fondamentali in cucina e non solo. Lo faremo con il nostro ospite che ringraziamo per la presenza nei nostri studi, con il direttore generale dell'UNAPROL, che è l'Unione dei Produttori di Olive e di Olio Extravergine d'Oliva. Stiamo parlando di 100.000 aziende del nostro paese, quindi sicuramente qualcosa di importante. Il direttore generale Nicola Di Noia, che è anche responsabile olio della Coldiretti e anche direttore dell'Evo School, e parleremo di questa scuola italiana dedicata appunto all'olio, alle figure professionali. Come sempre potete mandarci delle domande, c'è Maris.
1: Assolutamente, come sempre possono partecipare, anzi devono, noi esortiamo i telespettatori, perché voi siete i protagonisti delle nostre dirette, quindi fate le vostre domande partecipando alla diretta, mandando ad esempio un messaggio al nostro numero WhatsApp 340 880 1035, è il nostro numero. Se preferite vi ricordo anche la mail, vediamoci chiaro, @tv2000.it, e lo sapete, potete condividere le vostre opinioni e domande anche tramite Facebook, Instagram ed X.
0: Direttore, è il momento dell'olio, è il momento dell'olio nuovo. Allora, com'è andata la produzione quest'anno? Perché è fondamentale per capire anche le dinamiche poi dei prezzi successivi.
2: Siamo in piena campagna olearea, stiamo raccogliendo, devo dire la verità, siamo contenti perché la produzione quest'anno, soprattutto nell'Italia meridionale, è abbondante, in particolare in Puglia e in Calabria, un po' meno diciamo in Italia centrale e Italia del Nord. Soffriamo comunque diciamo il cambiamento climatico, per cui la minore disponibilità di acqua non ci consente di avere un aumento della produzione sostanziale da un anno all'altro e la costanza soprattutto della produzione. Quindi i più grandi investimenti che dovremo fare in questo settore saranno spesso necessariamente collegati all'acqua.
0: Il prezzo quest'anno dell'olio è cresciuto, è stabile, e soprattutto per acquistare un buon olio d'oliva extravergine, l'Evo, quanto bisogna spendere? Perché vediamo spesso delle offerte che veramente sono abbastanza assurde, direi quasi ridicole, insomma, perché l'olio vuol dire qualità, e quindi qual è il prezzo medio?
2: Allora, certamente comprare un olio a 4-5 euro è fuorviante rispetto all'idea di poter acquistare un olio di qualità. Attenzione, perché l'olio, quello buono, quello che racchiude in sé non solo la genuinità in termini di italianità, ma di sostanze polifenoliche, antiossidanti, non può costare 5 euro. Considerate che quest'anno non può scendere sotto i 9-10 euro al litro, quindi per un olio diciamo extravergine d'oliva italiano basico. Ovviamente maggiore sarà la qualità, maggiore sarà il prezzo. Il consiglio che dobbiamo dare ai consumatori è quello di ricercare l'assoluta qualità, perché ci fa bene la salute e fa bene anche al territorio e all'ambiente.
0: Guardare l'etichetta è importante per cercare di capirne di più nel momento in cui acquistiamo una bottiglia?
2: Certamente, l'etichetta è la prima carta d'identità. Quando lo compriamo, dove non possiamo assaggiarlo, dobbiamo affidarci solo all'etichetta, quindi consiglio di individuare sicuramente la categoria commerciale, che è l'olio extravergine di oliva, e perché no la provenienza, il 100% italiano, meglio ancora se DOP o IGP.
0: Ecco, DOP e IGP, possiamo però brevemente spiegare, prima di andare ai nostri telespettatori, che cosa vuol dire? Chiaramente un prezzo un po' più alto, ma procedure di maggiore attenzione in quell'olio che portiamo a casa o che regaliamo?
2: Beh, le DOP più famose sono il parmigiano reggiano, il prosciutto di Parma, sono prodotti che hanno fatto anche della storia della nostra italianità l'origine e la procedura di produzione. Ecco, la stessa cosa vale per gli oli, quindi quando un olio è IGP o DOP, non solo italiano, ma addirittura di un territorio ben definito che segue un disciplinare di qualità superiore.
0: Maris, domande da casa.
1: Allora, Di Noia, stanno arrivando diversi messaggi. Il primissimo che è arrivato sul nostro numero WhatsApp è quello di una telespettatrice che purtroppo non si firma, ma che forse in tanti si fanno questa domanda. Parliamo sempre tanto dell'importanza dell'olio Evo, quindi dell'extra vergine di oliva, però vuole sapere questa telespettatrice la differenza tra l'olio d'oliva

0: E l'olio extravergine di oliva, qual è?
1: C'è una grande differenza, l'olio extravergine d'oliva è estratto meccanicamente, fisicamente dalle olive, è una spremuta di un frutto, quello che noi pensiamo sia l'olio per eccellenza. L'olio di oliva invece subisce per la produzione una raffinazione chimica, perché parte da un prodotto, diciamo, di una qualità inferiore, viene trattato chimicamente all'interno delle raffinerie. E quindi poi diventa una miscela di oli raffinati e oli vergini, quindi un prodotto industriale che viene utilizzato, diciamo, nell'industria alimentare, ma non è assolutamente paragonabile in termini qualitativi all'olio extravergine d'oliva, che è una spremuta di un frutto che ha tutte le sostanze antiossidanti e polifenoliche.
2: È importante l'olio a tavola anche per regalarlo, ma come si fa a scegliere l'olio? Siamo andati con le nostre telecamere in giro per fare un po' la domanda alle persone in strada, insomma, come scegliete l'olio? Vediamo che cosa ci hanno risposto.
3: Io l'olio al supermercato non lo compro, vado nelle aziende agricole di mia fiducia e prendo l'olio artigianale, diciamo.
4: Al supermercato se lo trovo tutto italiano, ma è difficile perché in genere è comunitario, quindi è un po' più difficile.
5: Cerco sicuramente che sia Evo, quindi extravergine d'oliva e
4: Italiano.
5: italiano.
4: Per noi.
5: Basta, non lo scelgo, intanto per l'etichetta sicuramente, le scadenze e la provenienza. Dopodiché guardo anche il prezzo.
4: Un olio buono deve costare più di 10 euro.
6: Per l'olio buono minimo minimo ci vanno dai 13 ai 15 euro al litro, se bastano.
7: Vabbè, io adesso pago sui 12 euro al litro, lo prendo da un agricoltore e quindi diciamo è un prezzo buono per la qualità che offre, insomma.
8: Io l'olio lo vendo, quindi ho notato che è difficile rinunciare a un prodotto del genere, che alla fine cucinando con olio di qualità ti cambia il sapore del piatto, capito?
2: Direttore, insomma, da questo servizio vediamo che sta crescendo anche la cultura. Questo è qualcosa di importante nei confronti dell'olio, perché poi è fondamentale per quasi tutti i piatti che acquistiamo. E c'è anche un'altra tendenza, quella di andare al frantoio. Quanto è importante il frantoio anche nella qualità dell'olio? Poi vedremo anche degli esempi pratici.
1: Il frantoio è fondamentale, il frantoio è il luogo dove poi si estrae definitivamente l'olio dalle olive, deve essere pulito, accogliente e soprattutto ci deve dare la possibilità di assaggiare prima di comprare l'olio. Non è solo dal frantoio ma anche dagli olivicoltori e perché no nei mercati di campagna amica. Dove possiamo assaggiare l'olio dovrebbe essere il luogo dove scegliere il nostro prodotto per portarcelo a casa e poter arricchire le nostre tavole di benessere e di qualità.
2: L'ideale è assaggiarlo prima, lei dopo ci farà vedere quali sono gli elementi, ma prima andiamo dai nostri telespettatori.
0: Allora, Antonella ci racconta che ci scrive dall'Abruzzo e ci dice che lei, ecco, dice, adesso l'olio sta sui 12-15 euro, vuol sapere se è un prezzo giusto. A proposito dell'acquisto presso il frantoio, facciamo allora quindi un plauso a Maurizio da Macerata che ci dice che acquista l'olio al frantoio, ma ci fa una domanda, io questa non la sapevo, dice, mi hanno detto che per vedere se insomma l'olio è buono e di qualità, mettendolo in frigo si congela. Si gela, è vero? È un metro di giudizio
1: Allora,
0: questo,
1: premesso che
0: valido?
1: in frigorifero a 4 gradi non può congelarsi, ma comunque non è lo strumento migliore per capire se un olio è buono, genuino, di qualità. Dobbiamo affidarci ai nostri sensi che sono olfatto e gusto, quello sì che ci potrà dire se l'olio è buono. Quindi deve essere profumato e sapere di vegetalità. E all'esame gustativo è un po' amaro. La questione delle temperature io la lascerei come, diciamo, strumento, ma non per capire se è veramente di
0: Di
1: qualità.
0: qualità.
2: Quante sono le cultivar nel nostro paese? Le cultivar un po' sono come i vitigni nel vino, insomma, che l'Italia è particolare, un paese particolare. Quante sono,
1: Noi abbiamo
2: direttore?
1: più di 500 cultivar, che sono le varietà, che ci regalano oli diversi, dobbiamo però imparare a riconoscerle, perché purtroppo spesso e volentieri non conosciamo neanche le cultivar più vicine a noi.
2: E allora vogliamo vedere che cultivar è, perché ci trasferiamo con le nostre telecamere in provincia di Rieti, in Sabina, dove c'è un'azienda agricola familiare, a condizione familiare. Dovrebbe essere incollegata Rebecca Magrini, produttrice donne della Coldiretti, un'azienda giovane con due giovani. Vediamo appunto Rebecca Magrini che insieme al fratello gestisce questa azienda. La vediamo peraltro in uno scenario molto bello, uno scenario anche storico. Allora, qual è la vostra cultivar? Ce la può raccontare?
9: Buongiorno a tutti, certo noi siamo in Sabina, una zona a grande vocazione olivicola e abbiamo scelto le principali, alcune tra le principali cultivar del disciplinare Sabina DOP, che sono Frantoio, Leccino, Moraiolo e una molto tipica della nostra zona è la Carboncella, oltre ad avere degli impollinatori di Maurino e Pendolino.
2: Ecco, ci dice queste tipologie.

0: Come vanno abbinate? Perché lei ci ha detto, ecco, leccino e altre tipologie, più per piatti vegetali, per zuppe, insomma, così diamo anche un'indicazione che ormai ogni olio ha un piatto da abbinare in qualche modo.
1: Giustissimo, infatti a casa dovremmo avere varie tipologie di olio per abbinarle a seconda della pietanza che cuciniamo. Quindi, per esempio, nel nostro caso il Sabina DOP, essendo un blend di un fruttato medio intenso, possiamo abbinarlo con delle zuppe o piuttosto che con un piatto di carne. Mentre se andiamo a scegliere dei monocultivar, quindi una sola tipologia di olive per bottiglia, allora quelle sono un po' più delicate, le possiamo abbinare con un pesce piuttosto che con un'insalata. E poi dipende anche molto dal gusto della persona.
0: Ecco, Rebecca Magrini, dietro di lei vediamo una vasca, se non sbaglio, non mi vorrei sbagliare perché la distanza è notevole.
1: Sì.
0: Che vuol dire? C'è la storia, perché poi la produzione di olio è legata anche al territorio, anche alla storia. Voi state in un'area storica, se non sbaglio?
1: Esatto, la vasca che vedete alle mie spalle risale al tempo dell'imperatore Nerone, infatti abbiamo deciso di chiamare anche il nostro olio oro di Nerone. Praticamente questa vasca serviva come raccolta d'acqua per il villaggio che era qui vicino. E oggi abbiamo cercato di ricopiare i romani e quindi abbiamo dirottato questa fonte naturale di acqua in un laghetto artificiale e quindi ad oggi noi non abbiamo problemi di irrigazione perché in qualsiasi momento dell'anno di cui abbiamo bisogno di irrigare le nostre piante possiamo attingere direttamente dal nostro laghetto artificiale.
0: Grazie Rebecca Magrini. Tra poco ci collegheremo con il fratello che
1: Grazie
0: appunto insieme portano avanti giovanissimi questa azienda, ma anche con un retaggio storico che è straordinario. Lo chiedo al direttore perché ogni olio che viene prodotto in qualche modo è la fotografia del territorio.
2: Ma in Italia abbiamo questa straordinaria possibilità, quello di associare il nostro patrimonio archeologico, storico, culturale a questa produzione che è millenaria. Dobbiamo insistere perché per noi l'olioturismo è questo, cioè illustrare la nostra incredibile Italia a coloro i quali vengono nel nostro paese quanto è importante per noi questo alimento, questa pianta straordinaria.
0: Direttore, lei ha detto che bisognerebbe assaggiare l'olio, spesso non è possibile farlo, ma allora, quali sono le caratteristiche dell'olio per essere buono, di qualità? Innanzitutto ci vuole una bottiglia scura, vediamo
2: Sì,
0: tante bottiglie qui
2: sì.
0: intorno a lei, sono tutte scure, altrimenti già è un primo segnale negativo.
2: Sì,
0: Poi
2: noi dobbiamo affidarci ai sensi, in particolare olfatto e gusto. Noi assaggiatori professionisti, per la verità, utilizziamo questo bicchiere blu. È blu proprio per non condizionare l'assaggiatore dal colore. Attenzione, quindi il colore non è mai un elemento di qualità, ma invece ci dobbiamo affidare all'esame olfattivo e gustativo. L'esame olfattivo, l'olio deve profumare di erba tagliata, pomodoro, carciofo, di vegetalità. L'esame gustativo invece deve essere un po' amaro e piccante. Se noi assaggiamo una delle olive appena raccolte dall'albero, l'oliva è amara, quindi il succo di questo frutto sarà necessariamente amaro.
0: però insomma, nel dibattito anche della gente che prende l'olio c'è quest'altra idea, filtrato o non filtrato? Lei ce lo può spiegare perché ci ha portato due esempi, ci
2: Sì.
0: spieghi qual è la differenza se
2: Allora,
0: compriamo un olio filtrato o meno?
2: questo è lo stesso olio appena franto in questi giorni, questo è un olio filtrato, questo è un olio non filtrato. Se lo consumiamo subito, l'olio non filtrato va
0: Cioè, faccio l'olio
2: benissimo.
0: non filtrato,
2: Questo,
0: ecco, lo
2: se lo
0: alziamo.
2: consumiamo subito, nel giro di un paio di mesi va benissimo, ma se lo dobbiamo conservare per più tempo, io consiglio sempre che venga filtrato. Questo dà stabilità al prodotto e ci consente di consumarlo serenamente per più tempo, con tutte le sue caratteristiche organolettiche e nutrizionali. Il filtraggio serve a eliminare le sostanze colloidali che rimangono in sospensione e che si depositano sul fondo. Bene, quella noi assaggiatori professionisti la chiamiamo morchia, che determina un difetto per tutto l'olio. Quindi bisogna eliminare quella parte o con la decantazione o meglio prima con il filtraggio.
0: Domande da casa.
3: Allora, ci stanno arrivando diverse domande, non poche. Allora, Chiara intanto ci chiede come si conservano le olive nere, ma sulle olive dedicheremo, lo chiediamo anche a Nicola Di Noia, una puntata a parte. Parlando di olio, c'è la signora Anna che dice, non ci dice da dove ci scrive, però dice che il prezzo dell'olio da lei è arrivato a 24 euro e si fa difficoltà a capire, ecco, non avendo un frantoio nei paraggi, la qualità dell'olio che si va ad acquistare. Ci chiede, so che nel sud ci sono più possibilità di trovare, dice, ovviamente non potete fare una pubblicità, quali sono le zone del nostro territorio?

0: Nel nostro bel paese dove l'olio è più buono.
1: Non, io non direi che esista una zona dove è più buono, certamente tutta l'Italia, compreso il Piemonte, l'Emilia-Romagna oramai è capace di produrre oli straordinari. Dobbiamo semplicemente iniziare a imparare, come abbiamo fatto per i vini, a conoscere le aziende, a conoscere le tipologie e capire anche l'olio migliore rispetto alla propria, al proprio gusto personale. Quindi io il consiglio che posso dare a questa nostra telespettatrice è quello di cominciare ad assaggiare, i vari oli ordinandolo direttamente dai produttori. Oramai i produttori sono in grado di spedire in tutta Italia, in tutto il mondo, quindi come si fa con il vino, oppure nelle enoteche o nei mercati di campagna vinica, insomma, andare a cercare un po' la qualità e poi potersi approvvigionare anche direttamente dai
0: Certo.
1: produttori.
0: Sta crescendo la cultura del consumatore, ma anche quella del produttore, perché voi avete una scuola che è una tipologia unica, diciamo, in Europa, un level school che sta nella capitale, dove si preparano, le figure professionali, ma attenzione, anche chi si vuole avvicinare a questo mondo per cercare magari di creare il ristoratore, ma anche il semplice consumatore, quanto è importante e come funziona, se ce lo dice brevemente?
1: EvoSchool è nata proprio per preparare sia i professionisti assaggiatori che attraverso i nostri corsi possono iscriversi all'elenco nazionale degli assaggiatori e far diventare questo un percorso anche per un mestiere successivo, ma anche per avvicinare i consumatori che vogliono semplicemente imparare a riconoscere un olio buono da un olio cattivo per il proprio piacere e per la propria salute. Quindi facciamo anche semplici corsi di avvicinamento, oltre ai corsi professionalizzanti che dicevo prima. Infine, per gli addetti ai lavori, quindi noi prepariamo ristoratori partendo dalle scuole alberghiere, le scuole agrarie, cioè cerchiamo di diffondere una maggiore cultura e consapevolezza per chi poi dovrà magari illustrare l'olio come un elemento funzionale della propria attività ristorativa.
0: E allora ci vogliamo ricollegare nuovamente, direttore, ci ricolleghiamo nuovamente in Sabine, in
1: Sabine.
0: provincia di Rieti, dove ci dovrebbe essere il fratello Jacopo Magrini, sempre produttore Coldiretti, anche lui giovanissimo. Lo vedo lì, eccolo qui, stanno insieme i due fratelli giovanissimi che portano avanti questa azienda. Davvero complimenti, perché non è facile. Allora le chiedo a lei invece com'è andata la
1: No.
0: produzione, perché è fondamentale, l'abbiamo detto all'inizio con il direttore di noi, a livello nazionale. Da voi com'è andata la produzione quest'anno?
2: Jacopo, secondo me non ci sente
0: Jacopo
2: al
0: non ci
2: momento.
0: sente, tra pochissimo ci collegheremo
2: Però nel
0: con.
2: frattempo, Giuseppe, io ho tante domande, posso
0: Facciamo la domanda
2: approfittarne?
0: subito al direttore.
2: Nicola, allora ci stanno chiedendo, c'è Antonella che abbiamo parlato prima della morchia, insomma, di quello che si deposita in fondo alla bottiglia, dice quante volte bisogna togliere la morchia dal contenitore, insomma, per proteggerlo dall'olio.
1: Dobbiamo eliminarlo il prima possibile, nel senso che il deposito non si dovrebbe,
2: Quindi ogni
1: non
2: volta che lo
1: dovre,
2: vediamo.
1: sì, non dovrebbe sostare proprio insieme all'olio. L'olio purtroppo prende un cattivo odore, rispetto alla morchia, quindi la dobbiamo eliminare con il travaso il prima possibile.
0: I consigli pratici a casa, abbiamo preparato un cartello e lo facciamo vedere, direttore. L'olio teme luce, calore e ossigeno, però come utilizzare bottiglie scure, ma come bisogna conservarlo? Noi abbiamo scritto qualcosa, vediamo se lei ce lo approva o meno. Abbiamo scritto tenere lontano da fonti di calore e evitare eccessivi travasi.
1: Beh, il consiglio che io do sempre è quello di proteggere innanzitutto dall'ossigeno, il travaso, cioè trasferire l'olio da una lattina alle bottiglie, alle oliere, quello espone l'olio continuamente a un'ossidazione. Quindi dobbiamo evitare questi eccessivi travasi, dobbiamo invece conservare l'olio lontano dalle fonti di calore, quindi lontano dai fornelli, lontano da dove si può degradare e possibilmente in una bottiglia scura. Questo dovrebbe esserci anche nei ristoranti. Nel senso che l'oliera, ricordo, è assolutamente vietata, noi dovremmo vedere al ristorante, l'olio ci dovrebbe essere proposto in una bella bottiglia scura etichettata così, con il cosiddetto tappo antirabbocco, proprio perché l'oliera di per sé è lo strumento peggiore perché degrada l'olio.
0: Domande da casa, Maris.
2: E non poche. Cinzia ci dice, allora, buongiorno, grazie, insomma, per i consigli che state dando. Ho acquistato l'olio dalla Sicilia direttamente dal produttore. Dice, ne ho prese, insomma, diverse lattine da 5 litri. Dice, siccome ovviamente ne ho prese diverse, va bene conservarlo in quelle lattine, per diversi mesi? È un buon metodo?
1: Allora, di per sé la lattina è un buono strumento di trasporto, non di conservazione, è pur sempre un metallo e potrebbe essere uno starter dell'ossidazione. Quindi direi che
2: Dovrebbe
1: va
2: travasarlo.
1: bene, ma facciamo attenzione a non conservarlo per troppo tempo. L'ideale sarebbe l'acciaio come strumento migliore o il vetro scuro, come ci siamo
0: Abbiamo
1: detti.
0: un minuto, direttore, ci fa gli abbinamenti perché è fondamentale, così a casa uno può
1: Sì.
0: acquistare l'olio adeguato. Sul pesce.
1: Allora, il pesce.

0: che normalmente ha cioè un profilo sensoriale non particolarmente strutturato, io direi una bella itrana. O una tonalità.
1: Un'itrana,
0: Sì.
1: se ne dica uno così a
0: Sì, va
1: casa prendo
0: bene.
1: subito nota.
0: Sì.
1: Sulla carne?
0: Sulla carne un moraiolo, una coratina, va benissimo perché compensa la tendenza dolce della carne.
1: E sulla pizza? Perché ora c'è anche una tendenza alla pizza?
0: Dipende dalle pizze, però io sicuramente una pisciottana, una ravece campana la abbinerei
1: Vedo
0: assolutamente su una
1: Jacopo.
0: margherita.
1: Grazie, grazie direttore, ma prima di salutarla ringraziamo anche, li vediamo in collegamento. Purtroppo abbiamo avuto qualche piccolo problema con l'audio. Rebecca Magrini, che è
2: Ci
1: produttrice
2: sento.
1: insieme a Jacopo Magrini, vi salutiamo, vi ringraziamo, complimenti perché i giovani che hanno questa
0: Buona
1: voglia di
0: giornata.
1: fare è qualcosa che davvero ci fa sentire orgogliosi, orgogliosi quotidianamente. Grazie al direttore generale dell'UNAPRO, ricordiamo l'Unione di tutti i produttori di olio di oliva extravergine, anche responsabile olio della Coldiretti, e direttore ce l'ha raccontato di questa scuola unica che c'è in Europa, l'Evo School, dedicata appunto all'olio d'oliva.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come sempre a quest'ora su TV 2000 allacciamo i grembiuli e diamo il benvenuto al nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono come sempre i nostri due assaggiatori d'eccezione, Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
0: E allora, amiche e amici a casa, vado subito a chiedere al nostro chef qual è la prima ricetta che ci prepara oggi. Cosa ci fai, Fabio?
1: Oggi prepareremo delle sarde a beccafico in modo palermitano.
0: Alla palermitana.
1: Alla palermitana.
0: Allora leggo subito la lista degli ingredienti, perché le sarde a beccafico è un sacco che voglio imparare a farle. Per fare le sarde a beccafico alla palermitana occorrono 1 kg di sarde intere, 60 g di uva passa, 40 g di pinoli, 120 g di mollica di pane, 25 g di zucchero semolato, prezzemolo, un'arancia, 25 g di olio extravergine di oliva, sale e pepe all'oro e per finire olio extravergine di oliva e succo di arancia. Quindi un piatto che ci porta in Sicilia questa mattina, in onore della nostra Sonia.
1: Certo.
0: È proprio certo. Alla palermitana poi.
1: Alla palermitana.
0: E che cosa, come si comincia?
1: Allora, iniziamo, abbiamo pulito le nostre sarde, se ve le può fare il pescivendolo, tanto di guadagnato. Ricordatevi che a differenza delle alici hanno le squame, quindi vanno lavate in maniera molto delicata perché si tolgono con estrema velocità, ma ricordiamolo. Come vanno pulite? Noi ce le siamo già preparate, però viene tolto sempre il capo, le viscere interne e bisogna portare via la lisca interrompendola verso la fine in maniera tale da ottenere la nostra codina.
0: Questa va salvata. La codina va salvata perché c'è una peculiarità.
1: Esatto, non che vada a influenzare la ricetta.
0: La buona uscita della ricetta.
1: No, assolutamente. Però
0: diciamo che è anche un po' scenografico che rimanga la codina.
1: Ci sta. Ecco. Quindi abbiamo tostato
0: i pinoli.
1: Abbiamo
0: atturrato la mollica della
1: finalmente,
0: nostra Sonia.
1: Finalmente. L'abbiamo già preparata perché ha bisogno di tempo.
0: Scusa, chef, per chi non ci segue sempre, che vuol dire atturrare la mollica? Farla tostare?
1: Farla tostare con un pochino di olio, ma siccome è un procedimento che uno pensa, la metto in padella, la friggo, ci faccio presto. No, è un processo molto lungo.
0: Sì.
1: E io finalmente ho scoperto cosa significhi atturrare.
0: Atturrare.
1: Atturrare è classico dei bambini, per esempio, quando diventano petulanti per farsi acquistare qualcosa. E quindi è una cosa lunga, noiosa, e quindi ecco quando viene atturrata la mollica.
0: La mollica atturrata. Però mentre tu procedi, voglio chiedere al nostro esperto Luigi un po' le origini di questo piatto, la storia, l'etimologia anche della sarda a beccafico, perché?
3: Sarda a beccafico perché i nobili facevano questi involtini con i beccafichi, che sono dei volatili, ma il popolo non poteva permetterselo, per cui hanno utilizzato il loro cibo più povero e hanno inventato questi involtini di sarde che hanno la coda rivolta verso

0: l'altro in modo che sembrano gli involtini che mangiavano i nobili.
1: Ecco, vedi il motivo per cui va preservata la coda, perché c'è un modo poi di porli.
2: Esatto, di chiuderli e quindi dare questa sembianza.
1: Bene.
2: Allora, nella nostra mollica abbiamo aggiunto i pinoli che abbiamo precedentemente tostato, il prezzemolo tritato, dello zucchero, cioè lo zucchero.
1: Ah.
2: È una variante, cioè in alcune parti viene aggiunta, in altre no, parliamo di alcune parti di Palermo, che sembra proprio che ci siano delle macchie di differenziazione nella preparazione di questo piatto, al di là delle città a cui poi chiederemo.
1: E infatti adesso poi chiediamo a Sonia.
2: Esatto.
1: E quindi aggiungi un po' a tutto, anche l'uvetta che è stata mollata precedentemente.
2: È stata mollata.
1: Ma in acqua,
2: allora,
1: o in...
2: la ricetta originale parla di uva di Corinto.
1: Come no.
2: Caratterizzata da una dolcezza estrema e la totale mancanza di semi, quindi aiuta.
1: E Sonia, dici un po' le differenze che hai riscontrato in questa preparazione nelle varie città di questa meravigliosa regione che è la Sicilia.
3: Allora, innanzitutto, come diceva lo chef, alcuni mettono lo zucchero nell'impasto, altri no. Io per esempio metto solo il succo d'arancia, che già è dolce, e non metto lo zucchero, però quella è una discrezione personale. E invece poi a Messina o a Catania, ma come negli altri capoluoghi siciliani, ci sono delle varianti. A Messina per esempio aggiungono il caciocavallo, i pezzettini di caciocavallo.
1: Buono.
3: E mettono anche le fette di limone per guarnire. Addirittura a Catania, a me piacciono tantissimo quelle di Catania, friggono, prima panano i filetti, li friggono e poi anziché fare proprio gli involtini, li accoppiano così, mettono la farcia tra un filetto e l'altro.
1: Una sorta di sandwich.
3: Sì, una sorta di sandwich e sono buonissimi.
1: Ma una domanda, Luigi, ci sono anche altri piatti invece nella tua regione nei quali si usano le sarde?
0: Beh, famosissime quelle veneziane, le sarde in saor.
1: Buone.
0: Che sono caratterizzate dalla cipolla, sempre l'uvetta passa e l'aceto. Saor significa sapore o saporito, proprio perché tutti i piatti in saor sono caratterizzati dall'aceto che dà questo
1: saor particolare. Che saor!
0: Esatto.
1: E quindi queste sarde che sta facendo il nostro chef saranno saporitissime. Abbiamo capito comunque che l'uva passa è un ingrediente quasi fondamentale, diciamo.
3: Sì.
2: Certamente.
1: E
2: la caratteristica poi è come debbono essere chiuse.
1: Ecco, quello volevo vedere, chef. Si avvolgono queste sarde su se stesse
2: partendo dalla parte opposta alla
1: codina, che deve rimanere in alto, spiccare nel piatto per dare quella sensazione di riprodurre il piatto mangiato dai nobili.
2: Esatto, perché dovrebbe rappresentare un po' il becco del volatile.
1: Sono piccole comunque le sarde, non è facile, no? Arrotolare
2: no. Allora,
1: senza far perdere poi il condimento. Vanno messe belle strette dentro la
2: pirofila? Strette possibilmente, e poi bisogna intercalare con delle foglie di alloro.
1: Foglie di alloro?
2: Di alloro.
1: Ah, ecco,
2: poi
1: esatto. E devono stare poi in forno quanto
2: poco,
1: tempo?
2: 10 minuti, 15 al massimo, perché d'altra parte, se ci pensiamo bene, devi cuocere soltanto il pesce e ci mette pochissimo tempo.
1: E allora, mentre tu vai a metterle nel forno, io annuncio chi sarà oggi a cucinare insieme a noi. Abbiamo un'ospite graditissima che viene accompagnata, è una signora che viene da Vico Equense, in provincia di Napoli, una bellissima costa sorrentina, e si chiama Maria Staiano e viene con la sua amica e consuocera Clelia. Benvenute Maria, oh che meraviglia, grazie, prego, appoggiamo questa bellissima composizione. Clelia, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Maria, ti presento il nostro chef Fabio Cinelli, sta facendo le sarde a becca alla palermitana. Clelia, le hai mai mangiate?
4: Io no. Volte in Sicilia non ho avuto la fortuna di assaggiarle, no.
1: Allora oggi le assaggeremo, ci sono anche i nostri assaggiatori, Sonia e Luigi, che vi salutano.
0: Benvenute.
1: Ma che cos'è questa meraviglia, tutto questo verde?
4: Sono delle erbe che nascono spontanee nel mio giardino. E che si raccolgono.
1: Mamma mia!
4: E si cucinano.
1: Profumatissime, quindi oggi ci racconterai un sacco di cose. Allora, queste intanto le poggio qua perché prendo subito gli ingredienti, l'ingrediente che mi hai detto di preparare, che secondo me tu nel tuo giardino hai aiota,
4: sì,
1: vero?
4: Sì, sì.
1: Questo è il finocchietto.
4: Sì.

0: selvatico. Mm-hmm. E ti do anche un coltello, perché tu devi farci qualcosa che non diciamo subito no. Che cos'è. E mentre cominci a prepararlo, okay. Io ti faccio qualche domanda.
1: Okay.
0: Sei sposata?
1: Sì.
0: Con?
1: Raffaele.
0: Raffaele da quanti anni?
1: Dall'88.
0: Sono tanti anni, sì. Hai una bella foto che ci hai portato.
1: Dopo 9 di fidanzamento.
0: Guarda su quello schermo, qui siete proprio nel giorno del tuo matrimonio.
1: Sì.
0: E lui sta suonando la chitarra.
1: Sì.
0: E invece Clelia da quanto tempo la conosci?
1: Clelia ci conosciamo da 4 anni, 5 anni?
2: Di più, intorno ai 7 anni.
1: Sì, sì.
2: Perché la seguivo nei suoi concerti.
0: Perché dopo raccontiamo che tu sei una cantante bravissima. Cosa ti serve questo coltello qua? Lo preferisci? Ho sbagliato a darti il coltello, no. Hai ragione, è vero. Questo con la seghetta serve anche a casa, diciamolo.
1: Sì,
0: con
1: sì,
0: questo
1: sì.
0: Finocchietto selvatico è meglio avere
1: sì,
0: la seghetta.
1: Sì, si riesce meglio, sì.
0: Senti Maria, tu e Raffaele avete 3 figli.
1: Sì, Antonio, Gianmarco e Francesco.
0: E quale di questi 3 figli ha il legame con Clelia?
1: Antonio.
0: Antonio, sì, perché sì. È fidanzato
2: con
0: poi
2: mia figlia.
0: Con tua figlia Stefania da tanto tempo?
2: Sono 7 anni.
0: Ecco, quindi vi conoscete, cioè lei ti conosceva prima perché
1: già
0: ti seguiva
1: sì,
0: nei concerti.
1: Perché ci seguiva per i nostri concerti.
0: Però
1: sì.
0: Poi siete diventate amiche?
1: Sì, perché abbiamo tanti interessi in comune, il teatro.
0: Abbiamo un sacco di cose da raccontare.
1: La musica, l'arte. Le passeggiate.
0: Racconteremo che cosa fa con questo finocchietto tra qualche minuto dopo la pubblicità. Ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
4: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
3: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17.30.
1: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
3: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vim carbonio attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
2: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone. Potete

0: scegliere fra restare qui chiuso in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
1: Pubblica utilità.
2: Simon Birch, domani in prima serata.
3: Abbiamo un caso da risolvere.
4: Allora, su chi indaghiamo?
3: Preparati alla battaglia, Mary.
5: Ho mai risolto casi così difficili. Sono la mia specialità.
6: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
7: Che cosa accadrà dopo?
4: Neanche lei è troppo male come detective.
2: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17.
8: Pamplona è perduta, lo so io. Io dico, combattiamo!
9: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
10: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
11: La vita di Cristo.
9: Dalla sua conversione religiosa...
10: Vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosine.
12: Ma lui è un Loyola!
9: Alle prime attività come predicatore.
12: Noi siamo l'esercito di Dio!
9: Ignazio di Loyola, questa sera, in prima serata.
13: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Oggi ho un ospite speciale che viene dalla costa sorrentina, da Vico Equense, Maria Staiano, che si è fatta accompagnare dalla sua amica e consuocera Clelia, che è già seduta con i nostri assaggiatori. Buongiorno Clelia, tutto bene lì?
14: Bene, grazie.
13: Ti stanno accogliendo bene.
14: Sì,
13: ecco, intanto il nostro chef ci dà una mano, l'abbiamo messo al lavoro perché ci serve una mano per fare questa ricetta meravigliosa che ci propone Maria. Vogliamo svelare che cosa facciamo, Maria?
14: Oggi facciamo un risotto al finocchietto.
13: Risotto al finocchietto. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Intanto tu, se vuoi cominciare a lavorare, diciamo che per fare questo risotto con finocchietto occorrono 300 g di riso, finocchietto, noci, olio extravergine d'oliva, burro, limone, provolone del Monaco, brodo vegetale e sale. E come prima cosa la nostra Maria ha versato il riso così nella pentola calda per farlo tostare.
14: Sì, usiamo un po' così.
13: Alzo un po', senza olio, senza burro?
14: Sì, no, così.
13: È una tecnica anche questa, e il nostro chef invece sta tagliando il provolone del Monaco e anche pestando nel mortaio le noci. Perché hai scelto di fare questa ricetta? Hai scelto tu o ti sei consigliata?
14: Ci siamo un attimo consultate, perché un giorno stavamo prendendo un caffè in giardino. Allora dice, io devo andare a questa trasmissione, grazie, una bellissima. E lei mi dice, guarda che c'è del finocchietto, perché non fai il risotto al finocchietto? Ecco qua.
13: Fantastico, quindi piatto. Dal produttore al consumatore, sì. Direttamente dal suo orto, Maria ci ha portato questo finocchietto. Sì. Ti serve burro?
14: Ok.
13: Hai tutto lì,
14: sì,
13: sì, tutti gli ingredienti te li ho
14: perfetto,
13: preparati.
14: Sì.
13: Perché quando hai imparato a cucinare tu, Maria?
14: Io per esigenza, verso i 12 anni.
13: Presto?
14: Sì, sì.
13: E come
14: perché,
13: mai?
14: Perché mia mamma gestiva questo mini market, mio padre, insomma... andava a fare le spese. Quando tornavo da scuola a volte non trovavo niente di pronto, quindi mi dovevo arrangiare.
13: Mi ricorda un po' mia figlia Maddalena, che ha 9 anni e che tante volte si mette in cucina, perché anch'io lavorando spesso, stando fuori casa, quando non c'è neanche mio marito che mi aiuta, la vedo armeggiare.
14: E quindi
13: hai imparato così. Tu, Clelia, quando hai imparato a cucinare?
14: Dai, io tardissimo, perché avevo in casa una zia che cucinava benissimo e quindi non mi cimentavo.
13: E quindi quando non c'è bisogno, in qualche modo i ragazzi, anche i miei figli, approfittano, quelli più grandi che mi hanno vista stare più in casa, non hanno imparato a fare niente. Tu, Maria, hai 3 figli, abbiamo una foto bellissima di tutta la famiglia che ci hai portato. Sono grandi, eccoli qua.
14: Sì, sì, sì.
13: Sono 3 maschi.
14: Sì. E il mio marito il quarto.
13: Tu sei la principessa, la regina del popolare.
14: Della casa, sì.
13: E loro hanno imparato a cucinare?
14: No, loro sì, sì, si arrangiano, sì, sì, lo fanno da solo. No? Sì.
13: E tu con Clelia avete tanti interessi in comune, perché soprattutto mi hai detto, vi prendete sto caffè nell'orto perché tu hai questo orto ricco di erbe, che cosa c'è? Anche le noci fanno...
14: Sì, io ho un sacco di noci, più che orte...
13: Guarda, c'è un'altra foto, bella, qui dove siete?
14: Qui è il 18° di Gianmarco. questo qua.
13: Eccolo lì, contento e felice con la giacca.
14: Sì.
13: 18 anni. Hai fatta tu quella torta?
14: No.

0: pure la torta.
1: No, non sono capace.
0: E quindi in quest'orto c'hai...
1: Sì, adesso ho piantato delle cose, melanzane, zucchini, i prodotti sono pomodori.
0: Infatti eccoti qua che prendi queste...
1: Queste sono albicocche, ci faccio la marmellata.
0: Grandi però quelle albicocche,
1: sì,
0: giganti.
1: Sì, meravigliose, sì.
0: E guarda, questa è una sfida tra il tuo orto e quello del nostro amico Luigi. Luigi, hai capito?
2: Ho capito,
0: un sacco di cose. Tu che alberi hai da frutto nel tuo orto?
2: Ne ho diversi, albicocco, un pruno, il vicino ha anche lui è un noce, ogni tanto anche io mi procuro un po' delle noci, ho degli agrumi, il cedro, tanta frutta,
0: le
2: pesche, il pico,
3: le mandorle,
2: le mele, annurche.
0: Chef, tu hai mai avuto un orto?
4: No, mi piacerebbe moltissimo perché trovo che piantare il seme o mettere la piantina e poi ottenere quelli che sono frutti, quelli che sono ortaggi, che è qualcosa di meraviglioso.
0: E questi dietro di noi che cosa sono?
1: Allora, questo è papavero, calendula, malva e camomilla.
0: E che ci fai con questi fiori?
1: Io, allora, con la calendula faccio anche risotto, tipo come questo, sì. E poi, mentre la malva e la camomilla faccio la tisana.
0: Le tisane.
1: E poi col papavero
0: invece... Il papavero mi interessa.
1: Sì. Allora, ti dico, il napoletano si chiama papagna, non so come descrivo in italiano, il papagna, nel senso che si prendono questi petali di papavero, si mettono in un panno, e una volta, ti dicevo, invece si davano ai bambini, si faceva l'infusione nell'acqua calda e poi per farli addormentare. Perché hanno questo effetto un poco...
0: Invece dietro di noi abbiamo olive, cos'è? Guarda.
1: Sì, allora, quelle sono...
0: Olive, ciliegie, cos'è?
1: Le amarene, Le amarene sono un frutto caratteristico proprio del paese dove sto io, Montechiaro.
0: E il provolone del Monaco?
1: Il provolone del Monaco è un formaggio proprio della penisola sorrentina, perché si fa con latte di mucca dei Monti Lattari.
0: Ah, certo.
1: Si chiama del Monaco perché si racconta che questi casari portavano questo formaggio a Napoli. E lo portavano la mattina presto, la notte, quindi si mettevano questi mantelli marrone
4: come
1: e sembravano dei monaci. Quindi
0: sì.
1: Quando arrivavano a Napoli, Monaco, è arrivato Monaco.
0: Ed è il provolone del Monaco. Che bello, Luigi, questa la devi annotare nel tuo...
2: Questa la devo annotare. Ti dico che il papavero, che noi conosciamo, in realtà si chiama rosolaccio.
0: Rosolaccio.
2: E anche con quello si fa un buonissimo risotto.
0: Sì. Risotto col rosolaccio. Abbiamo naturalmente, spieghiamo anche alle amiche a casa, abbiamo tostato il riso nella pentola secca, poi hai aggiunto il burro e poi abbiamo il brodo.
1: Il
0: come
1: brodo.
0: L'abbiamo fatto? Carota, cipolla e sedano, semplice brodo vegetale che dà un po'
1: di
0: sapore e poi aiuta la cottura del riso.
1: La cottura, sì.
0: Poi il sale, l'hai
1: messo.
0: Abbiamo
1: aggiunto già il sale, sì.
0: Perfetto, adesso il riso cuocerà con questo brodo, quindi mentre tu continui a mescolare, io vedo che il nostro chef ci ha tritato le noci e il provolone del Monaco l'ha fatto a pezzetti e nel frattempo ha sfornato le sarde a Beccafico. Come sono venute?
4: Belle, ma il profumo è...
0: eccezionale, perché poi c'è anche il profumo dell'alloro.
4: Quello che ci arriva tantissimo ed è... vabbè, basta.
0: Il nostro chef con l'acquolina in bocca. Noi abbiamo un'arancia da grattugiare in questo momento, che serve a te, caro chef?
4: Sì.
0: Te la passo?
4: Grazie.
0: Te la passo, eccola qua. Per te l'arancia da grattugiare e... voglio sapere come procede?
1: Sì, benissimo.
0: Benissimo. Clelia, tu l'hai mangiato tante volte questo risotto?
3: Sì.
0: Ma diventa anche un po' cremoso col provolone del Monaco. Sì. Mamma mia, Clelia.
3: Sì, è buonissimo.
4: Oggi
0: è buonissimo, perciò le hai suggerito.
3: La freschezza del finocchietto
1: con la cremosità,
3: da quella delle nuove.
0: Ecco, il finocchietto io l'ho scoperto da poco, sebbene anche essendo mia madre originaria del Cilento, sia una pianta che si trova tantissimo. E Sonia, tu col finocchietto quanti piatti anche?
3: Sì, sì. Da noi, come dicevo prima, i bucatini con le sarde, chiaramente il pezzo forte, oltre alle sarde, chiaramente il finocchietto selvatico.
0: Vero.
3: E poi esiste un'altra variante della pasta con le sarde senza sarde, per cui è la pasta col finocchietto. Non mi viene in mente il nome, appena mi ricordo te lo dico.
0: Bene, ecco invece non vorrei seccarti dicendoti che secondo me il nostro riso è pronto,
3: sì,
0: dobbiamo condirlo, allora, prendo il provolone dal nostro...

0: Chef e le noci, che guarda che bel lavoro che ti ha fatto il nostro chef.
1: Aspetta, devo fare così.
0: Ecco,
1: dai,
0: cosa ti
1: serve? Vuoi aumentare? Ho imparato.
0: Bravissima.
1: Dai, ci metto poco.
0: Ma questo abbinamento qui l'hai inventato tu?
1: Questo sì.
0: Ah, l'hai proprio inventato tu, ragazzi.
1: Sì,
0: qua abbiamo proprio una ricetta direttamente da chi l'ha ideata. Un po' come fai tu, chef, quando ci proponi qualcosa che hai inventato. È vero che tu dici che in cucina non si inventa niente.

0: lo finiamo di preparare. Ti serve un cucchiaio che ho qua, prego. E andiamo a completare questo piatto, questo risotto con finocchietto selvatico e noci e provolone del Monaco, un po' di olio a crudo, nostro olio molto buono. E tu hai quindi anche le olive e sì. Fate anche l'olio sì, da voi? Sì. E te ne fai una scorta solo per sì. Te o anche lo
1: no, per noi, per mezzo? Noi, sono pochi, per noi.
0: Bene, il riso diventa bello, fondente, filante, ecco, mm-hmm. Diciamo, perché il provolone del Monaco si fonde nella pentola. E poi con un bel mestolo, lo stesso che abbiamo usato per il brodo, sì, possiamo andare ad impiattare. Comincio a farti un po' di spazio
1: sì, grazie.
0: Qui. Questa, questo limone invece lo,
1: sì, in ultimo si mette
0: lo useremo per dare un profumo.
1: Un profumo e un colore.
0: E un colore maggiore uh-huh. Al nostro
1: allora, possiamo risotto. Spegnere qui.
0: Abbiamo spento.
1: Perfetto.
0: E impiattiamo senza... Senza, indugio.
1: Senza indugio e senza fare inguacci, diciamo a Napoli.
0: Senza fare inguacchi, che è una parola che mi ricorda tanto quello che faccio io in cucina abitualmente, che sono un po' una pasticciona. Guarda che belle le noci e poi finisci con un rametto bellissimo. Il provolone si è fuso.
1: Ce lo mettiamo sempre in ultimo.
0: Un po' di finocchietto tritato su, guardate tutto che bello. Ultimo. Qualche griglio di noce per finire. E abbiamo una composizione molto bella e sarà sicuramente saporita. Devi fare la grattugiatina di limone, eccoti. Limone che ha portato bellissimo. Anche e sempre la nostra Maria, perché è un limone di Sorrento questo.
1: Sì, sì, del mio giardino.
0: Dal suo che beata te. Un limone gigante, sembra quasi un cedro.
1: Sì, a noi quando servono le cose usciamo, non andiamo al supermercato, usciamo e le prendiamo.
0: Bene. E allora, visto che sei così brava Maria, so che ci cucinerai un'altra cosa. Diciamo ai nostri amici a casa che cosa ci fai adesso.
1: Croccante alle noci.
0: Mamma mia, mi ricorda l'infanzia. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti, così anche a casa sapranno come si fa il croccante alle noci. Occorrono 200 g di noci, 100 g di zucchero, una bustina di vanillina, mezza tazzina d'acqua. E adesso imparo finalmente a fare il dolce della mia infanzia, ma nel frattempo c'è qualcuno che ti pensa da casa, guarda chi è.
2: Ciao Maria, ciao Fabio, ciao Beatrice, buongiorno, sto facendo gli spaghettoni al nero di seppia. Quando è dopo vi dico come li condisco. Ecco qua, dopo mezz'ora abbiamo steso la pasta e fatto gli spaghetti e questi sono pronti. Invece qua abbiamo pulito i gamberoni, soffritto con un po' di olio, aggiunto le cozze e anche un po' di acqua delle cozze. E poi abbiamo tolto dal sugo e aspettiamo che sia pronta la pasta per aggiungere. Questo invece è il sughetto che andiamo a mettere sotto gli spaghetti quando saranno pronti. È un sughetto fatto, un frullato fatto con i pomodorini, le cozze, l'acqua delle cozze fatto, e il cipollotto. Fatto cuocere per un quarto d'ora e ecco qua è pronto. Aspettiamo che la pasta sia pronta. Si sono cotti gli spaghetti, li abbiamo ripassati nel sughetto delle cozze dei gamberoni e abbiamo messo la cremina sotto gli spaghetti nel piatto. Adesso ci mettiamo i gamberoni, qualche cozza e il piatto è pronto. Ecco, ciao Maria, quando vieni te li rifaccio.
0: E chi era questa tua amica?
1: Luisa, mamma mia che sorpresa che mi ha fatto, bravissima.
0: Ma
1: bravissima.
0: Che buoni, ha fatto gli spaghetti al nero di seppia da sola a mano, ma una cosa, è una cuoca pazzesca.
3: Sì, bisogna organizzare una gita perché merita veramente.
0: Ah, lo chef vuole andare ad assaggiare.
3: Sì, sì, sì, andiamo. Perché come ha invitato la nostra amica, noi vorremmo andare
0: Maria,
3: da sola.
0: Maria, avviciniamoci allo chef perché vuoi assaggiare quelli ma stai assaggiando già il risotto.
3: Ho già assaggiato il riso perché mi aveva catturato e... Le aspettative erano alte, ma soddisfatte pienamente. Complimenti a te.
0: Complimenti. Grazie. Allora, abbiamo gli ingredienti e nel frattempo vedo che il nostro Luigi, guarda che sta facendo col finocchietto selvatico. Ah, lo stai aggiungendo adesso tu, perché non ce n'era abbastanza?
4: Non ce n'era abbastanza, sì.
0: Ecco, guarda come si è appropriato del tuo finocchietto selvatico. Luigi, lo rifarai questo piatto?
4: Sicuramente, perché io ho una pianta che cresce in simbiosi con una rosa, bellissimo, in parte la rosa cresce veramente rigoglioso.
0: Mamma mia, Clelia, che mi dici? È venuto come
5: buonissimo.
0: Sempre?
5: Sì, sì.
0: Buonissimo, approvi.
5: È arrivata, ha raggiunto le aspettative.

0: aspettative.
1: E ora scoprirò finalmente come si fa il croccante.
2: Ok.
1: Allora, come si parte?
2: Si parte raccogliendo le noci.
1: E se non ce le hai, le vai a comprare. Esatto. Le devi sgusciare,
2: oppure
1: pulire.
2: Le puoi trovare già sgusciate. Queste invece sono del mio giardino, sempre le mie.
1: Sì.
2: Le abbiamo già sgusciate.
1: Ma ti servono proprio tutte? Guarda questa.
2: Oh, è caduta fuori. Ecco. Allora, per 100 grammi di noci mettiamo
1: 99 grammi di noci.
2: 50 perché... grammi di zucchero.
1: Non parlo più.
2: Poi mettiamo un po' di vanillina.
1: Vanillina.
2: In polvere.
1: E poi acqua.
2: E poi acqua. Una mezza tazzina.
1: Mezza tazzina. Tu fai a occhio.
2: Sì.
1: Però insomma le dosi sono ben spiegate.
2: Okay.
1: Poi ci avviciniamo ai fornelli,
2: sì.
1: Giusto? Mentre noi iniziamo a mescolare, vi lascio con qualche minuto di pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola a fare il croccante. A fra poco.
3: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
4: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
5: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce, da Garnier.
6: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
7: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica. È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
9: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
10: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
11: Viaggia da sola.
10: So badare a me stessa.
12: Non ami ancora.
10: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
9: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.
13: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
14: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
15: Potete scegliere fra restare qui chiuso in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
16: Pubblica utilità!
9: Simon Birch, domani in prima serata.
17: Pamplona è perduta, lo Ione. Io dico, combattiamo!
18: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
19: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
5: La vita di Cristo.
18: Dalla sua conversione religiosa...
19: Vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosina.
17: Ma lui è un Loyola!
18: Alle prime attività come predicatore.
17: Noi siamo l'esercito di Dio!
18: Ignazio di Loyola, questa sera, in prima serata.

0: Eccoli qua i frutti del giardino.
1: Mamma mia, bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola con questa atmosfera tutta sorrentina. Abbiamo Maria Staiano da Viche Quente che ci ha cantato con questa sua bella voce questa bellissima aria, antica peraltro. Dammi i frutti del tuo giardino e stiamo proprio preparando il croccante con le noci del suo giardino. Che meraviglia, il nostro chef la sta aiutando,
0: sì,
1: perché
0: grazie.
1: Bisogna avere un fuoco basso. Abbiamo messo le noci, l'acqua, lo zucchero, devono sciogliersi.
0: Sì.
1: E questo croccante, mamma mia. In attesa del croccante i nostri assaggiatori e Clelia, l'amica di Maria e consuocera, stanno assaggiando le sarde a Beccafico. Com'è? Come sono?
2: Bonite.
1: Clelia?
2: Buonissime.
1: Buone, vero?
2: Sì, sì.
1: Incredibile questa uvetta che si sente con la mudica torrata. Ditemi, ditemi.
3: Il profumo di arancia anche è favoloso. A Brescia noi facciamo di carne gli osei scapaci.
1: Osei scapaci?
3: Uccellini scappati.
1: Ah, pure.
3: Che come le sarde, che non ci sono più uccellini, idem là, però un piatto di carne.
1: Di carne.
3: Queste sono favolose. Lo chef...
1: Sonia, alla palermitana poi.
4: È veramente un piatto con il quale, oltre che istruirci, ci ha proprio coccolato.
1: Beh,
4: veramente. No.
1: Sono contenta, anche io li assaggerò. Dopo, adesso, cara Maria, mentre tu prepari il tuo croccante, io voglio leggerti una frase che voglio dedicarti. In questo quaderno su cui annoto le ricette che ci portano le nostre ospiti, annoto anche delle frasi da dedicare loro. E per te ho scelto questa frase di Gandhi, dice così: ci sono due giorni dell'anno in cui non si può fare niente, ieri e domani. È una frase... Quanti giorni tu stai senza fare niente? Mai!
0: Mai.
1: Perché o l'hai fatto o lo devi fare. Sei una persona piena di iniziative, hai tante passioni. Ce l'hai una frase che condisce un po' la tua vita?
0: Sì, io dico sempre buona vita sempre.
1: Ecco, un bel augurio per tutti. Buona vita sempre. E la tua è una bella vita perché hai tre figli e vieni anche da una famiglia numerosa. Perché tu...
0: Quanti
1: figli eravate voi?
0: Cinque.
1: Ah, e raccontami un po' di questa tua infanzia. Andavi a scuola lì a Viche Quente?
0: Fornacelle.
1: A Fornacelle, ecco, guarda, c'è questa foto, questa
0: sì,
1: è la scuola.
0: In pratica io abitavo proprio di fronte alla scuola, attraverso mia mamma la mattina faceva le trecce, ci metteva in fila, perché eravamo in cinque.
1: Quanti, tre maschi e due femmine?
0: Quindi preparava sti grembiulini. Grembiulini, tutti i fiocchi, una volta si portava i grembiulini.
1: Sì,
0: e a me invece doveva fare le trecce, non lo so se qua ce l'ho.
1: Mi sa che sei lì, no, ecco, ti vedo.
0: Le tuppelle, cioè, quelle
1: le tuppelle,
0: che
1: per fare prima.
0: Sì, per fare prima, perché poi le trecce me le faceva la sera, insomma. Quindi ci metteva in fila, ci preparava.
1: Via. E poi andavi a scuola a Fornacelle.
0: Attraversavo la strada e andavo a scuola.
1: E poi com'è questa cosa che hai detto che hai imparato a cucinare da piccola? Perché tuo padre amava quello che cucinavi tu, vero?
0: Sì, sì, perché poi diceva a mia mamma, allora ho iniziato a cucinare, poi diceva a mia mamma, fa cucinare a Maria. Perché magari io gli facevo le cose più...
1: Che piacevano a lui, più saporite.
0: Ma più che altro io riciclavo, perché avendo questo negozio di alimentari, allora a volte, prima sai, si metteva la pasta, non si metteva in busta, si metteva nei contenitori così sfuso, diciamo.
1: Sì, sfuso.
0: Quindi a volte rimaneva della pasta che non si poteva avere, poca, quindi io dovevo riciclare tutta la pasta e mi inventavo un piatto.
1: Vedi.
0: Oppure rimanevano le verdure perché avevamo anche la frutta. Quindi io mi inventavo un piatto con le verdure,
1: ecco,
0: perché bisognava consumare.
1: Quant'è felice il nostro
0: non
1: chef?
0: Non si buttava niente.
1: È un artista del riciclo.
0: Non si buttava niente.
1: E invece non butteremo via questo croccante, che si può fare in tanti altri modi, anche con le mandorle, con le nocciole, con le arachidi, eh? Sta già arrivando il profumo, vero chef?
0: Sì, ma infatti l'amica che me l'ha insegnato, diciamo, a fare, lo faceva con le mandorle. Però io le mandorle non ce l'ho, sono le noci.
1: Usiamo le noci.
0: Facciamo le noci, non si
1: che ricordi? A che punto siamo? Deve sciogliersi lentamente?
0: Deve sciogliersi, poi si caramella, giusto chef? Diventerà
5: bruno.
0: Lo zucchero di nuovo.
1: Si trova sulle bancarelle. Voi che ricordi avete? Clelia, tu lo fai il croccante?
2: No, mangio quello di Maria.
1: Mangi quello di Maria.
0: Glielo faccio sempre trovare.
1: Vero.
0: Parto un po' da te.
1: ma soprattutto in inverno, perché in estate sennò diventa appiccicaticcio. No. Andiamo a vedere adesso dov'è Francesca, la nostra amica che è sempre alla ricerca di antiche o nuove ricette da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Eccola lì nella
5: Buongiorno
1: cucina.
5: A tutti i nostri amici di quel che bolle in pentola. Io questa mattina ho fatto una bella passeggiata al mare, dove mi trovo in un ristorante storico, Peppino a Mare, e con me c'è il proprietario, Mario Bauzullo.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Buongiorno al proprietario, chef. Quante cose fai tu?
6: Troppe.
5: Ma stamattina in cucina fai che cosa?
6: Facciamo un polpo con maionese homemade e pistacchio di Bronte.
5: Fammi vedere.
6: Prendiamo il polpo, un po' ce lo siamo preparato e tagliato 30 secondi prima, perché altrimenti non ci si arriva più. Lo facciamo in pezzi un po' più piccoli.
5: C'è un segreto per mantenere questo polpo così morbido, che vedo che lo tagli proprio...
6: C'è la cottura, la cottura lì.
5: Vogliamo svelare il nostro signore che ci...
6: Allora, pentolone, polpo verace, acqua bollente,
5: sale,
6: un goccino di aceto e poi, come diceva mia nonna, i tappi di sughero.
5: Cioè?
6: I tappi di sughero all'interno, però questo è il segreto che non posso svelare tu.
5: Esatto, diciamo. Come se non l'avessi mai detto. Grazie, adesso ci provo a casa.
6: Una volta tagliato e messo, come abbiamo fatto, in padella,
5: sì,
6: allora andiamo a impiattare, uh-huh, ok?
5: Quindi noi l'abbiamo chiaramente già passato in padella,
6: certo,
5: per i tempi televisivi
6: che sono più rapidi.
5: Sì.
6: Vado, prendo l'insalata, perché mi piace che comunque sia la maionese con l'insalata abbia, esatto,
5: e poi un piatto colorato diventa, che bello,
6: dà anche un po' un senso di colorato. Lo andiamo a posizionare,
5: sì, ad arte, vedi che è proprio come dipingere un quadro.
6: No, anzi, io sono i miei aiutanti chef o i chef sono molto più bravi di me, eh?
5: Bravo, ci piace la modestia, ci piace molto.
6: Dopodiché tendenzialmente ci puliamo le mani. Andiamo con la maionese homemade. Attenzione, noi utilizziamo solo il tuorlo.
5: Ah, bene.
6: Olio, sale e tuorlo. Stop.
5: E basta, benissimo. Una bella maionese fatta in casa.
6: Esatto.
5: Ecco qui.
6: Andiamo anche chiaramente ad ammorbidire il polpo stesso e a colorare chiaramente il piatto, no?
5: Peppino a Mare poi è un ristorante qui proprio, insomma, storico della nostra...
6: Mio nonno ha iniziato presto, diciamo così.
5: Il pesce da voi è sempre, devo dire, bevitoso e fresco.
6: Si spera di sì. Dopodiché
5: concludiamo il piatto
6: con la granella di pistacchio di Bronte.
5: Eccolo qui. Il piatto è pronto. Grazie Mario. Salutiamo Beatrice, Fabio e i nostri assaggiatori.
6: Ciao a tutti.
5: Buon pranzo e io sono pronta per assaggiare. Sto scegliendo da quale pezzo partire, Mario, eh?
6: Ranfetta, Sara.
5: Ranfetta, subito.
1: Che buono il polpo col pistacchio di Bronte. Oggi proprio, Sonia, la Sicilia è veramente regina della cucina.
4: Sì, perché la cucina siciliana, secondo me, è tra le migliori.
1: E pochissimo orgogliosa, Sonia, della sua cucina, chef? Ecco qua, allora, siamo pronti con questo croccante. Il nostro chef ci ha unto la teglia per metterlo a raffreddare con un bel po' di olio di semi, mi raccomando. Ti è mai venuto male, Maria? No. E nemmeno oggi verrà male.
0: Bisogna stare attenti, che questo proprio ti ustiona, eh?
1: Bisogna stare molto attenti perché lo zucchero caramellato, giusto appunto, diventa veramente pericoloso. Mamma mia, che bontà! Poi di noci, le noci di Sorrento, le noci dell'Orto di Maria, che meraviglia! Bello già separato un po' in pezzettini,
0: sì, perché
1: giusto?
0: Ognuno poi prende il suo pezzetto.
1: Fantastico, così non c'è bisogno di tagliarlo dopo. E allora noi possiamo, se non ti dispiace, chef, raccontare alle nostre amiche a casa quali sono stati tutti i procedimenti che abbiamo seguito finora per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare le sarde a beccafico alla palermitana abbiamo messo in ammollo l'uvetta e tostato i pinoli. Abbiamo fatto la mollica atturrata tostando in padella anche la mollica di pane ben sbriciolata con un po' di olio. Abbiamo unito in una ciotola il prezzemolo tritato, la mollica raffreddata, il pecorino grattugiato, un po' di zucchero, olio e metà succo di arancia. Poi abbiamo aggiunto anche i pinoli tostati e l'uvetta strizzata. Abbiamo aggiustato di sale e pepe e usato questo composto per farcire le sarde precedentemente pulite, deliscate e aperte al libretto. Abbiamo quindi arrotolato ciascuna sarda su se stessa, partendo dalla parte opposta alla coda, facendo in modo di tenere il ripieno all'interno. Abbiamo messo poi le sarde nella teglia oliata, ben attaccate tra di loro, lasciando la coda all'insù. Abbiamo aggiunto qualche foglia di alloro e distribuito sopra il ripieno avanzato. Abbiamo cotto in forno statico a 180 gradi per circa 10-15 minuti. All'uscita dal forno abbiamo bagnato con un altro po' di succo d'arancia e impiattato con fette d'arancia e foglie di alloro. Per preparare il risotto al finocchietto abbiamo preparato un brodo vegetale senza salarlo. Poi abbiamo tostato il riso in pentola da solo, dopo abbiamo aggiunto un po' di burro, abbiamo fatto sciogliere e poi sfumato con il vino bianco. Abbiamo portato il riso lentamente a cottura nella maniera classica, bagnandolo con il brodo. A fine cottura abbiamo aggiunto le noci tritate e mescolato. Poi anche il provolone del Monaco tagliato a cubetti piccoli che si è sciolto insieme al riso. Abbiamo completato con il finocchietto tritato, la scorza di limone grattugiata e gherigli di noce per decorare. Per preparare il croccante alle noci abbiamo mescolato in una pentola le noci con lo zucchero, la vanillina e l'acqua. Poi abbiamo messo sul fuoco e fatto sciogliere lo zucchero. Abbiamo tenuto sul fuoco finché lo zucchero non si è rappreso, diventando bruno, e poi di nuovo sciolto e unito bene alle noci. A questo punto abbiamo steso il composto su una teglia di acciaio leggermente oleata, aspettando che si raffreddasse prima di mangiarlo. Ed ecco qui i nostri piatti che trionfano sul bancone, preparati, impiattati. C'è questo risotto con il finocchietto, il provolone del Monaco e le noci della nostra Maria Staiano, buonissimo, profumatissimo, anche le zeste di limone. E poi ci sono le sarde a becca fico alla palermitana che ha fatto il nostro chef Fabio Cinelli. Mamma mia, che profumo, con la mudica atturrata, i pinoli, la passolina e per finire, dulcis in fundo, il croccante alle noci con le noci di Sorrento che la nostra Maria ha portato e ci ha preparato. Bello caldo, caldo qui, si è già raffreddato e infatti vedo che i nostri assaggiatori lo stanno gustando. Che ne pensate?
7: Veramente un tuffo nel passato.
1: Vero? Cioè,
7: io ho ricordato le feste patronali a Carini, la festa del crocifisso con le bancarelle.
1: Proprio così, anche sì. Un profumo di Luna Park, vero Luigi?
3: Esatto. Sì, sì, mia madre lo faceva con le noccioline, che ricordo, ma è passato tantissimo
1: tempo. Che bei ricordi. Clelia, sei felice di aver assaggiato con noi tutte queste cose?
8: Sì.
1: Dovresti tornare a cucinare anche tu, chi lo sa?
8: Può darsi.
1: Chi lo sa? Allora, Maria, non è finita qui, no. Perché il nostro chef adesso recupera tutto ciò che abbiamo lasciato, cosa che ti è cara, in modo da realizzare per noi una ricetta del riciclo e andiamo subito a vedere che cosa sta facendo, va bene? Eccoci qua, vedo che hai delle sarde e del provolone, chef.
9: Sì.
1: Dici cosa fai?
9: Sarde, provolone e finocchietto. Per cui faremo quegli abbinamenti così particolari, ma adesso così utilizzati, ovvero pesce e formaggio.
1: E formaggio. Mamma, chef, fa anche la crosticina.
9: Sì, infatti l'ho.
1: E come lo possiamo,
9: conservata.
1: Come lo impiatterai? Come le unirai insieme queste due delizie? Visto che hai scelto un piatto quadrato bianco oggi.
9: Sì.
1: Sonia, ti interessa particolarmente oggi la Sicilia proprio?
7: Beh, sapore della Sicilia proprio,
1: tutto
7: le sarde, il finocchietto con l'aggiunta di questo provolone campano.
1: Che meraviglia, che meraviglia! Ed ecco l'impiattamento artistico del nostro chef. Io le avrei già mangiate direttamente dalla padella, non ci sarebbero arrivate nel piatto. Luigi, come vogliamo chiamarlo questo piatto?
3: Visto che le sarde sono piccole, io direi sardine formaggine.
1: Sardine formaggine. Ma guarda che bello, perché il provolone accoglie la sarda come se fosse una bruschetta di provolone con il ricciolo di sarda. Che arte, ragazzi. Io avrei fatto pure un involtino di provolone con la sarda.
9: Avremmo invertito un po' le situazioni.
1: E poi il finocchietto a finire. Come Clelia, ti viene in mente qualcosa per dare un nome a questa ricetta del riciclo?
2: Sarde provolate al finocchietto.
1: Sarde provolate al finocchietto. Provo la sarda, provo lo... Maria, no, secondo me Sonia ha idea di come chiamarlo, vero Sonia?
7: Decisamente sì, visto la puntata che come filo conduttore ha avuto la Sicilia più o meno dall'inizio alla fine, io direi siciliana di sarde con Monaco.
1: Bella! Senza zest di limone, sta benissimo già così, guarda come ha fatto con quella crosta del parmigiano, del provolone, l'hai fatta diventare come un petalo, un ventaglio, fantastico, siciliana di sarde con Monaco. E con questa bella ricetta io saluto Maria, grazie per essere stata con noi,
0: grazie
1: per averci portato la tua terra oggi in cucina, grazie Clelia per essere stata con noi, assaggiatori. Saluto voi e il nostro chef Fabio Cinelli e do insieme a loro appuntamento a tutti voi a casa domani stessa ora, sempre su TV2000, sempre nella cucina di Quel che bolle in pentola. Ciao, a domani, ciao a tutti.
0: Ciao,
1: ciao.

Milioni di galassie popolano l'immenso spazio. L'universo nasconde enigmi che la scienza non è ancora stata in grado di risolvere. Ma il mistero più importante fu già rivelato agli uomini nella Genesi, il primo libro della Bibbia. In principio Dio creò il cielo e la terra. Dopo aver creato le stelle, le piante e gli animali, l'Onnipotente creò l'uomo e la donna. Diede loro un'anima spirituale, un'intelligenza e il libero arbitrio, cosicché potessero incontrarlo e amarlo in questo mondo e per l'eternità. Adamo ed Eva vissero nel paradiso, in piena felicità e santità. Non esisteva né fatica, né dolore, né morte. In cambio di tutti questi vantaggi, il Creatore non si aspettava altro che amore, gratitudine e piena fiducia. Per metterli alla prova, stabilì un solo divieto. Dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti. I nostri progenitori si fidarono di più delle bugie del diavolo che della parola divina e mangiarono il frutto proibito, spinti dal desiderio di essere come Dio. Così facendo, persero l'amicizia con il loro creatore e l'immortalità. Però il Salvatore, ricco di misericordia, promise loro un Messia Salvatore che avrebbe cancellato la loro colpa. Disse al serpente: «Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa». Questa profezia si sarebbe avverata con la Vergine, madre del futuro Salvatore. La venuta del Salvatore fu preparata nel corso di diversi secoli. Prima, Dio scelse il suo popolo, Israele, e l'uomo che avrebbe dato inizio alla sua stirpe, Abramo. Il Signore gli promise una numerosa discendenza, nella quale tutte le nazioni della terra saranno benedette. Così comincia l'affascinante storia del popolo di Israele. Abramo viaggia dalla città di Ur dei Caldei, nell'attuale Iraq, fino alla Cananea, per formare il popolo di Dio. Quasi 500 anni dopo, un bambino ebreo di nome Mosè venne scelto da Dio per liberare il suo popolo dalla schiavitù egizia e portarlo in Cananea, la terra promessa ai suoi antenati. Durante il cammino, Dio suggella la sua alleanza con il popolo di Israele. Lui, Yahvé, li avrebbe protetti finché avessero obbedito ai 10 comandamenti che lui stesso diede a Mosè sul monte Sinai. Questa era la legge di Dio per loro e per gli uomini delle ere a venire. Una volta raggiunta la terra promessa, gli israeliti furono governati prima da giudici e successivamente da re. Però, nonostante l'amore che Dio dimostrò,

mostrò al suo popolo, talvolta attraverso magnificenti miracoli, gli israeliti non gli restarono fedeli. Il Signore gli inviò allora dei profeti per correggerli e ricordargli la loro promessa di vivere secondo l'alleanza. E così i profeti rinnovarono per un po' di tempo la loro fedeltà e le loro speranze nel Messia. Essi indicarono al popolo di Israele i segni per riconoscere il futuro Salvatore. Michea predice che sarebbe stato un discendente di Davide e che sarebbe nato a Betlemme. Isaia descrive una vergine che avrebbe partorito un bambino e rivela che egli avrebbe redento il popolo dalle sue colpe. L'ultimo di questi profeti fu Giovanni Battista, precursore e contemporaneo del Messia. Queste profezie si sarebbero compiute con l'avvento di Gesù Cristo. È lui, quel figlio di Davide, nato a Betlemme, l'unigenito di Dio Padre. Facendosi uomo, ovvero incarnandosi, unisce la sua natura divina alla nostra natura umana. In questo modo, egli è un Dio perfetto e un uomo perfetto. Molti nel popolo ebraico aspettavano il Salvatore, ma la maggior parte di loro lo immaginava come un re temporaneo che li avrebbe liberati dal potere di Roma. Non era questa la liberazione che Gesù Cristo avrebbe portato con sé. Venne per liberarli dalla peggiore delle oppressioni, il peccato. Questo sarebbe avvenuto attraverso la propria morte sulla croce. Obbedendo al suo Padre Celeste, avrebbe cancellato la disobbedienza di Adamo. Ecco perché San Paolo dice: dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia.

0: Pamplona è perduta, lo so. Io dico, combattiamo!
1: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
2: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
3: La vita di Cristo.
1: Dalla sua conversione religiosa...
2: Vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosine.
0: Ma lui è un Loyola!
1: Alle prime attività come predicatore.
0: Noi siamo l'esercito di Dio!
1: Ignazio di Loyola, questa sera, in prima serata.
4: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnoduccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
5: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
6: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
7: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
8: La ricrescita!
9: Ci pensa il killer della ricrescita.
7: Ritocco perfetto.
8: 3, 2, 1, fatto!
7: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
9: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
10: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
11: Abbiamo un caso da risolvere.
12: Allora, su chi indaghiamo?
13: Preparati alla battaglia, Mary.
14: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
15: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
16: Che cosa accadrà dopo?
17: Neanche lei è troppo male come detective.
1: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17.
18: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
19: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystown.
20: Potete scegliere fra restare qui chiuso in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
21: Pubblica utilità!
1: Simon Birch, domani in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino, agli inizi del Novecento.
22: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora.

0: ancora nei prossimi giorni.
1: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
2: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
3: Per quanti giorni abbiamo resistito?
4: 55.
1: 55 giorni a Pechino. Domenica in prima serata.

0: Da questa Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus insieme a tutti voi che vi unite dalle vostre case e ascoltiamo insieme alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: facendosi uomo, il Figlio di Dio entra nella nostra storia portandovi l'amore che lo unisce al Padre e allo Spirito Santo. In Lui trova vera luce il mistero dell'uomo. Chi crede in Lui è coinvolto nella grande opera di rinnovamento inaugurata dal mistero della sua passione, morte e risurrezione, e coopera all'edificazione del Regno di Dio, imparando ad accogliere ogni donna e uomo come sorella e fratello, figli di un solo padre. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che
1: sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, e di cui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: Per tutti i defunti, l'eterna gioia.
1: Dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato la sua guida pastorale progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: E benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

0: dell'enclave di Ceuta dal territorio marocchino, violati i confini europei, scontri lungo le frontiere di Ceuta e Melilla durante nuovi tentativi di ingresso, almeno 18 i morti, la Francia rafforza le frontiere, l'Italia valuta lo stop alle convenzioni di Schengen. Sono continuate tutta la notte e sono ancora in corso le ricerche delle 5 persone disperse nel crollo di un edificio nel rione di Pistolina di Messina. Poco fa è recuperato il corpo senza vita di un uomo. L'edificio ospitava negozi a piano terra al primo piano e abitazioni al secondo. Si indaga sulle cause, forse un cedimento strutturale. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi, aveva 66 anni, lo annuncia il Milan su X, la storia del Milan in lacrime, per sempre capitano. Con la maglia del Milan aveva giocato per 20 stagioni, legando il suo nome anche alla storia della nazionale. Buongiorno dal TG2000, andiamo dunque subito in Spagna, nell'enclave di Ceuta, dove lo avete sentito, sarebbero quasi 50.000 migranti provenienti dal Marocco che hanno invaso la piccola città spagnola in Nord Africa, violando i confini europei, disordini e scontri sia a Ceuta che lungo l'altro confine spagnolo, sempre in Nord Africa, Melilla, allarme in tutto il continente. Il governo italiano pensa alla sospensione di Schengen, ma sentiamo Vito De Torre.
1: 50.000 migranti hanno attraversato la frontiera di Ceuta, territorio spagnolo in Nord Africa. Secondo le autorità di Madrid, circa 7.000 sarebbero minori. Anche nella notte migliaia di persone hanno raggiunto il territorio spagnolo dal Marocco a nuoto o aggrappate a mezzi di fortuna. Una traversata che è costata la vita a decine di migranti. I soccorritori spagnoli hanno recuperato finora 18 corpi, ma il bilancio delle vittime è destinato ad aggravarsi. Mentre in furia la polemica sull'ingresso irregolare di decine di migliaia di persone nell'Unione Europea, la diocesi di Ceuta ha espresso profonda preoccupazione per la gravità della crisi umanitaria e per la particolare vulnerabilità dei migranti, offrendo piena collaborazione alle autorità civili e mettendo a disposizione risorse umane e materiali per affrontare l'emergenza. Il governo di Madrid ha annunciato una linea dura con il rimpatrio di chi non ha diritto a restare in Spagna. L'UNICEF chiede che siano garantiti i diritti dei minori, ricordando che bambini e adolescenti non accompagnati non possono essere respinti collettivamente. Intanto cresce anche la tensione diplomatica. Il governo italiano valuta la sospensione di Schengen nei confronti della Spagna, mentre Madrid ha convocato l'ambasciatore italiano dopo le dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani, secondo cui le scelte del governo spagnolo avrebbero incentivato il traffico di esseri umani.
0: In Medio Oriente il Board of Peace avrebbe raggiunto un accordo per il completo disarmo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza, lo scrive il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Truth. Secondo Trump, questo accordo rappresenta un passo fondamentale affinché Gaza sia finalmente governata da un nuovo esecutivo palestinese che lavorerà a stretto contatto con il Board of Peace per aiutare il popolo palestinese. Allo stesso tempo, prosegue Trump, Israele godrà della sicurezza che merita poiché Gaza non sarà più utilizzata come base per gli attacchi terroristici. Passi verso l'accordo sono stati confermati anche da Hamas, che però precisa: non intraprenderemo alcuna azione in merito al disarmo prima del ritiro di Israele dalla striscia. È previsto un vertice dei negoziatori al Cairo. E anche la politica italiana è alle prese con le ultime notizie dall'estero. Come sentivamo, anche il nostro paese sta valutando lo stop ai trattati di Schengen per la crisi migratoria in Spagna, mentre le opposizioni chiedono chiaramenti su una operazione della difesa in Medio Oriente con l'invio di militari italiani nel Golfo. Augusto Cantelmi.
2: La crisi di Ceuta piomba nel già infuocato dibattito politico. Da lunga campagna elettorale la linea viene dettata da Palazzo Chigi in una riunione ristretta tra la Premier Meloni e i sottosegretari Fazzolari e Mantovano. Bisogna subito affrontare il problema, meglio cavalcarlo che subirlo. E allora nelle stanze di Piazza Colonna monta l'idea della richiesta della sospensione del trattato di Schengen con la Spagna. E pazienza se le due enclave in territorio marocchino di Ceuta e Melilla abbiano già una procedura speciale che di fatto blocca l'accesso in territorio spagnolo senza documenti regolari. A dare voce alla strategia del governo il ministro degli esteri Tajani, che punta il dito contro l'esecutivo iberico con l'accusa di aver dato la cittadinanza spagnola a 500.000 immigrati irregolari. Parole indegne di un paese amico, la dura reazione di Madrid che convoca l'ambasciatore italiano. Nel clima di campagna elettorale i partiti di maggioranza si rincorrono in un tema identitario, mentre le opposizioni gridano alla propaganda della destra, demagogica e pericolosa. La crisi di Ceuta va ad alimentare il caos nel quadro internazionale e polemica anche sulla presenza, dal marzo scorso, di 400 militari italiani nel Mar Rosso a difesa dello spazio aereo. L'Italia, tuttavia, non avrebbe aderito alla coalizione richiesta da Riyadh a 50 paesi per la protezione delle navi che attraversano il Mar Rosso.
0: Il crollo di Messina sono continuate tutta la notte e sono ancora in corso le ricerche dei dispersi. Poco fa individuato e recuperato il corpo di un uomo tra le macerie, la disperazione e le lacrime dei parenti delle vittime. David Murgia.
3: Si continua a scavare senza sosta e a sperare di trovare ancora in vita le persone disperse nel crollo della palazzina avvenuto ieri nella zona sud di Messina. Poco fa i soccorritori hanno recuperato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, rimasto incastrato sotto un solaio. Le operazioni per il recupero sono particolarmente difficili a causa di un incendio ancora in corso tra le macerie. Il bilancio provvisorio della tragedia sale così a una vittima, 5 dispersi e 3 feriti, quest'ultimo estratti vivi e messi in salvo nella giornata di ieri. Per tutta la notte oltre 100 persone hanno lavorato nella zona del crollo, imponente il dispositivo di soccorso composto da vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale, protezione civile, squadre specializzate nella ricerca e nel soccorso urbano, unità speleo alpino fluviali e nuclei cinofili. Le ruspe continuano a rimuovere detriti e parti della struttura, ma ogni movimento solleva una nube di fumo che fatica a dispedersi e rende ancora più complesse e pericolose le operazioni. Al fumo sprigionato dalle macerie si aggiungerebbe quello provocato dall'incendio delle batterie collegate ai pannelli solari installati sul tetto dell'edificio, una coltre densa e persistente che ha costretto a interrompere temporaneamente anche l'attività delle unità cinofile. Per tentare di localizzare i dispersi, i vigili del fuoco stanno utilizzando anche i segnali dei telefoni cellulari nella speranza di individuare con maggiore precisione la loro posizione sotto le macerie. Le ricerche proseguono in una corsa contro il tempo.
4: Dalle prime fasi del crollo abbiamo attivato chiaramente la macchina della maxi emergenza, quindi abbiamo allestito intanto sul posto un posto medico avanzato proprio a ridosso della zona rossa per garantire il triage rapido e la prima stabilizzazione dei feriti. Chiaramente operiamo a stretto contatto in sinergia sia con i vigili del fuoco che la protezione civile.
3: La procura di Messina ha aperto un'inchiesta per disastro colposo, si sta indagando sulle origini del crollo, potrebbe essere stato un cedimento strutturale, ma al momento nessuna ipotesi è stata confermata.
0: Occupiamoci ora della ondata di caldo africano che torna sull'Italia, previsti picchi fino a 40 gradi, oggi sono diventate 11 le città da bollino rosso e domani saranno ancora di più, saliranno a 19, diramata l'allerta del Ministero della Salute, soprattutto in vista dell'esodo estivo, attesi sulle strade italiane, infatti 16 milioni di veicoli. Giuseppe Caporaso.
5: Il caldo non concede tregua con la cosiddetta lingua africana che si estende tra Mediterraneo centro-occidentale ed Europa centro-orientale. Il primo weekend di agosto vedrà l'anticiclone africano tenere nella morsa del caldo tutta la penisola con valori di 6-8 gradi al di sopra delle medie del periodo. Qualche temporale di calore sarà possibile solo su Alpi e Appennini. Secondo le previsioni nessun cambio di scenario è previsto sino al secondo weekend del mese di agosto. Al via l'esodo estivo anche sulle strade. In base alle stime dell'ANAS, da oggi sino a domenica 2 agosto su strade e autostrade ci saranno oltre 26 milioni di veicoli in marcia. L'ANAS ha sospeso gli oltre 1000 cantieri in questo periodo caratterizzato dal traffico. Anche Autostrade per l'Italia prevede circa 16 milioni di veicoli che percorreranno i 3000 km di rete gestite dal gruppo nei due fine settimana più critici dell'estate. Domattina, sabato 1 agosto, il primo weekend da bollino nero, mentre oggi, domani pomeriggio e domenica scatta il bollino rosso. Le direttrici più interessate al traffico saranno le grandi arterie nazionali, in particolare la 1 Milano-Napoli che collega il nord al centro-sud e la 14 Bologna-Taranto, principale asse della costa adriatica. Sarà impiegato anche un sistema tecnologico capillare per monitorare il traffico presso la control room di Autostrade per l'Italia.
0: E con il caldo aumentano le punture di zanzare, è stato accertato un nuovo caso umano di West Nile del 2026 in provincia di Oristano. Si tratta di una persona ultra sessantenne che nei giorni scorsi si è recata al pronto soccorso dell'ospedale San Martino con sintomi febbrili. Riprende anche la pubblicazione del report settimanale della sorveglianza del West Nile virus dallo scorso febbraio al 28 luglio. Sono 84 i casi confermati di infezione nell'uomo in Italia con 2 decessi, lo comunica l'Istituto Superiore di Sanità. In Valle di Susa, per arginare la violenza dei no-TAV, il prefetto di Torino ha emesso un'ordinanza di divieto di campeggio libero per l'intero territorio del comune di Venaus, da oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Proprio dal campeggio di Venaus aveva preso le mosse il corteo violento di sabato 25 luglio contro i cantieri della TAV nella vallata. Seconda giornata a Bari di Orizzonti Mediterranei, l'incontro promosso dall'Azione Cattolica, spazio di confronto e dibattito sull'attualità anche scottante come fatti di Ceuta, riflessione aperta sulle sfide delle migrazioni e sul valore dell'incontro tra i popoli. Paolo Fucili.
6: Quattro giorni di appuntamenti a Bari con vista sul mare, attorno a cui si affacciano tre continenti e le questioni cruciali dell'umanità di oggi, mare di incontri di popoli e civiltà, percorso però anche da guerre, migrazioni, diseguaglianze.
7: Non ci arrenderemo alle narrazioni distruttive, cariche di odio e al linguaggio violento, anticamera di gesti disumani. Non ci arrenderemo ai mestatori professionisti, che pretendono di dominarci seminando la paura dell'altro e del diverso.
6: Sono entrati così stamattina nel vivo gli Orizzonti Mediterranei di Azione Cattolica, iniziati ieri per 700 partecipanti da tutta Italia, presidenze diocesane e delegazioni regionali dell'associazione.
8: Mediterraneo, come ogni spazio e come la storia ci insegna, non è mai stato uguale a se stesso, ma è cambiato quando noi abbiamo pensato di poterlo irrigimentare attraverso identità molto forti.
6: Un incontro nel segno del ricordo di due pugliesi illustri, molto cari, ad Azione Cattolica, Aldo Moro e Don Tonino Bello.
9: Con storie e responsabilità differenti, in periodi differenti, ci consegnano dunque un medesimo appello. Non accontentarci della buccia della vita. La sua polpa è nel dono, nella fraternità, nel servizio, nel dialogo e nel coraggio della pace.
0: Parliamo di calcio. La FIFA annuncia di voler proseguire il suo progetto per un piano di investimenti privato in vista del prossimo mondiale di calcio, nonostante le dure critiche piovute ieri dalla UEFA, che aveva minacciato di boicottare i tornei FIFA, aggiungendo che la Coppa del Mondo non è in vendita. La replica: andiamo avanti nonostante le critiche. La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi, per sempre capitano. I rossoreni danno l'addio così su X alla loro bandiera, portato via 66 anni da una lunga malattia. Baresi è stato uno dei più grandi difensori della storia del calcio, simbolo del Milan e della nazionale italiana. Nato a Brescia l'8 maggio del 1960, ha legato l'intera carriera ai colori rossoneri, dove ha giocato per oltre 20 anni. L'esordio in Serie A con il Milan il 23 aprile del 1978, a soli 17 anni, vestendo da allora esclusivamente la maglia rossonera fino al suo ritiro nel 1997. Al termine della sua carriera, il Milan ha ritirato la maglia numero 6, riservandogli un omaggio destinato a pochissimi giocatori. Con la nazionale italiana ha collezionato 81 presenze, ha partecipato ai tre campionati del mondo, conquistando il titolo mondiale nel 1982. Profondamente innamorato del calcio, Baresi trasmetteva ai più giovani la passione e i valori dello sport, come quando parlò in Vaticano all'incontro dal titolo "Il calcio che amiamo". Lo rivediamo.
10: Anche se ero professionista a grandi livelli, oggi stiamo qui appunto a sostenere il calcio, che è un divertimento. Io mi divertivo sempre quando andavo ad allenarmi. Fino a quando ho capito che non mi divertivo più, allora ho smesso. Quindi credo che sia fondamentale divertirsi e farlo con grande passione, e pensare che in questi ambienti si imparano poi quei valori, quei principi fondamentali. Oltre al divertimento, sappiamo che il calcio è impegno, è sacrificio, quindi è rispetto, quindi tutti i valori che impariamo e che poi credo che per il futuro sia fondamentale, perché poi allora ci possiamo essere degli esempi, ma non solamente in campo, ma anche nella vita. Quindi quello che il mio suggerimento è che tutte le persone che siamo intorno a tutti questi giovani che sono il futuro, di alimentare questa loro passione, questo loro entusiasmo.
0: E ora andiamo a Todi per lasciarvi con le immagini straordinarie della prima edizione del Balloon Festival, la festa delle mongolfiere, che questa mattina all'alba hanno colorato il cielo della città ombra. Grazie per averci seguito e arrivederci.

Venerdì, al nord anticiclone africano potente. In questa giornata ci sarà tantissimo sole e farà tantissimo caldo, ma con temporali su Alpi e pianure vicine. Massime fino a 39 gradi Celsius. Al centro, l'anticiclone africano domina. Giornata caldissima e assolata. Il cielo sarà in gran parte sereno. Temperature massime fino a 39-40 gradi all'ombra su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud, regna l'anticiclone africano. Giornata prevalentemente soleggiata con cielo sereno e raramente poco nuvoloso. Temperature massime comprese tra 32 e 35 gradi. Vediamo ora la tendenza per sabato.

0: signore e signori, buongiorno. È scattata oggi un'ora solare che è più cinematografica, ma cinematografica nel senso di quel cinema che ci fa sognare, che ci fa paura, che ci fa commuovere, fatto di straordinari effetti speciali che finiscono anche come effetto speciale sul volto, sulle movenze di un uomo che, aiutato da suo fratello gemello, è riuscito in un'operazione impossibile: far rivivere, letteralmente, credetemi, sono testimone oculare, il principe della risata, Totò. Io ve li presento con tutta l'attenzione del caso, perché sono due signori innanzitutto. Signori si nasce, loro lo nacquero, come avrebbe detto allargando il grande Totò. Loro sono due signori, sono due gemelli e sono formidabile bandiera italiana in tutto il mondo intero del cinema. Francesco e Gaetano Paolocci, ben arrivati. Francesco Giaccablù, tesoro, ben trovato. E Gaetano Giaccagrigia. Allora, proprio applausi a scroscio, credetemi.
1: Grazie.
0: Allora, attenzione. Avrete notato o noterete qui un ciak di determinate dimensioni, ma lo studio si anima anche di altre cose che il nostro Alessandro Trisa svelerà. Allora, io sono partita parlando di Totò perché sì, ma non siete uguali? Due gemelli proprio.
1: Siamo gemelli.
0: Allora, abbiamo delle fotografie. Io voglio parlare di Totò e poco fa dicevamo non guardatelo, signori. Guardatelo. Questo è Francesco.
1: Sì.
0: Che è Totò. Oh, mamma, senti qua dietro le mie ragazze, mamma.
1: Sì, sì.
0: Allora, come siete arrivati a questo? E poi ovviamente dobbiamo raccontare tutto il resto.
1: Allora, noi eravamo in America. Dino De Laurentiis ci aveva portato lì per fare il primo film di Stephen King, una trasformazione di lupi mannari e tutto. Nel tempo libero pensavamo di regalare al dottor Dino la riproduzione, la ricostruzione di Totò, perché noi ricostruiamo il volto dei più grandi celebri attori americani,
0: Schwarzenegger, Stallone. Continuate a guardare questa fotografia, è l'uomo che vi sta parlando,
1: E così abbiamo iniziato questa lavorazione per regalare a Dino questa possibilità, che poi è diventata la possibilità di fare un film sulla vita di Totò, di cui lui si è innamorato tantissimo, e quindi è diventata una cosa molto importante, che è durata tutta la vita, fino a che Gaetano è riuscito, con la sua maestria di modellazione delle protesi artificiali, a trasformare il mio viso e farmi diventare del tutto uguale, perché io ero diventato nel frattempo il doppiatore della famiglia De Curtis, quindi prestavo la voce a Totò per le pubblicità, per le cose, in segreto, perché avevo un accordo segreto e amichevole con Liliana, che non voleva che io rivelassi che si trattava di un doppiaggio.
0: Liliana De Curtis, la figlia di Totò. Quando
1: sì.
0: Liliana De Curtis ti vede, vi vede insieme, vede questo, vede delle fotografie, vede dei filmati, cosa dice?
1: Allora, Dino De Laurentiis e Fulvio Lucisano vollero fare questo, vollero presentare a Liliana De Curtis, la figlia di Totò, dei miei filmati in bianco e nero,
0: sì.
1: Quindi io che interpretavo suo padre, nella vita quotidiana. E lei si commosse e disse, ma come? Io non ho questi filmati di papà, come mai non li ho? E quindi per i produttori cinematografici fu una prova, la prova del 9, che questo avrebbe

0: funzionato.
1: L'assoluta prova del 9 che questo avrebbe funzionato. Gaetano, noi abbiamo fatto dei salti tripli in avanti, no? Perché vi abbiamo già dati in America, vi abbiamo già...
2: Sì.
1: La vostra storia è una storia di perfezione, di talento e di tanto coraggio a varcare l'oceano e a dire con la nostra maestria possiamo arrivare in America.
0: Sì, in effetti è questo, perché non appartenendo a una famiglia di cinema,

0: tutti questi canali
1: Parliamo di che
0: televisivi.
1: anni, Gaetano?
0: Parliamo dell'82, perché nell'83 siamo poi stati chiamati immediatamente da Dino De Laurentiis in America a realizzare il film di Stephen King, Unico indizio alla luna piena.
1: Sì.
0: Ci ha affiancato a Carlo Rambaldi e Michael McCracken.
1: A Carlo Rambaldi? No, sì, scusate, sì. Andiamo con ordine. Sì. Applauso, ragazze, vi prego. Cioè, stiamo parlando del Gotha, stiamo parlando del
0: sì,
1: top.
0: Ma
1: del...
0: pensa che noi appena diciannovenni, ci divertivamo a fare questo tipo di cose e siamo riusciti a mostrarle a Cinecittà. Che è successo? Che Carlo Rambaldi ci ha visto come due ragazzi che allora aiutavano nella Dino De Laurentiis Film Corporation americana in North Carolina, aiutavano tutto il set per quanto riguarda quello che serviva per gli effetti speciali di trucco, quindi io applicavo le protesi e riuscivamo a creare questi lupi mannari per il film.
1: Sì, sì.
0: Dopo tanti anni Carlo Rambaldi ci chiede di insegnare nella sua Accademia Internazionale di Effetti Speciali, quindi di alta formazione degli effetti speciali, di insegnare le sue materie, per cui io insegnavo quello che riguardava l'animatronica, la scultura, l'anatomia per gli artisti, e abbiamo formato molti allievi che adesso lavorano alla Disney americana, lavorano per produzioni italiane.
1: Allora, signori, non sto pur facendo disperare, ma non sto andando troppo avanti per ritornare indietro, perché diversamente, per le poche persone che non sapessero chi siano questi meravigliosi fratelli, sembrava che stessimo parlando di un capitolo a parte. Stiamo parlando di due professionisti che il mondo non solo ci invidia, ma il mondo, ovunque nel mondo, fa lavorare ai massimi livelli. Ma torniamo a quel Totò. Liliana De Curtis viene colpita da... Ma io non ho queste immagini di mio papà, e credo che quello sia...
0: Neanche ci speravamo in una risposta del genere, allora.
1: È una risposta di... Io ho visto Elena, cara, che noi abbracciamo, la nipote di Totò, al premio Leonardo a Salerno, restare a bocca aperta di fronte all'arrivo, come tutta la platea, di fronte all'arrivo di Francesco. Qual è stato il lavoro intorno a questa trasformazione?
0: Sì, allora... Diciamo che per una semplice imitazione, anche con delle protesi da trucco, sarebbe stato un lavoro molto più semplice. La meta ambiziosa che ci siamo prefissati di raggiungere era proprio dare quell'ironia nello sguardo, nella simpatia del suo sorriso. Sì. Quindi siamo dovuti andare a lavorare all'interno di quelle che sono le anatomie di mio fratello per cercare di impostare lo stesso sorriso, lo stesso, diciamo, piglio di Totò. Questo è stato un lavoro però di anni. Era impossibile raggiungerlo immediatamente come obiettivo, e nel tempo, grazie al fatto che in America è stata specializzata una specie di, diciamo, di sostanza identica alla pelle, che poi tra l'altro la medicina utilizza per delle protesi anche artificiali.
1: Ti posso fermare?
0: Sì.
1: Ci fermiamo solo per un attimo, perché guardate, è una storia sulla quale proprio restare a bocca aperta, aspettare e poi ascoltare tutto ciò che questi favolosi fratelli ci racconteranno. Ci vediamo tra un attimo, signori. Questo è sempre Francesco, eh? Non è Totò l'originale. Questo è Francesco. Andiamo.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
1: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
3: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con

0: questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'Unicef a salvare i bambini. Grazie.
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: Elvi voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
1: Ha il filtro UV.
2: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. Elvi voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
3: Sparkle stilato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vim Carboni Attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Sei tu.
2: Allora, Francesco e Gaetano Paolocci, due geni, e sono gemelli. E sono Francesco in giacca blu e Gaetano in giacca grigia. Lo dico perché, essendo assolutamente identici, potremmo anche confonderci. Allora, abbiamo tantissimo da raccontare, anche che cosa sia questo Chuck lo raccontiamo tra poco. Parliamo degli effetti speciali di cui voi diventate signori e padroni, diventate geniali esecutori, realizzatori, che esecutori. Studiate tutto lo studiabile, ma torniamo al meraviglioso Totò. Allora, Francesco è l'interprete e ci stavate raccontando che studiate per anni questa formula che...
3: L'intervento infatti di sostanze nuove nel corso di questi anni, immaginiamo che noi abbiamo condotto questa sperimentazione di arrivare alla mimica di Totò e quindi di poter realizzarla su Francesco nel corso di tanti anni, però è il punto cruciale che in America sono state inventate delle sostanze simili alla pelle, per cui questa carnosità di queste sostanze ci ha portato, è stato il trampolino per arrivare poi al risultato definitivo.
2: Posso dire una cosa? Non una protesi rigida, non qualcosa che fosse attaccata sul tuo viso. Poi attenzione, lui è stato eccezionale perché la voce, le movenze, quelli fanno parte di uno studio infinito, no?
4: Sì, infatti io ho chiesto a Gaetano, sai, noi siamo specialisti del trucco cinematografico, noi sappiamo che il trucco cinematografico arriva ad una linea che non si può superare, che è quella della verosimiglianza, ma non dell'effetto realistico. Con un trucco in genere non si può arrivare a tanto, ma Dino De Laurentiis mi disse: Francesco, dobbiamo superare quella linea.
2: Perché Dino De Laurentiis era abituato.
4: Perché il pubblico non accetterebbe mai una riduzione che non fosse il vero Totò. Noi dobbiamo fare una riproduzione assolutamente perfetta. Quindi ho avuto la fortuna di entrare nelle dimensioni anche del principe e quindi di avere la stessa intonazione della voce. Permesso, si può, disturbo, vi presento un nuovo gioco, ma mi faccio questo piacere, non dico. E quindi avevo già sperimentato con lui. Poi sai, ingannare anche Dino De Laurentiis di Torre Annunziata del 29, napoletano, un viterbese come me, mi sembra una laurea veramente straordinaria.
2: Signori, abbiamo 1:40 da portare nelle vostre case senza più esitazione. Guardate ed emozionatevi con noi. Grazie, regia.
5: Ecco qui, buonasera, come sta?
6: Bene,
5: io tutto bene. Complimenti, piano piano.
6: Oh,
5: in tutto il mondo,
6: certo, io mi sono fatto Mosca, San Pietroburgo, mi sono fatto tutti i Paesi Bassi, però è lo sfondo di bisogna camminare così, fino a scendere lo Scandinavio e poi siamo arrivati a Moccasecca, che sta qua vicino,
5: quindi adesso lei può.

0: compagnino una cosa molto importante, sa? Dunque, devi sapere, caro, che qui ci sono un sacco di miei clienti, è vero? È vero? E sì, sono vicino tra queste persone.
1: E dove sta? Dove deve andare?
0: E deve stare da qualche parte.
1: E dobbiamo raggiungere.
0: Dunque, la composizione,
1: sì,
0: quello che ho fatto, è melodrammatica. Cioè, è metà melodica e metà drammatica.
1: Ah, sì, sì.
0: Cioè, alla gente piace, piace.
2: Vabbè, dite voi, dite voi. Grazie, bravi, grazie, bravi, grazie, bravi, grazie, bravi, grazie, bravi, bravi, bravi. Siete, guardate, oggi è un onore infinito averli qui,
3: grazie,
2: da noi, è veramente, grazie, un onore,
3: per noi,
2: grandissimo,
3: grazie,
2: perché per siete, cioè tu sei Totò nel mondo,
3: grazie,
2: sei,
3: grazie,
2: Totò,
3: grazie,
2: perché questo non, non,
3: grazie,
2: no? Con il lavoro fatto,
3: grazie,
2: straordinario,
3: da Gaetano,
2: straordinario, straordinario, cioè questa, quanto tempo ci vuole per diventare?
3: Lo abbiamo condensato in tre ore,
2: tre ore.
3: Ore. Non è così straordinario, diciamo, come tempi, ma la cosa più interessante è che questo trucco, che nasce come un trucco cinematografico, dovendolo rendere, diciamo, idoneo per spettacoli televisivi, con dei tempi lunghissimi, sai, il cinema si interrompe, si va in camerino,
2: sì,
3: si,
2: certo,
3: si ritocca, si fa. Noi abbiamo dovuto studiare molto per renderlo permanente sul viso, quindi può superare benissimo le 10 ore di applicazione senza nessun problema, e essendo un trucco impermeabile, quindi per le sudorazioni, e quindi c'è stato tutto un discorso di chimica che ho dovuto portare avanti e che abbiamo risolto. Naturalmente per il mondo cinematografico è sprecato, nel senso che ci sono dei tempi che consentono degli aggiustamenti, invece lo spettacolo televisivo oppure in diretta teatrale non consente questo tipo di...
2: No, assolutamente no, ripeto, ribadisco ancora una volta, quando Salerno è salito sul palco, io e tutta la platea abbiamo trattenuto il respiro, perché è stato trovarcelo di fronte. Ora, siete partiti a 19 anni dalla vostra Viterbo, dalla vostra, no? Ma per i 18 anni precedenti che avevate fatto? Cioè, voglio dire, nel senso, perché no, dai, siamo partiti a 28 anni, uno dice, beh, nel frattempo hanno fatto 19 anni, cioè dei ragazzini,
3: sì,
2: dei ragazzetti con 7,
3: sì,
2: anni di più dei 12,
3: sì, sì,
2: ecco,
3: sì,
2: per,
3: sì,
2: capirci,
3: sì.
2: Ma come vi è venuto in mente tutto questo?
3: Ma noi ci siamo appassionati al cinema e poi abbiamo trovato un parallelismo con i nostri colleghi americani, della nostra stessa età. Quei film della Universal, fantastici, Frankenstein, La Mummia, cose, questi effetti speciali,
2: sì,
3: drammatici quasi, no? Ci avevano molto colpito e volevamo ripeterli, volevamo riuscire a raggiungere quei risultati. Lì iniziò questa avventura nel cinema. E iniziò con questi film fantastici, per poi arrivare a fare quegli effetti speciali che invece servono nel cinema, ma che non si denunciano. E quindi sono effetti speciali per cui possiamo creare dei fenomeni straordinari che al momento delle riprese non si potrebbe avere a disposizione. Ma all'inizio è nata come una passione guardando i film americani della Universal.
2: Anch'io guardavo i film americani della Universal, ma... Scusate, per carità, non mi denigro, non mi sarebbe mai venuto... Anche a quelli non della Universal mai venuto in mente. Ora, altra domanda e poi abbiamo la grande sorpresa, un po', devo dire, abbastanza impressionante, parecchio impressionante. Quanto è grande il luogo dove voi lavorate? Stabilito che voi lavorate nel mondo, ma il vostro laboratorio, che non devo entrare con le mani nell'inquadratura, ma che dimensioni deve avere? Cioè... Io mi immagino come Archimede Pitagorico, proprio siete lì che inventate, create.
3: Beh, è cambiato con il tempo, circa lo spazio e anche le strumentazioni di questo spazio. Considera che noi ci siamo occupati per più di qualche anno della ricostruzione e riproduzione di dinosauri per realisti, per il cinema, per la televisione.
2: Dinosauri.
3: No? Dinosauri, quindi abbiamo dovuto impegnare degli spazi molto grandi per realizzare, perché sai che... Se un prodotto, un grande del cinema, un grande scenografo ci insegnava e ci diceva all'inizio della nostra attività, anche della nostra passione, ci diceva che per una realizzazione di un metro di creazione, qualsiasi essa sia, ce ne vogliono almeno quattro di spazio intorno, in tutti i sensi.
2: Certo.
3: Quindi immagino un dinosauro di 4, 5, 6 metri, che tipo di spazio potrebbe avere? Effettivamente aveva ragione. Effettivamente
2: sì,
3: aveva ragione. Quindi spazi all'aperto, quindi destinazioni di lavorazioni in particolari periodi dell'anno, laddove
4: l'esterno rappresenta anche un...
2: L'esterno è parte della, di tutta la creazione. Sì. Ora, vedete che chiunque altro si spaventerebbe un po' ad avere quella roba lì sulla scrivania.
4: Il mio ufficio

0: Cinecittà.
1: Ecco, questo è l'ufficio di Gaetano Cinecittà e quello sulla sinistra è il temibile
0: l'endoscheletro di Terminator.
1: Quello cattivo, sì. Che gli proprio sì. Non
0: il grande film di Cameron che ha segnato la storia del cinema, celebrato per i suoi 40 anni.
1: Allora io direi Chuck Terminator. A proposito di Chuck, questo Chuck che cos'è?
0: Allora questo è il Chuck che ha battuto le scene dei più grandi film italiani del neorealismo, sì. Ed oltre, ti sto parlando di film come Roma città aperta, 8 e mezzo di Fellini. Film che hanno segnato la storia del nostro cinema, e io ebbi modo di utilizzarlo, acquistarlo quindi da Cinecittà, perché dovevamo avere una scenotecnica tutta nostra per rispondere all'esigenza cinematografica che ci veniva richiesto, quindi macchine da presa e cose di questo genere. Ora questi Chuck erano sostituiti da Chuck più moderni, e quindi Cinecittà poteva disfarsene tranquillamente, solo che cancellando la patina superficiale venivano fuori questi titoli altisonanti di film straordinari che adesso restaureremo per farli mettere in evidenza.
1: Posso fare una cosa?
0: Sì, sì.
1: Toccarlo, sì. Soltanto un attimo, sì, fare sì. Così, perché si tocca...
0: Non esistono più così.
1: La storia sì. Alla quale noi dobbiamo così tanto. E allora, signori, Chuck, Terminator, mai avrei immaginato di avere nel mio studio televisivo Arnold Schwarzenegger. È lui, ve lo garantisco. Lo andiamo a trovare? Vi prego, con coloro che lo hanno creato, perché le mie ragazze, allora noi ci avviciniamo e vi posso garantire che pur sapendo che non sia lui, venite, è tutto merito vostro, fa una certa grande, totale impressione, perché questo... E prima che diventi quello, cioè sotto c'è lo
0: esattamente,
1: scheletro
0: esattamente.
1: E sopra c'è lui.
0: Poi queste forme si rincorrono nei vari film, però esatto, quello è l'endoscheletro che è al di sotto della forma di Schwarzenegger, che è l'attore scelto, prescelto per questo ruolo. Ora. Infatti la parte danneggiata mostra che si sta scoprendo piano piano lo scheletro d'acciaio.
1: Perché era talmente cattivo che potevi fargli qualsiasi cosa, quello continuava a camminare, un panico, che la metà bastava. Questa invece...
0: Allora, la tecnologia che è stata usata dagli anni 80 in poi è una tecnologia che non più simulava il movimento, ma esattamente corrispondeva ai movimenti. Quindi questi progetti sono progetti ingegneristici. Questo è il braccio dell'endoscheletro.
1: Sì.
0: Naturalmente ricostruito da noi in dimensioni maggiori rispetto a quello che era utilizzato nel film. Ora, noi abbiamo lo scopo, con Cinecittà siamo stati chiamati a realizzare questo, a rendere tridimensionale tutto ciò che nel film e nello spettacolo oggi invece è digitale, per cui non si può più toccare, non si può neanche ammirare dal vero. Ecco perché queste forme, ecco perché la riproduzione di Schwarzenegger è la riproduzione degli endoscheletri. Mentre nel cinema degli anni 80...
1: No, aspetta un attimo. Sì. Allora, scusate signori, qua ci vuole... Perché le mie ragazze hanno la bocca aperta, giustamente. Allora, momento. Voi andate perché date la vostra spiegazione. Questo braccio, poco fa quando l'ho sollevato e mi sono trovata la mano qua, ho avuto un attimo, detto non partirà, vero? Non partirà. No, non può sembrare sciocco, però io esprimo il mio sentimento di spettatrice. Certo. Allora, questa è un'opera d'arte. Cioè stiamo parlando di arte.
0: È un cinema che si avvale dell'alta ingegneria.
1: Sì.
0: Che poi, come ti spiegavo, questa ingegneria è perfettamente funzionale, mentre prima l'ingegneria cinematografica simulava una certa funzionalità. Oggi invece abbiamo proprio la scienza...
1: La perfezione.
0: Che si chiama animatronica, come questa mano che io voglio farti vedere.
1: Questa mano...
0: Allora, oggi non c'è più bisogno di realizzare delle opere ingegneristiche come questa.
1: Che peccato.
0: Ma noi realizzavamo queste opere robotiche che nel set dovevano muoversi realmente, quindi simulare anche la morbidezza dei movimenti. Questa scienza si chiama animatronica, cioè dare un'anima alla meccatronica, alla meccanica, che è veramente funzionale.
1: Costui è gorilla.
0: Questo è un gorilla.
1: È un gorilla molto...
0: Un gorilla, questa l'abbiamo fatta per De Laurentiis per un provino per King Kong Life.
1: Si devono muovere in maniera morbida, cioè non devono essere...
0: Meccanici.
1: Ora, questa, francamente,
0: ecco qui.
1: Questo, ma no, voi vi spaventate mai quando costruite questi?
0: No,
1: vieni Gaetano,
0: no.
1: Vieni qua vicino. Non vi spaventate mai perché sapete che li stiate costruendo.
0: Questa è una modellazione iperrealista di un uomo primitivo, quindi sì, un neandertaliano.
1: Io...
0: Qui abbiamo uno studio dell'anatomia che deve esprimere proprio il significato del selvaggio. E quindi io sto trapuntando pelo per pelo questi peli di yak, un bue tibetano che nel cinema utilizzavamo appunto per fare barbe e capelli, anche biblici, no? Nei film più suggestivi. Sì. Adesso è sostituito da fibre moderne che possiamo modellare anche a caldo,
1: per
0: ma prima
1: gioia dello
0: era pelo di yak.
1: Certo.
2: E
1: quindi...
2: questa creazione è stata protagonista del Darwin Day a Milano, che è un evento internazionale di paleontologia riguardo dell'evoluzione, a rappresentare l'uomo primitivo.
1: Allora, intelligenza artificiale, la tocchiamo soltanto per un attimo, tecnologia, digitale, sono importantissimi. Voi come vivete il naturale? Non è più un passaggio oggi, voglio dire, già esisteva, però mi dite non c'è più bisogno di costruire
2: assolutamente
1: oggetti così, ecco, così mi tolgo la paura di Terminator, finalmente tocco la sua mano, lui non lo tocco, ma la mano sì, voi non dovete più costruire questo. Ecco, come...
0: No. Noi offriamo una consulenza per quello che è lo stile del film, lo stile dell'effetto speciale, perché l'intelligenza artificiale è uno strumento che va guidato, va sempre guidato e orientato dagli artisti che devono esprimere quel tipo di creazione, cosa deve fare questa creazione, se suscitare compassione, se suscitare terrore, quindi noi rimaniamo consulenti del cinema per questo, ma questa cultura multidisciplinare che noi dovevamo avere come creatori di effetti speciali oggi non è più necessaria.
1: Ma voi, tornando indietro, se vi dicessero puoi fare tutt'altro nella vita, come rispondereste?
0: No, io rifarei ciò che ho fatto con lo stesso impegno, con spero gli stessi risultati, magari convincendo i produttori italiani, che allora erano un po' ostici, ad affrontare anche quei film fantastici che negli anni 80-90 non hanno avuto il coraggio di affrontare.
1: Allora, Francesco qui, Gaetano dall'altra parte, o quello come scegliete voi. Andategli proprio uno accanto all'altro.
0: Sì.
1: No, ecco, così, così. Guardate, lo so. Quelli veri sono quelli al lato, ma la grandezza di Francesco e Gaetano Paolocci va veramente premiata con un infinito applauso, perché sono bandiera italiana nel mondo. Allora, per continuare, è stato un onore avervi con noi, grazie infinite. Per continuare in cinema, adesso guardate queste immagini, cinema, famiglia di... Macchinisti cinematografici, guardate.

0: signori, emozionatevi a casa, ovunque ci stiate seguendo, dietro il cinema più bello, dentro al cinema più bello, ci sono loro. Loro sono una famiglia di macchinisti e quando si dice macchinista al cinema ci dovremmo tutti quanti alzare in piedi e invece stiamo seduti in questo studio perché de nome de fatto si chiamano Diamanti e sono Mauro, Claudio Diamanti qua accanto a me e Fabrizio, capo macchinista della quarta generazione, qui abbiamo la terza generazione, dico sì. Bene?
1: No.
0: Una famiglia alla quale, adesso lo scoprirete, noi dobbiamo tante cose, tanto, vi dobbiamo tanto. Fabrizio, possiamo far parlare più giovani, più piccoletto di casa?
2: Che si ricorda di più.
0: Si ricorda di più adesso, il più piccoletto di casa. Ecco, guardate, qui nel frattempo lo studio si è riempito di meraviglie. Allora, partiamo dalla base. Chi sono i macchinisti?
3: Allora, i macchinisti sono dei tecnici che fanno parte insomma della troupe che collabora con il direttore della fotografia, con il regista e si occupano soprattutto della macchina da presa, installazione.
0: Da cui il nome macchinista.
3: Sì,
0: insomma,
3: movimenti della macchina da presa e collaborano poi ci sono vari insomma, sistemi, quello italiano, quello francese e quello americano, però diciamo quello là nostro italiano collaboriamo con il reparto elettricisti, quindi l'installazione delle luci
0: diffusione. Il capo macchinista, io la chiamo Fabrizio, scusate, proprio per nome, che cosa fa il capo macchinista?
3: Lui ha la propria squadra che gestisce i propri ragazzi che si occupano di varie mansioni, tra cui chi si occupa dei movimenti col carrello.
0: Sì, ecco qua, stiamo vedendo.
3: Che è diciamo sui film italiani se ne occupa il capo macchinista, sui film internazionali ha una figura specifica che una volta si chiama carrellista, adesso si chiama dolly grip, insomma, perché
0: se mi vedete in questa parte con la faccia un po' da totano è perché io sono dentro la storia del cinema, ci siete anche voi, ma io ho il dovere e l'onore di farmi le domande, quindi da questo l'espressione un po' persa. Allora, ha detto benissimo Fabrizio Diamanti, parlando anche delle differenze tra Italia e il resto del mondo, già che loro sono tutto il mondo del cinema. Mauro, questo giovanotto in giacca blu, dice sempre: se volete fare questo lavoro, dovete conoscere lo sguardo, questa è una cosa bellissima, lo sguardo dei registi in maniera particolare. Perché? Sguardo, proprio come guardano.
2: Certo, perché il regista entra e comincia a guardare, mette la macchina lì, parla con l'operatore di macchina, con il direttore della fotografia, e cominciano a dire, allora mettiamo l'attore lì, entra, esce, allora l'operatore di macchina, insieme al direttore della fotografia, mettiamo il carrello di qua, di là. Tu devi stare attento, non è che poi fumate una sigaretta e ritorni e non capisci niente. Perciò, da quando inizia la mattina a lavorare, che entra dentro il regista con... Tu devi stare lì fino alla sera.
0: Per sintesi, non arrivo al momento in cui devo lavorare. Regola che vale in tutto il mondo. Arrivo molto prima, perché così imparo. Per parti in vantaggio, se no ti fregano, Maduro! Allora, lavorare con Bernardo Bertolucci, lavorare con Peppuccio Tornatore. Anche lì gli sguardi contano?
2: Uno si muove col carrello, si muove in base ai dialoghi. Con Bertolucci.
0: Con Bertolucci, con Tornatore?
2: Invece con Peppuccio Tornatore.
0: Peppuccio Tornatore.
2: Con quello lì si muove insieme agli attori, secondo come si muove l'attore, lo accompagna, di quinta, lo dite sempre di quinta, oppure va avanti quando è il momento per devi sottolineare che sottolineano, cioè tu devi sapere che quello sa che devi sottolineare, va avanti col carrello, che cose. Sono tutti i momenti importanti, sono quelli lì. Poi quando capiti quello altri, ti piagne il cuore quando spingi il carrello.
0: Signori, quando capiti con l'altri ti piagne il cuore, quando spegni il carrello. Allora la famiglia Diamanti, lo sottolineo ancora una volta, avrebbero potuto chiamarsi Rossi, Bianchi, quello che volete, si chiamano Diamanti e sono a 1000 carati l'uno, tra poco all'ora solare. Tutto cinema, che meraviglia, ma che meraviglia per vivere. Arrivo Claudio.

0: Luna è perduta, lo Yon. Io dico, combattiamo!
1: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
2: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
3: La vita di Cristo.
1: Dalla sua conversione religiosa...
2: Vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosina.
0: Ma lui è un Loyola!
1: Alle prime attività come predicatore.
0: Noi siamo l'esercito di Dio!
1: Ignazio di Loyola, questa sera, in prima serata.
4: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
5: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
6: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
7: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
6: Come ne è uscita?
7: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
6: Bravissima.
8: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
9: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
10: Il buongiorno ti darò.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
12: Allora, la più antica famiglia di macchinisti del cinema, che significa la famiglia che ha fatto il cinema più bello del mondo e continua a farlo, è la famiglia Diamanti. E noi abbiamo qui Mauro, Giacablù, Fabrizio, Ultima Generazione e Claudio, qui accanto a me. Allora, quattro generazioni che si sono date, letteralmente parlando, il cambio di set. Allora, a Claudio il compito di raccontarci come iniziò tutto. 1913, Roberto Diamanti aveva 16 anni e non faceva questo lavoro.
13: No.
12: Dove lavorava?
13: Lui era da ragazzino, andava a fare il tipografo.
12: Tipografo.
13: La mamma, che lui era l'unico maschio della famiglia,
12: sì.
13: Era il cocco di mamma. La mamma veniva da un'antica famiglia romana e insomma, ha gestito un banco di frutta, verdura e poi ha aperto una trattoria a via Veio di fronte alla Cines. La
12: sì.
13: Cines è nata nel 1906, nel 1913 era una struttura importante,
12: certo,
13: una casa
12: importante.
13: A livello europeo, c'aveva uffici.
12: Quindi la mamma apre davanti alla Cines questa trattoria e mangiare dobbiamo tutti, ma la cosa è che là si concentrava tutto il cinema, tutto quel cinema, quella...
13: chi frequentava la Cines.
12: E questo meraviglioso ragazzo, Roberto, Diamanti Roberto l'ha chiamato, bello de casa. Diamanti Roberto, 16 anni. Chi è che dà la tipografia lo sposta a lavorare sul cinema?
13: La mamma. Era il cocco e non voleva che facesse il tipografo perché aveva paura che gli acidi, le cose, e gli dice perché non prendete a lavorare mio figlio? E così fu assunto alla Cines. A quel tempo ancora non c'erano ben definiti i ruoli,
12: certo.
13: Faceva un po' il factotum,
12: certo.
13: Poi piano piano ha fatto il macchinista.
12: Ha fatto quello che aveva una grandissima voglia di lavorare e dal ragazzetto di 16 anni, che cocco della mamma, quanto dobbiamo a questa mamma che l'ha spostato. Questo è il set di Cleopatra, signori, Cleopatra quella con Liz Taylor, capite? Cioè Hollywood sul cenere, eccetera, eccetera, eccetera.
13: Il zio papà, come capomacchinista dei macchinisti della prima unità, che zio Augusto, l'altro grande capomacchinista,
12: perché altro altissimo,
13: della seconda unità di Cleopatra.
12: Allora, ma voi avete presente, Fabrizio, torno a lei, quando leggiamo Quando si leggono i titoli di coda dei film che vanno sempre attesi, vanno aspettati, guardate che cos'è questa fotografia.
13: Quello è papà.
12: Di meraviglia.
13: Quello lì.
12: Che meraviglia. Ecco qui il papà è qui, questo signore che guida praticamente il carrello giù. Torno per un attimo a Roberto, quello che lascia la tipografia e si mette a lavorare nel mondo del cinema. Succede questo, convinto antifascista, lui viene comunque chiamato a lavorare durante
14: il periodo
12: fascista, durante il ventennio.
14: Tramite dei permessi speciali.
12: Perché era bravissimo.
14: Sì, anche perché, come diceva prima Claudio, non era un caposcuola. Quindi non avevano bisogno della sua professionalità, come tanti altri insomma, professionisti. E registi come Blasetti, Camerini, diciamo, gli hanno fatto ottenere un permesso speciale per poi, insomma, non...
12: Per farlo lavorare.
14: Certo.
12: Allora, al bisnonno Roberto, perché di Roberto parliamo come bisnonno, mentre di Giulio, questo qui, che sta, questo qui, Giulio con la G maiuscolissima, che sta guidando questo carrello, è invece papà. Giusto? È invece papà. Sono seguiti seconda generazione di macchinisti, Alpinolo, appunto Giulio, Augusto e Tarcisio. Cioè non c'era storia, si andava a fare cinema.
15: E non si andava a fare cinema.

0: cinema. A me mio padre mi ci ha portato.
1: Lui non mi ci ha portato.
0: Mi ci ha portato zio Augusto. A lui io non ci ho portato. Mio figlio, quell'altro che sta dietro al camerino, quello sì, che ha portato lui. Io non ci, cioè non ci portavo perché era una vita, era bella, ma dei sacrifici.
2: Ecco, questo Mauro volevo sapere.
0: Era un sacrificio lavorare.
2: È una vita, è tuttora, ma è stata una vita di grandi...
0: Cioè, ti doveva soltanto che piaci, che sei innamorato, perché sennò... Un po' fa 15-16 ore, vai via la mattina e la sera, questo non mi ha riconosciuto quando sono tornato dal film.
2: Allora, no, applauso, scusatemi, perdonate, perché... Allora, prima di arrivare, intanto questo viaggio con Anita, eccoli qua.
3: Augusto e ecco Tarcisio qua. Dietro.
2: Augusto e Tarcisio, siamo sulla sinistra.
1: Elio Bosi, Al Ciak, e la squadra storica poi di Augusto.
2: E la squadra storica. Augusto ha lavorato sul set di C'era una volta in America, dico bene. Respiro per mantenere, no, per fare un'aria. Allora, credo che abbia, tutti voi avete visto, ma abbia visto qualcosa di meraviglioso,
0: sì,
2: che nasceva sotto lo sguardo di Sergio Leone e con tutti. Che vi raccontava di C'era una volta in America?
0: C'era una volta in America, io di solito lavoravo con zio Augusto.
2: Sì.
0: Su quel film io ero ragazzetto, il Ciak che facevo, perciò diciamo che era l'ultima ruota del carro.
2: Sì.
0: E lui si è portato una squadra di 5 macchinisti, ma si è portato uno più bravo dell'altro, perché con Sergio Leone non ti potevi distrarre, dove sta sempre in campana. Poi era il primo film che lui ci faceva, era un film importantissimo.
2: E come?
0: Perciò lui si è portato, cioè si portavano sempre zio Augusto, zio Giulio, zio Tarcisio, si portavano sempre i migliori insieme a loro, non erano gelosi che quelli erano bravi.
2: Oh.
0: Si portavano sempre i migliori. Perché...
2: Allora, questa è una domanda che faccio a tutti. Questa grandezza passa anche attraverso la capacità di cedere spazio ai più giovani.
0: Certo.
2: Perché si fa così, no?
3: Sì, certo. Però dovevi iniziare a far Ciak e poi...
2: Cioè, te la dovevi guadagnare.
3: Io, quando mi è capitato di fare il primo film come caposquadra, sì, mi ha chiamato un direttore della fotografia molto bravo, e mio padre mi ha detto, te devi portare quelli più bravi di te.
2: Te devi portare quelli più bravi,
1: certo,
2: di te. Beh,
1: una delle prime regole, insomma, che ci hanno insegnato, che non è la squadra che fa il caposquadra. Quindi è una cosa che vale per tutti quanti i lavori, quindi, insomma.
2: Guardo la mia Eugenia Scotti e lo si diceva poco fa.
1: È un'altra regola,
2: la squadra che fa il caposquadra.
1: È un'altra regola importante che ci insegnavano, insomma, no? È che non sei mai arrivato, quindi tu ogni giorno devi dare il 100%. Se
2: che una lezioni.
3: Cosa, una cosa che vorrei dire, sì, per zio Augusto.
2: Quello che vuole, dica.
3: Per zio Augusto. Zio Augusto... C'erano i registi che se lo litigavano e qualche volta succedeva che gli telefonava un regista e diceva, guarda, io inizio il film, devi venire. E dice, guarda, io sto a lavorare. E che sta a fare? Sta a fare il film? Ma non hai finito? Dice, no, c'ho un'altra 2 settimane. Dice, vabbè, te libero, fra 2 settimane vieni a lavorare. Andava in produzione e diceva, guardate, io rimandiamo a partenza, dice, perché devo fare i sopralluoghi, devo fare le cose.
2: Cioè rimandava la partenza del film pur di avere Augusto.
0: Sì, con l'africano hanno fatto così, c'è stata in Jugoslavia.
3: Se lo litigavano. E poi ti dico una cosa un po', zio Augusto era bravissimo, se lo portavano, se lo litigavano i registi, però c'aveva un rapporto con i macchinisti, fraterno. Una volta Kauskinski rispose male a un macchinista, ma con una cattiveria enorme, e zio gli diede uno schiaffo.
2: Una pizza?
3: Sì, sì. Kauskinski andò dal regino,
2: regista,
3: e disse, vado via, se non mandate via Augusto vado via io. Cioè, vabbè, dimmi quando vai via, così ti rimpiazzo.
2: Ma no, signori, ma questa è...
3: Damiano.
2: Ora, Fabrizio.
3: A Damiano Damiani.
2: Io non so come ringraziarti. Il lavoro cambia. Il lavoro cambia, il lavoro si modifica nel corso del tempo, il lavoro è sempre durissimo, però è cambiato questo lavoro.
1: Allora, sì, è cambiato logicamente in tecnologia,
2: anche proprio fisicamente.
1: Allora, io ho avuto la fortuna di lavorare negli ultimi anni

0: grande cinema, quindi ho visto tutti i grandi del passato e ho lavorato con loro e con le loro tecniche, e tecniche che usavano il legno, cioè per esempio quello che vedete adesso qui sopra con tutta la,
1: Tutto ciò
0: diciamo,
1: che regge, che voi non vedete a casa, ma che tiene tutte le nostre luci,
0: prima si
1: era.
0: faceva con il legno e avevano una portata abbastanza, insomma, importante e avevano bisogno di, erano più ingegneri, architetti
1: Assolutamente,
0: che
1: assolutamente. Certo, e
0: tecnici.
1: oggi c'è un aiuto maggiore da un
0: Sì,
1: punto di
0: adesso
1: vista
0: c'è,
1: tecnico,
0: sì, beh, con tutta insomma, la tecnologia che abbiamo, però certo.
1: però quella regola, e soprattutto vuoi fare questo lavoro? Studia la famiglia Diamanti, questo è quello che stiamo studiala proprio, studiala. Andiamo in Tunisia, sul set di Gesù di Nazareth, il capolavoro, tra i capolavori di Franco Zeffirelli. Ci arriviamo, ci hanno portato una quantità di fotografie che siamo diventati matti oggi, per la bellezza, per la qualità, per tutto quello che potete immaginare. Ecco qua, Gesù di Nazareth, quella è stata un'esperienza, no?
0: Bella.
1: Esperienza.
2: Con Armando Nannuzzi, Zeffirelli, personaggi proprio, gente che amava sto lavoro.
1: Senta Mauro, ci si commuove mai? Nonostante voi dobbiate essere attenti alla macchina e a tutto ciò che la macchina del cinema rappresenta.
2: No, sei cattivi quando si gira.
1: Se è cattivi. Che
2: Adesso
1: vuol fare? Rob Tiger, meraviglioso.
2: con questi qua, ma guarda gattori che ci stavano, porca miseria, tutti lì,
1: I più
2: veramente.
1: grandi in
2: Adesso devo
1: assoluto.
2: un po'. Qui c'è stato il direttore della fotografia inglese, David Walken, perché il direttore era Armando Nannuzzi. Poi, come al cinema si faceva, lui è andato a fare un film come regista, è stato 4 mesi a Roma, poi dopo David Walken è andato via e è ritornato con Armando Nannuzzi.
1: E
2: Papà
1: avete sentito,
2: Armando,
1: davvero
2: per
1: sono
2: tutti.
1: meravigliosi. Allora, Mauro, da piccoli, qui devo citare la domanda. I figli sentivano la nostalgia di lei, papà, che stava per mesi sul set. Si parla di una storia legata a un peluche.
0: Ho chiesto scusa, ho chiesto scusa.
1: Allora, no, però ho chiesto scusa. Me la deve raccontare, però.
0: Beh, forse racconta meglio lui perché.
1: Andiamo.
2: Vado con zio Giulio in Svizzera, che era di Similler, mi pare, il film. Andiamo in Svizzera, dovevamo stare una settimana, però si doveva, pensa un po' come se si doveva vedere il lago, dove si stavano questi ragazzini, si arriva in un altro paese in Francia, questi ragazzini che stavano lì a studiare, allora guarda il paese così così, c'era la nebbia. Siamo stati 2 settimane a aspettare che se ne andasse via la nebbia. Stavamo tutti il giorno.
1: Macchinisti più bravi del mondo, però a nebbia non la possiamo levare, giustamente.
2: Siamo stati 2 o 3 settimane a aspettare questa
1: Certo.
2: nebbia. Poi quando abbiamo girato la nebbia, abbiamo fatto sta scenetta e poi siamo ritornati. Quando sono ritornato la sera, sono andato a casa di mio suocero, che lui stava lì con la mamma. Come esce fuori, io scendo dal taxi, c'avevo questo peluche rosso, con orecchie bianche, bello, che avevo comprato in Svizzera, che in Italia non c'è stato, a Roma non la ricordo, oppure magari economicamente non mi sarebbe mai venuto in mente da comprare una cosa.
1: Certo.
2: Arrivo con questo cane così grosso, così, lui mi viene incontro, c'ha 4-5 anni, mi arriva, guarda il cane e si mette a ridere, guarda a me e si mette a piangere.
1: Difficoltà che possono nascere sul posto di lavoro. Ora,
2: Mi sarei ammazzato.
1: no, questo lo capisco, signor Mauro, assolutamente. Dunque, attenzione. Là ci sono dei martelli che abbiamo dovuto. Dove li mettiamo, questi martelli? Abbiamo dovuto spostare per permettere a tutti voi di guardarli, di vederli. Quelli sanno proprio, già che sono anche sporchi e un pochino di vernice, di quello che si faceva una volta.
2: Nonno Roberto, papà Arpinolo e il mio si vede perché non ero tanto pratico, vedi? Quando mettevi i chiodi andavo a voto e mi si mangiava.
1: E messe magna, cioè io posso venire a vivere con voi per una settimana
2: Sì,
1: almeno? Non so, mi organizzo. Allora, c'è, sì, abbiamo pochi minuti, ma dobbiamo parlarne. Qui c'è il Marchese del Grillo, Mario Monicelli e il regista Alberto Sordi. Resterà per sempre il Marchese del Grillo. Alberto Sordi vi ha amato, vi ha voluto molto bene.
2: Al padre specialmente.
1: L'ha anche dichiarato.
3: Sì, ma
1: una volta?
3: Quando c'è papà, subito dopo la guerra...

0: la produzione gli ha detto di andare a prendere Alberto Sordi, che non era famoso, e gli hanno dato una specie di motorino a triciclo che era bucato, e ci mettevano gli stracci dentro perché non c'erano le cose, e andava a prendere Alberto Sordi e lo portava a lavorare. Nonno Roberto, che era il capo macchinista, lui ha sempre mangiato tutta la vita pasta alla matriciana, pranzo a cena per sempre. Noi a Natale facevamo tutto il pranzo natalizio romano con la stracciatella, il primo, le altre case facevano le fettuccine o la lasagna, noi a matriciana.
1: Pasta
0: a
1: matriciana, certo,
0: a Natale. E ha detto a papà, dice, guarda, faccene il fuoco, fa il sugo che mangiavano dentro al teatro. E Alberto Sordi dice, voleva, sento un odore giù, che, ma non è niente, passare al bar, perché... e per ringraziarlo per il fatto che andava a prendere, dice, via su, via su, via su, che abitava in Trastevere, no? E dice, via su, dice, ti è piede una giacca, ma che me dai, erano tutte giacche da uno spettacolo di cose, gli voleva regalare una giacca.
1: Gli voleva regalare, insomma, Alberto Sordi, con il, davanti al grande Maurizio Costanzo, ringrazierà pubblicamente la famiglia Diamanti, perché il grande cinema si fa così. Guardate che ciò che abbiamo qui sul tavolo sono anche quel premio così ambito, le pellicole d'oro, perché queste sono le pellicole d'oro. Che
0: ne
1: hanno...
0: manca una.
1: Ne manca una, ma ce ne avete portate due.
2: Voi... mette il coltello nella piaga. Ma sono scordata.
1: Sei scordata, non si preoccupi, però l'avete vinta. Cioè, sì, è sì, sua, sì. Quindi l'avete vinta. E che cosa ha premiato questa pellicola d'oro?
3: Allora, questa qua è la prima, questi qua sono i 100 anni del 2013.
1: Che meraviglia che sia.
3: Per 100 anni per, insomma, per la famiglia De Matti.
1: Pellicola
3: d'oro è un premio nazionale che tutti i tecnici del cinema italiano, e si svolge ogni anno.
1: E voi ne avete vinte?
3: Tre.
1: Tre. Hanno lavorato con Vittorio Storaro, ci sono le immagini del piccolo Buddha con la regia di Bernardo Bertolucci, per l'appunto, no? Gli occhi di Bertolucci, gli occhi di Peppuccio Tornatore, a seconda del regista con cui si lavora. La vostra avventura nel mondo del cinema prosegue, continua, intanto è storia, voi siete la storia, ma... va avanti, no?
3: Va avanti. Ci siamo io, il figlio di Claudio, che è Massimo, mio fratello, sì. Daniele.
0: Oggi stava lavorando, sì. Non ha potuto venire.
1: Stava lavorando, me lo dicevo, sta vocina triste. Stava lavorando, non è potuto venire. Ma sta facendo i film belli! Ma noi lo salutiamo con tutto l'affetto del caso, con tutto... siete meravigliosi, siete meravigliosi.
0: Film belli, non lo so.
1: Allora... mille di queste pellicole d'oro.
3: Grazie.
1: Mille di questi mille giorni. La famiglia Diamanti è quella alla quale dobbiamo dire grazie finché ci resta un refoletto di voce, perché il grande cinema l'avete fatto voi e continuate a farlo voi. Dico bene?
3: Sì.
1: C'è rimasto male però per il peluche, dica la verità.
2: Direi. Insomma. Però c'erano ragioni. Io andavo via la mattina e dormiva. Ritornava la sera, dormiva, quando mi ha visto di domenica mi vedeva che giravo.
1: E nonostante questo, signor Mauro, è un meraviglioso...
3: Ma, guarda,
2: la voglia.
1: Fa lo stesso lavoro.
3: Sì, la difficoltà, cioè, per loro è stare quello là fuori, però noi abbiamo, insomma, avuto un ottimo padre, anche se è stato fuori, nel senso che non...
1: Che
3: molte persone... hanno i papà a casa e non hanno lo
1: sguardo. Noi abbiamo avuto
3: sempre sentito la presenza sua.
1: Un
3: sempre.
1: Ottimo padre e tutto quello che
2: no,
1: un padre
2: aspetta
1: possa
2: un attimo,
1: sentirsi.
2: No, aspetta un attimo, c'è nostra madre che gli faceva presente che ci stavo io. No, per...
1: La famiglia Diamanti! Viva il cinema! Viva questa famiglia meravigliosa! Fabrizio, Mauro, Claudio, grazie! Grazie, questa è l'ora solare, grazie a tutti. Che meraviglia! Con la dedica anche alla mamma, giusto? È giusto, è corretto così. No,
4: Pamplona è perduta, lo io. Io dico, combattiamo!
5: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti, Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
6: La vita di Cristo.
7: Dalla sua conversione religiosa
5: vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosina.
8: Ma lui è un Loyola.
7: Alle prime attività come predicatore.
9: Noi siamo l'esercito di Dio.
7: Ignazio di Loyola, questa sera, in prima serata.
10: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
11: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
12: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
11: Come ne è uscita?
12: Sale di fuca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
11: Bravissima.
13: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
14: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
15: Il buongiorno ti darò.
16: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
17: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
18: La ricrescita!
19: Ci pensa il killer della ricrescita.
17: Ritocco perfetto.
18: 3, 2, 1, fatto!
17: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
18: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!

0: Leonardo, qui tu ci venivi anche da bambino?
1: Sì, certo.
0: Oh, beato te. Che belli quei cavalli.
1: Te ne faccio vedere uno che è il mio.
0: Tu hai un cavallo?
1: Sì, andiamo a vederlo.

0: Alejandro, fai uscire Intrepido, per favore.
1: Ma è fantastico questo cavallo. E tu sul serio?
0: Sì, io vengo qui a cavalcare quasi tutti i giorni. Ti ho portata qui apposta. Oh. Ero certo che ti sarebbe piaciuto questo posto. Di, sai andare a cavallo?
1: Più o meno.
0: E che ne diresti se domani venissimo qui e tu cavalcassi Intrepido?
1: Davvero? Oh, mi piacerebbe da matti.
0: Perfetto, allora intesi così. Alejandro, fallo lavorare tu oggi.
1: Sono contenta che tu abbia voluto portarmi qui. È bellissimo.

0: Pronto?
1: Con chi parlo?
0: Lei chi desidera?
1: C'è Esther?
0: No, in questo momento non c'è. Chi è che la voleva?
1: Sono Georgina.
0: Un momento, per favore. È appena tornata. È per te, cara.
1: Chi è?
0: Quella tua amica Georgina.
1: Grazie, zia. Ciao, Georgina, che piacere. Ah. È stato da te. E cos'è che voleva? E tu che gli hai detto? No, no, non preoccuparti. Non ho detto niente che potesse comprometterti. Cosa hai fatto a tuo marito che non si fida più di te?
0: Niente, non dire stupidaggini.
1: Io te lo dico solo perché mi è sembrato molto seccato e mi ha praticamente costretto a dargli tutti gli indirizzi dei nostri amici.
0: Davvero?
1: Grazie, Georgina. Ti richiamo dopo. Io vado in camera mia.
2: Hai cambiato l'assegno?
1: Sì.
2: Cosa ti sei comprata?
1: Ancora niente. Le cose che ho visto oggi non mi sono piaciute.
2: Ah.

cosiddetto disarmo di Hamas. Notte di nuovi raid russi in Ucraina dopo la forte offensiva di mercoledì. Gli attacchi di Mosca hanno causato la morte di almeno 9 persone e il ferimento di altre 48 in varie zone del paese. Intanto Trump frena sulla concessione a Kiev della licenza per produrre i missili Patriot. A Messina è stato individuato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri. I vigili del fuoco hanno lavorato anche durante la notte e proseguono nella ricerca degli altri 5 dispersi, ancora da accertare le cause del crollo. Il caldo non concede tregua, oggi sono 11 le città da bollino rosso che saliranno a 19 domani, 23 domenica. Questo pomeriggio avremo instabilità al nord con isolati temporali seguiti da nuove schiarite e temperature comunque sempre nettamente al di sopra della media. E domani il primo sabato da bollino nero per l'esodo estivo. Fino a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e le autostrade italiane per agevolare la circolazione. Sospeso o chiuso fino al 7 settembre l'83% dei cantieri attivi. Rafforzati i controlli delle forze di polizia. E lutto nel mondo del calcio, nella notte è morto Franco Baresi, aveva 66 anni, nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, bandiera del Milan e della Nazionale, uno dei più grandi liberi. Nei 15 anni da capitano rossonero conquistò 6 scudetti, 3 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Era la nostra ultima notizia, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 18:25. Grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

Venerdì, al nord anticiclone africano potente. In questa giornata ci sarà tantissimo sole e farà tantissimo caldo, ma con temporali su Alpi e pianure vicine. Massime fino a 39 gradi Celsius. Sabato, regna l'anticiclone africano. A parte qualche temporale di calore sui settori alpini, per il resto il tempo sarà soleggiato e caldo. Temperature massime fino a 37-38 gradi. Al centro, l'anticiclone africano domina. Giornata caldissima e assolata. Il cielo sarà in gran parte sereno. Temperature massime fino a 39-40 gradi all'ombra su Toscana, Umbria e Lazio. Sabato, dominio dell'anticiclone africano. Giornata ampiamente soleggiata con cielo poco nuvoloso. Locali rovesci sull'Aquilano. Temperature massime con picchi di 39 gradi all'ombra. Al sud, regna l'anticiclone africano. Giornata prevalentemente soleggiata con cielo sereno e raramente poco nuvoloso. Temperature massime comprese tra 32 e 35 gradi. Sabato, regime di alta pressione subtropicale. In questa giornata la nuvolosità sarà scarsa, infatti il cielo sarà spesso sereno. Temperature massime fino a 33-34 gradi.

0: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
1: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama

0: l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
3: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.

0: Gesù misericordioso, in quest'ora della tua agonia stiamo sotto la tua croce e contempliamo il tuo cuore trafitto. Dal tuo fianco sgorgano sangue e acqua. Non è solo segno di morte, è fonte di vita. In questo momento si apre per noi il tuo cuore e da quell'ora la misericordia non cessa mai di scorrere. È una sorgente aperta per ogni uomo, per il mondo intero. Gesù, hai detto a Santa Faustina che dal tuo cuore sgorga la misericordia e che il vaso con cui attingiamo è la fiducia. Per questo veniamo a te con fiducia, con ciò che è fragile e ferito. Vogliamo attingere dal tuo cuore, vogliamo accogliere la tua misericordia. Nel tuo sangue e nella tua acqua immergiamo la nostra vita. Nel tuo cuore troviamo il perdono e la vita nuova. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per noi e per il mondo intero. Nelle tue piaghe emergiamo i malati e i sofferenti, trovino forza e speranza. Ti affidiamo i peccatori e i morenti, perché si aprano la tua grazia. Attira a te tutti coloro che sono lontani. Gesù misericordioso, in quest'ora della misericordia, ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: è l'ora della nostra morte. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo.
4: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
6: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
6: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
7: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
6: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
7: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
7: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
7: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
7: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
7: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
7: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
7: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
7: per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia
7: per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia
7: per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo.

Il Signore sia con voi. E dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia scenda la benedizione di Dio Onnipotente a voi e tutti coloro che ci hanno seguito e pregato con noi attraverso la televisione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Troppo assenti, troppo presenti, troppo severi, troppo permissivi, troppo amici, sono innumerevoli le etichette che abbiamo via via attribuito ai papà, ai padri, anche perché le etichette spesso fanno comodo, ci aiutano a definire e molto a semplificare questioni complesse. Noi oggi, e non è casuale naturalmente in questo giorno, vogliamo metterci in ascolto dei papà, parlare con i papà. Vogliamo anche attingere alla nostra memoria per ritrovare ricordi di momenti particolarmente felici che abbiamo trascorso con loro o comunque rivivere i momenti insieme, a volte velati di nostalgia, qualche volta persino di un po' di rimpianto e magari anche di rimorso, e però sempre, sempre tra sprazzi di tenerezza. E io davanti a me ho due papà che sono poi anche incidentalmente padre e figlio, quindi io saluto Stefano e Arturo.
1: Buongiorno.
0: Mariani. Allora,
1: buongiorno.
0: Stefano, buongiorno a voi, buongiorno. Grazie della vostra presenza, è papà di Arturo. Arturo a sua volta è papà, giovanissimi tutti e due, papà di Benedetta e non solo di Benedetta ma anche di Ginevra, perché la mamma Maria Laura l'ha ancora in pancia, è attesa da tutta la famiglia per la fine di luglio, a quel che so.
1: Sì.
0: È partito prima ancora che lo chiamassi e ci sta tutto l'applauso. E di solito, Arturo, quando parliamo della vostra esperienza, della vostra vita insieme, vi è capitato di farlo, si parte da te, che sei nato senza un arto, subito, diciamo, destinato, come ha detto nonna Lella, immediatamente a grandi cose. Io adesso voglio invertire l'ordine dei fattori e parto invece da papà Stefano, che è emozionato.
1: Assolutamente.
0: Papà Stefano, se lo ricorda il giorno in cui a lei e a sua moglie Gianna è stato detto che il bambino che aspettavate con gioia, già genitori di Alessia, di Alessandro, non avrebbe avuto una gamba e anzi vi era stata preannunciata qualche altra possibile malformazione. Si ricorda l'emozione, i suoi pensieri?
1: Sì, sono emozioni e ricordi indimenticabili. Quel giorno era mia moglie, stava al terzo mese, mi sembra, di gravidanza, andiamo all'ospedale Gemelli e a fare l'ecografia di controllo, la prima ecografia di controllo. E l'ostetrica controllava, però ci perdeva molto tempo a guardare questa ecografia. E noi stavamo tranquilli, felici, avevamo già due bambini, quindi. E a un certo punto ci dice: la gambina di questo bambino sta nascosta, andatevi a fare una passeggiata e ritornate. Così si muove. E noi siamo andati, dopo mezz'ora siamo tornati e dopo una ricerca ancora più accurata ci dicono che questo bambino sarebbe nato appunto senza una gamba, e quindi un'emozione chiaramente indescrivibile. E in più lì ci hanno aggiunto, c'è questa mancanza, ma ci potrebbero stare anche altre cose, quindi però avete possibilità, visti i tempi, di interrompere la gravidanza. E
0: voi
1: ovviamente
0: non ci avete minimamente pensato.
1: No, ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto andiamo avanti, come si suol dire, andiamo avanti, assolutamente.
0: Neanche un momento ci avete pensato, e anzi, ai fratellini che si preparavano a dare il benvenuto

0: gli altri due fratellini. E però una delle domande più assidue, più frequenti, che li preoccupavano molto, era quella di: ma come camminerà, come correrà? E la risposta nostra era stata: correrà a modo suo, correrà questo
1: E così è
0: fratellino.
1: stato,
0: E
1: scopriremo
0: così.
1: poi quanto corre e su quali campi, tra l'altro anche corre. È bello che lei abbia raccontato alla nostra redazione e soprattutto al nostro redattore Giuseppe Cotrona che quello che la rende più felice, guardandosi alle spalle, guardando anche all'oggi, è il rapporto che si è creato tra i suoi figli, soprattutto perché i bisogni magari maggiori del più piccolo, il rischio c'era, avrebbero potuto mettere in ombra e schiacciare un po' quelli degli altri.
0: Sì, poteva succedere, ma abbiamo educato questi figli sempre riconoscendo i bisogni di ciascuno, rispettando i bisogni che ciascuno aveva, quindi non un'educazione, come si suol dire, ugualitaria, ma quello che c'era bisogno uno e si cercava di far fronte. Arturo aveva altri bisogni e quindi si è creato nel tempo un rapporto tra di loro fantastico, direi
1: Che tuttora è
0: fantastico, tuttora è
1: grandissimo.
0: grandissimo
1: Io ho letto che la
0: perché
1: sorella ha, quanti ha? Tre figli?
0: quattro
1: E quattro figli e
0: figli,
1: passa più tempo
0: innamorata di
1: con
0: Benedetta,
1: Benedetta,
0: innamorata di
1: con la
0: Benedetta,
1: nipotina.
0: lascia perdere tutto per stare con Benedetta.
1: Senti Arturo, chissà quante volte tu hai sentito, perché la vostra è una vicenda molto bella, quindi l'avete condivisa anche dando delle testimonianze, quante volte ti sarà capitato di ascoltare tuo papà, però lei, tra l'altro l'hai voluto tu oggi fortissimamente qui accanto a te. Che effetto ti fa sentire tuo papà raccontare di te prima che arrivassi al mondo oggi così?
2: Mi fa un effetto sempre rinnovato, soprattutto oggi qui, perché vabbè, lo dico apertamente che l'ho incastrato, cioè, ho detto di sì a Giuseppe, mi ha contattato ancora prima di dirglielo, quindi gli ho detto quando era già tutto pronto. Mi fa effetto perché lo vedo emozionato, no? Si emoziona sempre quando parla di quei momenti, quando ci guardiamo, infatti cerchiamo di non guardarci adesso, non troppo. E mi fa un effetto bello, è come se potessi rubare sempre qualcosa da lui, no? È questa la sensazione che vivo.
1: A Giuseppe, tuo papà ha detto: se io mi commuovo, mandate la pubblicità, noi non la mandiamo quando lui si commuove, naturalmente. Allora, perché adesso secondo me potrebbe anche tornare a commuoversi, perché c'è una foto molto bella che ha colpito tutti noi, voi l'avete condivisa con la redazione, vogliamo mostrarvela, eccola, c'è la piccolina meravigliosa Benedetta che fa i suoi primi passi tenendo per mano la mamma e poi stringendosi alla tua stampella. Com'è stato insegnarle i primi passi? Esserle accanto, che emozioni ti ha dato da papà?
2: No, è indescrivibile perché è qualcosa che neanche nell'immaginazione sono riuscito a costruirlo nel passato, nella mia vita. Sono quelle cose che arrivano, le vivi e ti stravolgono completamente. Per lei prendere la stampella e camminare è stato naturale sin dal primo istante, sin dai primi passi, e quindi accompagnarla. E oggi addirittura si mette sotto la mia gamba. Quindi prende la stampella da dentro, cammina e sembra come se fosse la mia gamba davvero. E quindi è pazzesco.
1: Meraviglioso, meraviglioso. C'è un'altra cosa, perché io me le sono tutte evidenziate queste schede meravigliose che vi raccontano noi, che lei ha raccontato e condiviso con la redazione, ha detto: io ho imparato tanto da mio figlio Arturo, ho imparato per esempio che lui non è stato mai, non si è mai ribellato alla sua storia, quella storia l'ha accolta, che non significa accettarla passivamente, c'è una bella differenza.
0: È vero, è vero. È stato sempre sereno, tranquillo. Devo dire che è stata anche brava mia moglie a
1: Gianna.
0: trasmettergli i valori giusti anche a livello di fede. E per cui Arturo già dall'inizio, alle domande che si poneva, perché proprio io lui rispondeva, Gesù evidentemente ha voluto così per me. Quindi una risposta che va al di fuori veramente delle crisi, delle 2000 domande che un ragazzo così si poteva fare. Un'accettazione, quindi già da piccolo c'era un'accettazione di questa dimensione che lui viveva e l'ha vissuta, perlomeno quello che abbiamo percepito noi, sempre serenamente, insomma.
1: E poi va detto che non è che questa è stata tutta una storia rosa, le difficoltà da
0: No,
1: adolescente
0: certo.
1: ci sono state, è vero Arturo, e non sono state semplicissime, ma lui le ha attraversate. E adesso ci racconterai perché siamo solo agli inizi, quello che facciamo, dobbiamo andare in pubblicità. Poi loro restano con noi, Stefano e Arturo restano qui, ci spostiamo solo di posizione per fare più spazio.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
4: Ben rientrati, ben entrati in studio, siamo noi, stiamo parlando di papà e allora stiamo ascoltando papà che sono anche figli, figli che a loro volta sono diventati papà, figli tra poco conosceremo che hanno avuto anche dei papà putativi e che a loro volta poi le circostanze della vita hanno fatto diventare per altri papà putativi. Allora io do il benvenuto, che è un bentornato, siamo noi, al dottor Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta. In questi anni ha portato molto la riflessione sulla paternità, sull'evoluzione del ruolo, che è proprio un'evoluzione non solo del ruolo di genitore, ma proprio del genere maschile. Voglio citare l'ultimo suo libro pubblicato per Salani, Nella pancia del papà, filastrocche e crescere insieme. Dottor Pellai, benvenuto.
5: Grazie mille, buon pomeriggio a tutti.
4: Allora, buon pomeriggio a lei e un saluto anche a Don Massimo Granieri, sacerdote, insegnante presso l'Istituto Tecnico Informatico Elettronico Pacinotti Archimede, conduttore radiofonico, critico musicale, tante cose, anche scrittore. E qui infatti, vengo al punto, ha scritto per l'edizione di San Paolo Nella bocca del pescecane, storie e canzoni dei padri miei. Benvenuto, benvenuto Don Massimo.
6: Buon pomeriggio.
4: Allora, dottor Pellai, io le ripropongo un'immagine che abbiamo già mostrato, è così bella che possiamo farlo una seconda volta, è quella che ritrae la piccola Benedetta, la figlia di Arturo, che si stringe, si rifugia praticamente, lui ha detto anche a volte sotto quella stampella, la stampella del papà. Che cosa evoca in lei? Adesso la vediamo questa immagine, eccola, questa immagine.
5: Ma mi evoca tenerezza, mi evoca la bellezza dell'imperfezione felice delle nostre esistenze. Credo che questo è quello che ci accade nel momento in cui diventiamo genitori e i nostri figli ci fanno nascere genitori e quindi si ritrovano nella vita un uomo e una donna che sono la mamma e il papà. Nessuno di noi è perfetto e dentro alla nostra imperfezione costruiamo equilibri che diventano poi le nostre storie di vita. Trovo che in questa immagine c'è proprio la bellezza del completarsi vicendevolmente, essendo profondamente umani e quindi avendo dentro un limite che è la cosa che un figlio poi ci invita davvero tanto a superare. Se io come padre di quattro figli penso a qual è stato il dono

0: che loro mi hanno fatto nella vita è stato sempre rendermi consapevole dei miei limiti e darmi una spinta forte per vedere cosa riuscivo a fare per
1: Splendido, ha
0: superarli.
1: detto una cosa che suona semplice, non è per niente semplice neanche per un genitore, no? Questa scoperta del limite. A volte accade il contrario, col limite lo si occulta, lo si nega, ai figli. Don Massimo, lei ha ascoltato sicuramente il racconto di Arturo, di Stefano, che cosa l'ha colpita?
2: Beh, l'emozione del papà e della mamma quando è stato loro comunicato la difficoltà che avrebbero incontrato da quel momento con il loro figlio, ma la naturalezza con cui lo hanno accolto e lo hanno accompagnato in questa vita è meraviglioso.
1: Allora, torno da Arturo De Stefano per attingere, consentitemelo ancora un po' alla loro esperienza, perché non vogliamo neanche, come dire, beatificarli, no? Siete un padre e un figlio che hanno attraversato anche momenti di conflitto, dei litigi. Arturo, io so che tu eri, non so se posso usare il presente, piuttosto disordinato, ti piace avere
2: Sì,
1: l'ultima parola, per cosa litigavate?
2: diciamo che la maggior parte de delle discussioni erano soprattutto sull'ordine della cameretta o piuttosto sullo studio quando rientravo tardi la sera, però erano sempre discussioni che poi alla fine ci lasciavamo in quello spazio di 30 secondi e un po' di silenzio, poi ci guardavamo ed era un passaggio evolutivo per entrambi in qualche modo, no? Per me sicuramente, per lui poi me l'ha rivelato nel tempo, che è stato così.
1: Stefano, come se le ricorda queste litigate? Perché io ho sentito che Arturo ha detto alla redazione che a volte facevate una furiosa litigata, poi lei andava da sua moglie e diceva: mi ha fatto arrabbiare, però aveva ragione.
3: Sì, è vero. La furiosa litigata era la mia, perché lui rimaneva tranquillo, sereno, col sorriso che sembrava che mi prendeva in giro, ma in realtà non mi prendeva in giro. Accettava che io mi arrabbiavo un pochino perché lo vedevo poco studiare poco e quindi mi arrabbiavo su questo, ma in realtà dopo a lui gli passava subito, in realtà no, 30 secondi subito. A me ci voleva qualche minuto in più, però dopo qualche minuto ho fatto, ma ci avrà le sue ragioni. Poi a scuola andava bene, quindi evidentemente ho fatto avere una memoria pazzesca, quindi studia a scuola e non gli serve da studiare a casa. Però io ci mettevo di più a smaltire, ma lui era immediato.
1: Dottor Pellai, diciamo un sano rapporto, e giustamente lei ha detto anche questo, mi piace sottolinearlo, che nell'imperfezione siamo anche genitori, tra padre e figlio, passa anche attraverso i conflitti, la capacità di gestirli e di accettarli anche quei conflitti. Però, diciamo, alla luce di quello che sta accadendo ormai da decenni, su cui lei spesso porta l'attenzione, sullo sfondo c'è una vera e propria rivoluzione, soprattutto per i padri, che è quella proprio della tenerezza.
0: Sì, credo che questo è un po' il regalo che i figli hanno fatto a noi padri del terzo millennio. Ci hanno permesso di non dover aderire al copione del padre molto autoritario, il pater familias, il detentore, ecco, del potere, dell'obbedienza e della regola all'interno della famiglia, che era quindi quel papà che veniva citato spesso dalla mamma ad un figlio che aveva compiuto una marachella, quando torna a casa il papà questa sera, no? E quello che imparava un figlio nella relazione col papà, che il papà andava soprattutto temuto. Questa cosa rendeva il papà a volte un po' spaventante per un figlio, e in realtà ha impedito, credo, anche alle generazioni dei papà del passato di costruire invece una relazione emotiva profonda, cioè di fatto un po' perdere la dimensione affettiva. Lavorando con pazienti adulti, ci si accorge che spesso sono ancora affaticate a vedere il loro papà come una risorsa con cui condividere le loro emozioni, i loro problemi. Stanno a distanza dal papà un po' perché lo temono. Ecco, i papà del terzo millennio hanno fatto una piccola rivoluzione che è molto grande nelle loro vite, perché hanno visto un figlio come un'occasione proprio di trasformazione e di maturazione emotiva.
1: Don Massimo, il suo è un libro molto sincero che non risparmia anche le durezze di un rapporto con suo padre che non è stato affatto un rapporto semplice. Suo padre orfano, di padre, che non riusciva a trasmettere, a comunicare l'affetto. E c'è un lungo cammino qui, di un rapporto che si è in qualche modo ricomposto, Don Massimo, anche se questo non significa lieto fine ad ogni costo. C'è una lunga
2: Ah, sì.
1: strada.

0: No, ma in realtà il lieto fine c'è. Cioè, non l'ho scritto troppo nel libro perché qualcosa dovevo trattenere per me. Quindi, in maniera molto gelosa, ho trattenuto forse le cose più belle del rapporto con mio papà, che si è sviluppato negli ultimi mesi della sua vita, quando gli fu diagnosticato male incurabile. E da quel momento, tornando da lui, abbiamo ricostruito pezzo dopo pezzo un po' la nostra storia, che si era fermata nel momento in cui ho scelto di entrare in seminario e seguire la mia vocazione sacerdotale. Da quel momento non c'è mai stata poi comunicazione con lui, anzi a volte anche degli scontri piuttosto duri. Insomma, lui aveva in testa un altro futuro per me, però la malattia provvidenzialmente, anche se in modo drammatico, ha fatto in modo che ci ritrovassimo, ma nel frattempo, in tutto questo tempo, la provvidenza mi ha messo sulla strada dei padri putativi e sull'esempio
1: Di cui
0: di
1: poi
0: San
1: parleremo.
0: Giuseppe.
1: Posso
0: Sì.
1: chiederle, Don Massimo, che cosa le è mancato di più della figura paterna in quegli anni, prima che si trovasse un modo di stabilire un ponte o comunque un legame tra voi?
0: Facendo riferimento a quella bellissima fotografia di prima, mi è mancata una stampella a cui aggrapparmi, e chiaramente poi da ragazzo ho dovuto in qualche modo cavarmela da solo, anche se dietro c'era mia madre che mi ha fatto da madre e da padre, ovviamente, insieme
1: Certo.
0: ai miei fratelli, a mia sorella. E mi è mancato quella roccia a cui aggrapparmi nei momenti di difficoltà, anche se poi quella solitudine mi ha fatto crescere, mi ha fatto maturare molto in fretta.
1: Certo. Allora, vedremo adesso ancora come, dopo la pubblicità, lo faremo, continueremo a parlare di padri che accompagnano. Io ci tengo a dire, prima di andare in pubblicità, che le schede, no, preparate di solito della redazione, oggi sono state preparate da Giuseppe Cutrona, mi hanno molto colpita perché lui ha messo lì dentro anche la sua riflessione, il suo percorso di papà, ricordando le parole nell'Odissea, un verso, di Telemaco, Telemaco angosciato dal mancato ritorno del padre, che a un certo punto dice: se ai mortali fosse concesso di chiedere qualcosa agli dèi, chiederebbero il dì del ritorno del padre. Ci vediamo tra pochissimo qui in studio.
2: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
3: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
2: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, Shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
3: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
2: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
3: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
2: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
4: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
5: Sparco ostinato? C'è Vim Carbone.

0: Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Tetalli.

0: fatte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
2: Torniamo dentro questa nostra puntata interamente dedicata ai papà e vado dal dottor Pellai, perché dottor Pellai stiamo raccontando, lei insomma sta mettendo soprattutto sotto la lente d'ingrandimento una nuova generazione di papà. È interessante vedere come questi papà rispetto a quelli del passato non si facciano definire dal loro ruolo professionale e a un certo punto lei sottolinea come più che la ricerca dell'essere veri uomini, ammesso che questo significhi qualcosa, vogliono essere uomini veri.
3: Sì, credo che questo è il grande cambiamento anche legato al ruolo di genere maschile oggi. Noi non siamo più solo il mestiere che facciamo, noi siamo anche gli uomini che siamo dentro alla nostra vita privata e questo vuol dire che la nostra paternità ci appartiene e ci identifica e quindi quando ci presentiamo ad un'altra persona, io molte volte quando tengo una conferenza o un incontro pubblico mi qualifico non solo per il medico che sono, ma anche per il papà di quattro figli che sono e sento che questa è una cosa che mi completa, mentre ai papà del passato questa spesso era una delle cose che andava tenuta nascosta. Direi che l'uomo che ha prodotto un grande cambiamento sulla percezione pubblica della paternità è stato Barack Obama. È diventato l'uomo più potente del mondo e allo stesso tempo ci ha sempre fatto vedere anche la sua dimensione umana e la sua prospettiva paterna, si è fatto sempre vedere con le figlie a fianco.
2: Dottor Pellai, diciamo, cambiano sempre più profondamente i padri, non sempre quello che è intorno a loro nella società cambia alla stessa identica velocità, ci sono anche dei passi da compiere, pensiamo per esempio alla differenza dei congedi parentali che non sono ancora equiparati per mamma e papà. Come possiamo sostenere questa nuova figura di padre che non è normativo, non è il padre autoritario, non è neanche eccessivo? Se vogliamo, affettivo. Glielo chiedo perché poi intorno ai bambini, soprattutto quando nascono, c'è una preponderante presenza femminile, spesso pure eccessiva a volte.
3: Sì, io credo che sia da favorire un cambiamento culturale che deve prima di tutto partire da noi uomini, cioè dobbiamo rendere la paternità un tema di cui sappiamo parlare, dialogare, proprio tra noi uomini, mentre molto spesso anche al lavoro parliamo di tutto tranne che della nostra dimensione privata con i nostri colleghi. E poi è vero che il mondo deve guardare alla paternità come un capitale sociale su cui investire, intanto perché fa molto bene alla crescita umana e professionale delle nostre compagne di vita che diventano mamme e il papà è il più grande stabilizzatore emotivo della donna che diventa madre, al tempo stesso costruito proprio ben triangolato mamma, papà, bambino, fa bene alla salute di tutti e tre e garantisce poi un enorme risparmio in certo. Termini proprio di prevenzione della salute fisica del bambino ma anche mentale dell'uomo e della certo. Donna.
2: Don Massimo, lei prima ha citato la grande fortuna di aver avuto poi, mentre recuperava il rapporto col suo papà, intorno diverse figure di padri putativi. Io so di nonno Francesco, questo nonno migrante che aveva tanto affetto per i suoi nipoti, che li coinvolgeva nel lavoro alle vigne. So dello zio Mario che l'ha accompagnata in seminario e poi c'è una figura molto importante che lei stava menzionando, che è quella di Monsignor Francesco Nolè, arcivescovo di Cosenza.
4: Sì, sono tre figure importantissime, anche se poi nel libro ne scrivo di altre figure che hanno ricomposto il puzzle, cioè mi hanno restituito l'immagine di mio padre e mio padre, perché sono persone che hanno comunque avuto un collegamento con mio padre, anche strettissimo, penso a mio nonno, a mio zio, allo stesso vescovo che soprattutto nella malattia di mio padre si è fatto presente, andò in ospedale a incontrarlo, a parlare con lui, sono stati per lungo tempo insieme a parlare, fu l'unico sacerdote

0: sacerdote che mio padre avvicinò. Lui, mio padre non amava i preti, insomma, quindi se ne vedeva uno lo allontanava in maniera piuttosto energica. Invece col vescovo Francesco riuscì a instaurare un bellissimo rapporto di amicizia e attraverso la paternità che il vescovo Francesco esercitò su di me, insegnandomi a essere figlio, sono tornato da mio padre, ho rivissuto con lui la mia figliolanza, ma nello stesso tempo con mio padre ho vissuto una paternità, cioè sono diventato padre di mio padre, standogli vicino per tutto il tempo della malattia, e questo penso sia il dono più grande che la vita mi abbia concesso.
1: E questo immagino le ha consentito di essere a sua volta padre putativo per i tanti ragazzi cui insegna.
0: Sì, poi c'è stato anche il dono dell'insegnamento, grazie anche all'intuizione del cardinale De Donatis, che non smetterò mai di ringraziare, perché il vescovo Francesco mi inserì in curia nell'ufficio scuola, ma mi occupavo della formazione dei docenti di religione, mentre con il cardinale De Donatis abbiamo fatto il salto di qualità, sono entrato a scuola e dal primo giorno ho sentito un'affezione forte verso gli studenti, ovviamente con quel sano distacco che serve a un insegnante per educare e istruire.
1: Grazie. Allora, io Arturo ho lasciato proprio alla anzi no, voglio chiedere una cosa a Stefano. Stefano, tu oggi sei anche nonno. Otto, sono passata al tu, mi è venuto spontaneo. Vabbè, spero che tu gradisca. Nipo,
0: Problema.
1: otto nipotini, caramelle dappertutto per tutti i gusti. Tornando a quello che ti ha insegnato, perché i padri imparano dai figli e viceversa, tu hai detto, ti ha insegnato Arturo, che lui ha svelato alcune bugie che ci raccontiamo nella vita, prima tra tutti che per essere felici bisogna essere perfetti.
2: Eh sì, assolutamente. Insomma, c'è questa voler credere che la felicità la porta alla perfezione, ma non è assolutamente così e noi nella nostra vita non l'abbiamo mai vissuta in questo modo. La felicità è altro. Per quanto mi riguarda, per quello che ho ricevuto dai miei genitori, da mio padre, da mia madre, la fede sicuramente è qualcosa che ti dà quel più per essere felici, per accogliere anche le negatività, anche le difficoltà della vita che ci stanno sempre.
1: Arturo, iniziavo a dire che ho lasciato alla fine tutto quello che sei riuscito a fare, no? La nonna Lella l'aveva detto, che avresti fatto grandi cose, grazie a tuo papà, perché lui che ha messo la palestra in casa, il campo da calcio in giardino, ti ha insegnato a calciare il pallone, immagino. Tu, insomma, sei andato anche ai mondiali in Messico con la nazionale italiana amputati, noi abbiamo avuto qui anche Francesco Messori, che è il tuo compagno di squadra. Avete fondato una realtà bellissima che ancora c'è, di cui insomma papà si occupa anche tu ancora, che è la S Roma Calcio Amputati. Forse il tuo maggior grazie, non so, io arrischio questo, che puoi dire a tuo papà, è quello che hai confidato alla redazione, cioè che quando aspettavi Benedetta e anche oggi hai sentito che la forza di tuo papà diventava la tua forza.
3: Quando mi chiedono se ho delle figure da cui prendo ispirazione, rispondo sempre papà, da sempre. E ho sempre risposto a questa domanda in maniera molto razionale, no? Quando sono diventato papà, il momento in cui l'ho saputo, l'ho raccontato sempre, anche a loro, con non poca emozione. È come se avessi sentito davvero papà dentro di me, è come se fossi diventato lui, è come se la sua forza, è come se tutto quello che mi ha trasmesso per una vita intera, che ho ascoltato e cercato di rubare, l'ho sentito dentro, era parte di me e questa è stata l'esperienza più
1: Meraviglioso,
3: pazzesca
1: meraviglioso.
3: della vita.
1: Salutandovi e ringraziandovi oggi vorrei tornare a Benedetta, la piccola Benedetta. Quanti anni ha Benedetta? Due
3: Due
1: anni.
3: mesi, sì.
1: Tu avevi dismesso la protesi, lo hai fatto a 18 anni perché la protesi ti dava molto dolore, era scomoda, non ti consentiva di muoverti bene. Quella protesi l'hai rindossata dopo diverso tempo per Benedetta. Perché?
3: Perché è stato un po' il pensiero e l'esigenza di magari portarla in braccio. Lei quando mi ha visto con l'altra gamba, in qualche modo è diventata matta dalla gioia perché non se l'aspettava, perché cercava di capire cos'era, ma il primo istinto è stato papà in braccio, è voluta venire in braccio, camminare con me.

0: E quello è stato il momento veramente che mi ha fatto cambiare anche la percezione poi rispetto al futuro. Quella protesi per me era una protesi anche mentale, quella che portavo prima. Oggi è qualcos'altro.
1: Qua dentro c'è anche l'essere, che cosa significa l'essere papà. Io ringrazio Don Massimo, ringrazio il dottor Pellai, ringrazio soprattutto Stefano e Arturo che ci hanno portato questa bellissima testimonianza qui in studio. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Siamo qui dal lunedì al venerdì, sempre intorno alle 15:15.

0: Luna è perduta, lo Yon. Io dico, combattiamo!
1: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
2: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
3: La vita di Cristo.
1: Dalla sua conversione religiosa
2: vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosine.
0: Ma lui è un Loyola!
1: Alle prime attività come predicatore.
0: Noi siamo l'esercito di Dio!
1: Ignazio di Loyola, questa sera, in prima serata.
4: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Sale di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
9: Il buongiorno ti darò.
10: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
11: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
10: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
12: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
13: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
14: La ricrescita!
15: Ci pensa il killer della ricrescita.
13: Ritocco perfetto.
14: 3, 2, 1, fatto!
13: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
14: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
16: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale.
17: Effetto notte, questa sera in seconda serata.

0: potrò mai rassegnarmi a vivere così.
1: E cosa pretendi?
0: Di non perdere Mariana. Perché se questo succedesse, per me non varrebbe neanche la pena di vivere.
1: Fernando. Fernando.
2: Sì, arrivo su.

0: momento, Diego.
1: Ciao.
0: Come stai?
1: Allora?
0: Non c'è Irma.
1: Come sarebbe a dire? Non è venuta con te?
0: No. Dovevamo incontrarci qui. L'ho convinta a evitare di farci vedere insieme per strada.
1: Ah, ottima decisione.
0: Che c'è di nuovo? Sei riuscito a parlare con il medico che Esther doveva consultare?
1: Sì, gli ho telefonato.
0: E che t'ha detto?
1: Non riusciresti a immaginarlo.
0: Che cosa?
1: Esther si è rivolta a Gomez per far credere a Luis Antonio che aspettava un figlio suo.
0: Come?
1: È così. Ma la bella Esther non era assolutamente incinta.
0: Puoi dire che ha incastrato Luis Antonio facendogli credere che aspettava un figlio?
1: Già.
0: È incredibile. Se Luis Antonio lo sapesse.
1: Attento. Parliamo dopo. Sta arrivando Irma.

0: assieme, di cercare insieme, possiamo sapere davvero nel nostro cuore che mai siamo soli, perché Gesù è con noi. Prendete l'esempio dal canto della più grande poetessa, Maria, Maria Santissima. Lei ha cantato: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Ci vuole coraggio per testimoniare oggi questa gioia. Ci vuole ardore per amare come il Signore ci ha amati. Eppure è esattamente questo che ci fa smettere di temporeggiare e vivere davvero, come avete detto. Non si tratta di compiere sforzi sovrumani, e neppure di fare ogni tanto qualche opera di carità. Si tratta di vivere come uomini e donne che hanno Cristo nel cuore, lo ascoltano come maestro e lo seguono come pastore.
1: Il Papa in qualche modo canta la bellezza, il sublime della vicenda e della vita di Maria. Noi però, ed è il punto di partenza di questo viaggio, ci troviamo a che fare troppo spesso con la sensazione di avere una vita mediocre. E tu dici che uno dei problemi di questa mediocrità la chiami la assolutizzazione dei nostri progetti, che è un po' controintuitivo, perché uno potrebbe essere tentato di pensare: adesso io faccio un progetto bellissimo e lo realizzo, ecco il sublime. No.
2: Bisogna fare un passo indietro, appunto, citando la Beata Vergine Maria nel Magnificat: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato la piccolezza della sua serva, e cioè il personaggio principale del Magnificat è Dio, non è Maria. Maria magnifica un altro. Le opere sublimi non sono nostre, sono opere di Dio in noi. Il vero problema è restare sempre al volante della nostra vita e non permettere a Dio di condurci. Cioè, noi crediamo di poter procurare il sublime con un nostro progetto, ma il nostro progetto è piccolo quanto la nostra circonferenza cranica, cioè è piccolo come noi. Il sublime è l'oltre, è qualcosa che è più grande della nostra vita, cioè noi speriamo di superarci in un certo senso, abbiamo bisogno di un altro. Non è una cosa che si fa da soli. Nella prima pagina del libro metto la citazione di un mio caro amico che non c'è più, purtroppo, che diceva: cerca di fare il meno possibile, e quello che fai cerca di farlo fare a un altro. La è maiuscola. Questo è essenziale, cioè non vivere delle proprie opere. È interessante, no? Nella chiamata di Abramo è Dio che dice: io farò grande il tuo nome. Nella chiamata di Simon Pietro: io farò di voi pescatori di uomini, io edificherò la mia chiesa su questa pietra. È un'opera di Dio. Quando nella Pentecoste gli apostoli per la prima volta annunziano il Vangelo con la forza dello Spirito Santo, coloro che li ascoltano sentono nelle loro lingue, cioè in maniera consona con loro, come casalinga, cioè per loro usuale, nelle loro lingue dialettali, le opere grandi di Dio, cioè le opere di Dio. Noi finiamo per annunziare sempre quello che facciamo noi, che è roba piccola, roba da quattro soldi, cioè sempre cerchiamo di fare noi le cose. Il problema è di lasciar fare a Dio, di lasciarlo operare. Diceva un grande santo della carità, San Vincenzo De Paoli, diceva: le opere di Dio si fanno da sole, le devi assecondare, sono loro che vanno avanti per conto loro. Io, sinceramente, se ho fatto qualcosa che ha impattato sulla vita di tante persone, la cosa più facile della mia vita è stato fare le cose che hanno fatto del bene. La cosa più difficile è stato compiere i miei progetti, andare appresso le mie idee. Quello mi ha rovinato la vita. E quando alla storia, ai problemi, ai dolori, alle malattie ho dovuto affrontare, come succede alle persone normali, come me, se mi sono opposto, ho tentato di resistere, ho fatto solamente un macello. Se invece ho lasciato che i fatti andassero dove dovevano andare, portassero dove dovevano portare, scoprivo il sublime che era nascosto nelle cose. Qui si tratta di fare come la Vergine Maria: si compie a me secondo la tua parola.
1: Tu dici che questa cosa si può imparare, questo atteggiamento da Maria, questo atteggiamento, e la maestra è proprio Maria. Senza. Come si fa a imparare una cosa, appunto un atteggiamento, un qualcosa che... Perché uno pensa imparare, pensa sempre alle proprie capacità, invece ancora una volta è sbagliata la prospettiva.
2: Questo è il problema, cioè è in un rapporto. una persona, cioè non si può imparare a fare una cosa, ma

0: imparare a conoscere qualcuno, sì. Cioè, è come se uno chieda, ce l'hai un buon dentista? Sì, quello vai dal dentista, allora io puoi imparare ad andare da lui e lui sarà un bravo dentista, farà quello che deve fare. Così, se uno conosce il Signore e inizia a avere con lui intimità, iniziano le opere grandi, iniziano le cose sorprendenti. E di fatto non c'è bisogno di andare a fare chissà che cosa, non è un problema quantitativo. È un problema qualitativo, magari una piccola cosa fatta però da figli di Dio, cioè fatta da persone che credono alla paternità di Dio, si abbandonano ai suoi disegni, si abbandonano a lui, ecco, questo tutto può diventare un'opera d'arte, tutto può diventare sublime, anche la cosa più piccola da fare ogni giorno. È la nostra vita che ha una pasta proprio di potenzialità, di sublimità, perché tutto può essere occasione per vivere da figli di Dio, per abbandonarsi a lui.
1: Senti, veniamo un po' ai fatti del giorno, all'incontro di Papa Leone con l'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani. Sentiamo cosa ha detto.
2: Molti segni ci parlano di stanchezza, di frammentazione, di solitudine. Nelle nostre comunità possiamo talvolta avvertire la fatica di trasmettere la fede, la difficoltà di coinvolgere le nuove generazioni. Oggi, nel contesto in cui siamo chiamati a operare, confrontandoci con altre prospettive di vita e con sfide antropologiche inedite, riportare al centro il Vangelo è il dono che dà entusiasmo alla nostra vita di vescovi e l'urgenza che ci spinge. La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali, capaci di pregare e di ascoltare, comunità nelle quali la parola di Dio non resta ai margini, ma illumina le scelte, dove l'Eucaristia è davvero fonte e culmine, dove i poveri non sono destinatari esterni di un servizio, ma fratelli e sorelle nei quali il Signore ci parla, dove i giovani sono volti e voci e storie con cui dialogare, dove le famiglie non sono lasciate sole e le ferite non vengono nascoste, ma portate davanti al Signore con umiltà, dove la fede diventa impegno effettivo nella società, nella politica, nella cultura.
1: Il Papa parla della difficoltà della trasmissione della fede e dice una cosa che si ritrova anche nel tuo libro, cioè che la fede e quindi anche l'abbandonarsi, il vivere il rapporto con il Signore come con un papà, non la si impara a tavolino, ma la si vede nella vita delle persone.
0: Sì, la stanchezza viene dal fatto che portiamo sulle spalle un peso che non è nostro, cioè facciamo opere su di noi, sui nostri muscoli, abbiamo una visione muscolare della fede, come se fosse un nostro sforzo. Ma vi ricordo che la fede è una virtù teologale, secondo la definizione di San Tommaso d'Aquino, non è che me la sto inventando io, essendo una virtù teologale, è un'opera di Dio nell'uomo, è proprio la natura di Dio che scende nell'uomo. La fede, la speranza e la carità sono la natura di Dio nell'uomo. Quando un uomo riceve lo Spirito Santo, è proprio una potenza dello Spirito. Si tratta di non opporsi a questo dono e anche di desiderarlo e lasciarlo operare in noi. Allora, mi domandavi, perdonami,
1: No, ti domandavo proprio questo, insomma, il valore della testimonianza, imparare, prima dicevamo da Maria, ma imparare da Maria e imparare dai testimoni,
0: Ecco,
1: diciamo.
0: il problema non è tanto di convincere qualcuno o di passare un messaggio razionale. Quando vengono i genitori che dicono mio figlio ha perso la fede, da come me lo dicono mi viene da rispondere perché ce l'hai tu la fede, non lo so, guarda come parli, con che ansia stai parlando, ma se ti vede tuo figlio andare a messa come un dovere, ti vede tornare che la parola più bella della messa è la messa è finita, andiamo in pace, è fatta. Se la parola più usata dai preti è impegno, sforzo, coerenza, tutto, io non sto parlando di un innamoramento, sto parlando di
1: Infatti
0: un
1: lui dice che
0: peso.
1: bisogna parlare di desiderio.
0: Ma certamente, cioè, io ero ateo. Quando ho incontrato la fede, ho incontrato la cosa più bella di questo mondo. Gesù Cristo è più bello tra i figli dell'uomo, dice il Salmo 45. Cioè, è la bellezza, è la.

0: è la sorpresa, è la costante generosità di Dio, cioè è la sorpresa di una cosa meravigliosa, cioè se a me piace una musica, ne parlo bene, se io vado a vedere un film e mi piace molto, dico a tutti i miei amici, andatevi a vedere questo film. Se io incontro Dio, non vedo l'ora di dirlo agli altri. Guarda,
1: e perché tu critichi il fatto che troppo spesso l'abbiamo ridotto a una serie di regole e soprattutto a una serie di divieti? Perché secondo te?
0: Perché non avendo la forza dello Spirito Santo, scimmiottando la vita cristiana, non essendo cristiani ma facendo i cristiani, non vediamo altro che un problema di impegno, di coerenza. Qui si tratta di innamorarsi, non di essere coerenti. Se a un ragazzo si innamora di una ragazza e dici guarda, ti devi fare 6 ore di treno per vederla, quello se le fa, non c'è nessun problema. Cioè, che è innamorato, ecco. Se le opere cristiane sono una questione di coerenza, di impegno, di forza di volontà, ma non è una questione di forza di volontà, è una questione di Spirito Santo, una questione di bellezza, di essere toccati, di essere salvati, di essere amati, di aver sperimentato la misericordia di Dio. E allora sprezzare allegria.
1: E tu dici che Maria ci insegna questo, ci insegna come credere. Perché?
0: Sì, perché normalmente noi abbiamo centrato tutta la nostra attenzione sui contenuti della fede, che sono una cosa molto importante. Cioè il cosa credere è una cosa importante, però il problema è che il contenuto non basta, ci vuole pure una modalità. E allora, siccome io porto avanti la formazione cristiana di un numero di ragazzi usando il Vangelo di Giovanni come distribuzione del lavoro e per avere proprio la distribuzione del contenuto della fede attraverso i vari miracoli del Vangelo di Giovanni, poi ho capito subito che avevo bisogno anche di una modalità, di uno stile. E allora, siccome compare nel primo dei segni, cioè la nozze di Cana, la Beata Vergine Maria, e ricompare pure alla fine, ai piedi della croce, allora ho detto, ma questa è un'indicazione forse della provvidenza, e ho visto che era molto efficace accogliere questa idea di lasciarsi guidare da Maria sul come credere. Cioè, la fede non è semplicemente io credo che Dio c'è, ma c'è un modo di stare con Dio. È come se io prima conosco dove abita uno, poi ne conosco i gusti, poi so come stare con lui, so che cosa mi devo portare con me se voglio far contento. Se uno a me mi regala una musica che a me non piace, c'è poco da fare, non mi conosce. Se uno mi viene a regalare i quartetti di Shostakovich, essendo stato io musicista prima, certamente mi piacciono moltissimo. C'è un sapere i gusti di Dio, essere diventati intimi con lui, e questo è quello che Maria, che è la persona nella scrittura di cui abbiamo più notizia riguardo del suo cuore, quello che lei prova, i suoi sentimenti, lei stessa, l'anima mia magnifica il Signore, mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, lei custodiva queste cose nel suo cuore, non capiva però custodiva nel suo cuore, viene detto in vari punti, è un'introspezione che è un dono per tutti noi, per imparare qualcosa che va visto, cioè io credo profondamente per esperienza e anche come per esperienza di pedagogo nella fede per tante persone che la scrittura ha un valore paradigmatico, bisogna coniugare la scrittura con la vita. Questo paradigma, ferro fer studiatum ferre, va coniugato con la vita delle persone, con la realtà, perché lampada per i miei passi, la tua parola è luce sul mio cammino. Quindi vuol dire che la cosa più importante è il mio cammino, sono i miei passi, la lampada illumina, non è che se io ho una lampada guardo la lampada, guardo i passi, cioè che io non vada a sbattere. La scrittura ha questa forza di essere lampada per i passi, e nel Vangelo di Luca compare questa realtà. Il destinatario del Vangelo è Teofilo, che ha un nome greco, che è uno che si deve risolvere all'ultimo passo nella fede, e allora viene proposta nei primi due capitoli del Vangelo a Teofilo questa figura. L'eroina dei primi due capitoli è Maria, e si vede che lei arriva fino a un punto, fino al punto della maturità di Cristo, cioè fino a quando a 12 anni lui manifesta la sua consapevolezza di essere figlio di Dio. Per questo mi sono messo in animo, attraverso quelli che poi sono i misteri gaudiosi del Rosario, di fare un percorso con Maria per apprendere il segreto di questa allegria.
1: Di questo cammino che sarà fatto in 5 libri, questo è soltanto il primo. Restiamo ancora a quello che ha fatto il Papa oggi, l'incontro con i partecipanti della sessione plenaria del Dicastero per l'Evangelizzazione.
2: L'evangelizzazione chiede di continuare a essere la motivazione fondamentale di ogni azione della Chiesa universale e delle comunità locali. Solo così La fede stessa viene

0: riscoperta sempre di nuovo nella sua bellezza ed esprime al meglio la sua credibilità. L'annuncio del Vangelo che infonde speranza non è una proposta utopica, è una testimonianza che attrae in quanto manifesta la chiamata all'amore e alla verità. La fede a molti appare come non più rilevante per la propria vita. Il pericolo sotteso, non sempre percepito nella sua gravità, è che venga a mancare il respiro per quanto vi è di più propriamente umano, cioè la ricerca del senso. Le grandi questioni esistenziali rimangono inevase, mentre dilaga una cultura tecnologica che dovrebbe rispondere ad ogni esigenza.
1: La fede non è una proposta utopica, ha detto questa mattina il Papa. Tu però parli di sublime come qualcosa che va oltre, quindi potrebbe essere confuso, no? Con l'utopia, con un sogno impossibile. E ci metti davanti due figure che si sono trovati davanti a un sogno di Dio che a loro sembrava assolutamente impossibile. Una è Maria nel momento dell'annunciazione, l'altro è Zaccaria. Qui viene annunciato anche a lui una paternità per diversi motivi impossibile. E queste due figure le usi per spiegarci che cosa significa reagire davanti alla proposta del sublime.
2: Ad una prima lettura non si coglie la differenza fra i due personaggi. Non si capisce perché Gabriele con Zaccaria reagisca malissimo.
1: Invece lo rende muto.
2: Lo rende muto e fa anche un po', dice io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio, cioè fa anche un pochino, oh, ma con chi ti credi di parlare? Invece con Maria è tutto morbido.
1: Perché
2: tutto
1: Maria gli dice, ricordiamo, no? Maria dice io come è possibile, non conosco uomo.
2: Invece Zaccaria dice io... come posso capire questo? Mia moglie è vecchia, io sono avanzato negli anni, ma è sempre stata sterile. Che facciamo? Allora, il problema è proprio nei due verbi che vengono usati. Zaccaria dice come posso capire questo, questo fuoco di sbarramento che mettiamo sempre, questa contraerea che mettiamo all'opera di Dio, deve entrare nella nostra testa, ma essendo opera di Dio non entra nella nostra testa, è più grande di noi. Anche Maria ha il trauma di quando sente l'angelo che la saluta, è turbata e si chiede che senso ha questo saluto, neanche lei capisce, ma non è quello il punto. Non è vero che nella vita possiamo fare solamente le cose che capiamo, ci sono molte cose che per esempio noi facciamo e non sappiamo di farle, ci sono tutti i movimenti ormonali, tutti i processi interiori, una donna che sta facendo la cosa più bella che si possa fare, generare un bambino, mica sta lì a pensare adesso gli faccio ginocchietti, ora gli faccio le cartilagini, no, lo fa perché è la vita che è così, c'ha il suo DNA e naturalmente va da sé, la vita non va capita, la vita va vissuta. La vita non è categoria di senso, è categoria di esistenza. Pure il tema del senso che il Papa ha richiamato è molto importante, cioè io devo avere una direzione, un senso, una meta grande, perché ogni atto umano è intenzionale, tende a qualcosa. E altro è l'utopia che è una nostra costruzione, altro è l'utopia che è una cosa non alla portata dell'uomo, altro è una promessa di Dio che Dio compie nella nostra vita, perché così funziona la nostra esistenza. Ci sono delle promesse nascoste nel nostro battesimo, che sono enormi, se solamente uno le assecondasse.
1: Senti, però c'è un elemento di difficoltà in più, fammi scherzare un po', ma non troppo. Maria e Zaccaria si trovano davanti, così dice il racconto, l'angelo Gabriele in carne e ossa, in qualche modo, no? E che gli parla come stiamo parlando io e te. A noi questo non capita, diventa ancora tutto più complicato capire o anche semplicemente restare stupiti e dire ok, vediamo che succede.
2: Noi crediamo in un solo Dio, Padre Onnipotente, creatore di tutte le cose visibili ed invisibili. Ci sono le cose visibili e le cose invisibili. Le cose visibili non sono solamente, cioè quelle invisibili non sono solamente quelle che non le vede nessuno, ma sono anche quelle recondite, un angelo. Tutti ricevono da un angelo l'annunzio della fede, tutti ricevono da qualcuno la testimonianza della fede. Le migliori persone per scrivere la fede nel nostro cuore sono i genitori. Se io vedo mia madre fidarsi di Dio, se io vedo mio padre abbandonarsi alla misericordia,

0: misericordia di Dio, io so che cos'è, diciamo così, è come il fatto che quando un tempo si faceva, non so se si fa ancora, di prendersi un figlio e portarselo al lavoro per fargli vedere che lavoro sta facendo, da quel momento quel figlio vuole fare il lavoro del papà. Se io vedo mio padre che fa un atto di fede, se vedo mio padre rasserenarsi di fronte a un problema e anche vivere le cose secondo il Vangelo, io ricevo la fede da lui, cioè perché la vedo in lui, la vedo concretamente, e lui è un angelo. È qualcosa di invisibile la fede in lui, ma mi arriva, cioè c'è un recondito in tutto. Bisogna saper fissare lo sguardo sulle cose invisibili, dice San Paolo. Cioè guardare l'oltre delle cose, anche il senso, la provvidenza che è nascosta nelle cose. Forse noi non siamo stati oggetto della visita di un angelo in traslucido con le ali e cose di questo genere, ma persone concrete nella nostra vita, io so benissimo chi sono state, cioè persone che ci hanno portato il Vangelo. È così che quando Gesù Cristo nella festa dell'Ascensione se ne va, i discepoli, ma come te ne vai? Certo, adesso lo fate voi. Ed è interessante il Vangelo di Marco che finisce dicendo e il Signore operava con loro, c'è il synergontos, dice lì in greco, è una sinergia che c'è, per cui, per esempio, io mille volte posso dire che ho visto nella mia avventura di prete proprio l'opera di Dio nelle persone, ma dove stava? C'ero io. Con il mio adipe e tutte le mie limitazioni, la mia intelligenza da quattro soldi, e la persona, com'è successo che è passato Dio? È invisibile, sempre c'è un livello invisibile, in tutti c'è anche un angelo.
1: Grazie davvero Don Fabio, noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani, come sempre, alle 17:30, buona serata.

0: Pamplona è perduta, Loyola. Io dico, combattiamo!
1: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
2: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
3: La vita di Cristo.
1: Dalla sua conversione religiosa
2: vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosina.
0: Ma lui è un Loyola!
1: Alle prime attività come predicatore.
0: Noi siamo l'esercito di Dio!
1: Ignazio di Loyola, questa sera, in prima serata.
4: Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo, questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio 5° compleanno, saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni subirò la mutilazione genitale. Avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
5: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800 134 367 e dona 5 euro al mese. Potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. Permetterai alle bambine di continuare la scuola e non saranno costrette a sposarsi. Costruisci con WeWorld un mondo giusto che rispetti i diritti di donne e bambine e dia loro le opportunità che meritano. Chiama all'800 134 367 e dona 5 euro al mese.
6: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
7: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
6: Al filtro UV.
7: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il vivo olio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
8: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
9: Questi sono i nostri ampli mini.
10: Non si vedono.
11: Mi devo toccare, non ci credo.
12: Microscopico proprio.
9: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
13: Mamma mia.
9: È un'altra cosa.
12: Questa è una magia.
1: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto.

0: Lasciati sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
1: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
3: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
0: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a Lui la sofferenza di tante persone. Il Signore infonda forza e consolazione.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma incoronato con delle spine. Tuttavia, egli non oppone resistenza. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, affinché non si sentano soli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
4: e rimetti a noi i nostri debiti,
2: come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù si è fatto carico delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
5: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Gesù dona completamente se stesso, il suo spirito, la sua vita, non solo dal punto di vista fisico, ma lo spirito che ha condotto tutta la sua vita, il dono dello Spirito Santo. E Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Chiediamo alla Vergine Maria di accompagnare tutti coloro che soffrono per la perdita di un figlio, di un amico o di una persona cara. Chiediamo a lei di accompagnarli con la sua materna intercessione.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
6: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi che rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Amen.

A te, Madre di Cristo e Madre nostra, volgiamo i nostri occhi con il desiderio di imparare di nuovo il mestiere di vivere. Da te, che non solo sei stata la Madre di Gesù,

invitati al banchetto di nozze in cui lo sposo celebra il suo amore per la Chiesa sua sposa. Ci manca, Maria, la gioia del Vangelo, ma non ci sentiamo soli. Abbiamo te, che a tuo figlio presenti le nostre necessità e poi ci dici: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Donaci, o Madre, la capacità di ascoltarci e veglia sulle nostre parole perché siano sincere e amabili, pani che nutrono e non pietre che lapidano. Donaci, o Madre, l'attenzione a chi ha bisogno del nostro sguardo. Così, simili a te, Vergine dell'ascolto, potremo avere un cuore dilatato dall'amore del Figlio tuo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

0: 50.000 migranti giunti nell'enclave spagnola di Ceuta, più di 37.000 già rimpatriati in Marocco, 57 le persone morte in mare. Per il premier Sanchez è una crisi senza precedenti. L'Italia sospende l'accordo di Schengen con la Spagna. Trump annuncia l'accordo su Gaza, al via il disarmo di Hamas, Israele lascerà la striscia, la firma del piano in 20 punti la prossima settimana al Cairo, ma sono tanti i nodi irrisolti. Caldo e afa soffocano l'Italia, 11 le città con bollino rosso, domenica saranno 23. Corsi d'acqua a secco, più di 100 comuni tra Piemonte e Lombardia in difficoltà negli approvvigionamenti. Nel Messinese per tutta la giornata si sono cercate le persone sotto le macerie del crollo della palazzina di ieri sera, ritrovato il corpo senza vita di un uomo di 71 anni. Lutto nel mondo del calcio, è morto Franco Baresi, aveva 66 anni, bandiera del Milan e della Nazionale, uno dei più grandi difensori della storia del calcio. Buonasera dal TG2000, ben ritrovati. In primo piano dunque il massiccio arrivo di migranti a Ceuta, enclave spagnola in Nord Africa. Si stima siano oltre 50.000 le persone giunte dal Marocco nelle ultime ore, 57 le persone che hanno perso la vita in mare. Gli ultimi aggiornamenti da Fabio Bolzetta.
1: Una crisi senza precedenti, dietro la quale si nascondono mafie che trafficano esseri umani. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha descritto così la situazione di caos migratorio a Ceuta, una delle due città autonome spagnole in Africa, insieme a Melilla, circondata dal Marocco e dal Mediterraneo. Una valanga di persone ha violato il territorio della Spagna, condannato il primo ministro Sanchez a colloquio con le autorità del Marocco di fronte all'emergenza, evocando una modifica della legge sull'immigrazione. Ma è il mare a restituire i corpi di 57 persone morte nel tentativo di raggiungere la Spagna, inghiottite dalle onde mentre cercavano di aggirare a nuoto la diga di El Tarabella. Ho attraversato la sabbia e scavalcato una recinzione protetta dalla polizia marocchina e ho cercato di superare il confine nuotando, ma non sono riuscito, più di 200 metri. Sono venuta qui per cercare

0: un futuro migliore. Lavoro come cameriera, ma lo stipendio che prendo non basta. Dato che mi occupo dei miei genitori e ho una figlia, devo trovare opportunità migliori. Che Dio ci aiuti. Il ministro dell'interno del Marocco, Abdelouafi El Aftit, ha rassicurato che il governo è impegnato nell'accogliere il rimpatrio di tutti i cittadini marocchini illegalmente penetrati in territorio spagnolo a Ceuta. Secondo quanto riportato dal Ministero dell'Interno di Madrid, su almeno 50.000 persone sono oltre 37.500 quelle già rientrate in Marocco. Il presidente di Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha criticato la risposta del governo spagnolo al massiccio afflusso di persone dal Marocco come tardiva e insufficiente. Il re Felipe VI di Spagna, che da mercoledì sta risiedendo a Palma di Mallorca, ha avuto colloqui telefonici con il presidente del governo e con i presidenti delle città autonome di Ceuta e Melilla, seguendo l'evolversi dell'emergenza.
1: De Torre, andiamo a vedere cos'è l'enclave di Ceuta.
2: Raggiungere il territorio spagnolo di Ceuta non significa poter circolare liberamente nell'Unione Europea. In altre parole, per un cittadino marocchino, algerino o di un altro paese africano, arrivare a Ceuta non vuol dire poter proseguire verso la Spagna continentale. Servono un passaporto valido, un visto o un permesso di soggiorno. Ceuta, pur trovandosi nel Nord Africa, è sotto la giurisdizione della Spagna, ma non fa parte del territorio doganale dell'Unione Europea. Chi entra regolarmente nello spazio Schengen può circolare senza controlli alle frontiere interne. Ceuta però è soggetta ad un regime speciale. Chi arriva nella città non può automaticamente proseguire verso la Spagna continentale. A separare Ceuta dalla costa spagnola ci sono circa 29 chilometri di mare, pari a 16 miglia nautiche. Il Marocco la rivendica come parte integrante del proprio territorio, mentre la Spagna ribadisce che Ceuta è spagnola da oltre 350 anni. In passato Rabat ha già esercitato pressioni su Madrid utilizzando i flussi migratori. Nel maggio del 2021 circa 10.000 migranti entrarono a Ceuta provocando una crisi molto simile a quella attuale. In una risoluzione del Parlamento europeo del giugno 2021, Strasburgo denunciò l'utilizzo da parte del Marocco del controllo delle frontiere come strumento politico contro uno Stato membro dell'Unione europea. Nello stesso documento si legge che la polizia marocchina ha temporaneamente allentato i controlli di frontiera, aperto i varchi della recinzione e non ha impedito gli ingressi irregolari, parole che sembrano descrivere quanto sta accadendo oggi, 5 anni dopo.
1: Di fronte al dramma dei migranti di Ceuta, l'Italia sospende l'accordo di Schengen che garantisce la libera circolazione delle persone nell'Unione Europea. Da Bruxelles Ursula von der Leyen parla di immagini inaccettabili. Sentiamo Augusto Cantelmi.
3: L'Italia sospende l'accordo Schengen con la Spagna. Il Ministero dell'Interno ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree con la Spagna. La decisione è stata assunta a seguito delle più recenti acquisizioni informative analizzate, in particolare il Comitato Analisi sull'immigrazione e la sicurezza delle frontiere che il Ministro Piantedosi ha presieduto questa mattina al Viminale. Inoltre, a seguito di un confronto telefonico tra il ministro Piantedosi e l'omologo francese, è stata condivisa l'opportunità di un rafforzamento dei controlli lungo il confine terrestre tra i due paesi nell'ambito di accordi di collaborazione tra le forze di polizia già precedentemente sottoscritti. Dopo le minacce, dunque, di ieri è arrivata la decisione dell'esecutivo, voluta soprattutto dalla premier Meloni, che aveva acceso la miccia delle proteste dei paesi europei. Da parte sua, la presidente della Commissione europea von der Leyen aveva già alzato i muri. Le immagini provenienti da Ceuta sono inaccettabili, non possiamo permettere a nessuno di non rispettare le regole e ha aggiunto gli attraversamenti devono subito cessare. Al commissario alle immigrazioni Brunner il compito di tranquillizzare le cancellerie europee. Da Ceuta non si arriva in Spagna o in altri paesi, ma non è stato sufficiente a fermare la decisione italiana. Sulla linea Meloni si schiera anche a Finlandia, più prudenti invece le posizioni di Francia e Germania. Quello che accade a Ceuta stimola anche la reazione scontata di Trump. Gli Stati Uniti, tuona il presidente americano, saranno così se tra 3 anni vinceranno i democratici. La questione dell'enclave spagnola piomba nel pieno del già infuocato dibattito politico da lunga campagna elettorale. I partiti di maggioranza si rincorrono in un tema identitario ad alzare il più possibile l'asticella, mentre le opposizioni gridano alla propaganda della destra, tanto demagogica quanto pericolosa.
1: Medio Oriente, Trump annuncia l'accordo che prevede il disarmo di Hamas a Gaza e dice le forze israeliane lasciano spazio alla forza internazionale di stabilizzazione. Federica Margaritora.
4: Per il presidente americano Trump, il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Il piano prevede che una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con un nuovo corpo di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza. Hamas ha confermato di aver sottoscritto l'accordo che comprende il suo disarmo, ma ha avvertito che anche Israele ha degli obblighi da rispettare o salterà tutto. Secondo Hamas, l'intesa include l'obbligo per gli occupanti di ritirarsi dalla striscia di Gaza, aprire i valichi di frontiera e cessare gli attacchi. Quindi, se Israele non rispettasse l'accordo, non lo farà neanche Hamas. Il gruppo militante ha fatto anche sapere che non si ritirerà dalla scena politica. Da parte sua, Israele ha chiarito di volere un disarmo completo e non solo lo stoccaggio di armi presso un'unità palestinese sotto l'egida di un comitato internazionale. Insomma, tutto l'arsenale va portato fuori dalla striscia. Al momento Israele dovrà ritirarsi fino alla linea gialla originaria che gli consentiva di mantenere il controllo di circa il 53% di Gaza, ma non sarà tenuto a ritirarsi finché Hamas non inizierà a consegnare le armi. Intanto ancora tensioni in Cisgiordania, Nablus, dove coloni hanno effettuato un raid scontrandosi con i residenti palestinesi. Secondo Al Jazeera ci sono stati almeno 11 feriti.
1: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran affermano di aver colpito due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta aerea militare degli americani. Ci dice tutto Massimiliano Cocchi.
5: Le immagini diffuse dai Pasdaran mostrano una delle due petroliere colpite nella notte mentre scortate da aerei militari americani tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. In sovrimpressione una scritta in lingua farsi e poi in inglese dice che queste sono le conseguenze della violazione degli accordi. Teheran ha voluto così dimostrare di avere ancora il pieno controllo dello stretto, che resta una delle vie marittime più importanti per il transito di petrolio e gas liquido. Resterà chiuso, hanno detto le autorità di Teheran, fin quando la situazione non sarà tornata alla normalità. Una prospettiva ancora lontana, perché Stati Uniti ed Iran continuano ad attaccarsi a vicenda. Trump ha chiesto ai suoi generali di intensificare i raid. Li stiamo colpendo duramente e li faremo cadere. È solo questione di tempo, ha detto, convocando il governo a Camp David per decidere le prossime mosse. Lo scopo è ridurre le capacità missilistiche degli iraniani, che anche nelle ultime ore hanno colpito obiettivi americani in Kuwait. E proprio per proteggere i paesi alleati nel Golfo, dalla primavera scorsa è operativa una task force internazionale della quale fa parte anche l'Italia, che tra Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain ha schierato 400 militari dell'aeronautica. Hanno il compito di garantire la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo, ma anche di proteggere gli interessi nazionali in quell'area. La notizia ha provocato una polemica tra le opposizioni, che chiedono al governo di riferire in aula, e la maggioranza, che replica era già tutto noto. Bastava leggere il cosiddetto decreto missioni o seguire le audizioni del capo di Stato Maggiore davanti alle commissioni difesa di Camera e Senato.
1: Il caldo non concede tregua. Bollino rosso oggi per 11 città che saliranno domani a 19 e domenica a 23. È sempre più preoccupante la situazione di molti fiumi e corsi d'acqua in secca. E a Milano si soffoca per l'afa. Sentiamo Fausto Nicastro.
6: L'annunciata quarta ondata di calore è arrivata. L'anticiclone africano che staziona sul centro Europa porterà anche in Italia temperature record per tutto il weekend. Oggi sono 11 le città contrassegnate dal Ministero della Salute al massimo rischio per il caldo e si registrano picchi oltre i 40 gradi soprattutto al centro nord. A peggiorare il quadro gli alti tassi di umidità in diverse zone che fanno aumentare i valori del caldo percepito. I giorni più critici saranno però sabato e domenica. Per il 1 agosto, infatti, sulle 27 monitorate saranno 19 le città da bollino rosso, mentre l'indomani ben 23, con allerta arancione solo ad Ancona, Bari e Messina e gialla a Reggio Calabria. E i corsi d'acqua fanno i conti con la siccità. La regione Piemonte emana lo stato di emergenza legato alla crisi idrica dopo che il livello di siccità del bacino del Po è stato dichiarato alto nella giornata di ieri. Secondo l'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, infatti, più di 100 comuni tra Piemonte e Lombardia hanno difficoltà negli approvvigionamenti. Pietre, alghe e flusso ai minimi. Così il maggiore fiume italiano si presentava questa mattina ai Murazzi e sotto i ponti di Torino. e anche i laghi soffrono, con i maggiori bacini italiani e minimi storici per riempimento. Il lago di Como è di 25 cm sotto lo zero idrometrico e il lago Maggiore addirittura di 35. Proprio quest'ultimo offre uno scenario di secche sulla sponda varesina a Brebbia, Teino e Monvalle, dove si vedono anche diverse imbarcazioni rimaste sul fondale riemerso.
7: Facciamo molta fatica qua, pure la mia compagna non respira proprio. Bisogna andare solo al mare, semplice.
8: È difficile, bisogna sopportarlo, si beve, come consigliano e basta.
9: Sì, sto in casa, lavoro da casa, grazie a Dio questa fortuna che posso lavorare da lì e sto con l'aria condizionata.
10: Sì, è caldo, cammino più lentamente.
11: Ovviamente senza giacca. Però.
10: Sì, questa me la metto solo quando serve.
12: Sto a casa con l'aria condizionata, no, poi qualche giretto e meno male che c'è anche un po' di venticello.
13: Aria condizionata, sono sincera, e basta.
14: Tutta verdura, non cibi elaborati anche perché non c'ho neanche la voglia di mettermi a cucinare, sinceramente.
7: Andiamo a mangiare roba fredda.
14: Vado a mangiare qualcosa fuori piuttosto. Purtroppo se bisogna uscire, bisogna uscire.
11: Come si fa a lavorare con queste cose?
12: Ci vuole molta pazienza e molta, come dire, ci vuole una forza mentale più che altro, penso. Cioè bisogna cercare di... Io l'unica cosa che faccio è bevo veramente, penso almeno 3 litri d'acqua al giorno. E poi mangiare meglio e cercare di non stressarsi troppo. E quindi forse Milano non è proprio la città più indicata.
15: No, in realtà sono tornata alla palestra dove c'era l'aria condizionata. Sono anche tornata alla Norvegia ieri sera, quindi direi anche quello non è stato male, insomma. E per il resto punto sull'aria condizionata e sul ripartire tra una settimana.
16: Niente.
11: Non si può fare proprio niente.
16: Niente. Soffro e basta.
1: Domani, primo sabato da bollino nero sulle strade italiane per l'esodo estivo. Attesi fino a domenica oltre 26 milioni di spostamenti sulle principali arterie stradali e le forze di polizia rafforzano i controlli. Luigi Ferraiuolo.
17: Sabato da bollino nero sulle strade italiane per il secondo grande fine settimana dell'esodo estivo. Fino a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade nazionali. Le giornate da bollino nero rappresentano il momento di massimo afflusso, ha spiegato l'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, che invita gli automobilisti a programmare gli spostamenti, verificare le condizioni del traffico, del veicolo e del meteo prima della partenza. La sicurezza deve rimanere la priorità assoluta, sottolinea l'ANAS, ricordando l'importanza di rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza e evitare distrazioni alla guida.
18: Il momento più critico, la mattinata di sabato, con spostamenti dalle grandi città, soprattutto verso le località di mare. Bollino rosso invece nei pomeriggi di venerdì, sabato e domenica. In particolare domenica occhio ai rientri verso i grandi centri urbani di chi torna dalle vacanze di luglio o dal weekend breve. Ricordiamo che ANAS per ridurre al massimo i disagi ha limitato la presenza dei cantieri. Per tutta l'estate sono stati sospesi 1.175 cantieri, ovvero l'83% del totale.
17: Per gestire i flussi saranno impegnati 2.500 tra tecnici e personale, oltre agli operatori delle sale operative e della sala nazionale. Viabilità Italia prevede il bollino nero nella mattinata di sabato 1 agosto e il bollino rosso nei pomeriggi di oggi, sabato e domenica.
18: Raccomandiamo sempre di guidare con prudenza e che per tutte le informazioni è sempre disponibile il nostro numero verde 800-841-148.
17: Tra le arterie interessate dall'aumento del traffico figurano la 2, autostrada del Mediterraneo, la statale Pontine e Lappia, l'Aurelia e le principali direttrici turistiche del sud e nord Italia. Per agevolare la circolazione scatterà inoltre il divieto di transito nei mezzi pesanti dalle 8 alle 22 di sabato 1 agosto e di domenica 2 agosto.
1: La cronaca, tragedia familiare a Verona. Questa mattina un uomo ha ucciso a coltellate la madre ultra ottantenne, malata da tempo. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini, allarmati dalle grida provenienti dall'appartamento. L'uomo, 52 anni, è stato fermato e condotto negli uffici della questura. E a Roma, nel quartiere Ardeatino, due uomini in moto hanno tentato di scippare un'anziana che però ha opposto resistenza ed è stata trascinata sull'asfalto per diversi metri. La donna è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Addolorata. L'episodio risale a domenica scorsa. La polizia ha fermato due uomini romani di 45 e 34 anni, ora sottoposti a misura cautelare. A Messina sono ancora in corso le ricerche delle persone disperse nel crollo di una palazzina. È stato recuperato il corpo di uno di loro, trovato morto sotto le macerie. E si indaga sulle cause del crollo. Sentiamo Marino Galdiero.
19: È venuto giù come un castello di carte, la palazzina di tre piani di pistugna, il quartiere costiero di Messina. Sotto le macerie sono rimaste sei persone. Una è stata estratta morta questa mattina, un solaio gli era caduto addosso.
20: Confermiamo che è stato individuato e recuperato un primo corpo che è stato consegnato ai sanitari e all'autorità inquirente. Adesso ci stiamo concentrando proprio a partire dal sito in cui è stato individuato il primo corpo per la ricerca degli altri.
19: Per tutta la giornata di oggi si è continuato a lavorare tra le macerie. I vigili del fuoco cercano con la speranza di trovare qualcuno ancora vivo. Il corpo ritrovato è quello di Carmelo Leone, l'imprenditore di 71 anni che per molto tempo ha gestito una catena di elettrodomestici. Rimangono ancora disperse le sorelle Sara e Rosa, il marito di quest'ultima, Santino Manguzzu, e un domestico che era con loro, il cingalese Lairu Varnakulasuriya.
20: Attraverso i solai, che sono sovrapposti al libro, diciamo, sono caduti uno sull'altro, e quindi attraverso delle tecniche di scavo e dei sondaggi e delle sonde si riesce a individuare l'eventuale soggetto.
19: Ci sono anche tre feriti, ma non gravi, e la sesta persona dispersa che si trovava in un'altra zona dell'edificio. Si tratta della commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano, la messinese Alessandra Frazzica. La costruzione della palazzina risale agli anni Ottanta. Il crollo intorno alle ore 16 di ieri. Si ipotizza un cedimento strutturale, anche se al momento non si escludono altre cause. I vigili del fuoco sono ancora impegnati a spegnere le fiamme propagatesi fortunatamente non nella zona dove potrebbero trovarsi dispersi. Le ricerche sono complicate. Insomma, si lavora, si spera e si prega a Messina. Intanto il procuratore della città siciliana, che si è recato sul luogo, ha aperto un'inchiesta per capire le cause del crollo.
1: È di almeno 25 morti e una quarantina di feriti il bilancio provvisorio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina nella provincia di Boumerdès, alle porte di Algeri, dove un autobus di trasporto passeggeri è uscito di strada e si è ribaltato, finendo in una scarpata. Il presidente algerino Tebboune ha proclamato tre giorni di lutto nazionale, assicurando che la giustizia agirà con fermezza e senza esitazioni al termine delle indagini. Rallenta l'inflazione a luglio. Secondo le stime preliminari dell'Istat è calata al 2,8% dal 3% del mese scorso. Resta stabile il cosiddetto carrello della spesa, il tasso di variazione tendenziale dei prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona si mantiene a più 1,3%, mentre si riduce lievemente quello dei prodotti ad alta frequenza di acquisto. Nel primo semestre dell'anno sono stati chiusi 126 sportelli bancari, un calo significativo, segnala la First CISL, non solo nei piccoli comuni ma anche nelle grandi città. Ci dice tutto Giuseppe Caporaso.
21: Calano sempre più gli sportelli bancari lungo la penisola. Secondo l'osservatorio del sindacato dei bancari, First CISL, un'ulteriore riduzione di 126 sportelli si registra nei primi sei mesi dell'anno. Una desertificazione bancaria che continua ad interessare non solo le aree interne dei piccoli comuni, ma anche le grandi città, penalizzando soprattutto gli anziani e le persone più fragili. Per il report, quasi 11,5 milioni di italiani vivono in comuni senza filiali o che ne hanno una sola. Dall'inizio dell'anno l'arretramento più significativo si evidenzia in Liguria.
22: Il rischio bancario sicuramente determinerà ulteriori chiusure di sportelli, e questo anche nelle grandi metropoli, con le conseguenti difficoltà ad accedere ai servizi bancari e finanziari che, come sappiamo, sono indispensabili nella vita quotidiana.
21: Nelle grandi città il calo più marcato di filiali si evidenzia a Milano. Meno sportelli, più internet banking, ma non ancora sufficiente a compensare la perdita della presenza fisica. Tra il 2024 e il 2025 in Italia l'utilizzo dell'internet banking è cresciuto poco più di un punto percentuale, dal 55 al 56%, ma in alcune aree territoriali addirittura c'è stato un calo, come il Lazio, Umbria e Veneto.
1: Papa Leone ha firmato la nuova Costituzione dello Stato della Città del Vaticano, che sostituisce quella del 2023 per rispondere alla necessità di tener conto di nuove esigenze di governo. Ce ne parla Rita Salerno.
0: È entrata immediatamente in vigore la nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano.

0: emanata oggi da Papa Leone XIV. Il testo normativo, che si compone di 25 articoli e 5 titoli, tiene conto delle nuove esigenze di governo e di alcune sostanziali modifiche introdotte negli ultimi anni. Ad ispirare il testo firmato da Leone XIV è la collegialità, quarta versione in vigore dal 1929, la legge conferma che al pontefice resta la pienezza della potestà di governo, mentre allo Stato spetta il compito di assicurare l'assoluta e visibile indipendenza della Santa Sede. La presidenza della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, organo che esercita la funzione legislativa, non è più solo appannaggio di cardinali, incarico che infatti dal 1 marzo 2025 è affidato a Suor Raffaella Petrini. Un nuovo articolo stabilisce che il presidente del governatorato assicura il governo dello Stato e impartisce le direttive necessarie per l'organizzazione generale. Nel nuovo testo appare ridisegnata anche la figura del segretario generale, che è nominato dal Papa su proposta del presidente del governatorato per un quinquennio. La riforma introdotta da Leone rafforza il ruolo del governatorato, definendolo l'organismo chiamato a concorrere direttamente alla missione dello Stato e a operare al servizio del Papa.
1: E Papa Leone ha ricevuto questa mattina in Vaticano Patti Smith, cantautrice, poetessa e artista originaria come lui di Chicago. Lo scorso 8 maggio, primo anniversario dell'elezione del pontefice, Patti Smith aveva inaugurato il padiglione della Santa Sede alla 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia. L'artista si era esibita con una preghiera sonora realizzata in collaborazione con il collettivo artistico Soundwalk Collective, partner centrale del progetto espositivo promosso dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Nel 2014 Patti Smith aveva cantato per Papa Francesco in Vaticano. È morto Don Antonio Mazzi, il sacerdote da sempre impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti, fondatore della fondazione Exodus. Don Mazzi si è spento oggi all'età di 96 anni nella sua storica casa all'interno del Parco Lambro a Milano. Sentiamo in questa intervista, rilasciata alla trasmissione di TV 2000, Siamo Noi, una sua riflessione durante il periodo del Covid.
2: Io ho visto la guerra, ho 90 anni, ho visto la guerra, ho vissuto per 10 anni nel Parco Lambro con l'AIDS, ho vissuto l'alluvione del Po, ma non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Mentre la guerra in qualche maniera ci ha cambiati, ma abbiamo rifatto le case, abbiamo cercato di mettere a posto. Io sono figlio di contadini, quindi mio nonno con i suoi 10 figli, i miei zii, hanno sistemato tutto. La droga in qualche maniera l'abbiamo affrontata, ma l'abbiamo affrontata come fenomeno particolare, come fenomeno, oserei dire, soprattutto per il Parco Lambro, come un fenomeno lombardo, come un fenomeno italiano. Qui c'è il mondo, qui c'è il mondo. La domanda che finalmente vorrei fare a tutta la gente: abbiamo continuato ad accumulare, abbiamo cercato di portare a casa, di farci case, portare a casa soldi, di sistemare le nostre ville. Ad un certo punto, cioè, ci stiamo domandando: è meglio avere tante cose e morire, o è meglio avere poche cose e vivere?
1: Addio a Franco Baresi, morto a 66 anni dopo una lunga malattia. Il calciatore è stato uno dei più grandi difensori, simbolo del Milan e della nazionale italiana. Lo ricordiamo con Cesare Cavoni.
3: L'ultimo grande libero se n'è andato. Franco Baresi, bandiera rosso-nera e leggenda del calcio italiano e di quello mondiale, è stato stroncato da un male incurabile a 66 anni. Una carriera, quella di Baresi, passata con la maglia del Milan cucita addosso e una fascia da capitano, restata al suo braccio non solo per 15 anni, ma per sempre nell'immaginario dei tifosi rossoneri. Qualche anno dopo l'uscita di scena dal campo, il club rossonero ritirò anche la maglia numero 6. A predirgli una brillante carriera fu un altro simbolo milanista, Gianni Rivera. Baresi ha legato la sua intera carriera ai colori rossoneri, dove ha giocato per oltre 20 anni. Esordio in Serie A con il Milan il 23 aprile 1978 a soli 17 anni, divenne capitano rossonero presto, a 22. E poi un cammino pieno di successi, 3 coppe campioni, 2 intercontinentali, 4 supercoppe.

0: coppe europee e due italiane. Con la nazionale italiana ha collezionato 81 presenze e ha partecipato a 3 campionati del mondo, conquistando il titolo mondiale nel 1982 pur senza scendere in campo. Profondamente innamorato del calcio, Baresi trasmetteva ai più giovani la passione e i valori dello sport, come quando parlò in Vaticano all'incontro dal titolo Il calcio che amiamo.
1: Anche se ero professionista a grandi livelli, oggi stiamo qui appunto a sostenere il calcio che è un divertimento. Io mi divertivo sempre quando andavo ad allenarmi. Fino a quando ho capito che non mi divertivo più, allora ho smesso. Quindi credo che sia fondamentale divertirsi e farlo con grande passione e pensare che in questi ambienti si imparano poi quei valori, quei principi fondamentali. Oltre al divertimento sappiamo che il calcio è impegno, è sacrificio, quindi è rispetto, quindi tutti i valori che impariamo e che poi credo che per il futuro sia fondamentale, perché poi allora ci possiamo essere degli esempi, ma non solamente in campo, ma anche nella vita.
0: Per sempre capitano, così i rossoneri lo hanno salutato su X e così lo saluta l'Italia intera.
2: E ora facciamo solo una breve pausa, il TG2000 riprenderà tra pochissimo, rimanete con noi.
3: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
4: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Sale di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
9: Il buongiorno ti darò.
10: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
11: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
12: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
13: La ricrescita!
14: Ci pensa il killer della ricrescita.
12: Ritocco perfetto.
13: 3, 2, 1, fatto!
12: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
13: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
15: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookie Dent, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookie Dent, bello mordere la vita. Prova gratis Cookie Dent Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
16: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
15: Ultima.
17: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
18: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
19: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
4: Elvi Voglio Straordinario, capelli protetti dal sole.
19: Ha il filtro UV.
4: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. Elvi Voglio Straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
10: La la la la la la la la la la la.
13: Nella paella di pesce Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico.

0: Costa 100% la scelta naturale.
1: Eccoci di nuovo al telegiornale con una notizia di sport, nuoto. L'Italia parte al meglio alla 38esima edizione dei campionati europei al via oggi a Parigi. Gli azzurri hanno conquistato l'oro nei tuffi con la squadra di Pellacani, Giodoin Di Maria, Santoro e Pellegri. Alle 18 è iniziata la competizione del nuoto artistico. E così siamo giunti al termine del TG2000, grazie per aver scelto la nostra informazione. Il prossimo appuntamento è alle 20:45. Ora vi lascio al meteo e alla diretta della Santa Messa. Buon proseguimento di serata e a più tardi.

Venerdì, al nord anticiclone africano potente. In questa giornata ci sarà tantissimo sole e farà tantissimo caldo, ma con temporali su Alpi e pianure vicine. Massime fino a 39 gradi Celsius. Sabato, regna l'anticiclone africano. A parte qualche temporale di calore sui settori alpini, per il resto il tempo sarà soleggiato e caldo. Temperature massime fino a 37-38 gradi. Al centro, l'anticiclone africano domina. Giornata caldissima e assolata. Il cielo sarà in gran parte sereno. Temperature massime fino a 39-40 gradi all'ombra su Toscana, Umbria e Lazio. Sabato, dominio dell'anticiclone africano. Giornata ampiamente soleggiata con cielo poco nuvoloso. Locali rovesci sull'Aquilano. Temperature massime con picchi di 39 gradi all'ombra. Al sud, regna l'anticiclone africano. Giornata prevalentemente soleggiata con cielo sereno e raramente poco nuvoloso. Temperature massime comprese tra 32 e 35 gradi. Sabato, regime di alta pressione subtropicale. In questa giornata la nuvolosità sarà scarsa, infatti il cielo sarà spesso sereno. Temperature massime fino a 33-34 gradi.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
1: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
2: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
3: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
4: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
3: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
4: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
3: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 90 92 79 e dona 9 euro al mese. Grazie.
5: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
1: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
6: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
7: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystown.
8: Potete scegliere fra restare qui chiuso in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
9: Pubblica utilità!
0: Simon Birch, domani in prima serata.
10: Pamplona è perduta, lo io. Io dico, combattiamo!
11: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
12: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
13: La vita di Cristo.
11: Dalla sua conversione religiosa...
12: Vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosina.
10: Ma lui è un Loyola!
11: Alle prime attività come predicatore.
10: Noi siamo l'esercito di Dio!
11: Ignazio di Loyola, questa sera, in prima serata.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo la memoria di Sant'Ignazio di Loyola, presbitero. Nato in Spagna nel 1491 di nobile famiglia basca, fu ferito nella difesa della città di Pamplona. Durante la convalescenza, la lettura della vita di Cristo e di alcuni santi segnò per lui l'inizio della conversione. Un lungo itinerario lo portò ad attraversare un periodo di discernimento spirituale e una prolungata stagione di studi filosofici e teologici. Al Papa Paolo III espose il proprio ideale, difesa e propagazione della fede e disponibilità assoluta al Pontefice riguardo a qualsiasi missione questi volesse affidare loro, a Ignazio e ai suoi primi compagni, per l'espansione del Vangelo e la riforma della Chiesa. La spiritualità della Compagnia di Gesù, fondata da Ignazio, ha il suo cardine negli esercizi spirituali che compendiano l'esperienza interiore di Ignazio. Papa Gregorio XV lo canonizzò nel 1622. All'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo con fiducia la misericordia di Dio per ottenere il perdono di tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio che hai chiamato Sant'Ignazio di Loyola a operare nella Chiesa per la maggior gloria del tuo nome, concedi anche a noi, con il suo aiuto e il suo esempio, di combattere in terra la buona battaglia della fede, per ricevere con lui in cielo la corona dei santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Geremia. All'inizio del regno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fu rivolta a Geremia questa parola da parte del Signore. Così dice il Signore: va nell'atrio del Tempio del Signore e riferisci a tutte le città di Giuda che vengano per adorare nel Tempio del Signore tutte le parole che ti ho comandato di annunciare loro. Non tralasciare neppure una parola. Forse ti ascolteranno e ciascuno abbandonerà la propria condotta perversa. In tal caso mi pentirò di tutto il male che pensavo di fare loro per la malvagità delle loro azioni. Tu dunque dirai loro, dice il Signore, se non mi ascolterete, se non camminerete secondo la legge che ho posto davanti a voi, e se non ascolterete le parole dei profeti, miei servi, che ho inviato a voi con assidua premura, ma che voi non avete ascoltato, io ridurrò questo tempio come quello di Silo e farò di questa città una maledizione per tutti i popoli della terra. I sacerdoti, i profeti e tutto il popolo udirono Geremia che diceva queste parole nel tempio del Signore. Ora, quando Geremia finì di riferire quanto il Signore gli aveva comandato di dire a tutto il popolo, i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo lo arrestarono dicendo: devi morire, perché hai predetto nel nome del Signore. Questo tempio diventerà come Silo e questa città sarà devastata, disabitata. Tutto il popolo si radunò contro Geremia nel Tempio del Signore. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio.
1: Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio.
2: Sono più numerosi dei capelli del mio capo quelli che mi odiano senza ragione. Sono potenti quelli che mi vogliono distruggere, i miei nemici bugiardi. Quanto non ho rubato, dovrei forse restituirlo? Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa. Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Carissimi fratelli, commemoriamo il grande Sant'Ignazio di Loyola e in questo santuario, poiché siamo particolarmente abituati a seguire con attenzione tutti gli spunti di riflessione che possono nutrire, alimentare la spiritualità delle lacrime che qui custodiamo con devozione, ecco, in ricordo del segno delle lacrime di Maria, ricordiamo l'importanza delle lacrime nell'esperienza spirituale di Sant'Ignazio di Loyola. Nel libretto degli esercizi spirituali, già negli esercizi della prima settimana, propone Sant'Ignazio una domanda, una preghiera, una domanda di grazia: chiedere un profondo e intenso dolore e lacrime per i miei peccati. Chiede il dono delle lacrime, quello che nella grande tradizione spirituale cristiana d'Oriente ed Occidente, già da due millenni, è stata suggerita e promossa da tanti padri, da tanti maestri spirituali, chiamandola con dei nomi particolarmente evocativi, indicatori, perché la chiamano il carisma delle lacrime, il dono, la grazia delle lacrime. C'è uno studio, un saggio di un padre gesuita, Tiziano Ferraroni, di qualche anno fa, del 2021, intitolato «Gocce di Dio, le lacrime di Ignazio, tracce di Dio al cuore dell'umano», in cui attraversa proprio la lettura, ripercorre l'esperienza e anche il diario spirituale di Sant'Ignazio, rintracciando, pensate, centinaia e centinaia di menzioni delle lacrime, del pianto nella preghiera di Ignazio. Lacrime che costituiscono la risposta dello Spirito, la visita della Santa Trinità. Traggo semplicemente qualche riflessione, qualche pensiero proprio da questo saggio di padre Ferraroni. Le lacrime per Ignazio sono tracce della visita di Dio, rappresentano la risposta del proprio corpo al passaggio di Dio, al di là di ogni primo tentativo di comprensione, e servono a Ignazio per valutare l'intensità di questo incontro. Attraverso le lacrime Ignazio impara a far spazio in sé a Dio, quando si fa presente ma anche quando si ritira. Ci sono momenti in cui le lacrime segnano per Ignazio la presenza di Dio, riconosce la presenza, la visita di Dio, e altre volte invece in cui l'assenza di Dio è percepita proprio dall'assenza delle lacrime nella sua preghiera. Dio è libero e permette di decidere in libertà e assumersi le proprie responsabilità, ecco perché a volte fa sentire la consolazione della sua presenza e altre volte permette di sentire la desolazione per la sua apparente assenza. Ma in ogni caso è evidente che nell'esperienza di Ignazio l'assenza di Dio non ha l'ultima parola. Una volta presa una decisione, le lacrime torneranno a scorrere abbondanti, segno della conferma di Dio. nell'istante in cui le lacrime sopraggiungono, per Ignazio sono un evento, una irruzione, qualcosa che succede in lui malgrado lui. In quel momento Ignazio perde il controllo e Dio si fa presente proprio lì dove Ignazio perde il controllo. Dio passa e la sua sensibilità ne è toccata. Non prima di tutto la sua ragione, ma la sua sensibilità. Poi verrà anche la sua capacità di riflettere rileggendo l'accaduto. Le lacrime che sgorgano sono il segno di una assonanza ritrovata, di una corda che vibra all'unisono con quella di Dio. Dio trova il modo di farsi presente. L'uomo è chiamato a un'attività di ricezione e di interpretazione della volontà di Dio scritta nei suoi affetti, di cui le lacrime sono un'espressione. Non tutti hanno il dono delle lacrime, o non tutti sono dotati della stessa sensibilità spirituale di Ignazio, ma tutti sono dotati di una sensibilità sulla quale Dio, che passa, può lasciare le sue tracce. E Sant'Ignazio più volte nel suo diario spirituale racconta e ricorda queste esperienze di vicinanza di Dio e le ricorda con questo spontaneo pianto che sgorga nella sua preghiera e scrive nella sua lingua spagnola, la sua lingua madre. Muchas lágrimas, muchísimas lágrimas, moltissime lacrime sono presenti nella sua preghiera. È un dono che i santi hanno chiesto e ottenuto, ed è un dono che anche noi, devoti della Madonna delle Lacrime, in questo santuario di Siracusa, chiediamo ogni volta che ci accostiamo con venerazione al reliquiario delle lacrime della Madonna, reliquiario che custodisce il ricordo del prodigio di Siracusa e sulla cui base è inciso, sono incise in latino le parole di un'antica orazione, la quale domanda proprio: estrai dalla durezza del nostro cuore di pietra lacrime di vera compunzione. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.

0: Preghiamo insieme perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ti siano gradite, Signore Dio, le offerte che ti presentiamo nella memoria di Sant'Ignazio, e fa che i divini misteri, sorgente di ogni santità nella Chiesa, santifichino anche noi nella verità. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di Sant'Ignazio, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la ammaestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione e la testa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, unione con il nostro Papa Leone, nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ignazio, Santa Lucia e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
4: Tu hai detto, la potenza e la gloria di sé.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà.

0: tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo.
1: Il sacrificio di lode che ti abbiamo offerto, o Signore, in rendimento di grazie nella memoria di Sant'Ignazio, orienti la nostra vita alla lode perenne del tuo nome, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi.

0: perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si saldino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, il Signore sia con voi. Per intercessione della Madonna delle lacrime vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Benedetti dal Signore, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Buonasera e bentrovati, un altro appuntamento di In Cammino. Questa sera torniamo a parlare di impegno e di partecipazione. Lo facciamo seguendo l'esempio, la storia e le indicazioni, se vogliamo così, la testimonianza di Vittorio Bachelet, dopo la sigla.

0: Impegno e dedizione ad essere nella società, la dottrina sociale della Chiesa si è da sempre impegnata di proporre una visione di un mondo più giusto. In che modo la Chiesa italiana ha interpretato negli anni questo slancio? Con quali testimoni? Uno ne ho già citato, Vittorio Bachelet, ne parliamo con i nostri ospiti che ringrazio per essere qui con noi questa sera. Matteo Truffelli, ben trovato, ben tornato.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Presidente del Consiglio Scientifico dell'Istituto Bachelet, ma anche autore del podcast Era un uomo mite, poi ne parleremo, e professore all'Università degli Studi di Parma in Storia del Pensiero Politico. Grazie per essere qui con noi. E poi sono circondato da professori perché c'è anche il professor Carlo Belardi, ben trovato.
2: Buonasera. Buonasera a tutti.
0: Pontificia Università Gregoriana, insegna presso l'Istituto di Antropologia, Cura e Dignità della Persona, grazie per essere con noi, autore del libro Seminare il Futuro in Politica, Edizioni Studium, insomma, esatto. Chi meglio di loro per poter portare avanti l'argomento di questa sera. Partiamo da Vittorio Bachelet, abbiamo visto già una fotografia che lo ritrae. Matteo Truffelli, chi era, perché è così importante approfondire oggi la figura di Bachelet?
1: Vittorio Bachelet è stato il presidente dell'Azione Cattolica Italiana nell'epoca, diciamo, negli anni del Concilio, quindi è stato il presidente che ha guidato l'associazione a rinnovarsi per diventare lo strumento di attuazione del Concilio nella Chiesa italiana. È stato un importante studioso di diritto amministrativo, docente in diverse università italiane. E poi, al termine del suo servizio associativo, è stato eletto nel Consiglio Superiore della Magistratura, di cui è stato nominato vicepresidente. E in quella veste, come vicepresidente del CSM, è stato poi ucciso nel febbraio del 1980 dalle Brigate Rosse in un attentato fatto proprio in università al termine di una lezione. Perché ricordarlo? Perché la sua lezione è la lezione straordinaria, secondo me, di un credente che ha saputo mettere la propria coscienza di credente a servizio del proprio tempo, nella Chiesa, nella società, nella ricerca intellettuale, a servizio delle istituzioni. Una lezione di grande importanza.
0: Carlo Belardi, l'esperienza della formazione delle scuole sociopolitiche, come nasce questo legame tra Chiesa e formazione sociopolitica?
2: Beh, è un tema enorme, diciamo, che ho studiato e da cui viene prodotto, insomma, questo libro di Seminare in Futuro in Politica. Tutta la prima parte è dedicata alla dimensione di ricostruzione storica, ecco, del fenomeno.

0: mondo delle scuole di formazione sociale e politica. E se vogliamo, diciamo, identificare un periodo senza ombra di dubbio, bisogna rifarci al Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II che è stato indubbiamente una rivoluzione all'interno della Chiesa. C'è un prima e un dopo quando si parla di Chiesa e di vita ecclesiale. E il Concilio Vaticano II con i suoi documenti, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, ne cito alcuni, ma si potrebbe parlare per ore. La cosa, diciamo, uno degli elementi più rivoluzionari del Concilio Vaticano II è la concezione del laico impegnato all'interno della Chiesa, da una visione, diciamo, quasi passiva a una visione invece attiva in forza, no, del battesimo nella trasformazione del mondo, nell'abitare il mondo per trasformarlo alla luce del Vangelo. Ecco, la Chiesa italiana raccoglie questo grande insediamento, questa grande rivoluzione e cerca di renderlo concreto attraverso un cammino anche di trasformazione profondo, impegnativo, molto complesso, che dura tanti anni e che vede intorno agli anni Ottanta, anche dal basso, con il professor Truffelli prima parlavamo e ci confrontavamo su questo periodo, no? E il professore giustamente diceva come dal basso nascono queste realtà, questo desiderio profondo di essere formati, di formare la coscienza sociale, perché i punti di riferimento politici dell'epoca in maniera progressiva all'interno di un processo si stavano frantumando, c'era un
1: Sfilacciando, certo.
0: sfasciando, c'era uno scollamento, no? La Chiesa italiana cerca, dopo periodi di riflessione, di raccogliere, ecco, questo desiderio dal basso e anche dal mondo giovanile e riconosce questo fenomeno delle scuole di formazione sociale e politico che ha il suo boom intorno a fine anni 80 e poi con l'inizio degli anni 90 e la disfatta
1: Mondo cattolico
0: del
1: politica.
0: mondo cattolico politico con la Democrazia Cristiana, la frammentazione del voto cattolico. Inizia anche questo fenomeno a entrare in crisi.
1: Cioè, la base comincia a farsi delle domande, aver bisogno di un punto di riferimento per poter essere, diciamo così, ancora protagonisti dopo quel periodo d'oro, se vogliamo. Era un uomo mite, Vittorio Bachelet. Questa puntata, diciamo, ci siamo ispirati anche perché, come dicevo, Matteo Truffelli è protagonista, autore del podcast Era un uomo mite, che è disponibile su ilchiostro.it, che è la pagina di informazione, il sito di informazione dell'Azione Cattolica. Come viene l'idea di doverlo approfondire e raccontare oggi?
2: Beh, intanto l'idea nasce perché quest'anno è il centenario della nascita di Vittorio Bachelet, quindi ci sembrava giusto riproporre, non solo dentro l'associazione, ma a tutti, in modo particolare anche ai giovani che magari conoscono meno quella storia, quegli anni, riproporre questa figura per tanti aspetti appunto importanti e significativi di attualità, di capacità di parlare al nostro tempo. E il titolo è stato scelto attorno all'idea della mitezza proprio perché questa era una caratteristica fondamentale non solo della personalità, ma anche del modo di stare dentro le cose di Vittorio Bachelet. Noi spesso pensiamo che la mitezza sia una forma di arrendevolezza, invece è una forma di lotta, una forma di resistenza alla prepotenza, alla violenza, al tentativo di imporsi, è una forma di resistenza perché è il rifiuto di quella logica. Ecco, il podcast ha voluto un pochino raccontare in quattro puntate, attraverso una serie di episodi, di aneddoti anche, seguire la vita di Vittorio Bachelet per raccontare la sua lezione proprio attorno a questa chiave della mitezza che è capacità di tenere insieme, di abitare il dialogo, di suscitare il confronto reale in un tempo di grandissime tensioni, di grandissime contrapposizioni, anche di grande
1: Certo.
2: violenza.
1: Ci fermiamo a qualche istante di pubblicità, ha parlato di mitezza anche Papa Leone, no? È un tratto distintivo, se vogliamo, anche del suo magistero, la mitezza. A proposito di Papa Leone, dopo pubblicità, ascolteremo proprio un suo passaggio di un intervento alla Rete Internazionale dei Legislatori Cattolici, dove proprio mette l'accento il Papa sul futuro della prosperità umana, che dipende da quale amore

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò!
7: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
8: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnoduccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
9: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi.
10: Ma ora c'è un modo migliore con Bref.
11: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un sciacquo e l'altro per il 100% di potere pulente in più.
10: Ora è pulito e fresco.
9: No stop.
11: Prova il nuovo Bref Active No Stop.
12: Sporco ostinato? C'è Vim Carbon.

0: Rim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Pamplona è perduta, lo io. Io dico, combattiamo!
2: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
3: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
4: La vita di Cristo.
2: Dalla sua conversione religiosa...
3: Vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosina.
1: Ma lui è un Loyola!
2: Alle prime attività come predicatore.
1: Noi siamo l'esercito di Dio!
2: Ignazio di Loyola, questa sera, in prima serata.
5: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
6: Salmon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
7: Potete scegliere fra restare qui chiuso in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
8: Pubblica utilità!
2: Simon Birch, domani in prima serata.

e partecipazione al centro della puntata di oggi di In Cammino. Stiamo raccontando anche l'esempio di Vittorio Bachelet, un racconto che stiamo facendo con Matteo Truffelli e con Carlo Belardi. Abbiamo raccontato del podcast di Matteo Truffelli Era un uomo mite, dedicata alla figura di Vittorio Bachelet. A proposito di mitezza, dicevamo che è un tratto anche del carattere del magistero di Papa Leone, e proprio a Papa Leone torniamo con la prossima clip, che in qualche modo sottolinea, come dicevamo, l'impegno di scelta di quale tipo di amore serve per essere importanti, fondamentali.

0: relativi nella società che stiamo vivendo. Scegliere l'amore. È un discorso questo che ha fatto ai membri dell'International Catholic Legislator Network. Ascoltiamo.
1: He witnessed immense upheavals and social disintegration. In response, he penned The City of God, a work that offers a vision of hope, a vision of meaning that can still speak to us today. This theological vision can anchor us in the face of today's changing currents, the emergence of new centers of gravity, the shifting of old alliances, and the unprecedented influence of global corporations and technologies, not to mention numerous violent conflicts. The future of human flourishing depends on which love we choose to organize our society around. A selfish love, the love of self, or the love of God and neighbor? We, of course, already know the answer. In your vocation as Catholic lawmakers and public servants, you are called to be bridge builders between the city of God and the city of man.
0: Costruttori di ponti, anche nella partecipazione anche attraverso la politica, Truffelli, dobbiamo scegliere o l'amore egoistico, l'amore di sé, o l'amore di Dio o del prossimo. È una scelta di campo importante, un discernimento prima di ogni azione.
2: Sì, ed è diciamo in un certo senso anche una chiave con cui si può leggere la testimonianza di Bachelet dentro la sua società. Quando è stato ucciso, il giorno dopo il funerale, degli studenti in piazza intervistati dal telegiornale dicevano: hanno ucciso un uomo buono. Degli studenti, che certo, quindi non potevano averne una grande confidenza, no? Hanno ucciso un uomo buono, uno che non era nemico di nessuno. Ecco, è un pochino la chiave del modo con cui Bachelet ha testimoniato la sua fede dentro l'impegno per la società, per la cultura come docente, per le istituzioni.
0: Carlo Belardi, cattolici in politica, fede e partecipazione, esiste una spiritualità della politica?
3: Certo, esiste una spiritualità della politica, perché stiamo parlando di persone, di cristiani impegnati, di esseri umani che hanno la propria spiritualità. È interessante uno degli elementi che emergono dalla ricerca anche sociologica della mia ricerca è che molti politici cristiani si sentono un po' soli, abbandonati, no? Anche all'interno di un cammino spirituale profondo. Ed è interessante dall'altra parte studiare queste grandi figure, no? Che ci hanno preceduto della politica, Bachelet, De Gasperi e tanti altri, Aldo Moro, che erano degli uomini profondamente spirituali, radicati nella parola di Dio, radicati nell'Eucaristia, nella vita ecclesiale, dove la vita e la fede non sono due aspetti distinti e diversi, ma uniti. L'essere umano è un essere che è un unico, è un essere unito, non si può scindere l'impegno politico dalla fede personale ed ecclesiale.
0: Ci raccontavi fuori onda, Matteo Truffelli, che spesso anche movimenti di base, pensiamo anche all'impegno in politica nei piccoli paesi, a partire magari da un associazionismo che cresce in parrocchia, spesso è visto come, diciamo così, da tenere alla larga perché può essere divisivo.
2: Sì, no, questa è sicuramente una delle grandi questioni con cui come comunità ecclesiale dobbiamo imparare a fare i conti. Quello che diceva prima degli uomini politici, credenti, dei credenti che si impegnano in politica e che poi si sentano soli e abbandonati, è anche conseguenza di questa incapacità che abbiamo nella comunità ecclesiale di saper gestire la differenza, la diversità politica, no? Siccome diventa qualcosa di divisivo, non se ne può parlare, non se ne può discutere, e chi si impegna viene isolato e viene abbandonato a se stesso. Che è il contrario di quello che diciamo quando diciamo bisogna formare credenti, certo, che si impegnino, accompagnarli, sostenerli. Ecco, invece credo che come comunità ecclesiale abbiamo questa grande responsabilità, che non vuol dire solo formare classe dirigente, ma formare cittadini consapevoli, cittadini responsabili, cittadini che vogliono mettersi insieme con altri per costruire, diciamo così, in comune il bene comune.
0: No, un paio di minuti, questo che dice Carlo Truffelli, Matteo Truffelli, un po', diciamo, la Chiesa ha provato a dare, sta provando a dare risposte, penso al percorso, alle settimane sociali, quello che è venuto dopo, le scuole di formazione politica nelle diocesi, qualcosa si muove.
3: Sì, assolutamente. Diciamo che da qualche anno a questa parte, dopo comunque un silenzio anche istituzionale, ecclesiale sul tema, silenzio che non ha spento, ecco, la cenere, non ha spento queste realtà che sono rimaste, sono all'interno del corpo, no? Del vitale ecclesiale, e che da qualche anno si è ricominciato perlomeno a parlarne, no? Di formazione sociale politica, affrontare in maniera profonda il tema, ed è stato uno degli oggetti anche all'ultima settimana sociale di Trieste, ormai due estati fa, sul tema della democrazia, in particolare quindi sul tema della partecipazione. Interessante è il modello sinodale dell'ascolto dal basso, creare partecipazione attiva, soprattutto dei giovani, e come questo modello pian piano nelle grandi città, Torino, Milano, ha creato, no, una partecipazione attiva, profonda, bella, di tanti anche giovani, tante persone.
0: Sarebbe lungo il discorso, avrei anche altre domande, ma intanto vi ringrazio per questa vostra testimonianza, per essere stati qui insieme a noi. Grazie a Matteo Truffelli, grazie a Carlo Berardi. Ricordo, il podcast di Matteo Truffelli Era un uomo mite, disponibile su ilchiostro.it, su Vittorio Bachelet a 100 anni dalla nascita. Ricordo anche il volume di Carlo Berardi, Seminare il futuro in politica, Edizioni Studium. Grazie per essere stati con noi. Noi torniamo lunedì con un'altra puntata di In Cammino. Buon fine settimana e a presto.

0: quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pingui assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: Questi sono i nostri ampli mini.
2: Non si vedono.
3: Vi devo toccare, non ci credo.
4: Microscopico proprio.
1: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
5: Mamma mia.
1: È un'altra cosa.
4: Questa è una magia.
6: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
7: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
8: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
7: Come ne è uscita?
8: Sale di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
7: Bravissima.
9: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
10: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
11: Il buongiorno ti darò.
12: Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
13: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'892 60 50 e dona 9 euro al mese. Una

0: piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
1: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fito estratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
2: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
3: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
2: Ha il filtro UV.
3: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il Vivoglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
4: Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo, questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio 5º compleanno, saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni subirò la mutilazione genitale. Avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
5: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800-134-367 e dona 5 euro al mese. Potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. Permetterai alle bambine di continuare la scuola e non saranno costrette a sposarsi. Costruisci con WeWorld un mondo giusto che rispetti i diritti di donne e bambine e dia loro le opportunità che meritano. Chiama all'800-134-367 e dona 5 euro al mese.
6: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
7: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
8: Potete scegliere fra restare qui chiuso in prigione o fare un servizio di pubblico utilità.
9: Pubblica utilità.
10: Simon Birch, domani in prima serata.
11: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale.
12: Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
13: Pamplona è perduta, lo io. Io dico, combattiamo!
14: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
15: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
16: La vita di Cristo.
14: Dalla sua conversione religiosa...
15: Vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosine.
13: Ma lui è un Loyola!
14: Alle prime attività come predicatore.
13: Noi siamo l'esercito di Dio!
14: Ignazio di Loyola, questa sera, in prima serata.

Preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. È un dono dei detenuti del carcere di San Cataldo in Sicilia, che hanno accompagnato il dono con una lettera che vedete di sopra. Una lettera straziante, nella quale mi dicono: noi siamo tutti criminali, abbiamo tutti ucciso qualcuno, anche più volte. Il Signore ci perdonerà? Ci siamo confessati, abbiamo pianto nella confessione, ma ci chiediamo: ci perdona davvero il Signore? C'è un posto in paradiso anche per noi? Ho risposto dicendo: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, che era testimone, e racconta che Gesù, poco prima di morire, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone, ma era un criminale, si era condannato alla crocifissione, aveva ucciso qualcuno. Ebbene, questo ladrone riconosce nelle parole di Gesù una bontà impressionante, superiore, quasi divina, e capisce che Gesù

0: non è uno sconfitto, ma è un vincitore, vincitore con l'amore. Allora hai il coraggio di dire: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia. Allora il perdono di Dio è assicurato. Quando c'è un pentimento sincero che include la volontà di riparare, per quanto è possibile, il male fatto. Preghiamo i misteri del dolore. Il primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità. Vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era all'inizio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa.
2: Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce. Smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascimare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, oh Signore, aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme e ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe.
0: Preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari,
1: alla tua chiesa.
0: Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta a te, l'avete fatta a me, l'avete fatta a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole: qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore e il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano
1: e non ti amano.
0: Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme. Benedetta sia la croce di Cristo. Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà.

0: di noi peccatori. Diciamolo insieme. Gesù Cristo,
1: Gesù Cristo, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta al cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Abbe Gloria, secondo l'intenzione del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza.

0: speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine di Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per
0: Madre
1: noi.
0: Immacolata,
1: prega per
0: Madre
1: noi.
0: Degna di amore,
1: prega per
0: Madre
1: noi.
0: Ammirabile,
1: prega per
0: Madre
1: noi.
0: Del buon consiglio,
1: prega per
0: Madre
1: noi.
0: Del creatore,
1: prega per
0: Madre
1: noi.
0: Del salvatore,
1: prega per
0: Madre
1: noi.
0: Di misericordia,
1: prega per
0: Vergine prudente,
1: prega per
0: Vergine
1: noi.
0: Degna di onore,
1: prega per
0: Vergine
1: noi.
0: Degna di lode,
1: prega per
0: Vergine
1: noi.
0: Potente,
1: prega per
0: Vergine
1: noi.
0: Clemente,
1: prega per
0: Vergine
1: noi.
0: Fedele,
1: prega per
0: specchio
1: noi.
0: Di perfezione,
1: prega per
0: sede
1: noi.
0: Della sapienza,
1: prega per
0: fonte
1: noi.
0: Della nostra gioia,
1: prega per
0: tempio
1: noi.
0: Dello Spirito Santo,
1: prega per
0: tabernacolo
1: noi.
0: Dell'eterna gloria,
1: prega per
0: dimora
1: noi.
0: Consacrata a Dio,
1: prega per
0: rosa
1: noi.
0: Mistica,
1: prega per
0: torre
1: noi.
0: Della santa città di Davide,
1: prega per
0: fortezza inespugnabile,
1: prega per
0: santuario
1: noi.
0: Della divina presenza,
1: prega
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per
0: porta
1: noi.
0: Del cielo,
1: prega per
0: stella
1: noi.
0: Del mattino,
1: prega per
0: salute
1: noi.
0: Degli infermi,
1: prega per
0: rifugio
1: noi.
0: Dei peccatori,
1: prega per
0: conforto
1: noi.
0: Dei migranti,
1: prega per
0: consolatrice
1: noi.
0: Degli afflitti,
1: prega per
0: aiuto
1: noi.
0: Dei cristiani,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Degli angeli,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei patriarchi,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei profeti,
1: prega per
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei Martiri,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei Confessori della Fede,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Delle Vergini,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Di tutti i Santi,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Assunta in cielo,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Del Rosario,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della Famiglia,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della Pace,
1: prega per
0: Agnello
1: noi.
0: Di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo Santa Rita d'Acascia. Santa Rita venne, nasce anzi, a Locca Porena, sempre in Umbria. Nel 1381. Molto giovane sposa Paolo di Ferdinando, un uomo collerico, violento, ha due figli. Il marito venne ucciso e i figli volevano vendicarsi. Rita pregò, pregò intensamente, affinché i figli non si macchiassero di questo peccato. Ebbene i due figli, durante una pestilenza che allora erano molto frequenti, morirono. Rita resta vedova. E chiede di poter entrare nel monastero dell'Agostiniano di Cascia. Viene respinta più volte, ma alla fine viene accolta. Vive una vita di intensa preghiera. Riceve il dono di una spina sulla fronte. Oggi tutti la invocano come la santa delle cose impossibili. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. hai conosciuto diverse

0: condizioni di vita, ma ho un filo d'oro, ho unito tutte le stagioni della tua vita, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore, che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù, entri nella nostra anima, ci ricordi che l'amore del Divino Crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora
0: il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti. Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodoccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
3: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Pelle di foca, pelle di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
9: Il buongiorno ti darò.
10: Voglio capelli all'altezza della mia estate. Ovunque io sia.
11: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
10: Ha il filtro UV.
11: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il Vivoglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
12: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi.
13: Ma ora c'è un modo migliore con Bref.
14: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un sciacquo e l'altro per il 100% di potere pulente in più.
13: Ora è pulito e fresco.
14: No stop. Prova il nuovo Bref Active No Stop.
15: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vita. Vin in Black. Vin carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino agli inizi del Novecento.
2: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
1: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
3: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
4: Per quanti giorni abbiamo resistito?
5: 55.
1: 55 giorni a Pechino. Domenica in prima serata.

Decine di migliaia di migranti arrivati nell'enclave spagnola di Ceuta, più di 48.000 già rimpatriati in Marocco, 57 le persone morte in

0: mare per il premier spagnolo Sanchez. Si tratta di una crisi senza precedenti dietro la quale si nascondono mafie che trafficano esseri umani. Hamas accetta l'accordo con Israele per il disarmo. Il presidente Trump parla di storico passo verso la pace. Nel piano in 20 punti è previsto anche il progressivo ritiro di Israele fino alla linea gialla originaria, ma le parti frenano. A Messina si continua a scavare tra le macerie della palazzina di tre piani crollata. Ritrovato il corpo senza vita di un imprenditore di 71 anni, tre i feriti in modo non grave, ma si cercano ancora 5 persone disperse. Addio a Don Antonio Mazzi, una delle figure più note del volontariato e dell'impegno sociale, fondatore della comunità Exodus che dagli anni 80 è diventato un punto di riferimento per il recupero dei tossicodipendenti. Il sacerdote, conosciuto anche dal pubblico televisivo, è morto a Milano all'età di 96 anni. Un cordiale saluto dal TG2000, buonasera. In apertura di giornale quindi il massiccio arrivo di migranti a Ceuta, enclave spagnola in Nord Africa. Una fiumana di oltre 50.000 persone provenienti dal Marocco, nelle ultime ore di cui molte sarebbero però già rientrate nel paese d'origine. 57 in ogni caso le persone che hanno perso la vita in mare, ci riferisce Fabio Bolzetta.
1: Una crisi senza precedenti, dietro la quale si nascondono mafie che trafficano esseri umani. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha descritto così la situazione di caos migratorio a Ceuta, una delle due città autonome spagnole in Africa, insieme a Melilla, circondata dal Marocco e dal Mediterraneo. Una valanga di persone ha violato il territorio della Spagna, condannato il primo ministro Sanchez a colloquio con le autorità del Marocco di fronte all'emergenza, evocando una modifica della legge sull'immigrazione. Ma è il mare a restituire i corpi di 57 persone morte nel tentativo di raggiungere la Spagna, inghiottite dalle onde mentre cercavano di aggirare a nuoto la diga di El Taral. Ho attraversato la sabbia e scavalcato una recinzione protetta dalla polizia marocchina e ho cercato di superare il confine nuotando, ma non sono riuscito più di 200 metri. Il ministro dell'interno del Marocco, Abdelouafi Laftit, ha rassicurato che il governo è impegnato nell'accogliere il rimpatrio di tutti i cittadini marocchini illegalmente penetrati in territorio spagnolo a Ceuta. Secondo quanto riportato dal Ministero dell'Interno di Madrid, su 50.000 persone sono oltre 48.000 quelle già rientrate in Marocco. Il presidente di Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha criticato la risposta del governo spagnolo al massiccio afflusso di persone dal Marocco come tardiva e insufficiente. Il re Felipe VI di Spagna, che da mercoledì sta risiedendo a Palma di Mallorca, ha avuto colloqui telefonici con il presidente del governo e con i presidenti delle città autonome di Ceuta e Melilla, seguendo l'evolversi dell'emergenza.
0: E ora andiamo a conoscere nel dettaglio cos'è questa enclave di Ceuta, testa di ponte per i migranti verso la penisola iberica. Il servizio è di Vito De Torre, vediamo.
2: Raggiungere il territorio spagnolo di Ceuta non significa poter circolare liberamente nell'Unione Europea. In altre parole, per un cittadino marocchino, algerino o di un altro paese africano, arrivare a Ceuta non vuol dire poter proseguire verso la Spagna continentale. Servono un passaporto valido, un visto o un permesso di soggiorno. Ceuta, pur trovandosi nel Nord Africa, è sotto la giurisdizione della Spagna, ma non fa parte del territorio doganale dell'Unione Europea. Chi entra regolarmente nello spazio Schengen può circolare senza controlli alle frontiere interne. Ceuta però è soggetta ad un regime speciale. Chi arriva nella città non può automaticamente proseguire verso la Spagna continentale. A separare Ceuta dalla costa spagnola ci sono circa 29 km di mare, pari a 16 miglia nautiche. Il Marocco la rivendica come parte integrante del proprio territorio, mentre la Spagna ribadisce che Ceuta è spagnola da oltre 350 anni. In passato Rabat ha già esercitato pressioni su Madrid utilizzando i flussi migratori. Nel maggio del 2021 circa 10.000 migranti entrarono a Ceuta provocando una crisi molto simile a quella attuale. In una risoluzione del Parlamento europeo del giugno 2021, Strasburgo denunciò l'utilizzo da parte del Marocco del controllo delle frontiere come strumento politico contro uno Stato membro dell'Unione europea. Nello stesso documento si legge che la polizia marocchina ha temporaneamente

0: serenamente allentato i controlli di frontiera, aperto i varchi della recinzione e non ha impedito gli ingressi irregolari. Parole che sembrano descrivere quanto sta accadendo oggi, 5 anni dopo.
1: Il dramma dei migranti di Ceuta si riflette anche nella politica del nostro paese. Il governo, tra le polemiche, sospende, per quanto riguarda la Spagna, l'accordo di Schengen che garantisce la libera circolazione delle persone nell'Unione Europea. Sentiamo Augusto Cantelmi.
2: L'Italia sospende l'accordo di Schengen con la Spagna dopo la crisi di Ceuta. Per la Premier Meloni si tratta di una misura per tutelare l'interesse nazionale con il ripristino dei controlli alle frontiere marittime ed aeree. Sarà di durata di 1 mese a partire da domani, con particolare attenzione, aggiunge, per limitare l'impatto sui flussi turistici. L'Italia, aggiunge Meloni, si dice pronta a sostenere ogni iniziativa europea di supporto alla Spagna per ristabilire il controllo a Ceuta. Si tratta di verifiche che effettuerà la polizia di frontiera, fa sapere il Viminale, mirate e selettive nei confronti dei paesi terzi per verificare il possesso di documenti idonei per la libera circolazione in area Schengen. Non riguarderà cittadini spagnoli, italiani e dell'Unione Europea. Immediata via social arriva la reazione del primo ministro Sanchez. La solidarietà è un'opzione, i dati no, in riferimento al numero di sbarchi in Italia superiori a quelli della Spagna. Da parte sua la Presidente della Commissione europea von der Leyen alza il muro. Le immagini provenienti da Ceuta sono inaccettabili, non possiamo permettere a nessuno di non rispettare le regole. Al commissario all'immigrazione Brunner il compito di tranquillizzare le cancellerie europee. Da Ceuta non si arriva in Spagna o in altri paesi. Sulla linea Meloni si schiera anche la Finlandia, mentre la Francia con il Presidente Macron esprime solidarietà alla Spagna e offre aiuto. La questione dell'enclave spagnola piomba nel pieno della lunga campagna elettorale. I partiti di maggioranza si schierano a favore della decisione del governo di sospendere Schengen. Critiche le opposizioni che parlano di pugnalata alla schiena della Spagna.
1: Medio Oriente, Trump annuncia l'accordo che prevede il disarmo di Hamas a Gaza e dice le forze israeliane lasciano spazio alla forza internazionale di stabilizzazione, ma la situazione non è proprio così chiara sul campo, come ci racconta Federica Margaritora.
3: L'accordo c'è, ma adesso bisogna metterlo in pratica. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha detto che sarà il Board of Peace, l'organismo di pace creato dal capo della Casa Bianca insieme a decine di paesi, a prendere in carico le armi che Hamas è tenuta a consegnare e dopo il disarmo Israele lascerà la striscia di Gaza. Ma qui arrivano precisazioni dalle parti. Hamas fa sapere di rimanere ferma sui suoi obiettivi nazionali, rappresentati dalla tutela dei diritti del popolo palestinese. La questione delle armi per il gruppo paramilitare palestinese è legata ad altre questioni come il ritiro di Israele dalla striscia di Gaza e la ricostruzione. Hamas quindi non consegnerà le armi se Israele non si ritira dalla striscia. Da parte sua Israele ha chiarito di volere un disarmo completo e non solo lo stoccaggio di armi presso un'unità palestinese sotto l'egida di un comitato internazionale. Insomma, tutto l'arsenale va portato fuori dalla striscia. E Israele non sarà tenuto a ritirarsi finché Hamas non inizierà a consegnare le armi. Ci sono 2 settimane per perfezionare la tempistica del disarmo e del ritiro, questione che al momento sembra ancora aperta.
1: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, 2 petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, sono state colpite nella notte dalle forze di Teheran e Trump chiede di intensificare i raid sul paese del Golfo. Massimiliano Cocchi.
4: I combattimenti stanno diventando sempre più intensi e oggi Donald Trump ha riunito il suo governo a Camp David per decidere quali saranno le prossime mosse. L'obiettivo dichiarato è ridurre le capacità missilistiche degli iraniani che anche nelle ultime ore hanno lanciato missili e droni contro alcuni paesi del Golfo, in particolare il Kuwait. Li stiamo colpendo duramente, li faremo cadere, è solo questione di tempo, ha dichiarato Trump. Ma intanto il regime di Teheran nella notte, come testimoniano queste immagini, ha colpito 2 petroliere che, scortate da aerei militari americani, tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.

0: In sovrimpressione una scritta in lingua farsi e poi in inglese spiega che queste sono le conseguenze della violazione degli accordi. I Pasdaran hanno così voluto dimostrare di avere ancora il pieno controllo di quel tratto di mare che è una delle rotte più importanti per il transito di petrolio e gas liquido e che, è la minaccia iraniana, resterà chiusa fin quando la situazione non tornerà alla normalità, una prospettiva che al momento sembra molto lontana. In Italia, intanto, la politica litiga sulla partecipazione di 400 militari dell'aeronautica alla task force internazionale che dalla fine di marzo lavora per garantire la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo dei paesi alleati Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, ma anche per proteggere gli interessi dell'Italia in quell'area. L'opposizione ha chiesto al governo di riferire in aula, ma il governo ha risposto che era tutto noto e pubblico da tempo.
1: Nuova ondata di caldo torrido sull'Italia, bollino rosso oggi per 11 città che saliranno domani a 19 e domenica a 23. Preoccupano i corsi d'acqua in secca e i focolai d'incendio e l'AFA a Milano non concede tregua. Fausto Nicastro.
2: Picchi oltre i 40 gradi e afa appesantita dall'umidità. E questo è il weekend marchiato dalla quarta ondata di caldo di quest'estate. L'anticiclone africano che staziona sul centro Europa non dà tregua soprattutto al centro nord e porta le temperature massime sopra di 8-10 gradi rispetto ai valori medi del periodo. I giorni più critici saranno però sabato e domenica. Per il 1 agosto, infatti, sulle 27 monitorate saranno 19 le città da bollino rosso, mentre l'indomani ben 23.
3: Facciamo molta fatica qua. Pure la mia compagna non respira proprio. Bisogna andare solo al mare, semplice.
4: Aria condizionata, sono sincera, e basta.
5: Bisogna sopportarlo, si beve come consigliano e basta.
6: Ci vuole molta pazienza e molta, come dire, ci vuole una forza mentale più che altro, penso.
2: Il grande caldo porta gli incendi anche in città. Oggi a Roma le fiamme sono divampate sul Monte Ciocci, arrivando a lambire le case del centralissimo quartiere Prati. Gli elicotteri dei vigili del fuoco sono stati costretti a caricare l'acqua direttamente dal fiume Tevere, accelerando così le delicate operazioni di spegnimento. E intanto cresce l'affanno per i corsi d'acqua in tutta Italia. La regione Piemonte ha emanato lo stato di emergenza dopo che il livello di siccità del bacino del Po è stato dichiarato alto. Secondo l'Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici, infatti, più di 100 comuni tra Piemonte e Lombardia hanno difficoltà a reperire acqua. Il maggiore fiume italiano è in difficoltà anche nei suoi primi tratti. Ecco come si presentava questa mattina sotto i ponti di Torino, tra pietre, fango e alghe. Situazione critica anche per i laghi che registrano livelli di riempimento ai minimi storici. Il lago di Como è di 25 cm sotto lo zero idrometrico e il lago Maggiore addirittura di 35. Proprio quest'ultimo offre uno scenario di secca sulla sponda varesina, dove si vedono anche diverse imbarcazioni rimaste incagliate sul fondale riemerso.
1: L'esodo estivo è iniziato. Domani è primo sabato da Bollino Nero perché ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti sulle principali arterie stradali dove le forze dell'ordine intensificano i controlli. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
7: Sabato da Bollino Nero sulle strade italiane per il secondo grande fine settimana dell'esodo estivo. Fino a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade nazionali. Le giornate da Bollino Nero rappresentano il momento di massimo afflusso, ha spiegato l'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, che invita gli automobilisti a programmare gli spostamenti, verificare le condizioni del traffico, del veicolo e del meteo prima della partenza. La sicurezza deve rimanere la priorità assoluta, sottolinea l'ANAS, ricordando l'importanza di rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza e evitare distrazioni alla guida.
8: Il momento più critico, la mattinata di sabato, con spostamenti dalle grandi città, soprattutto verso le località di mare. Bollino Rosso, invece, nei pomeriggi di venerdì, sabato e domenica, in particolare domenica, occhio ai rientri verso i grandi centri urbani di chi torna dalle vacanze di luglio o dal weekend breve. Ricordiamo che ANAS per ridurre al massimo i disagi ha limitato la presenza dei cantieri. Per tutta l'estate sono stati sospesi 1.175 cantieri.
7: Per gestire i flussi saranno impegnati 2.500 tra tecnici e personale, oltre agli operatori delle sale operative e della sala nazionale. Viabilità Italia prevede il bollino nero nella mattinata di sabato 1 agosto e il bollino rosso nei pomeriggi di oggi sabato e domenica. Tra le arterie interessate dall'aumento del traffico figurano la 2 autostrada del Mediterraneo, la statale Pontine-Lappia, l'Aurelia e le principali direttrici turistiche del sud e nord Italia. Per agevolare la circolazione scatterà in

0: inoltre il divieto di transito nei mezzi pesanti dalle 8 alle 22 di sabato 1 agosto e di domenica 2 agosto.
1: E lotta contro il tempo a Messina alla ricerca delle persone ancora sepolte sotto le macerie della palazzina crollata ieri pomeriggio. È stato ritrovato il corpo senza vita di un settantenne. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti da Marino Galdiero.
2: Il lavoro dei vigili del fuoco non si ferma tra le macerie della palazzina di tre piani venuta giù come niente a Pistunia, il quartiere costiero di Messina. Delle sei persone rimaste sotto il crollo, una è stata estratta morta oggi, un solaio gli era caduto addosso.
3: Confermiamo che è stato individuato e recuperato un primo corpo che è stato consegnato ai sanitari e all'autorità inquirente. Adesso ci stiamo concentrando proprio a partire dal sito in cui è stato individuato il primo corpo per la ricerca degli altri.
2: Le ricerche continuano con la speranza di trovare qualcuno ancora vivo. Il corpo ritrovato è quello di Carmelo Leone, l'imprenditore di 71 anni che per molto tempo ha gestito una catena di elettrodomestici. Rimangono ancora disperse le sorelle Sara e Rosa, il marito di quest'ultima, Santino Maguzzo, e un domestico che era con loro, il cingalese Lairu Varnacolla Suria. Ci sono anche tre feriti, ma non gravi, e la sesta persona dispersa che si trovava in un'altra zona dell'edificio. Si tratta della commessa del bazar cinese, la messinese Alessandra Frazzica. La costruzione della palazzina risale agli anni Ottanta. Il crollo, intorno alle ore 16 di ieri, si ipotizza un cedimento strutturale, anche se al momento non si escludono altre cause. I vigili del fuoco sono ancora impegnati a spegnere le fiamme propagatesi dopo il crollo. Le ricerche sono complicate.
4: La città feria è una città che comunque si sta stringendo attorno ad una tragedia importante e, come in tutti i momenti, in questo momento si è concentrati sulla fase della ricerca. Quindi aspettiamo il lavoro che, come vedete, è puntuale, lo vedete anche voi, è presente e costante. Speriamo sempre quello che possano essere miracoli.
2: Insomma, si lavora, si spera e si prega a Messina. Intanto il procuratore della città siciliana, che si è recato sul luogo, ha aperto un'inchiesta per capire le cause del crollo.
1: A Napoli, nell'area dei Campi Flegrei, intorno alle 19.50 si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7, localizzata a 2,6 km di profondità. Molta gente spaventata è scesa in strada in alcune zone e mancata l'elettricità. È morto a 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti, fondatore della comunità Exodus. Durante il periodo del Covid era intervenuto nella trasmissione di TV2000, Siamo Noi. Lo ricordiamo nel servizio di Cesare Cavoni.
5: Educatore e attivista italiano impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti e fondatore della fondazione Exodus, Don Mazzi si è spento oggi all'età di 96 anni nella sua storica casa all'interno del Parco Lambro a Milano. Una vita, la sua, dedicata agli ultimi, agli emarginati, che il sacerdote veronese raccoglieva e provava a salvare, a chiedere aiuto per i figli fragili come cristalli scavati dal disagio mentale, dall'anoressia, dal male di vivere, dalle dipendenze, da azzardo e social network. Le esequie si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, mentre la Camera Ardente sarà allestita, aperta a tutti, senza formalismi, proprio come piaceva a lui, presso la storica sede Exodus Cascina Molino Torrette nel Parco Lambro a Milano, dove tutto è iniziato e dove ha sempre vissuto.
6: La domanda che finalmente vorrei fare a tutta la gente: abbiamo continuato ad accumulare, abbiamo cercato di portare a casa, di farci casa, portare a casa soldi, di sistemare le nostre ville. Ad un certo punto, cioè, ci stiamo domandando: è meglio avere tante cose e morire o è meglio avere poche cose e vivere? E tra le poche cose vorrei che ci fosse la sincerità, la solidarietà, va bene? E la fraternità. O si vive fraternamente e si vive, altrimenti non si vive.
1: Lutto nel mondo del calcio. Nella notte è morto Franco Baresi, aveva 66 anni, nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Bandiera del Milan e della Nazionale, è stato uno dei più grandi difensori nella storia del calcio. Nei 15 anni da capitano rossonero conquistò 6 scudetti, 3 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Seconda giornata, Bari di Orizzonti Mediterranei, incontro promosso dall'azione

0: cattolica, dove ci si confronta anche sull'attualità, sulle sfide delle migrazioni e sul dialogo fra i popoli. Sentiamo Paolo Fucili.
1: Non solo scenario di scontri, ma anche luogo di incontri, cultura, amicizia, arricchimento. È il Mediterraneo, dice il presidente CEI, cardinale Zuppi, da Bari, la città che con questo mare vive da sempre in simbiosi e di orizzonti mediterranei. Si parla al Teatro Petruzzelli da ieri fino a domenica, appuntamento promosso da Azione Cattolica per le presidenze diocesane e le delegazioni regionali dell'associazione.
2: Non ci arrenderemo ai mestatori professionisti che pretendono di dominarci seminando la paura dell'altro e del diverso.
1: Un mare dall'identità in continua trasformazione, spiega un esperto.
3: E tutti i tentativi di bloccare questo meccanismo e non governarlo ha sempre portato invece morte e disordine.
1: Tema in evidenza, i movimenti migratori.
4: Non è vero che uno nasce accogliente, uno nasce capace, senza paura del diverso. Non è vero questo. È una formazione che deve essere fatta anche dalle nostre comunità.
1: Con una voce critica sull'approccio che ispira le ultime norme emanate dall'Europa.
5: Si legge tutto esclusivamente attraverso il punto di vista e la chiave del Oddio, ci invadono, arrivano sulle nostre coste, senza cercare di capire realmente quali sono poi le dinamiche, nei vari paesi.
0: Il TG2000 termina qui, grazie per la cortese attenzione. Vi segnalo a seguire il film Ignazio di Loyola, in occasione dell'odierna memoria liturgica del santo spagnolo, fondatore della Compagnia di Gesù. Buona visione, vi auguro di trascorrere in serenità le prossime ore. Arrivederci.

0: tra poco su TV 2000 la straordinaria vita del fondatore della Compagnia di Gesù, Ignazio di Loyola.
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
1: Al filtro UV.
2: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
3: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
4: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
3: Come ne è uscita?
4: Sale di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
3: Bravissima.
5: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
6: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
7: Il buongiorno ti darò.
8: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così... Kinder Bueno Gelato, il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
9: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
10: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
11: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
12: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi.
13: Ma ora c'è un modo migliore con Bref.
14: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un isciacco e l'altro, per il 100% di potere pulente in più.
13: Ora è pulito e fresco.
14: No stop. Prova il nuovo Bref Active No Stop.
15: Scopri Nutella Gelato.
16: 'Cause you give me

0: lo sai quando, non lo so, se fossi credente, ora qui a TV 2000 è una frase molto forte.
1: E questo è il centro di questa puntata, adesso ci arriviamo, so, piano, perché secondo me sotto sotto, però, ma insomma, se no finiamo subito,
0: direi,
1: ce la diciamo tutta.
0: Il Signore che
1: hanno fatto il miracolo, esatto. Secondo me sono i lettori,
0: è un mezzo miracolo,
1: secondo me sono i lettori che hanno apprezzato il libro e apprezzeranno anche questo film. Però io vorrei fare un passo indietro. L'ultima volta che ci siamo incontrati in questo programma io ti avevo chiesto cosa ti piacerebbe fare da grande e tu mi hai detto mi piacerebbe fare il Papa, no? Mi avevi dato una risposta, te lo ricordi più, però me l'hai detto,
0: umile,
1: non l'hai fatto, esatto, no, non l'hai fatto, però l'hai incontrato, hai incontrato Papa Francesco.
0: L'ho incontrato 3 volte.
2: Sto scrivendo un libro per colpa sua, nel senso buono.
3: Quando uno prende il Vangelo e guarda quello che faceva Gesù, perde il lavoro, la famiglia, c'è quel rischio, no?
0: La verità è che quell'incontro, e forse anche un po' questo film, perché è il libro di conseguenza del film, è grazie anche a questo, a TV 2000.
1: Ah sì?
0: Sì, certo. Per il nome è venuto ora in mente, però non vorrei, perché Don Marco Pozza mi invita per fare commentare il Padre Nostro, che c'era un programma che faceva qua,
1: esatto,
0: TV 2000.
1: Esatto, è vero, e quindi?
0: E ogni ospite commentava un pezzo del Padre Nostro, e poi c'era l'intervista al Papa alla fine, sempre di Don Marco. Finito il ciclo, organizzo un incontro, con un'udienza col Papa, con Papa Francesco, e lì nasce quel pezzettino, io l'ho messo nel film.
1: Pensa un po', da quello è venuto il libro, il
0: ma
1: film,
0: ci ho pensato, l'ho realizzato ora.
1: Questa puntata sarà stupefacente, va bene.
0: C'è tutto collegato.
1: È tutto collegato.
0: C'è, in realtà c'è molto TV 2000 in questo. questo
1: c'è qualcosa di più di TV 2000.
0: No, vabbè, però insomma,
1: è tutto collegato.
0: Sai quando...
1: Ci fa piacere essere stati il motore anche di questo.
4: Sei gentile, ami dolci, sei pure credente. Dove sta la fregatura?
1: Questa è una storia, insomma, intanto c'è l'amore, perché il tuo personaggio incontra questa ragazza, no? Quando si rimane folgorati, lei è molto credente, il tuo personaggio, diciamo, molto meno, va, sì, come lo vogliamo dire così. Ecco.
0: Secondo me è come la maggior parte degli italiani che dichiarano di essere cristiani. Tarturo che si trova in questa situazione in cui si innamora di questa ragazza che è la donna della sua vita, perché fa la pasticcera e lui è appassionato di dolci palermitani, siciliani, ma in particolare palermitani, crede che sia la donna della sua vita, c'è un problema, che lei è molto cristiana.
1: E lui invece, come dicevi tu, in questa terra di mezzo,
0: esatto.
1: Ecco, e quindi decide di cambiare. È una cosa possibile? Cioè, quello che fa lui nel... Sì?
0: Secondo me sì. Non deve essere una forzatura, però sì.
5: È così che si accolgono gli ospiti.
6: È solo un'illusione.
5: Non hai mai visto un papa?
6: Ma mai nel mio salotto.
5: Tu fino adesso hai scelto di fingere di essere cristiano. Perché non ci provi veramente? Io sono qui per aiutarti.
1: Io questo lo dico perché, appunto, secondo me questa è una cosa importante anche da dire alle amiche e agli amici che ci seguono. Qui non c'è nessuna presa in giro, anzi, in una maniera divertente. Si affronta un tema molto serio, che è quello della crescita personale, che può avvenire per tante strade diverse, però può avvenire anche in maniera molto semplice. Perché io faccio un passo indietro, tu hai detto, appunto, c'è questa passione per i dolci, tutto avviene attraverso l'incontro inizialmente con uno choux. Che cos'è, diciamolo ai non siciliani, che cos'è sto choux?
0: Che cos'è? Sto facendo questo film veramente
1: e
0: diffondere nel mondo lo choux. Ecco, lo choux è un modo palermitano un po' snob, perché viene dalla Francia, il francese choux, che è un beignet, sostanzialmente con la ricotta. Io sono drogatissimo di questo choux, perché io sono drogato per la ricotta palermitana. Tutto, quando c'è la ricotta potrei mangiare anche uno stativo, un cavalletto, che si dice, ma dentro c'è la ricotta, buonissima. E quindi la sua passione, la passione del protagonista, è per lo choux, ma anche per Flora.
7: Voto 10.
8: D'accordo, gli zuccheri non daranno la vita eterna, ma ognuno sceglie la sua croce. Non so se questo mi rendesse un uomo felice, di sicuro faceva di me un uomo sereno.
1: E quindi in questo film tu ne mangi tantissimi.
0: Ne ho mangiati... No, il problema è che io mi ingozzavo durante le riprese, perché io tra l'altro faccio tanti ciak, quindi... Alla fine veramente c'era l'organizzatore del film che era preoccupatissimo. Poi me ne andavo dal set pieno di ricotta, la sera andavo a cena e il cameriere alla fine mi diceva dolce e io gli dicevo sì certo, come se non avessi...
1: Perché poi questi dolci però provocano anche, che, insomma il film lo lascia un po' in sospeso, questo però diciamo delle allucinazioni, nel senso che lui comunque in questo

0: suo percorso di crescita anche nella fede, inizia a vedere, poi capiamo che è proprio Papa Francesco, non è che gli assomiglia, insomma.
1: Beh, diciamo
0: è
1: che
0: abbastanza,
1: lui entra in crisi perché come Flora si accorge che lui non è così cristiano, e quindi a sostenere e cercare di riconquistare Flora c'è appunto questo Papa che compare, vabbè, ormai lo possiamo dire, lui si mangia 35 choux disperato, per disperazione, e con un picco glicemico gli compare il Papa. Ora, io non ho avuto il coraggio di dire che la Papa fosse Papa Francesco.
0: Beh, però parla come però lui, insomma, ti fa calcio, insomma.
1: È argentino.
0: Dice qualche assonanza, ci sta. E però, diciamo che gli dà delle indicazioni, lo consiglia, da qui sì. Inizia questo suo percorso. E poi ci sono anche dei momenti molto divertenti, perché appunto quando lui deve fingere, per esempio, i comandamenti.
1: Ottavo comandamento. Innanzitutto collochiamolo geograficamente. L'ottavo comandamento mi viene dopo il settimo,

0: cristiano.
1: L'ottavo comandamento, ma tu te lo ricordi?
0: Ottavo comandamento.
1: Tu lo sai, Pippo?
0: Non lo so, perché nel film c'è che è non dire falsa testimonianza.
1: Ah, ma per quello lo sai.
0: Quello, ma di cosa parliamo quando parliamo dell'ottavo comandamento? Chiediamocelo. Non uccidere?
2: Questo è il quinto comandamento.
0: Infatti, dico io, il quinto comandamento è facile da rispettare, non uccidere. Chi è che uccide? Sì, c'è qualcuno, ma nella vita quotidiana è molto più difficile.
2: Non dire bugie.
0: Non dire falsa testimonianza, ci sei arrivato, bravo.
1: Appunto, non dire falsa testimonianza, e questa è una delle cose che poi succedono in questa storia. Cioè, lui cambia, cioè lui applica il Vangelo, quindi da un certo punto di vista, come dire, la prende come una cosa seria e quindi inizia a non dire più le bugie, a non coprire l'amico che tradisce la moglie, lui fa l'agente immobiliare, a non vendere la casa,
0: sì,
1: che è difettosa.
0: Dice tutti i difetti delle case in vendita.
1: Ma questo, insomma, alla fine è un bene o un male?
0: In teoria è un bene, nel senso che la questione qual è, la provocazione qual è, cosa succederebbe oggi nella nostra società se qualcuno applicasse la parola di Gesù Cristo nel quotidiano?
1: Beh, qualcuno che l'applica nel quotidiano c'è, insomma, però lui l'applica,
0: sì,
1: diciamo totalmente
0: sì. Ma perché quello che mi piace, che mi diverte, che lui non lo applica, non fa grandi discorsi, lui l'applica nelle piccole cose.
3: Chi interpreterà nostro Signore?
4: Potrebbe farlo Arturo.
5: Un sacco di voi.
6: Non fare
7: lo stesso. Che
8: voi ci avete vinto un mondiale con un gol irregolare.
9: È la mano di Dio.
0: Non prendiamo in giro chi crede, anzi io invidio quelli che fanno un percorso. Prendiamo un po' in giro chi si adatta a questo modo di vivere, non fa un percorso. Si è fermato, è entrato in quella casella, sono cristiano, è appunto il titolo che... tre puntini, sì, iniziali, è un'espressione siciliana, che la TV 2000 faccio sempre fatica a dirlo, futti futti che Dio perdona a tutti, che è un modo di vivere il proprio essere cristiano, cioè un tre Ave Maria e passa la paura. Questo atteggiamento, che secondo me è molto italiano, è un po' insopportabile.
1: Perché tu dici, appunto, con la scusa che Dio perdona, cioè alla fine facciamo tutto e va bene tutto.
0: Cioè, alla fine nessuno pensa di andare all'inferno, perché c'è il perdono, però il perdono è la conseguenza di un pentimento,
1: certo.
0: Questa è la cosa...
1: È chiaro. Però vedi che le cose, là, secondo me, è più vicino di quello che vuole dire, sì, perché vedi che le cose le imparate bene. C'è un'altra frase importante, perché, appunto, che poi è un po' l'anima del libro, mi sembra, anche di questo film. Comunque, seguire il Vangelo è una cosa rivoluzionaria per chi ci crede, ovviamente. Che ne pensi tu?
0: No, ma secondo me è rivoluzionario anche se non ci credi.
1: Allora, Piff, ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità, resta lì, perché di cose da raccontare ne hai in
0: questo. Non parlo punto. Neanche, sto zitto.
1: Ma no, qualcosa ce la possiamo dire. Dai, ci ritroviamo qui tra pochissimo, effetto notte, e c'è Piff.
10: Regola numero 4: gettare la palla in tribuna.
0: Ma cosa vuol dire non dire falsa testimonianza? Ad esempio, ora andiamo dalla mamma, le diciamo che andiamo a fare catechismo al parco e invece ci andiamo a prendere una bella brioche col gelato.
2: E panna.

0: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
2: Sparco ostinato? C'è Vim Carbon.

0: Gratis. Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
1: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
2: Potete scegliere fra restare qui chiuso in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
3: Pubblica utilità!
4: Simon Birch, domani in prima serata.
5: Sono pronto a perdere tutto, ma non Flora.
6: È vero che ho fatto finta di essere cristiano, però questa volta ci voglio provare seriamente.
7: Bentornati, allora questa sera a Effetto Notte c'è Piff che ci racconta il suo nuovo film da attore e da regista, che Dio perdona a tutti. In fondo nel tuo cinema chi ti segue, come magari molte delle amiche e degli amici che sono con noi questa sera, ritroveranno traslati i personaggi, perché Arturo e Flora, no?
8: Com'è? Sì, anche nel libro, nei quattro film che ho fatto, no? Tre film, questo è il
7: come
8: quarto.
7: Come mai ci sono sempre?
8: Ma ormai mi sono affezionato, cioè non c'è un motivo, mi sono affezionato ad Arturo Giammarresi che tenta di conquistare Flora.
7: Lo facciamo
8: pure
7: Truffaut, questo di
8: partire. Non so chi sia questo collega,
7: bene, insomma,
8: però in realtà non l'ho fatto, più in realtà più per gioco, non volevo scimmiottare nessuno, anche Moretti c'aveva il suo personaggio.
7: È vero.
8: Però ormai mi riconosco, perché poi alla fine io credo che ci sia sempre un filo che unisce tutti i film che fai, nel mio caso il film si unisce col programma televisivo, perché è tutto uno stesso discorso espresso con mezzi diversi.
4: La vedete quella ragazza? Si chiama Flora e per me è la ragazza più bella del mondo. Io sono innamorato di lei da quando eravamo bambini, cioè da circa 20 anni. Flora ogni giorno passa sotto la sua vecchia casa. Qui ci abitava un giudice che ho conosciuto anche io. Lui era l'unico che sapeva veramente cosa provassi per lei, perché io non ho mai avuto il coraggio di dichiararmi, o meglio, non ho mai avuto l'occasione. Perché?
9: Perché siamo a Palermo.
10: Ma certo che ci vado, Flora. Lo convinco io tuo padre. Tu quello non lo sposi. Ti prometto che vado in Sicilia e gli strappo il sì.
7: Parlando delle tue partner femminili, perché appunto Arturo e Flora, allora la mafia uccide solo d'estate, appunto Cristiana Capotondi, e poi hai lavorato con Miriam Leone e quindi stavolta con Giusy Buscemi, tra l'altro. Così, sembrano delle frasi fatte, ma è così bella, brava, molto amata dal pubblico. Caschi sempre bene, com'è sta cosa?
8: Sì, lo so, ok, però io non voglio fare... Cioè, allora, innanzitutto quando ho deciso, cioè per me era lei, ho fatto un provino e ho detto è lei. Allora il mio produttore diceva, vabbè, fanne altri due così sei ancora più sicuro. Io lo so, era lei, e infatti era lei. Uno, non volevo... Siccome incomincio ad avere una certa età, non volevo fare la belloccia, io quello un po' anzianotto che sta con una molto giovane. E questa cosa, infatti chiedevo, siamo credibili come coppia? E poi non voglio la belloccia, non mi interessa avere la belloccia di turno. Io credo che Giusy abbia questa qualità, questo talento di superare la propria bellezza.
7: Come coppia funzionate moltissimo sullo schermo, senti o
8: non facciamo l'anziano con la...
7: No, l'anziano no, sei un po' più grandino, dai.
8: Sì, perché tu sei un po' più grande di me, messo.
7: Io sono un po' più... Ora stasera, oggi questa è la puntata della verità, viene fuori tutto.
8: Abbiamo scoperto due anni.
7: Dai, ci difendiamo, però. Senti, ma io rimango su questo punto, perché questo succedeva anche negli altri tuoi film, no? C'è il momento dell'incontro, che è un momento molto bello, ma anche tenero, perché tu quando incontri queste, diciamo, donne al cinema della tua vita, rimani folgorato, no? Rimani a bocca aperta, no? Con quello stupore quasi da bambino, in alcuni film l'hai anche raccontato, perché magari era un innamoramento che cominciava già da piccolo. Ecco, come si fa poi quando si incontra quella che evidentemente è la donna, non dico dei sogni, ma magari della vita, a conquistarla?
8: Dici nella vita in genere?
7: Beh, insomma, un pochino te lo chiedo, cioè, o se ci vuoi, come la vedi tu, perché alla fine è un altro argomento ricorrente.
8: Ma allora, in realtà...
7: Sono cattivo?
8: No, era per capire se nella vita... Nella vita io credo che le strategie le applichi molto quando sei giovane. Io credo che la nostra età ormai non vai più di strategia, cioè...
7: Così?
8: Sono così. Sì, sì. Almeno io non mi metterei mai a pensare ora faccio questo, faccio il figo, un po' anche perché per il lavoro che faccio, cioè poi io non è che sono molto diverso, certo.

0: sono completamente uguale, però tendenzialmente quello che mi vedi qua sono anche nel privato, sono troppo pigro per mettermi a recitare, poi ovviamente sarei psicopatico se mostrassi tutto.
1: Insomma, non ci sono le strategie,
0: no,
1: ci si
0: presenta alla mia età, secondo me,
1: e se deve scattare,
0: alla nostra età, scusa.
1: Se deve scattare, scatta.
0: Sì,
1: senti,
0: sì,
1: un attimo, e poi un altro sfondo che spesso torna, che poi più di questo è Palermo, no? Ma è vero che volevi fare il sindaco di Palermo e ti avevano proposto?
0: Allora, che cosa? Sì, cioè, quando feci quella manifestazione in difesa delle disabili, ho ricevuto... Ho controllato, ce l'ho ancora, quindi volendo non lo farò ovviamente, però c'ho il testo da esponenti importanti di destra e esponenti importanti di sinistra,
1: di Partisan,
0: di presentarmi come o sindaco di Palermo o presidente della regione Sicilia.
1: E invece tu hai detto di no.
0: Beh, ovviamente, cioè, ma perché già va, cioè, vuol dire, già le cose vanno male, perché devo contribuire? No, no, nel senso che secondo me, cioè, non è il mio lavoro, e poi mi sento più utile in questo modo, facendo,
1: certo,
0: quello che fa.
1: Perché hai comunque un grande affetto per la tua terra, no? Cioè, anche quando,
0: sì,
1: la racconti dialetticamente, evidenziando delle cose che non vanno,
0: sì,
1: però prevale questo.
0: Sì,
1: no?
0: Ma infatti è come anche quando come dire, la Sicilia è una terra che ti dà tantissimo, ma ti leva tantissimo e ti fa molto arrabbiare, perché ora dico delle banalità, però capisci che c'è un potenziale clamoroso. E ci perdiamo con... Però io ho la teoria della bellezza, secondo me se noi siamo vittime della bellezza di quella terra, ci adeguiamo, ci adattiamo. Tu vai, che so, mi ricordo, sono andato una volta a Lignano Sabbia d'Oro, un'organizzazione pazzesca, è tutto perfetto, è tutto pulito.
1: Però la Sicilia è un'altra cosa.
0: No, io dissi, ma scusa, ma avete delle strade che sembra essere in Svizzera, è tutto perfetto, con un mare... che non ha,
1: certo,
0: proprio un colore brillante, e la risposta è stata proprio per questo noi abbiamo fatto questo, e allora ho capito che noi in Sicilia non facciamo tutto perfetto, perché tanto c'è il mare, ci adattiamo, e la bellezza dei monumenti, il cibo, e quindi ci adattiamo, ci assettiamo, si dice a Palermo, perché tanto la gente comunque viene.
1: Però
0: questa
1: tu non
0: cosa
1: sei
0: è...
1: uno che si assetta,
0: no,
1: no.
0: Ma secondo me i siciliani, quando i siciliani vanno via, sono i migliori lavoratori, i migliori, perché sono quelli che non si sono assettati, non hanno accettato, si è sempre fatto così.
1: Allora, stiamo capendo una cosa nel corso di questa puntata, io un po' già la sapevo perché avevo avuto il piacere di intervistarti in questo programma e non solo. Ridendo e scherzando, per citare il titolo di un bel docufilm dove tu incontravi grandissimo regista del nostro cinema, Ettore Scola, tu ci dici delle cose importanti del nostro mondo, no? Su cui rifletti, chiaramente lo fai a modo tuo. Ecco, del nostro mondo di oggi che cosa ne pensi? Perché una parola, diciamo, al di là, non vogliamo entrare ora in questioni politiche o altro, però una parola è sicuramente quella instabilità, credo che su questo possiamo essere d'accordo tutti, no? Ecco, tu su a questo come reagisci?
0: Ma come dire, sono come dire, senza parole, come tu, ma la cosa che mi spaventa molto è che, cioè, una volta, se tu beccavi una contraddizione nel politico, in qualcuno, ti dice: guarda che tu hai detto bianco, adesso dici nero, e ti stai contraddicendo, quindi questa cosa era segno di inaffidabilità, più o meno. E invece questa cosa, questo contraddirsi, questa cosa, è assolutamente routine, normalità. Cioè, non c'è più l'imbarazzo nell'aver detto bianco e adesso dici nero.
1: Te lo chiedo perché poi tu adesso sei anche papà, no? Insomma, cioè, quindi comunque il racconto del mondo, come relazionarsi col mondo, penso che è una cosa che ti vorrai nei confronti di tua figlia.
0: Sì,
1: no?
0: A me mi conforta il fatto che, se tu ci pensi, quando eravamo giovani, la sera uscivamo senza pensare troppo alla delinquenza, facevamo cose, cioè, io mi conforto il fatto che quando sei giovane hai un futuro davanti, hai voglia di cambiare le cose, e questo ti salverà, perché non è che quando eravamo giovani noi le cose andavano benissimo,
1: no.
0: Poi io vengo da Palermo e puoi immaginare quello che c'era, però il fatto di quando sei giovane hai una forza che un po' perdi, e questa però è quella forza, quella voglia di cambiare il mondo che ti salva e ti fa andare avanti. Io confido molto in questo. Poi io sto cercando di educare, mia figlia ha 5 anni, però già ha fatto 3 volte Capaci, 2 volte Via D'Amelio, 25 aprile. Cioè, deve essere una cittadina attiva. perché le donne

0: possono tollerare tante nostre debolezze, ma sul piano del desiderio non voglio essere seconda a nessuno. E a me i dolci, lo confesso, mi davano più soddisfazione del sesso. Sempre senza offesa, santità.
1: Nessuna offesa. Forse è anche per questo che i dolci migliori sono stati creati dalle suore, per evitare le tentazioni e per dimostrare la grandezza di Dio. Un canolo, una cassata, sono più convincenti di tante lunghe omelie, perché molti preti hanno il vizio di parlare troppo.
0: Questi che parlano troppo.
2: Io oggi ti voglio chiedere un'altra cosa, visto che sei stato molto generoso nel tuo racconto. Secondo me c'è una parte di te, o forse chissà, magari me l'hai già detta in questa puntata, che non sempre viene fuori. Cioè, tu sei Piff e sei amatissimo. Già oggi, venendo qui per questa intervista, il tassista mi dice: "Ma c'è Piff! Ecco, allora vengo dentro!" E effettivamente sei molto amato dal pubblico. Ma Pierfrancesco Di Liberto, si è espresso davvero, si racconta davvero, cioè
0: Sì,
2: corrisponde a Piff?
0: Pierfrancesco Di
2: Sì.
0: Liberto è molto timido.
2: Non si
0: Lo
2: direbbe,
0: so,
2: ma quindi
0: ma
2: sta
0: perché non si direbbe?
2: nascosto.
0: Lui si nasconde, manda avanti Piff. Questo è il meccanismo.
2: Ok.
0: Quindi in realtà lui sta dietro, però approva tutto quello che dice Piff o fa Piff.
2: Quindi lo lasciamo nascosto per ora, va
0: Esatto.
2: bene, magari la prossima volta che torni a trovarci.
0: Volentieri.
2: Grazie a Piff e un grandissimo in bocca al lupo, grazie per aver preso parte a
0: Grazie.
2: Effetto Notte. Allora, voi restate là perché adesso andiamo a riscoprire un grande classico del passato, Alta Società, che compie 70 anni, grandissimo cast, grandissime star. Tra l'altro, alcuni anni dopo venne realizzata anche una versione che divenne un musical. E pensate, è l'ultimo film interpretato da Grace Kelly prima di lasciare il cinema. Guardate.
3: Dexter, non lo sai che domani Tracy si sposa?
4: Oh, hai ragione, è vero.
3: Tu puoi tornare dritto e di corsa là da dove sei venuto.
4: Non posso. Dinah dice che qui è triste senza di me. Salve, dolcissima.
5: All'inizio fu Scandalo a Filadelfia, con Katharine Hepburn, Cary Grant e James Stewart. Poi, nel 1956, arrivò il remake a colori, Alta Società, con un altro straordinario trio di stelle, Grace Kelly, Frank Sinatra e Bing Crosby.
3: Go away and stay away.
4: I even wanted to, but I guess I'm just a weak
5: Il primo
4: character.
5: film
4: I'm still
5: consacrò
4: in love with you.
5: definitivamente Katharine Hepburn. Il secondo rimase nella storia come l'ultimo film interpretato da Grace Kelly, prima di diventare principessa di Monaco.
4: Hey!
3: Oh!
4: You all right?
5: La vicenda, raccontata in chiave di commedia musicale, segue una raffinata donna dell'alta società che alla vigilia delle sue seconde nozze vede improvvisamente incrinarsi le proprie certezze con l'arrivo inatteso dell'ex marito e di un giornalista incaricato di raccontare il matrimonio.
6: In the heavens, stars are dancing.
5: La musica e le canzoni. Intanto la colonna sonora è firmata da Cole Porter, uno dei più grandi autori di musical e canzoni del XX secolo. Per il brano True Love, Grace Kelly prese lezioni di canto per prepararsi al ruolo. Il brano divenne un enorme successo discografico, vendendo milioni di copie negli anni successivi. Vedere insieme sullo schermo due delle più grandi icone della musica americana dell'epoca, Sinatra e Crosby, fu un vero evento. Per restare sulle canzoni, un altro pezzo del film, Who Wants to Be a Millionaire, avrebbe poi ispirato il titolo del celebre programma televisivo Chi vuole essere milionario.
6: Who wants to be a millionaire?
7: I don't.
6: Who wants uranium to spare?
7: I don't.
5: A impreziosire il film c'era anche il leggendario trombettista jazz Louis Armstrong, che interpreta se stesso e guida l'orchestra. Grace Kelly, che al cinema aveva debuttato nel 1951, francamente sembra esprimere il meglio di sé nei film precedenti, soprattutto quelli diretti da Alfred Hitchcock. Aveva appena 26 anni e con questo film disse addio al cinema. Quando iniziarono le riprese era ufficialmente fidanzata da pochi giorni con il principe Ranieri III di Monaco. L'anello di fidanzamento che il suo personaggio indossa nel film, un Cartier con diamanti, è in realtà proprio quello ricevuto dal principe. Le loro nozze si celebrarono a Monaco il 19 aprile dello stesso anno. Con i suoi set lussuosi e costumi spettacolari, Alta Società resta una commedia elegante e leggera, perfetta per lasciarsi trasportare e rilassarsi. Fu un trionfo commerciale clamoroso, diventando il maggiore incasso dell'anno per la Metro-Goldwyn-Mayer. E mentre il film arrivava nelle sale, negli Stati Uniti un giovane Elvis Presley cantava per la prima volta in TV, diventando il simbolo della nascente rivoluzione del rock and roll. I'll be so
8: lonely, I could die. Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Vi aspetto.
9: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
10: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
12: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
13: Ultima.
14: Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino, agli inizi del Novecento.
15: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
14: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
16: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
17: Per quanti giorni abbiamo resistito?
18: 55.
14: 55 giorni a Pechino. Domenica in prima serata.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
1: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
2: Ultima. Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
1: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
3: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
4: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
5: Potete scegliere fra restare qui chiuso in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
6: Pubblica utilità!
0: Simon Birch, domani in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia,

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.
0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.
0: Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, in secoli e secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, oh Signore. E splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Signore e signori, buongiorno. È scattata oggi un'ora solare che è più cinematografica, ma cinematografica nel senso di quel cinema che ci fa sognare, che ci fa paura, che ci fa commuovere, fatto di straordinari effetti speciali che finiscono anche come effetto speciale sul volto, sulle movenze di un uomo che, aiutato da suo fratello gemello, è riuscito in un'operazione impossibile, far rivivere. Letteralmente, credetemi, sono testimone oculare, il principe della risata, Totò. Io ve li presento con tutta l'attenzione del caso, perché sono due signori innanzitutto. Signori si nasce, loro lo nacquero, come avrebbe detto allargando il grande Totò. Loro sono due signori, sono due gemelli e sono formidabile bandiera italiana in tutto il mondo intero del cinema. Francesco e Gaetano Paolocci, ben arrivati. Francesco Giaccablù, tesoro, ben trovato. E Gaetano Giacca Grigia. Allora, proprio applausi a scroscio, credetemi.
3: Grazie.
2: Allora, attenzione. Avrete notato o noterete qui un ciak di determinate dimensioni, ma lo studio si anima anche di altre cose che il nostro Alessandro Tresa svelerà. Allora, io sono partita parlando di Totò perché sì, ma non siete uguali? Due gemelli proprio.
3: Siamo gemelli.
2: Siete gemelli. Allora, abbiamo delle fotografie. Io voglio parlare di Totò e poco fa dicevamo non guardatelo, signori. Guardatelo. Questo è Francesco.
3: Sì.
2: Che è Totò. Oh, mamma, senti qua dietro le mie ragazze, mamma.
3: Sì, sì.
2: Allora, come siete arrivati a questo? E poi ovviamente raccontiamo, dobbiamo raccontare tutto il resto.
3: Allora, noi eravamo in America. Dino De Laurentiis ci aveva portato lì per fare il primo film di Stephen King, una trasformazione di lupi mannari e tutto. Nel tempo libero pensavamo di regalare al dottor Dino la riproduzione, la ricostruzione.

0: ricostruzione di Totò, perché noi ricostruiamo il volto dei più grandi celebri attori americani,
1: Schwarzenegger, Stallone. Continuate a guardare questa fotografia, è l'uomo che vi sta parlando.
0: E così abbiamo iniziato questa lavorazione per regalare a Dino questa possibilità, che poi è diventata la possibilità di fare un film sulla vita di Totò, di cui lui si è innamorato tantissimo, e quindi è diventata una cosa molto importante, che è durata tutta la vita, fino a che Gaetano è riuscito con la sua maestria di modellazione delle protesi artificiali a trasformare il mio viso e farmi diventare del tutto uguale, perché io ero diventato nel frattempo il doppiatore della famiglia De Curtis, quindi prestavo la voce a Totò per le pubblicità, per le cose, in segreto, perché avevo un accordo segreto e amichevole con Liliana, che non voleva che io rivelassi che si trattava di un doppiaggio.
1: Liliana De Curtis, la figlia di Totò, quando Liliana De Curtis ti vede, vi vede insieme, vede questo, vede delle fotografie, vede dei filmati, cosa dice?
0: Allora, Dino De Laurentiis e Fulvio Lucisano vollero fare questo, vollero presentare a Liliana De Curtis, la figlia di Totò, dei miei filmati in bianco e nero, quindi io che interpretavo suo padre, nella vita quotidiana. E lei si commosse e disse, ma come? Io non ho questi filmati di papà, come mai non li ho? E quindi per i produttori cinematografici fu una prova, la prova del 9, che questo avrebbe funzionato.
1: L'assoluta prova del 9 che questo avrebbe funzionato. Gaetano, noi abbiamo fatto dei salti tripli in avanti, no? Perché vi abbiamo già dati in America, vi abbiamo già...
2: Sì.
1: La vostra storia è una storia di perfezione, di talento e di tanto coraggio a varcare l'oceano e a dire con la nostra maestria possiamo arrivare in America.
2: Sì, in effetti è questo, perché non appartenendo a una famiglia di cinema, noi essendo appassionati di cinema
1: grandi
2: fantastico,
1: appassionati,
2: cinema fantastico, abbiamo iniziato con uno studio personale, come si faceva allora, perché non c'erano i mezzi di oggi, non c'era internet, non c'erano tutti questi canali
1: parliamo
2: televisivi.
1: Parliamo di che anni, Gaetano?
2: Parliamo dell'82, perché nell'83 siamo poi stati chiamati immediatamente da Dino De Laurentiis in America a realizzare il film di Stephen King, Unico Indizio, La Luna Piena.
1: Sì.
2: Ci ha affiancato a Carlo Rambaldi e Michael McCracken.
1: A Carlo Rambaldi? No, sì, scusate, sì. Andiamo con ordine. Sì. Applauso, ragazze, vi prego. Cioè, stiamo parlando del Gotha, stiamo parlando del top.
2: Sì, ma
1: del...
2: pensa che noi appena diciannovenni, ci divertivamo a fare questo tipo di cose e siamo riusciti a mostrarle a Cinecittà.
1: Guardate.
2: Che è successo? Che Carlo Rambaldi ci ha visto come due ragazzi che allora aiutavano nella Dino De Laurentiis Film Corporation americana in North Carolina, aiutavano tutto il set per quanto riguarda quello che serviva per gli effetti speciali di trucco, quindi io applicavo le protesi e riuscivamo a creare questi lupi mannari per il film.
1: Sì, sì.
2: Dopo tanti anni Carlo Rambaldi ci chiede di insegnare nella sua Accademia Internazionale di Effetti Speciali, quindi di alta formazione degli effetti speciali. Quindi insegnare le sue materie, per cui io insegnavo quello che riguardava l'animatronica, la scultura, l'anatomia per gli artisti, e abbiamo formato molti allievi che adesso lavorano alla Disney americana, lavorano per produzioni italiane.
1: Allora, signori, non sto pur facendo disperare, ma non sto andando troppo avanti per ritornare indietro, perché diversamente, per le poche persone che non sapessero chi siano questi meravigliosi fratelli, sembrava che stessimo parlando di un capitolo a parte. Stiamo parlando di due professionisti che il mondo non solo ci invidia, ma il mondo ovunque nel mondo fa lavorare ai massimi livelli. Ma torniamo a quel Totò. Liliana De Curtis viene colpita da... Ma io non ho queste immagini di mio papà e credo che quello sia...
2: Neanche no. Ci speravamo in una risposta del genere, allora.
1: È una risposta di... Io ho visto Elena, cara, che noi abbracciamo, la nipote di Totò, al premio Leonardo a Salerno, restare a bocca aperta di fronte all'arrivo, come tutta la platea, di fronte all'arrivo di Francesco. Qual è stata il lavoro intorno a questa trasformazione?
2: Sì, allora... Diciamo che per una semplice imitazione, anche con delle protesi da trucco, sarebbe stato un lavoro molto più semplice. Mm. La meta ambiziosa che ci siamo prefissati di raggiungere era proprio dare quell'ironia nello sguardo, nella simpatia del suo sorriso. Sì. Quindi siamo dovuti andare a lavorare all'interno di quelle che sono le anatomie di mio fratello per cercare di impostare lo stesso sorriso, lo stesso, diciamo, piglio di Totò. Questo è stato un lavoro però di anni. era impossibile raggiungerlo immediatamente come obiettivo. E nel

0: tempo, grazie al fatto che in America è stata specializzata una specie di, diciamo, di sostanza identica alla pelle, che poi tra l'altro la medicina utilizza per delle,
1: sì,
0: protesi anche artificiali.
1: Ti posso fermare?
0: Sì.
1: Ci fermiamo solo per un attimo, perché guardate, è una storia sulla quale proprio restare a bocca aperta, aspettare e poi ascoltare tutto ciò che questi favolosi fratelli ci racconteranno. Ci vediamo tra un attimo, signori. Questo è sempre Francesco, eh? Non è Totò l'originale. Questo è Francesco. Andiamo.
2: Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino agli inizi del Novecento.
3: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
2: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
4: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
5: Per quanti giorni abbiamo resistito?
6: 55.
2: 55 giorni a Pechino, domenica in prima serata.
7: Abbiamo un caso da risolvere.
8: Allora, su chi indaghiamo?
9: Preparati alla battaglia, Mary.
8: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
10: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
8: Che cosa accadrà dopo?
11: Neanche lei è troppo male come detective.
2: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17.
0: Sei tu.
1: Allora, Francesco e Gaetano Paolocci, due geni, e sono gemelli, e sono Francesco in giacca blu e Gaetano in giacca grigia. Lo dico perché, essendo assolutamente identici, potremmo anche confonderci. Allora, abbiamo tantissimo da raccontare, anche che cosa sia questo Chuck lo raccontiamo tra poco. Parliamo degli effetti speciali di cui voi diventate signori e padroni, diventate geniali esecutori, realizzatori, che esecutori. Studiate tutto lo studiabile, ma torniamo al meraviglioso Totò. Allora, Francesco è l'interprete e ci stavate raccontando che studiate per anni questa formula che...
0: L'intervento infatti di sostanze nuove nel corso di questi anni, immaginiamo che noi abbiamo condotto questa sperimentazione di arrivare alla mimica di Totò e quindi di poter realizzarla su Francesco nel corso di tanti anni, però è il punto cruciale che in America sono state inventate delle sostanze simili alla pelle, per cui questa carnosità di queste sostanze ci ha portato, è stato il trampolino per arrivare poi al risultato definitivo.
1: Posso dire una cosa? Non una protesi rigida, non qualcosa che fosse attaccata sul tuo viso. Poi attenzione, lui è stato eccezionale perché la voce, le movenze, quelli fanno parte di uno studio infinito, no?
12: Sì, infatti io ho chiesto a Gaetano, sai, noi siamo specialisti del trucco cinematografico, noi sappiamo che il trucco cinematografico arriva ad una linea che non si può superare, che è quella della verosimiglianza, ma non dell'effetto realistico. Con un trucco in genere non si può arrivare a tanto, ma Dino De Laurentiis mi disse: Francesco, dobbiamo superare quella linea.
1: E Dino De Laurentiis era abituato.
12: Perché il pubblico non accetterebbe mai una riduzione che non fosse il vero Totò. Noi dobbiamo fare una riproduzione assolutamente perfetta. Quindi ho avuto la fortuna di entrare nelle dimensioni anche del principe e quindi di avere la stessa intonazione della voce. Permesso, si può, disturbo, vi presento un nuovo gioco, ma mi faccia questo piacere, non dico. E quindi... Avevo già sperimentato con lui. Poi sai, ingannare anche Dino De Laurentiis di Torre Annunziata del 29, napoletano, un viterbese come me, mi sembra una laurea veramente straordinaria.
1: Signori, abbiamo 1:40 da portare nelle vostre case senza più esitazione. Guardate ed emozionatevi con noi. Grazie, regia.
13: Ecco qui, buonasera, come sta?
14: Bene,
13: io tutto bene. Complimenti. Piano piano. Tutto il mondo,
14: certo, io mi sono fatto Mosca, San Pietroburgo, mi sono fatto tutti i Paesi Bassi, però è lo sfondo di bisogna camminare così.

0: bambino è una cosa molto importante, sa? Dunque, devi sapere, caro, che qui ci sono un sacco di miei clienti, è vero? È vero? E sì, sono vicino tra queste persone.
1: E dove sta? Dove deve andare?
0: E deve stare da qualche parte.
1: E dobbiamo raggiungerlo.
0: Dunque, la composizione,
1: sì,
0: quello che ho fatto, è meno drammatica. Cioè, è metà melodica e metà drammatica.
1: Ah, sì, sì.
0: Certo. Alla gente piace, piace.
2: Vabbè, dite voi, dite voi. Bravi, bravi. Guardate, oggi è un onore infinito averli qui da noi. È veramente un onore grandissimo, perché siete... Cioè, tu sei Totò nel mondo.
3: Grazie.
2: Sei Totò. Perché questo non... No? Con il lavoro fatto da Gaetano, straordinario. Cioè, questa... Quanto tempo ci vuole per diventare...
3: Lo abbiamo condensato in 3 ore.
2: Tre ore.
3: Non è così straordinario, diciamo, come tempi, ma la cosa più interessante è che questo trucco, che nasce come un trucco cinematografico, dovendolo rendere, diciamo, idoneo per spettacoli televisivi, con dei tempi lunghissimi, sai, il cinema si interrompe, si va in camerino, si ritocca, si fa, noi abbiamo dovuto studiare molto per renderlo permanente sul viso, quindi può superare benissimo le 10 ore di applicazione senza nessun problema, e essendo un trucco impermeabile, quindi per le sudorazioni, e quindi c'è stato tutto un discorso di chimica che ho dovuto portare avanti e che abbiamo risolto. Naturalmente per il mondo cinematografico è sprecato, nel senso che ci sono dei tempi che consentono degli aggiustamenti. Invece lo spettacolo televisivo, oppure in diretta teatrale, non consente questo tipo di...
2: No, assolutamente no. Ripeto, ribadisco ancora una volta, quando Salerno è salito sul palco, io e tutta la platea abbiamo trattenuto il respiro, perché è stato trovarcelo di fronte. Ora, siete partiti a 19 anni, dalla vostra Viterbo, dalla vostra, no? Ma per i 18 anni precedenti, che avevate fatto? Cioè, voglio dire, nel senso, perché... No, siamo partiti a 28 anni, uno dice, beh, nel frattempo hanno fatto... 19 anni, cioè dei ragazzini, dei ragazzetti con 7 anni di più dei 12, per capirci.
3: Sì.
2: Ma come vi è venuto in mente tutto questo...
3: Ma noi ci siamo appassionati al cinema e poi abbiamo trovato un parallelismo con i nostri colleghi americani, della nostra stessa età. Quei film della Universal, fantastici, Frankenstein, La Mummia, cose, questi effetti speciali e drammatici quasi, no? Ci avevano molto colpito e volevamo ripeterli, volevamo riuscire a raggiungere quei risultati. Lì iniziò questa avventura nel cinema. E iniziò con questi film fantastici, per poi arrivare a fare quegli effetti speciali che invece servono nel cinema, ma che non si denunciano. E quindi sono effetti speciali per cui possiamo creare dei fenomeni straordinari che al momento delle riprese non si potrebbe avere a disposizione. Ma all'inizio è nata come una passione guardando i film americani della Universal.
2: Anch'io guardavo i film americani della Universal, ma... Scusate, per carità, non mi denigro, non mi sarebbe mai venuto... Anche quelli non della Universal, mai venuto in mente. Ora, altra domanda e poi abbiamo la grande sorpresa, un po', devo dire, abbastanza impressionante, parecchio impressionante. Quanto è grande il luogo dove voi lavorate? È stabilito che voi lavorate nel mondo, ma il vostro laboratorio, che non devo entrare con le mani nell'inquadratura, ma che dimensioni deve avere? Io vi immagino come Archimede Pitagorico, proprio siete lì che inventate, create.
3: Beh, è cambiato con il tempo. Circa lo spazio e anche le strumentazioni di questo spazio. Considera che noi ci siamo occupati per più di qualche anno della ricostruzione e riproduzione di dinosauri per realisti, per il cinema, per la televisione.
2: Dinosauri.
3: No? Dinosauri. Quindi abbiamo dovuto impegnare degli spazi molto grandi per realizzare, perché sai che... Se un prodotto, un grande del cinema, un grande scenografo ci insegnava e ci diceva all'inizio della nostra attività, anche della nostra passione, ci diceva che per una realizzazione di un metro di creazione, qualsiasi essa sia, ce ne vogliono almeno 4 di spazio intorno, in tutti i sensi.
2: Certo.
3: Quindi immagino un dinosauro di 4, 5, 6 metri, che tipo di spazio potrebbe avere? Effettivamente aveva ragione. Aveva ragione. Cioè. Quindi spazi all'aperto, quindi destinazioni di lavorazioni in particolari periodi dell'anno, laddove dove l'esterno rappresenta anche un...
2: L'esterno è parte della, di tutta la creazione. Sì. Ora, vedete che chiunque altro si spaventerebbe un po' ad avere quella roba lì sulla scrivania.
3: È il mio ufficio a Cinecittà.
2: Ecco, questo è l'ufficio di Gaetano a Cinecittà e quello sulla sinistra è il temibile...
3: L'endoscheletro di Terminator.
2: Terminator. Quello cattivo che gli proprio non...
3: Il grande film di Cameron che ha segnato la storia del cinema, celebrato per i suoi 40 anni.
2: Allora io direi, Chuck Terminator, a proposito di Chuck, questo Chuck che cos'è?
4: Allora, questo è il Chuck che ha battuto le scene dei più grandi film italiani del neorealismo ed oltre. Ti sto parlando di film come Roma città aperta, Otto e mezzo di Fellini, film che hanno segnato la storia del nostro cinema. E io ebbi modo di utilizzarlo, acquistarlo quindi da Cinecittà, perché dovevamo avere una scenotecnica tutta nostra per rispondere all'esigenza cinematografica che ci veniva richiesto, quindi macchine da presa e cose di questo genere. Ora, questi Chuck erano sostituiti da Chuck più moderni e quindi Cinecittà poteva disfarsene tranquillamente, solo che cancellando la patina superficiale venivano fuori questi titoli altisonanti di film straordinari che adesso restaureremo per farli mettere in evidenza.
2: Posso fare una cosa?
4: Sì.
2: Toccarli, soltanto un attimo, fare così, perché si tocca...
4: Non esistono più così.
2: La storia... alla quale noi dobbiamo così tanto. E allora, signori, Chuck, Terminator, mai avrei immaginato di avere nel mio studio televisivo Arnold Schwarzenegger. È lui, ve lo garantisco. Lo andiamo a trovare, vi prego, con coloro che lo hanno creato, perché le mie ragazze, allora noi ci avviciniamo e vi posso garantire che, pur sapendo che non sia lui... Venite, è tutto merito vostro. Fa una certa grande, totale impressione, perché questo è prima che diventi quello, cioè sotto c'è lo scheletro
3: esattamente,
2: e sopra c'è lui.
3: Poi queste forme si rincorrono nei vari film, però quello è l'endoscheletro che è al di sotto della forma di Schwarzenegger, che è l'attore prescelto per questo ruolo. Ora, infatti la parte danneggiata mostra che si sta scoprendo piano piano lo scheletro d'acciaio.
2: Perché era talmente cattivo che potevi fargli qualsiasi cosa, quello continuava a camminare, un panico che la metà bastava. Questa invece...
3: Allora, la tecnologia che è stata usata dagli anni 80 in poi è una tecnologia che non più simulava il movimento, ma esattamente corrispondeva ai movimenti. Quindi questi progetti sono progetti ingegneristici. Questo è il braccio dell'endoscheletro.
2: Sì.
3: Naturalmente ricostruito da noi in dimensioni maggiori rispetto a quello che era utilizzato nel film. Ora, noi abbiamo lo scopo, con Cinecittà, siamo stati chiamati a realizzare questo, a rendere tridimensionale tutto ciò che nel film e nello spettacolo oggi invece è digitale, per cui non si può più toccare, non si può neanche ammirare dal vero. Ecco perché queste forme, ecco perché la riproduzione di Schwarzenegger e la riproduzione degli endoscheletri. Mentre nel cinema degli anni 80...
2: No, aspetta un attimo. Sì. Allora, scusate signori, qua ci vuole... Perché le mie ragazze hanno la bocca aperta, giustamente. Allora, momento... Voi andate perché date la vostra spiegazione. Questo braccio, un poco fa quando l'ho sollevato e mi sono trovata la mano qua, ho avuto un attimo di detto non partirà, vero? Non partirà. No, non può sembrare sciocco, però io esprimo il mio sentimento di spettatrice. Certo. Allora, questa è un'opera d'arte. Questa è un'opera d'arte, cioè stiamo parlando di arte.
3: È un cinema che si avvale dell'alta ingegneria.
2: Sì.
3: Che poi, come ti spiegavo, questa ingegneria è perfettamente funzionale, mentre prima l'ingegneria cinematografica simulava una certa funzionalità. Oggi invece abbiamo proprio la scienza...
2: La perfezione.
4: Si chiama animatronica, come questa mano che io voglio farti vedere.
2: Questa mano...
4: Allora, oggi non c'è più bisogno di realizzare delle opere ingegneristiche come questa, ma noi realizzavamo queste opere robotiche che nel set dovevano muoversi realmente, quindi simulare anche la morbidezza dei movimenti. Questa scienza si chiama animatronica, cioè dare un'anima alla meccanica.

0: meccatronica, alla meccanica, che è veramente funzionale.
1: Costui è gorilla.
0: Questo è un gorilla.
1: È un gorilla molto...
0: Gorilla. Questa l'abbiamo fatta per De Laurentiis, per un provino per King Kong Life.
1: King Kong Life, e sì, si devono muovere in maniera morbida, cioè non devono essere...
0: Meccanici.
1: Meccanici. Ora, questa... Francamente...
0: Ecco qui...
1: Questo, ma non voi vi spaventate mai quando costruite questi?
0: No,
1: vieni Gaetano,
0: no,
1: vieni qua vicino. Non vi spaventate mai perché sapete che li stiate
0: certo,
1: costruendo.
0: Questa
1: certo,
0: è una modellazione iperrealista di un uomo primitivo, quindi
1: sì,
0: un neandertaliano. E qui abbiamo uno studio dell'anatomia che deve esprimere proprio il significato del selvaggio. E quindi io sto trapuntando pelo per pelo questi peli di yak, un bue tibetano che nel cinema utilizzavamo appunto
1: sì,
0: per fare barbe e capelli, anche biblici, no? Nei film più suggestivi.
1: Sì.
0: Adesso è sostituito da fibre moderne che possiamo modellare anche a caldo.
1: Per
0: ma prima
1: gioia dello yak,
0: era pelo di yak.
1: Certo.
2: E quindi... questa creazione è stata protagonista del Darwin Day a Milano, che è un evento internazionale di paleontologia riguardo dell'evoluzione, a rappresentare l'uomo primitivo.
1: Allora, intelligenza artificiale, la tocchiamo soltanto per un attimo, tecnologia, digitale, sono importantissimi. Voi come vivete il naturale? Non è più un passaggio oggi, voglio dire, già esisteva, però mi dite, non c'è più bisogno di costruire...
2: Assolutamente.
1: Oggetti così, ecco, così mi tolgo la paura di Terminator, finalmente tocco la sua mano, lui non lo tocco, ma la mano sì, voi non dovete più costruire questo, ecco, come...
0: No. Noi offriamo una consulenza per quello che è lo stile del film, lo stile dell'effetto speciale, perché l'intelligenza artificiale è uno strumento che va guidato, va sempre guidato e orientato dagli artisti che devono esprimere quel tipo di creazione, cosa deve fare questa creazione, se suscitare compassione, se suscitare terrore, quindi noi rimaniamo consulenti del cinema per questo, ma questa cultura multidisciplinare che noi dovevamo avere come creatori di effetti speciali oggi non è più necessaria.
1: Ma voi, tornando indietro, se vi dicessero puoi fare tutt'altro nella vita, come rispondereste?
0: No, io rifarei ciò che ho fatto con lo stesso impegno, con spero gli stessi risultati, magari convincendo i produttori italiani, che allora erano un po' ostici, ad affrontare anche quei film fantastici che negli anni 80-90 non hanno avuto il coraggio di affrontare.
1: Allora, Francesco qui, Gaetano dall'altra parte,
0: sì,
1: o quello come scegliete voi.
0: Sì.
1: Andategli
0: sì,
1: proprio
0: sì,
1: uno accanto all'altro.
0: Sì.
1: No, ecco, così, così. Guardate, lo so. Quelli veri sono quelli al lato, ma la grandezza di Francesco e Gaetano Paolocci va veramente premiata con un infinito applauso, perché sono bandiera italiana nel mondo. Allora, per continuare, è stato un onore avervi con noi, grazie infinite. Per continuare in cinema, adesso guardate queste immagini, cinema, famiglia di... Macchinisti cinematografici, guardate.

0: Emozionatevi a casa, ovunque ci stiate seguendo, dietro il cinema più bello, dentro al cinema più bello, ci sono loro. Loro sono una famiglia di macchinisti e quando si dice macchinista al cinema ci dovremmo tutti quanti alzare in piedi e invece siamo seduti in questo studio perché de nome de fatto si chiamano Diamanti e sono Mauro, Claudio Diamanti qua accanto a me e Fabrizio, capo macchinista della quarta generazione, qui abbiamo la terza generazione, dico bene?
1: No.
0: Una famiglia alla quale, adesso lo scoprirete, noi dobbiamo tante cose. Tanto, vi dobbiamo tanto. Fabrizio, possiamo far parlare più giovani, più piccoletto di casa?
2: Se ricorda di più.
0: E più, se ricorda...

0: nota di più adesso, è più piccoletto di casa. Ecco, guardate, qui nel frattempo lo studio si è riempito di meraviglie. Allora, partiamo dalla base. Chi sono i macchinisti?
1: Allora, i macchinisti sono dei tecnici che fanno parte, insomma, della troupe, che collabora con il direttore della fotografia, con il regista, e si occupano soprattutto della macchina da presa, installazione,
0: da cui il nome macchinista,
1: sì, insomma, movimenti della macchina da presa, e collaborano poi ci sono vari, insomma, sistemi, quello italiano, quello francese, quello americano, però diciamo quello là nostro italiano, collaboriamo con il reparto degli elettricisti, quindi l'installazione delle luci
0: diffusione. Il capo macchinista, io la chiamo Fabrizio, scusate, sì, io vi chiamo proprio per nome. Che cosa fa il capo macchinista?
1: Lui ha la propria squadra che gestisce i propri ragazzi che si occupano di varie mansioni, tra cui chi si occupa dei movimenti col carrello.
0: Sì, ecco qua, stiamo vedendo.
1: Che è diciamo, sui film italiani se ne occupa il capo macchinista, sui film internazionali ha una figura specifica che una volta si chiama carrellista, adesso si chiama dolly grip, insomma, perché
0: se mi vedete in questa parte con la faccia un po' da totano è perché io sono dentro la storia del cinema, ci siete anche voi, ma io ho il dovere e l'onore di farmi le domande, quindi da questo l'espressione un po' persa. Allora, ha detto benissimo Fabrizio Diamanti, parlando anche delle differenze tra Italia e il resto del mondo, già che loro sono tutto il mondo del cinema. Mauro, questo giovanotto in giacca blu, dice sempre: se volete fare questo lavoro dovete conoscere lo sguardo, questa è una cosa bellissima, lo sguardo dei registi in maniera particolare. Perché? Lo sguardo, proprio come guardano.
2: Certo, perché il regista entra e comincia a guardare, mette la macchina lì, parla con l'operatore di macchina, sì, con il direttore della fotografia,
0: sì,
2: e cominciano a dire, allora mettiamo l'attore lì, entra, esce, allora l'operatore della macchina insieme al direttore della fotografia, mettiamo il carrello di qua, di là. Tu devi stare attento, non è che poi fumate una sigaretta e ritorni e non capisci niente. Perciò, da quando inizia la mattina a lavorare, che entra dentro il regista con... Tu devi stare lì fino alla sera.
0: Per sintesi, non arrivo al momento in cui devo lavorare. Regola che vale in tutto il mondo. Arrivo molto prima, perché così imparo. Per farti in vantaggio, se no ti fregano, Maduro! Allora, lavorare con Bernardo Bertolucci, lavorare con Peppuccio Tornatore. Anche lì gli sguardi contano?
2: Uno si muove col carrello, si muove in base ai dialoghi. Con,
0: sì,
2: Bertolucci.
0: Con Bertolucci, con Tornatore?
2: Invece con Peppuccio Tornatore.
0: Peppuccio Tornatore.
2: Con quello lì si muove insieme agli attori, secondo come si muove l'attore, lo accompagna, di quinta, lo dite sempre di quinta, oppure va avanti quando è il momento per devi sottolineare che sottolineano, cioè tu devi sapere che quello sa che devi sottolineare, va avanti col carrello, che cose. Sono tutti i momenti importanti, sono quelli lì. Poi quando capiti quello altri, ti piagne il cuore quando spingi il carrello.
0: Signori, quando capiti con l'altri ti piagne il cuore, quando spegni il carrello. Allora la famiglia Diamanti, lo sottolineo ancora una volta, avrebbero potuto chiamarsi Rossi, Bianchi, quello che volete, si chiamano Diamanti e sono a 1000 carati l'uno, tra poco all'ora solare. Tutto cinema, che meraviglia, ma che meraviglia per vivere, arrivo applauso.

0: Per il ciclo Stelle senza tempo, Pechino agli inizi del Novecento.
1: C'è da aspettarsi che a Pechino la situazione peggiori ancora nei prossimi giorni.
0: Il quartiere straniero è sotto assedio. A guidare la difesa, un maggiore della Marina americana.
2: Non è con la violenza dei boxers che si potranno risolvere i problemi della Cina.
3: Per quanti giorni abbiamo resistito?
4: 55.
0: 55 giorni a Pechino. Domenica in prima serata.
5: Allora, la più antica famiglia di macchinisti del cinema, che significa la famiglia che ha fatto il cinema più bello del mondo e continua a farlo, è la famiglia Diamanti. E noi abbiamo qui Mauro, Giacca Blu, Fabrizio, Ultima Generazione e Claudio qui accanto a me. Allora, quattro generazioni che si sono date, letteralmente parlando, il cambio di set. Allora, a Claudio il compito di raccontarci come iniziò tutto. 1913, Roberto Diamanti aveva 16 anni. E non faceva questo lavoro. No. Dove lavorava?
6: Lui era da ragazzino, andava a fare il tipografo.
5: Tipografo.
6: La mamma, che lui era l'unico maschio della famiglia,
5: sì.
6: Era il cocco di mamma. La mamma veniva da un'antica famiglia romana, e insomma, ha gestito un banco di frutta, verdura, e poi ha aperto una trattoria a via Veio di fronte alla Cines. La Cines è nata nel 1906, nel 1913 era una struttura importante,
5: certo,
6: una casa
5: importante.
6: A livello europeo, c'aveva uffici.
5: Quindi la mamma apre davanti alla Cines questa trattoria e mangiare dobbiamo tutti, ma più la cosa è che là si concentrava tutto il cinema, tutto quel cinema, quella...
6: chi frequentava la Cines.
5: Questo meraviglioso Roberto, Diamanti Roberto l'ha chiamato, bello de casa. Diamanti Roberto, 16 anni, chi è che dalla tipografia lo sposta a lavorare sul cinema?
6: La mamma. Era il cocco e non voleva che facesse il tipografo perché aveva paura che gli acidi, le cose, e gli dice: perché non prendete a lavorare mio figlio? E così fu assunto alla Cines. A quel tempo ancora non c'erano ben definiti i ruoli,
5: certo.
6: Faceva un po' il factotum,
5: certo.
6: Poi piano piano ha fatto il macchinista.
5: Ha fatto quello che aveva una grandissima voglia di lavorare, e dal ragazzetto di 16 anni, che cocco della mamma, quanto dobbiamo a questa mamma che l'ha spostato. Questo è il set di Cleopatra, signori. Cleopatra quella con Liz Taylor, capite? Cioè Hollywood sul Tevere, eccetera, eccetera, eccetera.
6: Il suo papà, come capomacchinista dei macchinisti della prima unità, che zio Augusto, l'altro grande capomacchinista,
5: perché altro altissimo,
6: della seconda unità di Cleopatra.
5: Allora, ma voi avete presente, Fabrizio, torno a lei, quando leggiamo... quando si leggono i titoli di coda dei film che vanno sempre attesi, vanno aspettati. Guardate che cos'è questa fotografia.
6: Quello è papà.
5: Di meraviglia.
6: Quello lì.
5: Che meraviglia. Ecco qui il papà è qui, questo signore che guida praticamente il carrello giù. Torno per un attimo a Roberto, quello che lascia la tipografia e si mette a lavorare nel mondo del cinema. Succede questo, convinto antifascista, lui viene comunque chiamato a lavorare durante
7: il periodo
5: fascista, durante il ventennio,
7: tramite dei permessi speciali,
5: perché era bravissimo.
7: Sì, anche perché, come diceva prima Claudio, non era un caposcuola, quindi non avevano bisogno della sua professionalità come tanti altri, insomma, professionisti, e registi come Blasetti, Camerini, diciamo, gli hanno fatto ottenere un permesso speciale per poi, insomma, non...
5: Per farlo lavorare.
7: Certo.
5: Allora, al bisnonno Roberto, perché di Roberto parliamo come bisnonno, mentre di Giulio, questo qui, questo qui, Giulio con la G maiuscolissima, che sta guidando questo carrello, è invece papà, giusto? È invece papà. Sono seguiti seconda generazione di macchinisti, Alpinolo, appunto Giulio, Augusto e Tarcisio. Cioè non c'era storia, si andava a fare cinema.
4: E non si, no, non andava a fare cinema. A me mio padre mi ci ha portato.
7: Lui non mi ci ha portato.
4: Mi ci ha portato zia Augusto. Zia Augusto. A lui io non ci ho portato. Mio figlio, quell'altro che sta dietro al camerino, quello ci ha portato lui. Io non ci portavo perché era una vita, era bella.

0: ma dei
1: Ecco,
0: sacrifici.
1: questo Mauro volevo
0: Era un
1: sapere.
0: sacrificio
1: È una
0: lavorare.
1: vita, è tuttora, ma è stata una vita di grandi.
0: Ti doveva soltanto che piacere, che sei innamorato, perché sennò un po' fa 15-16 ore, vai via la mattina e la sera, questo non mi ha riconosciuto quando sono tornato dal film.
1: No, Giovanni, applauso, scusatemi. Perdonate, perché. Allora, prima di arrivare, intanto questo viaggio con Anita, eccoli qua.
2: Augusto e Tarcisio dietro.
1: Augusto
2: biondo.
1: E Tarcisio, siamo sulla sinistra.
3: Elio Bosi, al CHAC, è la squadra storica poi di Augusto.
1: È la squadra storica. Augusto ha lavorato sul set di C'era una volta in America, dico bene. Respiro per mantenere, no, per fare un'aria. Allora, credo che abbia, tutti voi avete visto, ma abbia visto qualcosa di meraviglioso che nasceva sotto lo sguardo di Sergio Leone e con tutti. Che vi raccontava di C'era una volta in America?
0: C'era una volta in America, io di solito lavoravo con Sia Gusto.
1: Sì.
0: Su quel film io ero ragazzetto, il ciak che facevo, perciò diciamo che era l'ultima ruota del carro.
1: Sì.
0: E lui si è portato una squadra di 5 macchinisti, ma si è portato uno più bravo dell'altro, perché con Sergio Leone non ti potevi distrarre, dove sta sempre in campana. Poi era il primo film che lui ci faceva, era un film importantissimo.
1: E come?
0: Perciò lui si è portato, cioè si portavano sempre zio Augusto, zio Giulio, zio Tarcisio, si portavano sempre i migliori insieme a loro. Non erano gelosi che quelli erano bravi.
1: Oh.
0: Si portavano sempre i migliori. Perché.
1: Allora, questa è una domanda che faccio a tutti. Questa grandezza passa anche attraverso la capacità di cedere spazio ai più giovani.
0: Eh certo.
1: Perché si fa così, no?
2: Sì, certo. Però dovevi iniziare a far ciak e poi.
1: Cioè, te la dovevi guadagnare.
2: Io, quando mi è capitato di fare il primo film come caposquadra, mi ha chiamato un direttore della fotografia molto bravo, e mio padre mi ha detto: te devi portare quelli più bravi di te.
1: Te devi portare quelli più bravi,
3: certo,
1: di te.
3: Sì, una delle prime regole, insomma, che ci hanno insegnato, che non è la squadra che fa il caposquadra. Quindi è una cosa che vale per tutti quanti i lavori, quindi, insomma.
1: Guardo la mia Eugenia Scotti e lo si diceva poco fa.
3: È un'altra regola,
1: la squadra che fa il caposquadra.
3: È un'altra regola importante che ci insegnavano, insomma, no? È che non sei mai arrivato, quindi tu ogni giorno devi dare il 100%.
1: Che lezioni.
2: Una cosa che vorrei dire,
1: sì,
2: per Zio Augusto.
1: Quello che vuole, dica.
2: Per Zio Augusto. Zio Augusto. C'erano i registi che se lo litigavano e qualche volta succedeva che gli telefonava un regista e diceva: guarda, io inizio il film, devi venire. E dice: guarda, io sto a lavorare. E che sta a fare? Sta a fare il film? E come, non hai finito? Dice: no, c'ho un'altra 2 settimane. Dice: vabbè, te libero, fra 2 settimane vieni a lavorare. Andava in produzione e diceva: guardate, io rimandiamo a partenza, dice, perché devo fare i sopralluoghi, devo fare le cose.
1: Cioè rimandava la partenza del film pur di avere Augusto.
0: Sicuramente un africano hanno fatto così, c'è stata in Jugoslavia.
2: Se lo litigavano. E poi ti dico una cosa un po', zio Augusto era bravissimo, se lo portavano, se lo litigavano i registi, però c'aveva un rapporto con i macchinisti, fraterno. Una volta Kauskinski rispose male a un macchinista, ma con una cattiveria enorme, e zio gli diede uno schiaffo.
1: Una pizza.
2: Sì. Kauskinski andò dal regino,
1: regista.
2: Da regista, e disse: vado via, se non mandate via Augusto vado via io. Cioè, vabbè, dimmi quando vai via, così ti rimpiazzo.
1: Ma no, signori, ma questa è.
2: Damiano.
1: Allora, Fabrizio.
2: A Damiano Damiani.
1: Io non so come ringraziarti. Il lavoro cambia. Il lavoro cambia, il lavoro si modifica nel corso del tempo, il lavoro è sempre durissimo, però è cambiato questo lavoro.
3: Allora, sì, è cambiato logicamente in tecnologia.
1: Anche proprio
3: fisicamente. Allora, io ho avuto la fortuna di lavorare negli ultimi anni del grande cinema, quindi ho visto tutti i grandi del passato e ho lavorato con loro e con le loro tecniche. E tecniche che usavano il legno, cioè per esempio quello che vedete adesso qui sopra, con tutta la.
1: Tutto ciò che regge, che voi

0: non vedete a casa, ma che tiene tutte le nostre luci.
1: Prima era... si faceva con il legno e avevano una portata abbastanza insomma, importante e avevano bisogno di. Erano più ingegneri, architetti.
0: Assolutamente. Certo, e oggi c'è un aiuto maggiore da un punto di vista tecnico.
1: Sì, beh, con tutta la tecnologia che abbiamo, certo.
0: Però quella regola, e soprattutto vuoi fare questo lavoro, studia la famiglia Diamanti, questo è quello che stiamo studiala proprio, studiala. Andiamo in Tunisia, sul set di Gesù di Nazareth, il capolavoro, tra i capolavori, di Franco Zeffirelli, ci arriviamo, ci hanno portato una quantità di fotografie che siamo diventati matti oggi, per la bellezza, per la qualità, per tutto quello che potete immaginare. Ecco qua, Gesù di Nazareth, quella è stata un'esperienza, no? Esperienza.
2: Bella. Con Armando Nannuzzi, Zeffirelli, personaggi proprio, gente che amava sto lavoro.
0: Senta Mauro, ci si commuove mai, nonostante voi dobbiate essere attenti alla macchina e a tutto ciò che la macchina del cinema rappresenta?
2: No, sei cattivi quando si gira.
0: Sei cattivi.
2: Adesso...
0: Che vuol fare? Rob Tiger, meraviglioso.
2: Con questi qua, guarda che attori che ci stavano, porca miseria, tutti lì.
0: I più grandi in assoluto.
2: Adesso ti puoi... Qui c'è stato il direttore della fotografia inglese, David Walken, perché il direttore era Armando Nannuzzi. Sì. Poi come al cinema si faceva, lui è andato a fare un film come regista, è stato 4 mesi a Roma, poi dopo David Walken è andato via e è ritornato con Armando Nannuzzi.
0: E papà avete sentito, da sono tutti. Meravigliosi. Allora, Mauro, da piccoli, qui devo citare la domanda, i figli sentivano la nostalgia di lei, papà? Stava per mesi sul set. Si parla di una storia legata a un peluche.
1: ho chiesto scusa.
0: Ho chiesto scusa. Me la deve raccontare, però.
1: Beh, forse racconta meglio lui perché.
0: Andiamo.
2: Vado con zio Giulio in Svizzera, che era di Similler, mi pare il film. Andiamo in Svizzera, dovevamo stare una settimana, però si doveva. Pensa un po' come se.
0: Sì.
2: E si doveva vedere il lago, e se stavano questi ragazzini, se arriva un altro paese in Francia, se i ragazzini che stavano lì a studiare, allora dice, guarda il paese così così, c'era la nebbia, siamo stati 2 settimane a aspettare che se ne andasse via la nebbia, stavamo tutti il giorno.
0: Macchinisti più bravi del mondo, però la nebbia non la possiamo levare, giustamente.
2: Siamo stati 2 o 3 settimane a aspettare questa nebbia, poi abbiamo girato la nebbia, abbiamo fatto sta scenetta. E poi siamo ritornati. Quando sono ritornato la sera, sono andato a casa di mio suocero, che lui stava lì con la mamma. Come esce fuori, io scendo dal taxi, c'avevo sto peluche rosso, con orecchie bianche, bello, che avevo comprato in Svizzera, che in Italia non c'è stato, a Roma non la ricordo, oppure magari economicamente non mi sarebbe mai venuto in mente da comprare una cosa.
0: Certo.
2: Arrivo con sto cane così grosso, così, lui mi viene incontro, c'avevi 4-5 anni, mi arriva, guarda il cane e si mette a ridere, guarda a me e si mette a piangere.
0: Difficoltà che possono nascere sul posto di lavoro. Ora
2: mi sarei ammazzato.
0: No, questo lo capisco, signor Mauro, assolutamente. Dunque, attenzione. Là ci sono dei martelli che abbiamo dovuto... Dove li mettiamo questi martelli? Abbiamo dovuto spostare per permettere a tutti voi di guardarli, di vederli. Quelli sanno proprio, già che sono anche sporchi e un pochino di vernice, di quello che si faceva una volta.
2: Nonno Roberto... Papà Arpinolo e il mio si vede perché non ero tanto pratico, vedi? Quando mettevi i chiodi andavo a voto e mi si mangiava.
0: E mi si mangiava, cioè io posso venire a vivere con voi per una settimana almeno?
2: Sì.
0: Non so, mi organizzo. Allora, abbiamo pochi minuti ma dobbiamo parlarne. Qui c'è il Marchese del Grillo, Mario Monicelli e il regista Alberto Sordi. Resterà per sempre il Marchese del Grillo. Alberto Sordi vi ha amato, vi ha voluto molto bene.
2: Al padre specialmente.
0: L'ha anche dichiarato una volta?
3: Quando papà, subito dopo la guerra, la produzione gli ha detto di andare a prendere Alberto Sordi, che non era famoso, e gli hanno dato una specie di motorino a triciclo che era bucato e ci mettevano gli stracci dentro perché non c'erano.

0: cose, e andava a prendere Alberto Sordi e lo portava a lavorare. Nonno Roberto, che era il capo macchinista, lui ha sempre mangiato tutta la vita pasta alla matriciana, pranzo a cena per sempre. Noi a Natale facevamo tutto il pranzo natalizio romano con la stracciatella, il primo, le altre case facevano le fettuccine o la lasagna, noi a matriciana.
1: Pasta
0: alla
1: matriciana, certo, pure a Natale.
0: E ha detto a papà, dice, guarda, facciamo il fuoco, fa il sugo che mangiavano dentro al teatro. E Alberto Sordi diceva, voleva, sento un odore a giù, che, ma non è niente, passare al bar, perché... e per ringraziarlo per il fatto che andava a prendere, dice, via su, via su, via su, che abitava in Trastevere, no? E dice, via su, dice, ti piedi una giacca, ma che me dai, erano tutte giacche da uno spettacolo di cose, gli voleva regalare una giacca.
1: Gli voleva regalare, insomma, Alberto Sordi, con il, davanti a grande Maurizio Costanzo, ringrazierà pubblicamente la famiglia Diamanti, perché il grande cinema si fa così. Guardate che ciò che abbiamo qui sul tavolo sono anche quel premio così ambito, le pellicole d'oro, perché queste sono le pellicole d'oro. Che
0: ne
1: hanno...
0: manca una.
1: Ne manca una, ma ce ne avete portate due.
2: Voi... Mette il coltello nella piaga. Ma sono scordata.
1: Se è scordata, non si preoccupi, però l'avete vinta. Cioè, sì, è sì, sua, sì. Quindi l'avete vinta. E che cosa ha premiato questa pellicola d'oro?
3: Allora, questa qua è la prima, questi là sono i 100 anni del 2013.
1: Che meraviglia che sia.
3: Per 100 anni per, insomma, per la famiglia De Matti. Pellicola d'oro è un premio nazionale che tutti i tecnici del cinema italiano, e si svolge ogni anno.
1: E voi ne avete vinte?
3: Tre.
1: Tre. Hanno lavorato con Vittorio Storaro, ci sono le immagini del piccolo Buddha con la regia di Bernardo Bertolucci, per l'appunto, no? Gli occhi di Bertolucci, gli occhi di Peppuccio Tornatore, a seconda del regista con cui si lavora. La vostra avventura nel mondo del cinema prosegue, continua, intanto è storia, voi siete la storia, ma va avanti, no?
3: Va avanti. Ci siamo io, il figlio di Claudio, che è Massimo, mio fratello, sì. Daniele.
0: Oggi stavo lavorando e non ha potuto venire.
1: Stava lavorando, me lo dice questa vocina triste, stava lavorando e non è potuto venire, ma sta facendo i film belli, ma noi lo salutiamo con tutto l'affetto del caso, con tutto... siete meravigliosi, siete meravigliosi.
0: Film belli, non lo so.
1: Allora... mille di queste pellicole d'oro.
3: Grazie.
1: Mille di questi mille giorni. La famiglia Diamanti è quella alla quale dobbiamo dire grazie finché ci resta un refoletto di voce, perché il grande cinema l'avete fatto voi e continuate a farlo voi. Dico bene?
3: Sì.
1: C'è rimasto male però per Peluche, dica la verità.
2: Però c'hanno ragione, io andavo via la mattina e dormiva. Ritornava la sera, dormiva, quando mi ha visto di domenica, mi vedeva che giravo.
1: E nonostante questo, signor Mauro, è un meraviglioso...
2: Ma, guarda, la voglia.
1: Fa lo stesso lavoro.
3: Sì, la difficoltà, cioè, per loro è stare quello là fuori, però noi abbiamo, insomma, avuto un ottimo padre, anche se è stato fuori, nel senso che non...
1: Carino.
3: Molte persone... hanno i papà a casa e non hanno lo
1: Noi abbiamo avuto
3: abbiamo sempre sentito la presenza sua.
1: Un
3: sempre.
1: Ottimo padre e tutto quello che
2: no,
1: un padre possa sentire.
2: No, aspetta un attimo, c'è nostra madre che gli faceva presente che ci stavo io. No?
1: La famiglia Diamanti! Viva il cinema! Viva questa famiglia meravigliosa! Fabrizio, Mauro, Claudio, grazie! Grazie, questo è l'ora solare, grazie a tutti. Che meraviglia! Con la dedica anche alla mamma, giusto? È giusto, è corretto così. No, ma...

Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Troppo assenti, troppo presenti, troppo severi, troppo permissivi, troppo amici, sono innumerevoli le etichette che abbiamo via via attribuito ai papà, ai padri, anche perché le etichette spesso fanno comodo, ci aiutano a definire e molto a semplificare questioni complesse. Noi oggi

E non è casuale, naturalmente, in questo giorno vogliamo metterci in ascolto dei papà, parlare con i papà, vogliamo anche attingere alla nostra memoria per ritrovare ricordi di momenti particolarmente felici che abbiamo trascorso con loro o comunque rivivere i momenti insieme, a volte velati di nostalgia, qualche volta persino di un po' di rimpianto e magari anche di rimorso, e, però sempre.

0: Mariani. Allora, buongiorno. Stefano, buongiorno a voi, buongiorno. Grazie della vostra presenza. È papà di Arturo. Arturo a sua volta è papà, giovanissimi tutti e due, papà di Benedetta e non solo di Benedetta ma anche di Ginevra, perché la mamma Maria Laura l'ha ancora in pancia, è attesa da tutta la famiglia per la fine di luglio, a quel che so.
1: Sì.
0: È partito prima ancora che lo chiamassi e ci sta tutto l'applauso. E di solito, Arturo, quando parliamo della vostra esperienza, della vostra vita insieme, vi è capitato di farlo, si parte da te, che sei nato senza un arto, subito, diciamo, destinato, come ha detto nonna Lella, immediatamente a grandi cose. Io adesso voglio invertire l'ordine dei fattori e parto invece da papà Stefano, che è emozionato. Papà Stefano, se lo ricorda il giorno in cui a lei e a sua moglie Gianna è stato detto che il bambino che aspettavate con gioia, già genitori di Alessia, di Alessandro, non avrebbe avuto una gamba e anzi vi era stata preannunciata qualche altra possibile malformazione? Si ricorda l'emozione, i suoi pensieri?
1: Sì, sono emozioni e ricordi indimenticabili. Quel giorno mia moglie stava al terzo mese, mi sembra, di gravidanza. Andiamo all'ospedale Gemelli e a fare l'ecografia di controllo, la prima ecografia di controllo, e l'ostetrica controllava, però ci perdeva molto tempo a guardare questa ecografia. E noi stavamo tranquilli, felici, avevamo già due bambini, quindi. E a un certo punto ci dice: la gambina di questo bambino sta nascosta, andatevi a fare una passeggiata e ritornate, così si muove. E noi siamo andati, dopo mezz'ora siamo tornati e dopo una ricerca ancora più accurata ci dicono che questo bambino sarebbe nato appunto senza una gamba, e quindi un'emozione chiaramente indescrivibile. E in più lì ci hanno aggiunto, c'è questa mancanza, ma ci potrebbero stare anche altre cose, quindi però avete possibilità, visti i tempi, di interrompere la gravidanza.
0: E voi non ci avete minimamente pensato?
1: No, ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto andiamo avanti, come si suol dire, andiamo avanti, assolutamente.
0: Neanche un momento ci avete pensato, e anzi, ai fratellini che si preparavano a dare il benvenuto ad Arturo, e però si ponevano tante domande: Arturo come camminerà, non correrà? Avevate delle risposte da dare costantemente?
1: Aspettato un pochino ad accennare questa situazione agli altri due fratellini, e però una delle domande più assidue, più frequenti, che li preoccupavano molto, era quella di: ma come camminerà, come correrà? E la risposta nostra era stata: correrà a modo suo, correrà questo fratellino.
0: E così è stato, scopriremo poi quanto corre, su quali campi tra l'altro anche corre. È bello che lei abbia raccontato alla nostra redazione e soprattutto al nostro redattore Giuseppe Cutrona che quello che la rende più felice, guardandosi alle spalle, guardando anche all'oggi, è il rapporto che si è creato tra i suoi figli, soprattutto sì, perché i bisogni magari maggiori del più piccolo, il rischio c'era, avrebbero potuto mettere in ombra e schiacciare un po' quelli degli altri.
1: Sì, poteva succedere, ma abbiamo educato questi figli sempre riconoscendo i bisogni di ciascuno, rispettando i bisogni che ciascuno aveva, quindi non un'educazione, come si suol dire, ugualitaria, ma quello che c'era bisogno uno e si cercava di far fronte. Arturo aveva altri bisogni e quindi si è creato nel tempo un rapporto tra di loro fantastico, direi fantastico.
0: Che tuttora è grandissimo.
1: Tuttora è grandissimo.
0: Io ho letto che la sorella ha, quanti ha, tre figli?
1: Quattro figli e passa innamorata di Benedetta.
0: È innamorata di
1: Benedetta. Lascia perdere tutto per stare con Benedetta.
0: Senti Arturo, chissà quante volte tu hai sentito, perché la vostra è una vicenda molto bella, quindi l'avete condivisa anche dando delle testimonianze, quante volte ti sarà capitato di ascoltare tuo papà, però tra l'altro l'hai voluto tu oggi fortissimamente qui accanto a te. Che effetto ti fa sentire tuo papà raccontare di te prima che arrivassi al mondo oggi così?
2: Mi fa un effetto sempre rinnovato, soprattutto oggi qui, perché vabbè, lo dico apertamente che l'ho incastrato, cioè, ho detto di sì a Giuseppe, mi ha contattato ancora prima di dirglielo, quindi gli ho detto quando era già tutto pronto. Mi fa effetto perché lo vedo emozionato, no? Si emoziona sempre quando parla di quei momenti,

0: quando ci guardiamo, infatti cerchiamo di non guardarci adesso, no? Non troppo, e mi fa un effetto bello, è come se potessi rubare sempre qualcosa da lui, no? È questa la sensazione che
1: A Giuseppe, tuo papà ha detto: se io mi commuovo, mandate la pubblicità. Noi non la mandiamo quando lui si commuove, naturalmente. Allora, perché adesso secondo me potrebbe anche tornare a commuoversi, perché c'è una foto molto bella che ha colpito tutti noi. Voi l'avete condivisa con la redazione, vogliamo mostrarvela. Eccola, c'è la piccolina meravigliosa Benedetta che fa i suoi primi passi tenendo per mano la mamma e poi stringendosi alla tua stampella. Com'è stato insegnarle i primi passi? Esserle accanto, che emozioni ti ha dato da papà?
0: No, è indescrivibile perché è qualcosa che neanche nell'immaginazione sono riuscito a costruirlo nel passato, nella mia vita. Sono quelle cose che arrivano, le vivi e ti stravolgono completamente. Per lei prendere la stampella e camminare è stato naturale sin dal primo istante, sin dai primi passi, e quindi accompagnarla. E oggi addirittura si mette sotto la mia gamba. Quindi prende la stampella da dentro, cammina e sembra come se fosse la mia gamba davvero. E quindi è
1: Meraviglioso,
0: pazzesco.
1: meraviglioso. C'è un'altra cosa, perché io me le sono tutte evidenziate queste schede meravigliose che vi raccontano noi, che lei ha raccontato e condiviso con la redazione. Ha detto: io ho imparato tanto da mio figlio Arturo. Ho imparato, per esempio, che lui non è stato mai, non si è mai ribellato alla sua storia. Quella storia l'ha accolta, che non significa accettarla passivamente, c'è una bella differenza.
2: È vero, è vero. È stato sempre sereno, tranquillo. Devo dire che è stata anche brava mia moglie, a
1: Gianna.
2: trasmettergli i valori giusti anche a livello di fede. E per cui Arturo, già dall'inizio, alle domande che si poneva, perché proprio io lui rispondeva, il Gesù evidentemente ha voluto così per me. Quindi una risposta che va al di fuori veramente delle crisi, delle 2000 domande che un ragazzo così si poteva fare. Un'accettazione, quindi già da piccolo c'era un'accettazione di questa dimensione che lui viveva e l'ha vissuta, perlomeno quello che abbiamo percepito noi, sempre serenamente, insomma.
1: E poi va detto che non è che questa è stata tutta una storia rosa, le difficoltà da
2: No,
1: adolescente
2: certo.
1: ci sono state, è vero Arturo, e non sono state semplicissime, ma lui le ha attraversate. E adesso ci racconterai, perché siamo solo agli inizi, quello che facciamo, dobbiamo andare in pubblicità. Poi loro restano con noi, Stefano e Arturo restano qui, ci spostiamo solo di posizione per fare più spazio per accogliere anche gli altri ospiti. A tra pochissimo.
3: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
4: Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
5: Effettivamente mi piace.
3: No. Alla fine non è difficile, no? Vola sta pasta, va?
6: La telecamera va bene
3: ecco,
6: qua.
3: Idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
8: Buongiorno!
9: Ecco Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
10: Siamo nel cuore di Cascia.
11: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
12: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
13: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
14: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
1: Ben rientrati, ben entrati in studio, siamo noi, stiamo parlando di papà e allora stiamo ascoltando papà che sono anche figli, figli che a loro volta sono diventati papà, figli tra poco conosceremo che hanno avuto anche dei papà putativi e che a loro volta poi le circostanze della vita hanno fatto diventare per altri papà putativi. Allora io do il benvenuto, che è un bentornato, siamo noi, al dottor Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta. In questi anni ha portato molto la riflessione sulla paternità, sull'evoluzione del ruolo, che è proprio un'evoluzione non solo del ruolo di genitore, ma proprio del genere maschile. Voglio citare l'ultimo suo libro pubblicato per Salani, Nella pancia del papà, filastrocche e crescere insieme. Dottor Pellai, benvenuto.
5: Grazie mille, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, un buon pomeriggio a lei e un saluto anche a Don Massimo Granieri, sacerdote, insegnante presso l'Istituto Tecnico Informatico Elettronico Pacinotti Archimede, conduttore radiofonico, critico musicale, tante cose, anche scrittore. E qui infatti, vengo al punto, ha scritto per l'edizione San Paolo, Nella bocca del pesce cane, storie e

0: Canzoni dei padri miei. Benvenuto, benvenuto Don Massimo.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, dottor Pellai, io le ripropongo un'immagine che abbiamo già mostrato, è così bella che possiamo farlo una seconda volta, è quella che ritrae la piccola Benedetta, la figlia di Arturo, che si stringe, si rifugia praticamente, lui ha detto anche a volte sotto quella stampella, la stampella del papà. Che cosa evoca in lei? Adesso la vediamo questa immagine, eccola, questa immagine.
2: Ma mi evoca tenerezza, mi evoca la bellezza dell'imperfezione felice delle nostre esistenze. Credo che questo è quello che ci accade nel momento in cui diventiamo genitori e i nostri figli ci fanno nascere genitori e quindi si ritrovano nella vita un uomo e una donna che sono la mamma e il papà. Nessuno di noi è perfetto e dentro alla nostra imperfezione costruiamo equilibri che diventano poi le nostre storie di vita. Trovo che in questa immagine c'è proprio la bellezza del completarsi vicendevolmente, essendo profondamente umani e quindi avendo dentro un limite che è la cosa che un figlio poi ci invita davvero tanto a superare. Se io come padre di quattro figli penso a qual è stato il dono che loro mi hanno fatto nella vita, è stato sempre rendermi consapevole dei miei limiti e darmi una spinta forte per vedere cosa riuscivo a fare per
0: Splendido, ha
2: superarle.
0: detto una cosa che suona semplice, non è per niente semplice neanche per un genitore, no? Questa scoperta del limite. A volte accade il contrario, col limite lo si occulta, lo si nega ai figli. Don Massimo, lei ha ascoltato sicuramente il racconto di Arturo e di Stefano, che cosa l'ha colpita?
1: Beh, l'emozione del papà e della mamma quando è stato loro comunicato la difficoltà che avrebbero incontrato da quel momento con il loro figlio, ma la naturalezza con cui lo hanno accolto e lo hanno accompagnato in questa vita è meraviglioso.
0: Allora, torno da Arturo De Stefano per attingere, consentitemelo ancora un po', alla loro esperienza, perché non vogliamo neanche, come dire, beatificarli, no? Siete un padre e un figlio che hanno attraversato anche momenti di conflitto, dei litigi. Arturo, io so che tu eri, non so se posso usare il presente, piuttosto disordinato, ti piace avere
2: Sì,
0: l'ultima parola, per cosa litigavate?
2: diciamo che la maggior parte de delle discussioni erano soprattutto sull'ordine della cameretta o piuttosto sullo studio quando rientravo tardi la sera, però erano sempre discussioni che poi alla fine ci lasciavamo in quello spazio di 30 secondi e un po' di silenzio, poi ci guardavamo ed era un passaggio evolutivo per entrambi in qualche modo, no? Per me sicuramente, per lui poi me l'ha rivelato nel tempo, che è stato
0: Stefano, come se le
2: così.
0: ricorda queste litigate? Perché io ho sentito che Arturo ha detto alla redazione che a volte facevate una furiosa litigata, poi lei andava da sua moglie e diceva: mi ha fatto arrabbiare, però aveva ragione.
3: Sì, è vero. La furiosa litigata era la mia, perché lui rimaneva tranquillo, sereno, col sorriso che sembrava che mi prendeva in giro, ma in realtà non mi prendeva in giro. Accettava che io mi arrabbiavo un pochino perché lo vedevo poco, studiare poco e quindi mi arrabbiavo su questo, ma in realtà dopo a lui gli passava subito, in realtà no, 30 secondi subito. A me ci voleva qualche minuto in più, però dopo qualche minuto ho fatto, ma ci avrà le sue ragioni. Poi a scuola andava bene, quindi evidentemente ho fatto avere una memoria pazzesca, quindi studia a scuola e non gli serve da studiare a casa. Però io ci mettevo di più a smaltire, ma lui era immediato.
0: Dottor Pellai, diciamo un sano rapporto, e giustamente lei ha detto, anche questo mi piace sottolinearlo, che nell'imperfezione siamo anche genitori, tra padre e figlio, passa anche attraverso i conflitti, la capacità di gestirli e di accettarli anche quei conflitti. Però, diciamo, alla luce di quello che sta accadendo ormai da decenni, su cui lei spesso porta l'attenzione, sullo sfondo c'è una vera e propria rivoluzione, soprattutto per i padri, che è quella proprio della tenerezza.
2: Sì, credo che questo è un po' il regalo che i figli hanno fatto a noi padri del terzo millennio. Ci hanno permesso di non dover aderire al copione del padre molto autoritario, il pater familias, il detentore, ecco, del potere, dell'obbedienza e della regola all'interno della famiglia, che era quindi quel papà che veniva citato spesso dalla mamma ad un figlio che aveva compiuto una marachella, quando torna a casa il papà questa sera, no? E quello che imparava un figlio nella nella relazione col papà, che il papà

0: papà andava soprattutto temuto. Questa cosa rendeva il papà a volte un po' spaventante per un figlio e in realtà ha impedito, credo, anche alle generazioni dei papà del passato di costruire invece una relazione emotiva profonda, cioè di fatto un po' perdere la dimensione affettiva. Lavorando con pazienti adulti ci si accorge che spesso sono ancora affaticate a vedere il loro papà come una risorsa con cui condividere le loro emozioni, i loro problemi, stanno a distanza dal papà un po' perché lo temono. Ecco, i papà del terzo millennio hanno fatto una piccola rivoluzione che è molto grande nelle loro vite, perché hanno visto un figlio come un'occasione proprio di trasformazione e di maturazione emotiva.
1: Don Massimo, il suo è un libro molto sincero, che non risparmia anche le durezze di un rapporto con suo padre, che non è stato affatto un rapporto semplice. Suo padre è orfano di padre, che non riusciva a trasmettere, a comunicare l'affetto. E c'è un lungo cammino qui, di un rapporto che si è in qualche modo ricomposto, Don Massimo, anche se questo non significa lieto fine ad ogni costo. C'è una lunga strada.
2: No, sì. No, ma in realtà il lieto fine c'è. C'è. Non l'ho scritto troppo nel libro perché qualcosa dovevo trattenere per me.
1: Sì.
2: Quindi in maniera molto gelosa ho trattenuto forse le cose più belle del rapporto con mio papà, che si è sviluppato negli ultimi mesi della sua vita, quando gli fu diagnosticato male incurabile, e da quel momento, tornando da lui, abbiamo ricostruito pezzo dopo pezzo un po' la nostra storia, che si era fermata nel momento in cui ho scelto di entrare in seminario e seguire la mia vocazione sacerdotale. Da quel momento non c'è mai stata poi comunicazione con lui, anzi a volte anche degli scontri piuttosto duri. Insomma, lui aveva in testa un altro futuro per me. Però la malattia, provvidenzialmente, anche se in modo drammatico, ha fatto in modo che ci ritrovassimo, ma nel frattempo, in tutto questo tempo, la provvidenza mi ha messo sulla strada dei padri putativi.
1: Di cui poi parleremo, Posso chiederle, sì, Don Massimo, che cosa le è mancato di più della figura paterna in quegli anni, prima che si trovasse un modo di stabilire un ponte o comunque un legame tra voi?
2: Facendo riferimento a quella bellissima fotografia di prima, mi è mancata una stampella a cui aggrapparmi, e chiaramente poi da ragazzo ho dovuto in qualche modo cavarmela da solo, anche se dietro c'era mia madre, che mi ha fatto da madre e da padre, ovviamente, insieme, certo, ai miei fratelli, a mia sorella. E mi è mancato quella roccia a cui aggrapparmi nei momenti di difficoltà, anche se poi quella solitudine mi ha fatto crescere, mi ha fatto, certo, maturare molto,
1: certo,
2: in fretta.
1: Certo. Allora, vedremo adesso ancora come, dopo la pubblicità, lo faremo, continueremo a parlare di padri che accompagnano. Io ci tengo a dire, prima di andare in pubblicità, che le schede, no, preparate di solito della redazione, oggi sono state preparate da Giuseppe Cutrona, mi hanno molto colpita perché lui ha messo lì dentro anche la sua riflessione, il suo percorso di papà, ricordando le parole nell'Odissea, un verso, di Telemaco angosciato dal mancato ritorno del padre, che a un certo punto dice: se ai mortali fosse concesso di chiedere qualcosa agli dèi, chiederebbero il dì del ritorno del padre. Ci vediamo tra pochissimo qui in studio.
3: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
4: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
5: La luce valgo è una deformità progressiva.
6: Lentamente in questa posizione.
7: Stiamo mandando diversi suoni.
8: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
9: Ti rilassi completamente.
10: Cadono 100 capelli al giorno.
11: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
12: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
4: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
1: Torniamo dentro.

0: Questa nostra puntata è interamente dedicata ai papà e vado dal dottor Pellai, perché dottor Pellai stiamo raccontando, lei insomma sta mettendo soprattutto sotto la lente di ingrandimento una nuova generazione di papà. È interessante vedere come questi papà rispetto a quelli del passato non si facciano definire dal loro ruolo professionale e a un certo punto lei sottolinea come più che la ricerca dell'essere veri uomini, ammesso che questo significhi qualcosa, vogliono essere uomini veri.
1: Sì, credo che questo è il grande cambiamento anche legato al ruolo di genere maschile oggi. Noi non siamo più solo il mestiere che facciamo, noi siamo anche gli uomini che siamo dentro alla nostra vita privata e questo vuol dire che la nostra paternità ci appartiene e ci identifica e quindi quando ci presentiamo ad un'altra persona, io molte volte quando tengo una conferenza, un incontro pubblico, mi qualifico non solo per il medico che sono, ma anche per il papà di quattro figli che sono e sento che questa è una cosa che mi completa, mentre ai papà del passato questa spesso era una delle cose che andava tenuta nascosta. Direi che l'uomo che ha prodotto un grande cambiamento sulla percezione pubblica della paternità è stato Barack Obama. È diventato l'uomo più potente del mondo e allo stesso tempo ci ha sempre fatto vedere anche la sua dimensione umana e la sua prospettiva paterna si è fatto sempre vedere con le figlie a fianco.
0: Dottor Pellai, diciamo, cambiano sempre più profondamente i padri, non sempre quello che è intorno a loro nella società cambia alla stessa identica velocità. Ci sono anche dei passi da compiere, pensiamo per esempio alla differenza dei congedi parentali che non sono ancora, no, equiparati per mamma e papà. Come possiamo sostenere questa nuova figura di padre che non è normativo, non è il padre autoritario, non è neanche eccessivamente, se vogliamo, affettivo. Glielo chiedo perché poi intorno ai bambini, soprattutto quando nascono, c'è una preponderante presenza femminile, spesso pure eccessiva a volte.
1: Sì, io credo che sia da favorire un cambiamento culturale che deve prima di tutto partire da noi uomini, cioè dobbiamo rendere la paternità un tema di cui sappiamo parlare, dialogare proprio tra noi uomini, mentre molto spesso anche al lavoro parliamo di tutto tranne che della nostra dimensione privata con i nostri colleghi. E poi è vero che il mondo deve guardare alla paternità come un capitale sociale su cui investire, intanto perché fa molto bene alla crescita umana e professionale delle nostre compagne di vita che diventano mamme e il papà è il più grande stabilizzatore emotivo della donna che diventa madre al tempo stesso, nucleo, proprio ben triangolato, mamma, papà, bambino, fa bene alla salute di tutti e tre e garantisce poi un enorme risparmio in
0: Certo.
1: termini proprio di prevenzione della salute fisica del bambino, ma anche mentale dell'uomo e della donna.
0: Certo. Don Massimo, lei prima ha citato la grande fortuna di aver avuto poi, mentre recuperava il rapporto col suo papà, intorno diverse figure di padri putativi. Io so di nonno Francesco, questo nonno migrante che aveva tanto affetto per i suoi nipoti, che li coinvolgeva nel lavoro alle vigne. So dello zio Mario che l'ha accompagnata in seminario. E poi c'è una figura molto importante che lei stava menzionando, che è quella di Monsignor Francesco Nolè, arcivescovo di Cosenza.
2: Sì, sono tre figure importantissime, anche se poi nel libro ne scrivo di altre figure che hanno ricomposto il puzzle, cioè mi hanno restituito l'immagine di mio padre e mio padre, perché sono persone che hanno comunque avuto un collegamento con mio padre, anche strettissimo, penso a mio nonno, a mio zio, allo stesso vescovo che soprattutto nella malattia di mio padre si è fatto presente, andò in ospedale a incontrarlo, a parlare con lui, sono stati per lungo tempo insieme a parlare. Fu l'unico sacerdote che mio padre avvicinò. Mio padre non amava i preti, insomma, quindi se ne vedeva uno lo allontanava in maniera piuttosto energica. Invece col vescovo Francesco riuscì a instaurare un bellissimo rapporto di amicizia. E attraverso la paternità che il vescovo Francesco esercitò su di me, insegnandomi a essere figlio, sono tornato da mio padre, ho rivissuto con lui la mia figliolanza.

0: ma nello stesso tempo con mio padre ho vissuto una paternità, cioè sono diventato padre di mio padre, standogli vicino per tutto il tempo della malattia, e questo penso sia il dono più grande che la vita mi abbia concesso.
1: E questo immagino le ha consentito di essere a sua volta padre putativo per i tanti ragazzi cui insegna.
0: Sì, poi c'è stato anche il dono dell'insegnamento, grazie anche all'intuizione del cardinale De Donatis, che non smetterò mai di ringraziare, perché il vescovo Francesco mi inserì in curia nell'ufficio scuola, ma mi
1: Sì.
0: occupavo della formazione dei docenti di religione, mentre con il cardinale De Donatis abbiamo fatto il salto di qualità, sono entrato a scuola e dal primo giorno ho sentito un'affezione forte verso gli studenti. Ovviamente con quel sano distacco che serve a
1: Certo,
0: un insegnante per
1: certo,
0: educare e istruire.
1: certo. Grazie. Allora, io Arturo ho lasciato proprio alla, anzi no, voglio chiedere una cosa a Stefano. Stefano, tu oggi sei anche nonno. Otto, sono passata al tu, mi è venuto spontaneo. Vabbè, spero che tu gradisca.
0: Non c'è problema.
1: Otto nipotini, caramelle dappertutto per tutti i gusti. Tornando a quello che ti ha insegnato, perché i padri imparano dai figli e viceversa, tu hai detto, ti ha insegnato Arturo, che lui ha svelato alcune bugie che ci raccontiamo nella vita, prima tra tutti che per essere felici bisogna essere perfetti.
2: Eh sì, assolutamente, insomma, c'è questa voler credere che la felicità la porta alla perfezione, ma non è assolutamente così e noi nella nostra vita non l'abbiamo mai vissuta in questo modo. La felicità è altro, per quanto mi riguarda, per quello che ho ricevuto dai miei genitori, da mio padre, da mia madre, la fede sicuramente è qualcosa che ti dà quel più per essere felici, per accogliere anche le negatività, anche le difficoltà della vita che ci stanno sempre.
1: Arturo, iniziavo a dire che ho lasciato alla fine tutto quello che sei riuscito a fare, no? La nonna Lella l'aveva detto, che avresti fatto grandi cose, grazie a tuo papà, perché lui che ha messo la palestra in casa, il campo da calcio in giardino, ti ha insegnato a calciare il pallone, immagino. Tu, insomma, sei andato anche ai mondiali in Messico con la nazionale italiana amputati, noi abbiamo avuto qui anche Francesco Messori, che è il tuo compagno di squadra. Avete fondato una realtà bellissima che ancora c'è, di cui insomma papà si occupa anche tu ancora, che è la S Roma Calcio Amputati. Forse il tuo maggior grazie, non so, io arrischio questo, che puoi dire a tuo papà, è quello che hai confidato alla redazione, cioè che quando aspettavi Benedetta e anche oggi hai sentito che la forza di tuo papà diventava la tua forza.
3: Quando mi chiedono se ho delle figure da cui prendo ispirazione, rispondo sempre papà, da sempre. E ho sempre risposto a questa domanda in maniera molto razionale, no? Quando sono diventato papà, il momento in cui l'ho saputo, l'ho raccontato sempre, anche a loro, con non poca emozione. È come se avessi sentito davvero papà dentro di me, è come se fossi diventato lui, è come se la sua forza, è come se tutto quello che mi ha trasmesso per una vita intera, che ho ascoltato, ho cercato di rubare, l'ho sentito dentro, era parte di me e questa è stata l'esperienza più
1: Meraviglioso,
3: pazzesca
1: meraviglioso.
3: della vita.
1: E salutandovi e ringraziandovi oggi vorrei tornare a Benedetta, la piccola Benedetta. Quanti anni ha Benedetta? 2 anni.
3: Due mesi, sì.
1: Tu avevi dismesso la protesi, lo hai fatto a 18 anni perché la protesi ti dava molto dolore, era scomoda, non ti consentiva di muoverti bene. Quella protesi l'hai rindossata dopo diverso tempo per Benedetta. Perché?
3: Perché è stato un po' il pensiero e l'esigenza di magari portarla in braccio. Lei quando mi ha visto con l'altra gamba in qualche modo è diventata matta dalla gioia perché non se l'aspettava, perché cercava di capire cos'era, ma il primo istinto è stato papà in braccio, è voluta venire in braccio, camminare con me e quello è stato il momento veramente che mi ha fatto cambiare anche la percezione poi rispetto al futuro. Quella protesi per me era una protesi anche mentale, quella che portavo prima. Oggi è qualcos'altro.
1: Ecco, qua dentro c'è anche l'essere, che cosa significa l'essere papà. Io ringrazio Don Massimo, ringrazio il dottor Pellai, ringrazio soprattutto Stefano e Arturo che ci hanno portato questa bellissima testimonianza qui in studio. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Siamo qui dal lunedì al venerdì, sempre intorno alle 15:15.

Buonasera e bentrovati, un altro appuntamento di In Cammino. Questa sera torniamo a parlare di impegno e di partecipazione. Lo facciamo seguendo l'esempio, la storia e le indicazioni, se vogliamo così, la testimonianza di Vittorio Bachelet. Dopo la sigla.

0: Impegno e dedizione ad essere nella società. La dottrina sociale della Chiesa si è da sempre impegnata di proporre una visione di un mondo più giusto. In che modo la Chiesa italiana ha interpretato negli anni questo slancio? Con quali testimoni? Uno ne ho già citato, Vittorio Bachelet. Ne parliamo con i nostri ospiti, che ringrazio per essere qui con noi questa sera. Matteo Truffelli, ben trovato, ben tornato.
1: Grazie, buonasera.
0: Presidente del Consiglio Scientifico dell'Istituto Bachelet, ma anche autore del podcast Era un uomo mite, poi ne parleremo, e professore all'Università degli Studi di Parma in Storia del Pensiero Politico. Grazie per essere qui con noi. E poi sono circondato da professori, perché c'è anche il professor Carlo Belardi, ben trovato.
2: Buonasera. Sera a tutti.
0: Pontificia Università Gregoriana, insegna presso l'Istituto di Antropologia Cura e Dignità della Persona, grazie per essere con noi, autore del libro Seminare il futuro in politica, Edizioni Studium, insomma,
2: esatto.
0: Chi meglio di loro per poter portare avanti l'argomento di questa sera. Partiamo da Vittorio Bachelet, abbiamo visto già una fotografia che lo ritrae. Matteo Truffelli, chi era, perché è così importante approfondire oggi la figura di Bachelet?
1: Vittorio Bachelet è stato il presidente dell'Azione Cattolica Italiana nell'epoca, diciamo, negli anni del Concilio, quindi è stato il presidente che ha guidato l'associazione a rinnovarsi per diventare lo strumento di attuazione del Concilio nella Chiesa italiana. È stato un importante studioso di diritto amministrativo, docente in diverse università italiane. E poi, al termine del suo servizio associativo, è stato eletto nel Consiglio Superiore della Magistratura, di cui è stato nominato vicepresidente. E in quella veste, come vicepresidente del CSM, è stato poi ucciso nel febbraio del 1980 dalle Brigate Rosse in un attentato fatto proprio in università al termine di una lezione. Perché ricordarlo? Perché la sua lezione è la lezione straordinaria, secondo me, di un credente che ha saputo mettere la propria coscienza di credente a servizio del proprio tempo, nella Chiesa, nella società, nella ricerca intellettuale, a servizio delle istituzioni. Una lezione di grande importanza.
0: Carlo Belardi, l'esperienza della formazione delle scuole sociopolitiche, come nasce questo legame tra Chiesa e formazione sociopolitica?
2: Beh, è un tema enorme, diciamo, che ho studiato e da cui viene prodotto, insomma, questo libro di Seminare in futuro in politica. Tutta la prima parte è dedicata alla dimensione di ricostruzione storica, ecco, del fenomeno delle scuole di formazione sociale e politica. E se vogliamo, diciamo, identificare un periodo senza ombra di dubbio, bisogna rifarci al Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II, che è stato indubbiamente una rivoluzione all'interno della Chiesa. C'è un prima e un dopo quando si parla di Chiesa e di vita ecclesiale. E Concilio Vaticano II, con i suoi documenti, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, ne cito alcuni, ma si potrebbe parlare per ore. La cosa, diciamo, uno degli elementi più rivoluzionari del Concilio Vaticano II è la concezione del laico impegnato all'interno della Chiesa, da una visione, diciamo, quasi passiva a una visione invece attiva, in forza, no, del battesimo, nella trasformazione del mondo, nell'abitare il mondo per trasformarlo alla luce del Vangelo. Ecco, la Chiesa italiana raccoglie questo grande insediamento, questa grande rivoluzione e cerca di renderlo concreto attraverso un cammino anche di trasformazione profondo, impegnativo, molto complesso, che dura tanti anni e che vede intorno agli anni Ottanta, anche dal basso, con il professor Truffelli prima parlavamo e ci confrontavamo su questo periodo, no? E il professore giustamente diceva come